0: fa 3-4 anni fa. E quella Miss non è da montagna, è da bike.
1: Da bike. Da bike.
0: Vabbè, comunque. Allora. E, no, ma oggi io sono traumatizzato dal ritorno di tutti i cittadini.
1: Milano si è riempita.
0: Mamma
1: si è riempita,
0: mia, ma sì. Sono proprio sì, come Milano nessuno avesse mai preso la patente in vita. Sono proprio
1: il primo giorno è complicato. Vabbè. Io invece ho fatto due presentazioni in due laghi. Sì. Lago di Como e Lago Maggiore, ma non è quello, che è stato bellissimo, mi sono divertito, eccetera. Ma stanotte ho proprio dormito abbracciato a...
2: No!
1: Ma una cosa, ma ragazzi, ma mai vista sì, in sì, tutta la mia esistenza.
2: Ma se ti vedevo più magro stamattina.
1: Sì, ho perso 2 kg.
0: 2 kg, ho perso 2 litri d'acqua.
2: Ma quello è l'unico lato positivo.
1: Sì. Disidratazione.
0: Io infatti volevo... Addirittura ci sono delle malattie che secondo me... Cioè, tipo il verme solitario, io lo prescriverei.
1: La tenia.
0: La tenia, sì. Perché la tenia ti mangia tenia. Tutto il tuo cibo e tu diventi magro o magro.
1: Ma magari.
0: Ma perché non ci danno una tenia a testa?
1: Una tenia per tutti.
0: Una tenia per tutti. Tanto non è che ti dà grossi problemi a te, però ti denutrisci ed è comodo, no? Vabbè.
1: Quindi per dire, Manola,
2: ma quelli
1: che...
2: sono liquidi comunque, eh? Sì. Cioè perdi liquidi, certo. Perdi peso.
1: Però per dire che nonostante la tua sposciatezza devi prendere in mano la puntata e raccontarci, certo, sto matrimonio, perché non possiamo fare altro, che siamo tutti...
2: No, ma andiamo avanti, adesso fidatevi, andiamo avanti.
0: Adesso ce lo racconterei. La prima cosa che volevo chiedere, però io che
1: vabbè,
0: sono...
1: due parole, com'è stato, emozionante.
2: Bello, è stato bello, emozionante.
0: Ma non ci sono foto, non ci sono video.
1: E basta.
2: Continuiamo a parlare di sta cosa.
0: Ma come? Potevi fare un sacco di soldi.
2: Ma non voglio
0: il
2: parlare.
0: Giorno stesso si sono sposati quello contro questo.
1: Me contro te.
0: Esatto, contro quello.
2: Proprio l'opposto.
0: Ha fatto un sacco di soldi.
1: Dobbiamo parlare di quella cosa.
2: 6.000 paganti, mica male.
1: Dobbiamo un attimo chiacchierare di quella cosa. Perché è una cosa notevole.
0: Su quali laghi sei stato?
1: Io sono stato prima a Como e poi a Verbania.
0: Lago di Como e quindi Lago Maggiore. Ma si dice ancora quel proverbio, il cammello che non passa
1: dalla cruna,
0: ma si dice da quando lui ha preso la casa sul lago di Como.
1: Chi?
0: Cruney.
2: Chi?
1: George Cruney
0: non passa dalla Cruney di un lago.
3: Attenzione, scusa, torna per te.
4: Che ridere.
1: Tra l'altro George Clooney mi Gigi proietta anche nel festival del cinema, di cui abbiamo parlato molto poco,
0: sì.
1: Devo dire, abbiamo parlato poco. C'erano gli Oasis, l'avete visti?
0: Stamattina.
1: Con la giacca, mai visti con la giacca?
5: Mamma mia, livello di iconicità mille.
0: Stamattina Federica va a vedere il film in anteprima, sta proiettando in questi giorni. Sì.
1: Molto Oasis. Commovente, tutti
0: e mi ha chiesto, papà, chi sono gli Oasis?
1: Ah sì, perché non li ha vissuti per niente.
5: Davvero?
0: È un gruppo degli anni 90 che è arrivato fino a noi.
5: Parla di tu.
1: In effetti sì, perché poi loro hanno chiuso, poi hanno ripreso molti anni, hanno sempre fatto dischi,
0: però hanno vissuto del loro trascorso degli anni 90.
1: Vero.
0: No, veramente, Manola, però ci devi dire qualcosa. Un matrimonio non dici niente.
2: No, non d'accordo, dico niente, continuerò a non dire niente,
0: che
2: quindi
0: non
2: tu mi chiederai, io non risponderò.
1: Ma come ti sei sentita tu, ce lo puoi
0: com'è
1: dire?
0: Sposarsi con un ologramma?
2: Allora, io mi sono sentita molto, cambiano tante cose, nel senso che poi ti svegli con una consapevolezza diversa, anche se per me poi alla fine nell'atto pratico è tutto uguale, capito?
0: Sai che da adesso qualcuno potrà dire, in caso tu sei in coma, sì, le ha sportateli gli organi, quindi questa è la grande differenza secondo me del matrimonio, che ti dicono appena entri,
1: quello te lo dice
0: il soccorso, mi dia il numero del parente.
1: Ma quello lo decidi tu al comune della scuola. Per la carta d'identità.
0: Sì, però nel momento che sei sposato è...
1: No, però secondo me al di là di cosa cambia, almeno io che mi sono sposato di recente, è proprio una bella giornata, no?
2: Sì,
1: perché
2: ci
1: sono tutte le persone che ti vogliono bene, cioè secondo me uno dovrebbe sposarsi una volta nella vita anche solo proprio per fare il festone.
0: Tanta finzione attorno, tutti.
2: Ma
0: che
2: non è vero, sai chi ti saluta comunque, tantissimo, no. Tony. Sì.
0: Guarda, non voglio sapere di... Non mi è arrivato nessuna foto, nessun video.
2: Ma, guarda, no, però
0: sto litigato con lei.
2: Allora, io le ho parlato di te, chiaramente, quindi lei sa che tu esisti.
1: Però spieghiamo, c'era un'invitata al matrimonio.
2: C'era un'invitata che Tony ama particolarmente.
1: Che Tony ama.
0: Ho amato.
2: Oh, ma è finita già, cioè non c'è più.
1: Perché fa tutto lui, l'ha amata, l'ha lasciata.
0: Sì. Non è che un'attrice è così. Tu prendi questa attrice come se avessi 15 anni, te ne freghi se poi sei tu più popolare di lei o lei più popolare. Cioè, a quel punto non è che sei, capito, George Clooney, non è così distante la cosa. Tu però la prendi, la lasci, ti innamori, tanto.
1: Certo, un videino per Tony potevate farlo.
2: Tra l'altro ti voglio dire che adesso sarà impegnata in una nuova fiction, quindi la vedrai in vesti inedite.
0: Vabbè,
2: tu però devi guardare lei, devi seguire le sue vicissitudini professionali.
1: Certo. Vabbè, comunque,
2: molto bella comunque.
1: Rispettiamo la voglia di discrezione. Tanti auguri, Manolo.
2: Grazie, sì. Grazie mille, amici.
1: Raccontateci,
2: grazie.
1: Noi abbiamo più o meno raccontato il nostro weekend. Tante cose poi sono successe. Il Gran Premio della Formula 1 con questo ragazzo che ormai sta entrando nella leggenda.
0: Io quindi, inizio a pensare che Antonelli. I ragazzi, chiaramente i piloti della Formula 1 sono sempre più giovani perché non hanno capito che stanno guidando un'auto a 300 all'ora. Pensano che sia un videogame.
1: C'è una percentuale di incoscienza.
0: Sì, sì, sì. C'è la percentuale di incoscienza altissima.
1: Fortissimo, non... lui è veramente fortissimo.
2: Che sì, mamma mia, Timi Antonelli.
1: Timi Antonelli è veramente una. È già una leggenda, 20 sì. anni, una roba pazzesca. Poi c'è stato il calcio italiano che sta un po' cambiando. Questo è interessante, poi magari lo raccontiamo più avanti. Che hanno cambiato due o tre regole.
0: Io mi metto comodo, vi ascolto.
1: No, no, ma io figurati, adesso mi spengo perché sai che questo era l'unico briciolo di energia.
0: Quindi,
1: dopo una notte.
0: Se volete sapere la frequenza di Radio 105 ad Aosta. Perché cambia continuamente?
3: Sempre.
2: Ma poi perché sempre Aosta?
0: Perché continua a cambiare. Continuano a cambiare. No. Hanno 28 ripetitori.
1: Oggi, come dicevamo una volta, la puntata la fate voi.
0: Sì,
2: noi.
1: Dai, scriveteci quello che avete fatto. Noi ci limiteremo a leggere i messaggi. Sempre io non debba.
0: C'è un bel argomento. C'è un bel argomento, quello del primo appuntamento. Andiamo veramente dall'altro lato del matrimonio. Il primo appuntamento. Quando siete andati al primo appuntamento e non mi davate l'ora di scappare via, cosa vi siete inventati? O inventate soprattutto perché l'uomo vedi perché l'uomo resiste un pochino di più, secondo me più resistente, che dice vabbè non mi piace ma non si sa mai,
5: trova sempre un lato positivo.
0: Sì, credo. Però cosa vi siete inventati per andare via dal primo appuntamento? Secondo me è carinissimo. Io sì. ce l'ho un anetto da raccontare.
5: E anche perché volevate andare via,
0: cosa anche, sì sì che cosa è successo,
5: esatto.
0: È quello che ci interessa, cosa è successo per cui hai detto no devo andare via e poi come l'avete fatto, va bene.
2: Ok,
5: al 342 41 15 105. Let's go.

0: Mannaggia, nella pallavolo potevamo.
1: Vabbè, però sai.
0: Comunque, onore alla Turchia, la seconda volta che vince la Turchia.
1: Ma noi abbiamo vinto talmente tanto che sarebbe stato il nostro triplete se avessimo vinto.
0: Vabbè, però, bravi,
1: le ragazze hanno vinto talmente tanto che hanno dei bonus da esaurire. Per
0: sì, bravissima. La Turchia, che tra l'altro vedrà un sacco di connazionali tornare. Perché da quando in Sassonia non mi ricordo qual è
1: che
0: l'altro
1: roba quella lì, Alternative für Schwarzen, non lo so dire neanche io.
0: Ha vinto l'estrema destra con il 44%. Ma stiamo parlando di una regione piccolina, però, ragazzi, è un ventesimo della Germania, non è che stiamo parlando della Germania,
1: È un land, come
0: cioè, si certo dice. Che è un segnale, ma intendo dire sono 4 milioni di abitanti contro 80, quanti sono gli abitanti della Germania?
1: 83.5,
0: l'ho visto stamattina, cioè non è che tutta la Germania. E poi oltretutto quelli di Lipsia e Dresda sono proprio DDR, cioè l'ex Germania dell'Est, intendo dire popolazione abbastanza contadina, povera, abbastanza che è sfruttata da quelli che sono stati i segnali del comunismo ai tempi, cioè ci sono un sacco di perché, non è proprio.
1: Ma infatti è un'elezione locale.
0: Scusatemi.
1: Stamattina ho letto un articolo, ho visto un post secondo me divertente, c'era qualcuno che diceva sotto un post con i festeggiamenti di Vannacci e Salvini, diceva, ma com'è che
0: italiani è incazzato,
1: cioè no, ma nel senso, siccome dite gli italiani, l'Italia, gli italiani, quando poi c'è un risultato elettorale di un altro paese, com'è che diventate improvvisamente l'internazionale, cioè se pensate all'Italia, quelli hanno vinto in Germania,
2: classico, sì.
1: Quindi com'è che muovi, prima volete stare da soli e adesso invece
0: comunque
1: no,
0: Tajani invece era arrabbiato, di tu, questa è una brutta cosa, non è una bella cosa, è una brutta cosa.
1: È l'anima moderata,
0: è il centro, è il centro, è il centro, non è manco più il centro destra.
2: Invece volete parlare anche della nuova nuance di capelli di Trump o vogliamo
1: clamoroso,
2: Ragazzi, ha sbagliato colorazione,
1: è castano mogano, cioè, tipo leone di Lermia.
0: Io ho visto una serie di oggetti con la testa di Trump dallo spazzolino per pulire il water.
1: Sì, ce ne sono,
0: cioè, perché in America chi sono così un po' estremi in certe cose, no? Lo odi, allora fai degli oggetti che lo distruggano. Non so, noi non abbiamo per i politici lo scopino del bagno con non siamo così.
1: Io a Las Vegas forse avevo comprato un portachiavi in gomma,
2: sì,
1: di Trump, da cui usciva la cacca.
0: Pensate.
2: Beh, comunque cioè, un colore
1: buchetto,
2: secondo me.
0: Ma da dove usciva?
1: Dal buchetto giusto.
0: Ah, meno male.
2: Ha provato a fare la solita tintura, qualcosa è andato storto, qualche ingrediente mesco. Qualche
1: tu dici che non è una,
2: secondo
1: una
2: me
1: scelta.
2: Sì. No, secondo me ha proprio sbagliato tintura, la solita, magari
0: ma
2: un
0: quello,
2: ingrediente in più rispetto a quello.
0: Ma quello
2: che
0: ha sbagliato
2: usa
0: candeggio.
2: Normalmente. Sì, il principio è quello, ha sbagliato
1: lei
2: candeggio.
1: Lei sbaglia candeggio.
0: Quando mi hanno detto,
2: però ho riso molto.
0: Quando mi hanno detto che quella signora è scomparsa.
1: Beh, ma era già,
0: sai che io pianto,
1: tanti anni fa. Sì,
0: perché
1: sì,
0: l'abbiamo vista talmente tanto che era la nonna d'Italia.
1: Era cambiata Iconica. Però a un certo punto, no?
0: È morta.
1: No,
0: no, no. Ma imbalsamata.
2: No, adesso c'è Bisio che va in giro a
0: ma pure quello mica è tanto vivo.
1: Bisio è ancora un ragazzetto.
0: Bisio se lo merita perché la sua comicità è tremenda come la mia. È proprio, è così, è tremendo. Quindi Bisio mica sta tanto bene, mo che è un po' magro, lo vedi?
1: Che...
2: salutiamo Claudio Bisio che ci sta ascoltando e che insegna agli angeli
0: e si tocca
2: a
0: le palle. Esatto, vabbè.
2: Bene.
0: Ritorniamo a noi.
1: Sì,
0: primo
1: vabbè.
0: Appuntamento disastroso. L'avete un primo appuntamento disastroso? Lidia?
3: No, disastroso no.
0: Tu sei la... per noi sei... No, no, no, no,
3: il tuo, come avevamo
0: la
3: detto, il tunnel in fondo.
0: No,
3: la luce,
0: milanese, anche se non sei milanese, sei ormai milanese.
3: Vabbè, d'adozione, sì. Sì,
0: cioè,
3: sì.
0: Le frasi che dici tu non si dicono a Salerno. A Salerno si dice solo signor sindaco, come vuole lei, perché oltretutto adesso c'avete un sindaco che
3: sì, lo
0: cazzi
3: sceriffo
0: a tutti, lo sceriffo.
3: Esatto, lo sceriffo De Luca. No, disastroso no, devo dire, perché comunque me li sono scelta. Sono veramente rompi.
2: Sempre casi umani, ti sei scelta
3: sì,
2: nella
3: però,
2: tua coerenza, diciamo che
3: esatto, riuscite... però magari comunque mi aspettavo delle cose, quindi non ero totalmente impreparata.
0: Riuscite a prevenire?
3: Secondo me sì, cioè poi dipende, ad esempio leggevo un messaggio di una ragazza che è andata via perché il ragazzo puzzava tantissimo.
2: Mamma mia.
3: Ovviamente
2: mamma mia.
3: Quella è un'incognita che non puoi prevedere, però fortunatamente non mi è mai successo.
1: No. Beh, comunque un primo appuntamento disastroso ce l'abbiamo tutti, dai.
0: Sì. No, ma uno che
1: dove
0: ci
1: non
0: faccia...
1: funziona,
3: no, ecco,
1: dove
3: allora...
1: non funziona, sai quelle serate sfigate
3: allora,
1: dove nulla funziona.
3: No, però mi sono vergognata tantissimo. Non voglio passare per snob, però era un ragazzo che
1: come me amava i Beatles.
3: Un ragazzo che mi piaceva molto, molto più basso di me, quindi io senza pregiudizio, però si era presentato con una giacca di pelle.
0: Ti ricordo che io sono sposato adesso, Stai raccontando di me, la giacca di pelle, basso, cioè sono io.
3: Una giacca di pelle in stile Matrix, quindi lunghissima, era orribile. Io quando è sceso dalla macchina.
0: Argentero ce l'ha così, chi è che c'ha questa giacca lunghissima a Venezia? Ho visto delle foto.
2: Cristiano Caccamo.
0: Ah, Caccamo. C'ha la giacca.
3: Beh, però Caccamo è alto.
0: Ed è molto bello. Dicevo,
1: sarà piccoletto, con sta roba fino ai piedi. E tu hai riso.
2: E diventi lattina di Coca-Cola, cioè diventi proprio una lattina così. Perché
3: Madonna,
2: non ti slancia,
3: sì.
2: È chiaro.
3: Orribile. E quindi ho dovuto inventare di avere mal di schiena e quindi non volevo camminare.
1: Addirittura, perché era insormontabile.
3: Perché non volevo uscire dall'auto. Cioè, non volevo andare in giro con lui.
1: No, ma sei una persona...
2: Orribile.
1: Tra l'altro Carlo sta ascoltando. Carlo, lo scopri solo oggi. Non aveva
0: Carlo,
1: mal di schiena.
0: Oggi si suicida, si butta giù dal marciapiede e muore.
1: Scusaci Carlo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Malcolm Todd su Radio 105 alle 10.29. Buongiorno, è il 7 settembre, noi siamo qua da una settimana, per dire, siamo qua da una settimana, quindi abbiate, diciamo, come posso dire...
1: Io sono entrato oggi.
2: Pazienza, comprensione.
0: No, più che altro, insomma, siate contenti che abbiamo scelto di essere con voi da prima.
1: Io che si sappia, sono rientrato oggi, quindi scusa, non ero io. Io ho deciso quest'anno, ogni settimana cambio nome e... Cosa c'è, Comollo? Cosa hai detto?
3: No, se rientri oggi è meno paga, quindi...
0: Ma no, non è esattamente...
2: No, perché comunque ci siamo stati
1: così.
2: Noi...
1: Ma non è così...
2: No, infatti, ci siamo stati noi, il programma è andato in onda, e quindi il
0: meglio,
2: programma include Tony...
0: Qui non è così, poi non so come nelle altre realtà.
1: Allora, primo appuntamento, però nel primo appuntamento l'unica che si è sposta è Lidia, adesso leggiamo anche i vostri, ma no, la vai tu.
2: Allora, il mio primo appuntamento...
0: Chiedono a uno che si è sposata due giorni fa.
1: Un primo appuntamento cui... Cioè, hai detto, mamma mia,
2: sono caduta nella trappola. Lo ricordo bene, sono caduta nella trappola dei social. Mi spiego, quando tu magari sei interessata ad una persona, che cosa fai? Almeno in quest'ultima generazione, le ultime generazioni vanno sui profili social e guardano magari qualche foto della diretta o il diretto interessato, solo che le foto sono particolarmente filtrate, magari
1: come i cataloghi, non è che nel catalogo mettono la cosa peggiore dell'oggetto,
2: sono lavorate. Quindi tu, io ho fatto l'errore di basarmi su... Non l'avevo mai vista dal vivo, o
1: sì,
2: meglio, l'avevo vista in lontananza perché lei all'epoca faceva la DJ. Quindi la vedevo dietro la console, ma finiva lì. Quando sono andato sul profilo dico, beh però, mica male, cioè nel senso...
0: Quello è successo a tutti,
2: eccetera.
0: Lo scarto, ma non necessariamente.
2: Ragazzi,
0: era peggio, è diversa.
2: No, non è come sarebbe piaciuta a me. Non era
1: fatto?
2: Come sarebbe piaciuta... no, niente, sono rimasta poco interessante tra l'altro. Quindi oltre al fatto che mi piacesse poco fisicamente, era anche poco interessante lo scambio, non aveva molto da dirci, per cui sono rimasta lì, avevo proprio isolato la mente, andavo da un'altra parte.
0: È brutto
2: parte.
0: Così, c'è del cringismo.
2: Sì. Oppure andiamoci a prendere una roba da bere, ho detto no, domani mi sveglia presto, torno.
0: Quanto
2: a
0: è
2: casa.
0: Durato tutto? 20 minuti.
2: Ma tempo di una cena.
0: Ah, ok.
1: Beh,
2: no, sono rimasta lì, anzi ho anche offerto la cena.
1: Io
2: da
1: voglio...
2: gentiluomo, quale sono? Da perfetto gentiluomo.
1: Io voglio storie di così che tu dici non ce la faccio nemmeno ad arrivare alla fine del io quasi quasi dico vado in bagno e me la fuggo, cioè alla chetichella.
0: Ah, se voi ce l'ho io.
1: Vai.
0: Io mi sono fatto squillare il telefono, ma non perché la figura
1: di
0: io
1: farti
0: sono
1: squillare il telefono.
0: Ho chiamato la mia amica, ho detto mi puoi chiamare che facendo
2: no!
0: Ma
2: era che trucchetto,
0: no, ma attenzione.
1: E cosa hai detto?
0: Guarda, c'è un'emergenza, la mia amica si è lasciata, devo andare.
1: Sì,
0: devo
1: è finita
0: andare,
1: sotto
0: sì,
1: un carro
0: sì,
1: armato.
0: Sì, no, è un'emergenza emotiva. Ma la cosa assurda è che questa persona non aveva assolutamente niente che non andasse, ma io ero con la testa da un'altra parte.
1: Madonna, cioè, ti senti in colpa sempre.
0: Ma perché figurati, guardami, questa era una ragazza anche piuttosto attraente, mi piaceva. Solo che non ero proprio nel il momento, non era quello giusto. E allora a un certo punto mi sono sentito in un'ansia di dire se poi andiamo avanti non sarà bello, capito? Quindi ho chiuso subito, ho detto scusa, un attimo in bagno, ho chiamato
1: ma veramente
0: una mia amica che si chiama Mariella, io ho detto mi puoi chiamare tra due minuti dicendo che... E mi sono fatto squillare il telefono, ma un cretino, andrò all'inferno.
1: Dove incontrerai lei?
0: Forse lei sta
2: nel girone. Risposto, ah, ma la conosco Mariella, se vuoi ti accompagno. Tutte cose
1: io,
2: qui.
1: Io ero tentato di chiedere anche a Marco Comollo, ma credo che anche un appuntamento dove lei non gli piaceva, lui se l'è fatta comunque. Quindi era un postino di Lubiana, lui se l'è fatta.
2: Marco Comollo è l'appuntamento sbagliato, che è diverso.
0: È l'altro lato della medaglia. Comunque l'articolo da cui partiamo è interessante, perché dà proprio dei consigli su come...
1: Adesso ve li diamo, aspetta un attimo,
0: è interessante.
1: Ha interrotto la storia di Comollo.
3: No, mi è capitato anche a me di uscire con una persona e già durante solo il saluto ho detto ma perché sono uscito? Poi durante la cena tipo mangi questo no. Dico,
0: quindi più cose caratteriali.
2: Poca intesa.
1: Voi donne guardate molto come mangia l'uomo, guardate che lo facciamo anche noi uomini, soprattutto noi uomini. Guardiamo subito voi donne come mangiate, perché la mia storia riguarda questo, però cioè, c'è la storia qui, tu arrivi, c'è la ragazza ragazza, tu stendi la mano e lei non ha la mano.
2: Quella è una roba terribile, la mano morta.
1: Io devo essere estremo. No, monca, la mano monca. Scusa,
0: io mi dissocio da questa.
1: È bellissimo, gli dai la sinistra, ma con la sinistra leggeva la stappella perché gli mancava la gamba. E quindi
0: finiscila qua.
1: No, è bellissimo.
0: Non è bello.
2: Però vogliamo sfatare un mito che io non trovo assolutamente reale. Cioè, come si sta a tavola, cioè il modo in cui si mangia rispecchia come si sta, come si vive
1: tra le lenzuola. La mia mangiava, ha ordinato gli spaghetti. La mia prima e lei mangiava uno spaghetto alla volta. Avvolgeva, prendeva uno spaghetto.
3: Che cos'è?
2: Allora, guarda... Non è che poi quando sta a letto prende una cosa alla volta.
1: Speriamo di sì.
3: Sentila, sentila.
1: Cosa sta?
0: Oh, poi lui ride così,
2: no,
0: in genere.
2: Cioè, non è che poi
1: da quando si è sposata è diventata porca.
2: No, non è che sta lì poi a centellinare, capito?
1: Ma no, allora, una ragazza che davanti a te mangia uno spaghetto alla volta, allora non sto ma perché devi subito pensare al letto?
2: No,
1: non pensavo a quello. Pensavo soltanto a questa si sta talmente annoiando che non sa come
0: ti sei messo in discussione.
1: Sì, come si sta come dimostrare questa cosa o comunque una ragazza che ha dei grossissimi problemi. Ho detto: non ti piacciono gli spaghetti che hai ordinato? Sì, sì, tantissimo.
3: Ah, vabbè. Ma se vede.
1: Ok.
0: Pensa se non le piacevano.
1: Quindi io a questo punto ho preso. Più portare del brodo che facciamo prima a finirlo.
3: Con la cannuccia.
0: Comunque, mentre
2: con la forchetta.
0: Sapete che mentre parlate me ne stanno venendo in mente.
1: Mille te ne vengono.
0: Di mie 5 o 6. Una clamorosa.
1: Sentiamo.
0: Ma non so se. No, magari veramente uno poi ascolta la radio.
1: Se ne farà una.
0: Amica, non mi ricordo neanche il nome, però non è una cosa brutta.
2: Dai, però.
0: Allora, questa persona, ma forse l'ho già raccontato.
1: Il nome Anna Maria Rossi
0: mi disse, cioè mettetevi nei miei panni, io pelato sono lì a cena con questa ragazza, bella ragazza, e lei mi dice: io sono una grandissima fan di Joy Tempest, il cantante degli Europe, e l'ho anche incontrato
3: e
0: ho avuto una storia con lui, e io per tutto il tempo mi immaginavo lei con questa final, non potevo più prenderla sul serio.
2: È chiaro.
0: Ha detto anche a un certo punto: ho conosciuto anche i suoi genitori.
1: Ma scusa, perché non potevi prenderla sul serio? Non capisco.
3: È perché voleva un capellone, lui è pelato.
0: No, ma al di là di questa faccenda che aveva la sua importanza, capellone, ma immaginarmi questa in Svezia con Joy Tempest e i genitori di Joy Tempest mi faceva ridere.
1: Beh, effettivamente noi uomini cadiamo molto in questa cosa.
0: Immaginavo la situazione.
1: Chi era il tuo ex? No, il mio ex era quello là. Tu ti fai subito un'idea. Se stava con
2: era
1: quello là.
2: Era il presidente degli Stati Uniti.
0: Joy Tempest. Ma non per essere, cioè mica perché disprezzo Joy Tempest.
1: Un po' sì.
0: No.
3: Sì.
0: E tutta la situazione mi sembrava buffa, non riuscivo più. Cioè lei parlava e io non era sfumata, cioè l'audio, capito, era in dissolvenza perché io non
1: tu
0: facevo
1: sei uscito
0: che immagini
1: con mia moglie allora.
0: Io mi immaginavo lei in
1: era
0: Svezia.
1: Mia moglie.
2: Comunque anche questa storia cosa ci insegna?
1: Che
2: anche qui ci sono due universi molto diversi.
1: Uomini e donne.
2: Ma parallelo, uomini e donne. Voi uomini andate molto attentativi, quindi tentate, provate, vabbè,
1: noi siamo più democratici. Vi diamo una possibilità.
2: Diciamo che fate
1: voi
2: un po' la
1: troppo
2: pesca,
1: selettive.
2: Comunque noi donne siamo un po' più selettive.
0: Ma su questo non c'è
2: una
0: dubbio.
2: Volta ogni tanto,
1: vedi,
2: capito?
1: C'era un ascoltatore che
2: lo
1: scrivo.
2: Selezioniamo male il partner, ma selezioniamo comunque il partner.
1: Vedi, un ascoltatore che dice: premetto che sono gay, quindi guardo certe dinamiche da osservatore esterno. Dai racconti degli amici etero noto una cosa curiosa: le donne giudicano molto l'altezza del partner.
0: Lidia, senti
1: di
0: colpa.
1: Che è una caratteristica non modificabile, ahimè, non è che possono, mentre loro stesse magari hanno aspetti fisici che invece si possono gestire. Questa asimmetria crea un sacco di fraintendimenti e insicurezze e rende tutto più complicato del necessario.
0: Vergognati.
4: Ma perché io, per me era la combinazione
0: di spolverino di pelle,
4: esatto, perché io sapevo quanto era alto o basso e c'era uscito lo stesso, quindi per me il problema
0: era
4: l'altezza
0: con spolverino di pelle.
4: Ho avuto tanti ragazzi
1: ma
4: bassi nella mia
1: se
4: vita.
1: Se lui in caso gli avessero sparato e si fosse buttato indietro come in Matrix,
4: no,
1: visto che era vestito con questa giacca
2: sarai
1: di pelle lunghissima e questi
2: basso
1: occhiali
2: agile.
1: Io quando vedo quella foto lì odio Matrix, è una cagata mostruosa.
0: Tutti questi stanno ascoltando la radio, ci aspettano di fuori. Quella di Joy Tempest, Neo di Matrix, quella di la DJ di Matrix,
1: lo spaghetto,
0: sono un gruppo.

0: Allora, l'articolo qui da cui siamo partiti,
1: qui a 105 Friends, il programma che voi amate,
0: ti dà proprio i consigli su come, diciamo, uscirsene da una situazione del genere, cioè un primo appuntamento che proprio non match.
1: Catastrofe.
0: No? Allora, dice chiudere senza drammi, senza fingere un'intesa inesistente. Quindi,
1: cioè,
0: congedarsi,
1: della serie de farlo anche capire un pochino.
0: Sì, sì, io per esempio una volta l'ho detto, situazione tipo quella di Manola, dove la persona era molto diversa da quello che sembrava sulle foto che avevo visto, ma non è più brutto, era proprio diverso.
2: Era un'altra persona, diversa.
0: Quindi, quindi mi sembrava quasi di aver finto.
1: Ma io credo si capisca, no? Cioè, alla fine di un appuntamento lo si capisce, devi essere proprio stupido, ottuso da non capire.
2: Io, sì, ho sempre paura però che magari ci rimanga male l'altra persona.
0: No, io ho proprio detto...
2: Non
0: ora,
2: sono chiara, ecco.
0: Perdonami, sei talmente diversa dalle foto... Diversa, perché ho detto come se fossi di Ravenna, diversa. Sembravo Ruggeri. Da come ti immaginavo, che sono un po' a disagio, perché sei proprio un'altra persona, gli ho detto, no. Ma voi sono andato via.
1: Ma voi mi è
2: Oddio,
1: capitato...
2: però poverina, ti giuro, io non vorrei stare nei
1: Terribile. Ma voi è capitato un appuntamento che vi dicono: guarda, io ti devo dire la verità, con te voglio fare solo del sesso, perché mi sembra una macchina da guerra, da sesso.
2: No,
1: però,
2: no, non l'hai mai... però... no, non è vero.
0: Onestamente,
2: non
0: no.
2: È da te.
1: Ragazzi, io ho trovato solo donne così.
0: Ma...
1: che hai loro nomi. Dicono: porca miseria ladra, tu sei veramente una macchina da sesso, io voglio fare solo del sesso con te.
0: A me...
2: E poi quindi, ti svegli tutto sudato.
0: Sul
2: però.
0: Serio, a me una, ve l'ho già detto, mi ha detto: guarda, se stai pensando a qualcosa di sentimentale o sessuale tra di noi, sappi che per me, cioè, potresti essere un ottimo amico. Mi ha frenzonato al minuto uno,
1: io,
0: a cena.
1: Io
0: no?
1: Così chiare non l'ho mai trovate. No, no, no.
0: E io lì ho detto: no, ma no, tutto bene, tutto bene. Vaffanculo, no, scherzo, no.
2: Come non ho mai trovato, ed è successo a tanti miei amici, la persona che ti parla costantemente del proprio ex o della propria ex. Che a quel
0: quello
2: punto
0: è un altro
2: capisci,
0: file,
2: eh sì, a quel punto capisci che non c'è trippa per gatti, che ancora è impelagato o impelagato nella storia precedente.
1: Quella è una buona scusa, dire: scusami, io ho ancora la testa.
0: Comunque l'esperta, che si chiama Brie di nome, come il formaggio, dice: congedarsi con naturalezza, evitare scuse inverosimili, aiuta a mantenere la conversazione serena e libera da inutili imbarazzi.
3: Vabbè, ciao, mi hai rotto il cazzo, grazie.
0: No, almeno dice per concludere la serata, no?
2: Ciao bella.
1: Ma poi qui a Milano sei talmente preso degli impegni che anche durante la cena tu dici: senti, non ci piacciamo, meglio mollarci subito perché ho altre tre cene, quindi
2: una questione
1: non perdo tempo, vero? No, Lidia,
4: devi ottimizzare.
1: Devo ottimizzare, non cazzo,
0: tipo speed date. Esatto. Quando... poi
2: ho
0: dice:
2: un'altra faccenda in pending, dicono a Milano.
0: In pending, esatto. È possibile chiudere l'uscita con garbo e cortesia.
1: Vabbè, se scendo
0: con garbo il cantante, inviando eventualmente un messaggio gentile per confermare l'esito negativo.
2: E vabbè, dai.
1: E mandare un messaggio durante.
0: Mandi una PEC.
1: Mandi un messaggio durante: guarda, non mi piace.
0: Scusami,
1: ma rimaniamo amici. Lei riceve il messaggio. Anzi, tu glielo dici: guarda, hai ricevuto un messaggio. Nel qual caso lei gentilmente non risponde.
3: No,
1: lei ti blocca lì in quel
3: messaggio,
1: momento.
3: Così col dito
1: così,
3: messaggio.
1: Perché lei magari è gentile e non risponde al telefono perché
2: io
1: è a cena con te.
2: Mi sto imbarazzando, vi giuro. Immagino la situazione, mi imbarazzo.
1: Le lasci il messaggio in bagno. Vai nel bagno delle donne e le lasci il messaggio contro il muro: guarda, non mi piaci, però per trombare. E invece non vai in bagno.
0: Comunque dobbiamo leggerne un po', eh.
1: Dai.
0: Allora,
1: diciamo.
0: Qualcuno dice: mi è capitato un paio di volte che si portava l'amica, la migliore amica, in modo da avere una valutazione dopo la serata passata insieme. L'ho fatto anch'io.
1: Ti porti dietro un'amica?
0: Sì.
4: Ma durante l'appuntamento?
0: Io mi sono portato dietro la mia...
2: Dai, ragazzi.
0: Mi sono portato dietro.
1: Ma l'amica, perché non si sa mai, non sprechi la serata e ti trombi l'altra?
0: No.
1: Cosa vuol dire?
0: Ci eravamo dati un codice. Ho detto: se non scatta, se io a un certo punto dico: però, ultimamente il cielo di Milano,
1: quando si esce con gli amici in coppia, quando si esce due uomini e due donne, fammi capire quella che piace a te.
0: No,
1: e quindi
0: in tre.
1: Ma in tre cosa?
0: Lei sarebbe rimasta a cena, avremmo mangiato. Se invece avessi detto:
2: no, ma lì poi ti trovi a dover gestire due situazioni contemporaneamente.
0: No, la mia migliore amica. La mia
1: migliore
2: amica. No, capito, però devi
1: giudicare
2: pensare...
1: lei.
0: Era Giada.
2: Ma
0: no, non giudicava lei. Io, se avessi detto quella frase, voleva dire che quella persona non era scattata.
2: Quindi
0: lei quel punto sarebbe rimasta a cena, avremmo cenato in tre e poi saremmo andati via. Se io invece avessi detto l'altra frase, lei doveva dire: via. Ragazzi, bellissimo, ma
2: sì,
0: devo andare. Mi
2: tu sei un codardo. Io te lo voglio. Se sei
0: una
2: un codardo,
0: merda,
2: scusa, che ti avvali con uno dell'aiuto della migliore amica.
4: Che si porta l'amica. Io avrei detto: guarda, sono diventato.
1: Questo è un comportamento
4: impegno.
1: Molto
0: secondo
1: femminile.
0: Secondo voi sono fiero di questo? Sono fiero?
1: È uno schifo, ma lo fa. È un componente femminile, che è un comportamento che disprezzo.
0: Baciava di merda, altro messaggio. Subito allontanato, dicendogli che non me la sentivo perché ero ancora innamorata dell'altro.
1: Questa è un'altra puntata e la faremo. Come voi donne giudicate un uomo a secondo del bacio.
0: Come dobbiamo baciarvi?
1: Da come mi ha baciato.
2: Dimenticate
1: capito,
2: il mulinello, uomini.
1: Ho capito che volevo due figli e un matrimonio.
0: Da come mi ha baciato?
1: Sì.
2: Mamma
1: e amo anche la suocera. Cioè questa cosa qui che non... Oggi sono troppo forte, vado via.
5: Un amore quando

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: interessante la signorina, eh?
1: Ti piace, Tony? Ti
0: Beh, perché che, sai, quando vedo una ragazza rossa,
2: Audrey
0: sono
2: Hobart.
0: Attratto. Hobart, sì, cioè.
2: Audrey Hobart.
0: Hobart.
2: Sì. Hobart. Hobart.
0: Di dove è?
2: Ho il suo numero, se vuoi.
0: C'è il suo numero?
2: Ma di Cesano Materno.
1: Ciarlatani,
3: Materno.
1: Smettetela.
0: E di Cesano Materno.
2: O Boscone, non mi ricordo. Uno di
0: e come bacia? Perché questa è la cosa più importante.
2: No, ragazzi, stanno arrivando dei messaggi. Allora, per chi si fosse sintonizzato adesso, come si diceva una volta.
0: Ha fatto male, perché nella prima ora
2: sono accadute delle cose. Si parlava di primo appuntamento disastroso, come congedarsi, come uscirne bene, ok?
0: Da lì si è passati a ci siamo baciati e lì ho capito che non c'è la storia, perché voi donne riuscite con un bacio a fare un'analisi, proprio un'analisi della con la saliva.
2: Esatto.
0: Fatto un'analisi, scendete fino a tre generazioni prima, cioè, no, questo ha delle malformazioni.
1: Certo.
0: Cioè, non ci voglio avere figli, capito? Queste cose.
1: Diciamo che il bacio dato male è un elemento che può assolutamente compromettere tutto il primo appuntamento.
2: Infatti stiamo leggendo a Iosa, tipo, mi ha limonata abbastanza bene. Aprendo ad un certo punto la bocca ad A grande, con lingua piena in uscita, e qui arriva l'immagine forte, tipo cane che beve dalla ciotola,
3: spavando,
2: alitando pure.
1: Esatto.
2: Finito tutto all'istante, non fatelo mai.
0: Scusate, ma come si bacia allora? Io ho sempre baciato così, come Fido.
1: Ma che schifo!
0: No, no, però a me fanno più impazzire quelli che dicono: io sono andato lì per baciarla, lei si è ritratta.
2: E quello è un altro
0: file. Come direbbe Muccino, che film era? Ho fatto testina, tu hai fatto testina.
4: Nell'ultimo bacio,
0: cioè,
2: ho provato a baciarla, quello è strano, no, è vero.
0: Cioè, io prima di baciarla.

0: ragazza ho sempre aspettato di esserne sicuro, cioè quando avevo la sua lingua in bocca la baciavo, cioè quando era indiscutibile la cosa,
1: cioè non è perché... che tu sei a un aperitivo che dici, come ha visto in Sassonia, ha vinto la destra, lo so, buono qui il filetto e quella si sposta, cioè non è... anche tu la perché... baci quando si è creato il momento,
0: anche
1: no?
0: Perché il mio insegnante di bacio
2: E chi
1: il tuo
2: è stato?
1: Baciologo,
0: no, diciamo che il primo insegnante è stata una ragazza, non ne ho mai baciato nessuno, questa ragazza mi ha insegnato, mi diceva proprio mentre ci baciavamo, no, devi fare così, no, devi fare così, molto bene, perché a 16 anni, 15 anni, quando mi sono baciato la prima volta, 15 anni, io ero a zero, quella
2: io limonavo il cuscino ad esempio per esercitarmi,
0: perché voi vedete, voi avete quella cosa, noi uomini credo no, aspetta però devo chiedere, stavo per chiedere a te Ross e Comollo, perché no, se chiedo a te tu fai come dice, mi allenavo con le mele,
3: no, non ho mai fatto prove,
0: non hai mai fatto prove,
1: no, neanche io,
0: tu
1: no.
0: No. Ah, quindi una volta eri
1: Eterosessuale,
0: sì, eri maschio, ma cioè no, mi sono perso io, stavo per dire questa cosa, e mi ha insegnato lei, poi più avanti è stato Giuseppe Jonathan,
1: e ricordiamo il famoso aneddoto del maccheroncino,
0: e lui mi ha detto, ma tu sei pazzo, se devi aspettare di esserne certo al 100% ti perdi tutte
1: eravate
0: le
1: a cena, giusto, eravate a cena
0: ed eravamo a cena, e dice, tu quando una ti piace devi baciarla, la prendi, cioè proprio una roba da metterti in galera,
1: oggi
0: la prendi e la baci, cioè così si volta, prende a ferro una ragazza, proprio la ferra dalla coda di cavallo, la ragazza che aveva la sua sinistra a cena, e la limona, poi mi guarda, fa così, poi impallidisce, veramente diventa uno straccio, si volta e sputa un maccherone.
1: Ma poverina, quella stava mangiando, è pazzo lui, ma infatti Jonathan è pazzo, lo salutiamo.
3: Ma
2: perché ha rischiato di uccidere, soffocarla.
0: Io da allora in poi non ho più baciato nessuno, neanche mia moglie.
1: Per sei anni.
0: Dico, non mangiare due giorni, dopodiché quando le prova che non hai mangiato nulla per due giorni, allora ci baciamo.
1: Mi è capitato proprio pochi giorni fa, messaggio. Serata carina, passata via in un baleno, tanti argomenti comuni, avevamo già idee per rivederci. Nel lasciarci mi sono reso conto, è un ascoltatore che scrive, di aver forzato un bacio, è proprio quello che stavamo dicendo. È uscito da schifo, molto impacciato. Me ne sono reso conto subito, ma l'ho messo in secondo piano. Lei no, invece, mi ha scritto la mattina che è stata molto bene, ma non è scattata la scintilla. Quindi basta così. Lidia, perché gli hai scritto così? È proprio un messaggio da Lidia.
2: Da
1: questo.
2: Me. A questo proposito,
4: ero io.
2: Maschio etero, 35 anni, ho bisogno di rimettermi in piazza e vorrei acquisire questa tecnica del bacio supremo.
0: Cos'è?
2: Possiamo per favore vederci e limonare, Ross?
0: Cos'è il
2: bacio
0: supremo?
2: L'idea mi terrorizza, ma infine è più importante del mezzo.
1: Io perché dico,
0: tu l'hai
1: dico
0: nominato
1: che sono bravo.
0: Supremo?
1: Sì, io sono un ottimo baciatore.
0: Cioè tu hai nominato il tuo... Sono un ottimo bacio.
2: Allora ti devi prestare a disegnare a Mirko il bacio supremo.
1: Mirko, facciamolo, che
0: no,
1: ti devo dire?
0: Io scrivo
1: lì a Bergamo Alta.
0: Io adesso scrivo sull'intelligenza artificiale com'è il bacio supremo.
2: È com'è
0: il miglior bacio.
2: Allora,
0: adesso
2: settimana scorsa c'era altro di supremo, non so se vi ricordate.
0: Qual è?
1: Cos'era di supremo? Cos'è?
2: Abbiamo utilizzato lo stesso aggettivo
1: per una pratica sessuale.
2: Ho utilizzato lo stesso aggettivo indicando qualche altra cosa che aveva poco a che fare col bacio. Ma forse è meglio non tornare sull'argomento.
1: Ma sai che non mi ricordo. Comunque, vabbè, secondo me bisogna massaggiare prima con calma le labbra e poi a un certo punto devi estrarre.
2: Ma come le fai a massaggiare?
1: Non con le mani, labbra contro labbra,
0: scusami,
1: per un po' e poi lingua.
0: Scusami,
1: non subito lingua.
0: La lingua non si deve mai vedere?
1: No,
2: vabbè,
1: la lingua
2: puoi
1: si deve...
2: mettere una puntina all'inizio.
0: No, no, no,
2: poi
0: la lingua, cioè un terzo, un passante non deve mai vederlo.
1: No, certo, deve stare dentro.
0: Essere...
2: Ah, no, certo.
1: No, deve stare dentro.
0: Devono essere perfetti.
2: Certo.
0: Quindi mia figlia, da piccola, quando guardava come tutte le femmine lo fanno, i maschi no, i maschi fanno... I maschi si vedono due baciarsi, che schifo. Fino all'età di... 9, 10, 11 anni, poi di colpo.
1: Ma anche un po' più avanti, secondo
0: poi
1: me.
0: Poi di colpo si alzano. La
1: viga! La viga!
0: Di colpo una mattina, così, quando l'ormone scatta. Però prima, fino al giorno prima, che schifo.
1: Sì, è vero.
0: Mentre
1: è vero,
0: le femmine guardano.
1: Ed è un passaggio rapidissimo, non c'è una via di
0: nelle bimbe, invece, c'è da, proprio è naturale. Allora, mia figlia diceva, quelli si danno i baci ciucciosi.
1: I baci ciucciosi.
0: Perché vedeva che l'aderenza era, innanzitutto c'era un movimento avventosa, ma era lunga.
2: È
0: quindi
2: chiaro.
0: Sono i baci ciucciosi.
1: Però non è detto che sbagliando bacio, primo appuntamento, 3-4 ore passate a ridere e scherzare, serata perfetta, alla fine le rubo due baci. Lei dice, il giorno dopo mi chiama e dice, mi sono offeso. Ho rimediato, stiamo insieme da 4 anni.
0: Ah beh, però.
1: Vedi, c'è speranza.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: proposito, guarda, ho messo il disco giusto perché io una volta ho limonato talmente forte che ho avuto un problema di ernia.
1: Perché hai spinto,
0: cioè, spinto troppo. Sì.
1: Allora, scusa, cos'è che dice l'intelligenza artificiale? Scusa, Manolo.
0: Io, no, visto che siamo
1: tecnica
0: una radio,
1: di bacio.
0: Come hai detto, Lidia, siamo una radio di servizio.
1: Di servizi.
2: Sì, esatto.
1: Di servizi.
0: Radio utilità.
2: Radio esatto. Radio, cioè, utile per baciare bene.
0: 105 Friends, prendete utilità. Appunti. Prendete appunti.
1: Che intelligenza artificiale è? Gemini.
0: Boh, credo di sì, perché è quella di Google.
1: Okay.
0: Allora, inclinazione. Inclina leggermente la testa dal lato opposto rispetto al partner.
1: Fatelo con noi.
0: Evitate che i nasi si scontrino. Che già questo cosa vuol dire? Ti butti a destra o ti butti a sinistra?
3: Devi essere intuitivo, per forza.
0: Perché c'è, cioè, un problema, fai capo e capo. Cioè,
1: se sbagli due o tre volte...
2: Movimenti lenti.
0: Movimenti lenti.
1: Andamento lento.
0: Dove va l'altro... Apertura, mantieni le labbra morbide, leggermente schiuse, non irrigidirle.
1: Quello che stavo dicendo io.
3: No,
1: massaggianti,
3: certo.
1: Quello che dicevo io.
0: Oh, io se mi si irrigidisce tutto, che è colpa mia. Vabbè, l'alternanza.
1: Ci consiglio di non.
0: Di non.
1: Perché se no sei tutto
0: lì. Ma che consiglio? Cosa ha detto?
1: Di non assumere stupefacenti. O
0: no,
1: pioidi.
0: Cioè, labbro...
3: sta parlando comunque il baciatore supremo. Ascoltatelo.
1: Cioè, no, sentiamo le AI.
0: Avvolgi delicatamente il labbro superiore o inferiore del partner tra le. Tra le tue labbra, vedi? Alternando la pressione senza stringere o stringere i denti.
4: Cioè,
3: ma che è?
0: Ti ciucci prima quelli sopra, quelli sotto, quelli sopra, quelli sotto. Poi, primo contatto, sfiora. Questa è sempre l'intelligenza artificiale. Guarda come mi guarda attento, lo scemo.
1: Sì,
0: lì.
1: Sì, perché mentre fin qua le ho beccate tutte. Tutte le ho beccate.
3: Ma come ti guarda, Comollo, soprattutto.
1: Vai, vai.
3: Quindi... stasiato da questa discussione.
4: Ma veramente,
0: ma
4: no,
0: mi guardate come
4: bene.
0: Se voleste limonare o che cosa?
4: Sì, sì,
0: non capisco.
3: Non lo so, vorrei mettere la prova.
1: È
3: quasi,
1: il caso di dire che pendiamo dalle sue labbra. Mai come stavolta.
0: Allora, primo contatto.
3: Sì.
0: Il movimento della lingua. Inizia sfiorando la punta della lingua del partner con la tua. Noi possiamo continuare così? Ci sono i bambini che stanno ascoltando.
1: Ma così,
3: sono cose passato. Che anche i bambini affronteranno.
1: Ma quasi disinteressato.
0: Non
1: una leccatina, veloce.
0: Non spingere subito la lingua in profondità.
3: Rischia il soffocamento.
1: Non spingere mai la lingua in profondità.
0: Il movimento rotatorio disegna dei piccoli cerchi lenti intorno alla punta della lingua dell'altro, seguendo il suo ritmo. Scusate, ma se l'altro anche lui è rotea, è un bel casino, fanno le scintille. Cioè, uno dei due deve stare fermo tu, fermo io. Vabbè, vado avanti. Pressione, mantieni la lingua rilassata,
3: morbida.
0: Non irrigidita.
1: Pressione 80-120, la minima.
0: Io sto sudando,
3: morbida,
0: è un lavoro.
3: Niente.
0: Questo è un lavoro.
3: Sì,
0: mantieni
3: sì.
0: La lingua rilassata, non irrigidirla e non usarla come se fosse un blocco rigido.
3: È chiaro.
0: E non devi nemmeno.
1: Tutta morbidezza, tutta una morbidezza.
0: Ritmo, alterna movimenti di contatto con la lingua a momenti in cui torni a baciare solo con le labbra. Questo serve a riprendere il fiato e aumentare il desiderio.
1: Ogni tanto anche
0: approfondendo,
1: apri un occhio, la guardi.
0: Occhi aperti o occhi chiusi?
3: No, chiusi.
0: E beh, però
1: comunque,
0: ogni tanto occhi aperti che non si sa mai, perché cioè io devo controllare se l'altra ha gli occhi aperti.
1: Se
0: tu apri gli occhi e trovi che quell'altra persona ha gli occhi aperti spalancati,
4: c'hai il polifemo davanti.
0: No. È meglio andare via.
1: Come diceva Lello Arena da vicino, siamo tutti brutti. Quindi non bisogna guardare. Poi
3: continua
1: io già c'ho un po' di strabismo di Venere. Da vicino ci avrei proprio gli occhi.
0: Devi guardare l'altro sta guardando. Controllare.
1: No, devi fidarti.
0: Come gestire la salivazione per evitare che sia. Ragazzi,
1: la rigidità delle AI.
0: L'intelligenza artificiale è precisa. Come capire il ritmo del partner? Per essere in perfetta sintonia, quali sono gli errori più comuni? Dimmi, scrivo dimmi e lui adesso mi dice. Attenzione,
3: è una bella chiosa anche poi quando.
0: Allora, deglutisci regolarmente. Sfrutta i
3: senso?
0: Sfrutta i momenti di pausa, ad esempio quando ti stacchi un millimetro per ingoiare in modo da avere meno salivazione.
3: Ma dura 20 minuti sto bacio.
0: Poi, aspirazione delicata. Quando avvolgi il labbro del partner, esercita una pressione leggerissima e aspira in modo impercettibile per controllare i fluidi.
1: Sta diventando Gambero Rosso. Sale e pepe cubì.
0: Mantieni le labbra asciutte all'esterno. Cioè, perché tutto è sbavato, non
1: il
0: è
1: tampone
0: bello.
1: Come uno straccio.
0: chiama i vigili del fuoco, non fai prima di iniziare, poi passando rapidamente la lingua sulle labbra per idratarle, ma evita che la zona intorno alla bocca si bagni troppo durante il bacio.
1: Quello fa schifo, sì, troppo fa sbauscione, fa schifo.
3: Allora, non so, mi sto entusiasmando e anche
4: schifando.
3: Schifando
1: vi dico solo
3: tempo.
1: Che c'è un ascoltatore che scrive: stavo pensando di reinstallare Tinder.
0: L'ho già Giorgiani
1: ci ho rinunciato.
0: No, no, no, ragazzi, qui ce ne sono altri mille di consigli, tra cui durante la guida cosa fare.
3: Dai, vabbè, dai.
0: Tecniche di base. Qual è la tecnica di Pellecchi? Adesso scherzo.
3: Allora, una bella chiosa quella che arriva da Aldo da Roma, che dice: anni fa esco con una ragazza, andiamo in un pub come primo appuntamento, io prendo un hamburger, lei un hot dog, lo infila per metà in bocca, lo morde, oggi è mia moglie.
0: Che miseria, gli ha fatto capire qualcosa.
1: Che miseria.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma scusami, è un inno alla Liguria, però vedo il pesto, vedo di tutto.
1: Beh, sai, Brescia,
0: guardando nel
1: genovese,
0: video.
1: Genovese.
0: È genovese, ma ha girato. Sai dove ha girato?
1: A Brescia.
0: A Brescia, per forza. La signorina rossa nel video di
1: sai
0: Brescia.
1: Sai che assomiglia a quella signorina? Ma sai che assomiglia a quella ragazza molto bella che lavorava qui da tutte le ragazze, insomma. Che lavorava qui
2: meno
1: da noi.
2: Male che adesso, ti sei proprio salvato in coro.
1: Che adesso fa la. Sì, che è già un weekend strano con Sfera e Basta che va lì. Ne parliamo poi di Sfera e Basta che va lì con le 10 ragazze. Come si chiama la ragazza che poi adesso fa la discografica? Eleonora. Sembrava lei.
0: Molto. Ah, ho capito.
1: Te la ricordi?
0: Fusi.
1: Salutiamo Eleonora Fusi, che forse ci ascolta.
0: Fusi.
1: Sembrava un po' lei questa.
3: È vero, sì.
1: Questa ragazza del video.
0: Però questa è rossa.
1: Ma anche lei era bionda.
0: Allora, ragazzi, scusate, ma devo continuare perché l'intelligenza artificiale ti tira dentro, poi. Poi passi da una cosa all'altra e finisci alla Germania nazista.
2: Però poi metti in pratica tutti questi consigli, Tony.
0: Sì, ma non solo. Io ho visto che lui fa tanto il figo, tale Rosario Pellecchia, conduttore radiofonico, scrittore e cantante italiano.
2: E tutte cose.
0: Io ho scritto sull'intelligenza artificiale. Allora com'è il bacio alla Rosario Pellecchia?
1: Che dovrebbe sapere?
0: Tutti vanti tanto.
1: Ma è una cosa mia, mica
0: è una cosa mia. Come pubblica? L'hai detto in onda, io bacio supremo.
1: Cosa ti ha risposto?
0: Allora, ti farà tanto piacere. Leggo quello che c'è scritto. Il nome Rosario Pellecchia, noto anche al pubblico come Rossa, appartiene a un famosissimo, ma che quanto si sbaglia. Allora, conduttore radiofonico, scrittore e cantante italiano, che insieme a Tony Severo conduce da oltre 20 anni lo storico seguitissimo programma 105 Friends, che purtroppo la mamma allora anche associando.
2: Non l'ha detto questo
1: che
2: l'intelligenza artificiale,
1: va in Manola,
2: tu sei una brutta persona.
1: No. Purtroppo ora va in Manola.
0: No, sto scherzando. 105 Friends su Radio 105. Sentite cosa dice dopo.
2: Vai.
0: Anche associando il suo nome al bacio supremo, non esiste alcuna tecnica di bacio ufficiale o reale a lui intitolata, come se gli avessero fatto la città, capito? Come se la strada dell'amore,
1: esatto,
0: il bacio
1: intitolata a lui.
0: È molto probabile, continua l'intelligenza artificiale, che la tecnica Pellecchia sia nata in uno di questi due modi.
2: Cioè?
0: Una gag o battuta radiofonica, perché all'interno di 105 Friends scherzano quotidianamente su temi di attualità, amore e relazioni. Quindi è facilissimo che durante una diretta i tre abbiano ironizzato su un presunto e bizzarro metodo infallibile
2: Pellecchia,
0: inventato da Ross per baciare e sedurre, trasformandolo in un tormentone tra gli ascoltatori.
2: Guarda Ross, a scanso di equivoci devi depositare il brevetto
0: bacio
2: supremo.
0: Ti farà ancora più piacere la seconda, oppure una citazione da un romanzo di Ross, perché è autore di successo, per esempio In Solo per venirti felice o Ora che ho incontrato te, non cito l'ultimo perché sta andando di me, c'è scritto così, sta andando benissimo.
1: Feltrinelli Lingotto top 10, il mio libro
4: a Torino
1: per la prima volta, quella libreria,
0: hai pagato.
1: No, le ho comprate tutte io.
0: Allora dice, solo nei suoi libri, Solo per vederti felice,
1: sì, parlo di baci,
0: esplora spesso le relazioni e i sentimenti in modo ironico e romantico. Potrebbe trattarsi del modo di fare di uno dei suoi personaggi o di battuta che ha copiato.
1: Ma sai che in Solo per vederti descrivevo proprio il mio primo bacio con Sara, che era la mia fidanzata da lì. Me l'ho scordato, sì. Vabbè, ma quindi chi è il migliore baciato? Io mi sono dichiarato, ho detto di essere molto bravo.
2: Mi dicono dalla regia
1: Manola
2: che
1: io
2: sia
1: brava.
2: molto brava, sono famosa.
1: Lidia
2: sono
1: non si è scelta.
3: Allora, io sono bravissima, ma...
1: con serietà l'ha detto.
2: Allora,
1: io sono bravissima.
2: Uno allora, diciamo con
3: che
2: orgoglio,
3: ero bravissima,
2: scusa.
3: Ultimamente non
1: ma
3: lo so.
1: Ma poco.
2: Lidia, vogliamo riprovare?
3: Dai,
2: Dai, tanto ormai sei la mia surrogata.
3: Esatto.
1: C'è un'ascoltatrice, Viviana, che dice vorrei un primo appuntamento e un bacio appassionato con Comollo. Viviana, dobbiamo essere sinceri.
0: C'è sempre il piacere dell'orrido.
1: No, ma no. Può essere anche gradevole, può essere un bel ragazzo, dei bei denti,
0: no,
1: eccetera.
0: Ma questa è l'eccezione che conferma la verità.
1: No, dobbiamo dirti una cosa importante, Viviana. Comollo alla dentiera.
4: È inutile stare qui a
0: no, però è bello, se la leva, quindi dopo il bacio è
1: morbidissimo.
4: Tutto morbido. Un bacio ciccioso dopo. Un po'
0: però c'è tutto un partito, è tutto un partito. Io vorrei promuoverli, perché non sono secondo me una minoranza, attenzione, che dicono, e a me baciare non piace.
2: No,
0: un altro
2: dai.
0: Che dice, a me, infatti, sembra strano, ma c'è tutto un partito.
1: Non mi piace lo scambio di saliva.
0: Baciare annoia. Sono l'unico. Vedi, a me non piace baciare, lo scambio di saliva mi dà fastidio.
1: Di saliva.
0: Vedi?
2: Ma se la metti... Ragazzi, ma si è fatto bene, è un preliminare, mica da ridere il bacio.
1: Se la metti così, lo scambio di saliva mi fa schifo anche a me. Però invece, allora, secondo me, è una meraviglia.
2: Se ti piace quella persona, scambi qualunque cosa con quella persona.
1: E poi diciamo,
2: fluidi di ogni genere.
1: Possiamo dire.
2: Possiamo dire. Perché uno si formalizza sulla saliva, ma quando ti piace qualcuno, non è che
1: c'è sempre una ragazza che ti dice il bacio è la cosa più intima, molto più di fare l'amore.
2: Cioè,
1: è sempre una ragazza che
2: dice,
0: ma lo è, lo è. Scusa,
2: basta
0: una prostituta non bacia,
1: perché è una cosa intima.
0: Certo, perché quello vuol
1: Julia
0: dire,
1: Roberts in Pretty Woman non
0: vuol dire amore. Loro vendono il loro corpo, ma non la loro anima. Ma scusa, io non volevo citare un collega, ma quando il suo bimbino, ricordo, si baciò, il papà capì che c'era stata questa cosa, perché era proprio piccolo, perché questo andava in giro per casa con la testa bassa.
1: Ma chi era questo?
0: Non posso dirlo, però andava avanti e indietro. Sto bambino ormai ha 30 anni, quindi andava avanti e indietro per il corridoio con la testa bassa, poverino, avanti e indietro. Papà, cosa c'è? Niente. Cosa c'è? Niente. Sai quel niente che vorrebbe tanto dirtelo, ma non ce la fa. Finché il padre l'ha detto, ma cosa è successo? Siete andati? E lui era stato 8-9.
1: Ah, così piccolo?
0: Era piccolo, era stato baciato.
2: Precoce.
0: Beh, insomma, la ragazzina con cui l'ha fatto, la bambina, evidentemente era molto più sveglia. Le bambine a 9 anni non sono.
1: Questo è anche traumatico.
0: Infatti, lui ci è rimasto sotto di brutto. Perché questa cosa gli ha dato una scarica elettrica, evidentemente. La prima volta che ti sei baciato, la prima volta che la lingua tocca l'altra lingua. Cioè, era proprio una scarica elettrica. Te ve lo ricordate o no? Cioè, era proprio strano. E il papà, ma per dirti come reagiscono mamma e papà in modo diverso, lo prese sul divano, gli disse, ma com'è successo? Così, ah sì, ma non è brutto. Papà, ma lui, se io adesso sto pensando a lei, vuol dire che lei sta pensando a me?
1: Che tenero.
0: E il papà ha pensato, ecco, è fottuto, è rovinato. E quando la mamma chiese, il papà cercava di migliorargli la giornata, di sentimentalmente cercare di tranquillizzarlo, bravo comolo che c'ha un figlio, vedi, piccolino. E la mamma dall'altra parte sentì e disse, ma cosa è successo? Si è baciato per la prima volta. E la madre disse, Madonna, è così che si prendono le malattie. Vedi le mamme come sono, subito pensa, guarda quella cosa.
1: Non pensavo che Paolo Cavallone fosse così, sai.
2: Nessuna lingua vale quanto il morso alla giusta pressione del labbro inferiore, lo dice Joe Custode da Alessandria.
0: Vabbè, dai, il morso.
2: Cioè, non lo devi tirare come se fosse una molla, Sono mordicchiare.
0: Ma se ti rimane incollato, pensa.
1: Ragazzi, purtroppo io non ve lo so spiegare, dovrei farvelo vedere, ma quello è tutto un fatto.
2: Te l'ho detto, facciamo, me lo fai
1: non
2: sentire.
1: È una scienza,
0: ma se hai le labbra gommone, cosa succede?
1: Cosa che ultimamente.

0: canta, canta, ma no, la canta sul pezzo.
1: Mi sembra un brutto gesto.
2: Il fatto che mi piaccia non vuol dire nulla, la canzone, dico.
1: No, però mi sembra un brutto gesto. Proprio oggi, due giorni dopo il matrimonio, mettere in onda il povero Samurai J, che tutti sappiamo avere una debole per Manolo.
2: No, c'è rimasta solo, c'è rimasta solo. Ma figurati, ma quello è giovane.
0: Comunque, Manola, da domani tu canterai nel programma.
1: Perché al matrimonio cantavi mica da ridere.
0: Mica da ridere. E poi canterai
1: brava.
0: Io sono invidioso. Lo dico a Apertamont del fatto che la Comello canti in Music in Casa. Ogni tanto canta e quella canta bene, è forte.
2: Ogni tanto zacca, devo dire.
0: Canterai, da domani mi canti anche tu.
1: Qual è il tuo mulo di battaglia?
2: Il mulo
1: di battaglia. Sì, per dire una cosa originale, tutti dicono cavallo.
2: Ma sai che non ce l'ho in realtà. Mi piacciono molto. Ora non ho l'estensione vocale di Whitney Houston e Mariah Carey, però voglio dire, mi piacciono molto.
1: E ci vuoi fare una I Will Always Love You?
2: Figurati,
0: visto che sei di Viterbo, sei più califano, tu mi sembri un po' più.
2: No, che però mi piace molto, per esempio, mi piace molto cantare Mina.
1: E cantaci un pezzetto di Mina.
2: Vabbè, ma qua ve lo canto. Domani, guarda, domani esordisco con una canzone di Mina. Ma no, e ve la dedico pure.
0: Pure. Cioè, la fai come minaccia, ve la dedico pure.
1: Esatto.
0: Come funziona la minaccia, ve la dedico pure.
2: E ve la dedico pure.
0: Allora,
1: abbiamo parlato tutta la puntata del primo appuntamento dei baci, Che neanche a takeaway lo fanno.
0: Ma allora parliamo di quella roba. Parliamo di cose serie, dai, siamo sul finale.
1: E di cosa vuoi
0: 10
1: parlare?
0: Ragazze per me.
1: Parliamo di questa cosa di Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta si è presentata.
0: Secondo me il lancio di qualcosa.
1: Anche secondo me il lancio di.
0: Cioè, se no, perché? Io però, Sfera lo vedo abbastanza corretto. Insomma, no, non tanto.
1: No, non lo so.
0: Dai. Non
1: mi ultimamente si è un po' ingentilito, diciamo, nelle ultime. No, allora molti si sono.
0: Diciamo, capito.
1: Molti hanno denunciato, diciamo, un po' il sessismo di questa scelta, visto che le ragazze stanno lì vestite tutte uguali, non parlavano, chiacchierano, stanno lì a fare le statuine, no? E quindi in un momento in cui ci sono anche tanti femminicidi, è un momento sicuramente non facile, no? Per questo genere di argomenti, molti hanno detto, beh, poteva risparmiarselo. Io non ho un parere, se non che mi è sembrata una roba un po' triste, un po'. Cioè...
3: Sì, infatti, un po' più di cattivo gusto, senza scomodare altri temi, secondo me. A meno che non ci sia magari un intento di marketing che poi scopriremo.
1: Una cover di 10 ragazze per me.
3: Tipo.
2: Vabbè, comunque se l'intento era quello di far parlare di un eventuale progetto
0: c'è riuscita,
2: c'è riuscito alla grande, sì. Insomma, tanto voglio dire,
1: ho visto
2: una polemica legata a quello
1: di Alberto Pellai che diceva, mio figlio ieri era a San Siro a vedersi la partita e mi ha raccontato di aver visto questo ingresso appunto di Sfera Ebbasta con queste. E allora io gli ho spiegato che sì, va bene, se gli piace quel cantante, chi sono io per dire, ha fatto una cosa sbagliata. Però ho cercato di spiegare a mio figlio quanto. C'era una sfumatura in quello che ha detto. Ha detto, sì. Sappiamo tutto di Sfera Ebbasta. Quelle ragazze invece erano anonime, non avevano un nome, non avevano un'identità, non avevano una storia, erano lì a fare le belle statuine. Non ha detto così, l'ha detta molto meglio di me. E questa cosa mi ha colpito, no?
2: Beh, certo.
1: Cioè, non erano delle persone in quel momento.
0: Erano dei manichini?
1: Erano come degli oggetti. Beh, sì.
0: Sì.
1: Ma non sto dicendo. Cioè...
0: Aspettiamo di capire, perché però ci deve essere dietro qualcosa.
1: Forse dovremmo chiedere alle ragazze del programma. Lidia, cosa ne pensi?
3: Non lo so, perché comunque siamo nel 2026, quindi anche le ragazze hanno l'intelligenza e l'autonomia.
2: Grazie,
3: per rifiutarsi.
2: Lidia.
3: No,
0: se l'hanno
2: grazie.
0: Fatto.
2: Sì, è quello
3: cioè,
2: che volevo
3: senso
2: dire.
3: Che è vero che magari una
1: sì,
3: scena.
1: Sì, non sono state costrette, certo.
3: Che magari. Però nessuno è stato costretto. Spero. Poi,
1: no,
3: se
1: questo
3: così
1: sì.
3: Non fosse.
2: No, no, no.
3: Non lo so.
1: Però
3: non...
1: sono probabilmente ragazze con delle aspirazioni nel mondo dello spettacolo, quindi probabilmente l'hanno fatto per
2: o
1: farsi
2: magari
1: vedere.
2: Semplicemente hanno lavorato ieri, cioè quello era un lavoro, come
0: non
2: fanno
0: so.
2: Spesso le hostess magari agli eventi,
0: non
2: no?
0: Mi
2: che
0: pronuncio, ci saranno delle sorprese.
2: Esatto.
1: Sì, voi dite la hostess cosa cambia
2: lavorato.
1: O la modella cosa
2: sì,
1: cambia.
2: Ma, sì, ma è un lavoro, ha fatto la ragazza immagine in quel momento per Sfera.
0: Infatti non parlerei di loro erano pagati
1: sì, sì,
0: per
1: esatto,
0: fare quella cosa
1: esatto,
0: lì
1: certo,
0: cioè come
1: certo.
0: Che
3: esatto.
0: Nel film faccio la cattiva non so, qualcuno dovrà farlo
3: anche perché cioè, comunque lui è andato lì a vedere la partita, non è che ha fatto altre cose e loro sono state zitte e mute, erano tutti lì
1: sì, ma
3: seduti
1: non
3: a vedere la
1: appunto,
3: partita
1: appunto non le ha ingaggiate
3: Sfera...
1: per un video questa è la cosa che fa un po' strano,
0: non lo so,
1: no?
0: Sì, non
1: almeno
0: lo so.
1: Non subito, poi magari verrà
3: chissà,
1: fuori,
3: magari sarà parte di un, magari hanno girato delle scene che saranno,
0: che vedremo
3: poi
0: nei video.
3: Esatto, chissà,
2: comunque fatto per creare dell'hype, non so,
1: no, ma comunque la ragione per cui l'ha fatto è evidente.
0: Devo chiedere scusa alla Comello, perché io sono un fan di Ludovica Comello, lo sapete, sì. Non sapevo che avesse partecipato a Sanremo.
1: Pure a Sanremo? Sì. Ah no, questo non,
0: ah,
1: vedi,
0: non lo sapevo nemmeno.
2: Non lo sapevo nemmeno io.
0: Ah, non lo sapevo?
2: No.
0: Lei lo sa? Sì. 2017.
1: Ma in gara?
0: Big. Con Il cielo non mi basta.
1: Per no, non lo sapevo. Cioè,
2: ma nemmeno
0: sì,
2: io.
0: Ludovica, ah, che Battaglia ha fatto Sanremo. Sai che,
2: vabbè,
0: certo,
2: Battaglia che ha fatto Sanremo lo sappiamo tutti, con una canzone memorabile,
0: ultimo,
2: tra l'altro.
0: Com'era la canzone?
2: Non mi ricordo il motivetto, ma memorabile. Lui incredibile.
1: Lui ci scherza molto, fa ridere su questa.
2: Fa ridere.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
0: Radio 105
3: Che storia!

0: possiamo salutare l'immenso Max Menegoni che abbiamo appena incontrato nel corridoio e Tony gli ha chiesto: io faccio Max e tu fai Tony, vai.
1: No, ma non mi ricordo cosa gli ho chiesto.
0: Come stai, Max?
1: No, perché lui ha detto...
0: Io faccio Max e tu fai Tony, vai.
1: No, ma non mi ricordo cosa gli ho chiesto.
0: Come stai, Max?
1: No, perché...

0: Showtime! Music and Cars! Buongiorno!
1: Buongiorno, ma che bella carica questo lunedì 7 settembre! Ben ritrovati amici, ben ritrovato Darietto!
0: Buon pomeriggio cara Lodovica, com'è? Lo sai, non so mai! Eccola! Senti?
1: No, ma che mi viene il prurito solo a sentire!
0: No, a parte che questo
1: Pilati,
0: più che una vespa!
1: Sei appena arrivato e già stai facendo troppo simpaticone!
0: Troppo! Beh, adesso raccontiamo perché. Intanto diamo il bentornato all'Atomico Pivati!
2: Ciao ragazzi!
0: Buongiorno.
2: So che mi avete lasciato in ferie una settimana in più per far vedere il peggio questa settimana alla Lodo.
0: Bene, sì.
1: Che bello, sì. Perché la vendetta va servita fredda.
0: Sì, sì. Ma nel tuo caso non mi sembra tanto fredda, anzi mi sembra un po' calda.
1: Ustionante.
0: Esatto.
2: Cosa è successo?
1: Mamma, tutte le sfighe.
0: Ci vorrebbe la nostra sigla, Pivaz, quella che normalmente metteresti per me.
1: Qual è?
0: Adesso la senti.
1: È la musica della sfiga?
0: No, è proprio la sigla che normalmente mi... rappresenta perfettamente Lodo,
1: sì,
0: ma l'hai capito, perché ormai ti sto raccontando tutte le mie sfighe.
1: Lo sto capendo, lo sto intuendo, ma no, niente di che, però è questa.
3: 105 Music and Cars presenta attenzione. La disgrazia del giorno.
0: Eccola qua. Allora,
1: non è disgrazia del giorno, ma è una disgrazia che risale a 2 giorni fa e per questo sono ancora un po' in sbattimento, perché non mi passa. Basta con sti ronzì. Sono stata a punta sotto il braccio, sotto l'ascella, amici.
0: Guarda.
1: Del 66, guardate qua.
0: Guarda.
1: A parte che apprezzate il bicipite,
0: sì,
1: ma
0: infatti.
1: Poi guardate, ciò mi ha punto una vespa, ok?
0: Ma tu sei sicura che sia stata una vespa? Perché...
1: Allora, ero seduta su un gradino di questa piscina ed era pieno di vespe che venivano a bere. Ero proprio circondata, quindi io non l'ho vista nell'atto, ma deduco proprio fosse.
0: Certo,
1: ho solo
0: fosse
1: sentito
0: quello.
1: Un dolore acutissimo a un certo punto. E niente, e 2 giorni dopo ancora il braccio rosso come un pomodoro, gonfio, che mi prude e mi pulsa.
0: Ti pulsa?
1: E sì.
0: Abbiamo fatto anche un giro in farmacia insieme, che è il mio posto preferito del mondo, quindi...
1: Infatti ho notato uno slancio e un entusiasmo da parte tua. Ti accompagno in farmacia.
2: Ma tu sai che è un fenomeno,
1: sì, okay,
2: va bene. Di principi attivi.
0: Ma lo so, perché
2: conosce tutti.
1: Tutti, no, tutto. Ma infatti io, che mi sono un po' medicata da sola finora, perché pensavo fosse una situazione che sapevo gestire, ho preso delle precauzioni, mi sono messa delle creme, ho preso delle cose e gliel'ho raccontato ad Ario,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E lui...
0: Sì, sì. Giusto.
1: Mi ha dato il suo benestare. No, hai fatto bene. No,
0: tutto
1: anche...
0: giusto.
1: Perfetto, tutto giusto.
0: Cortisone, giusto.
1: A posto.
0: Sì.
1: E anche la farmacista, poi.
0: Cioè, sì, certo.
1: Anzi, aspetta che mi do una pacchetta sulla spalla.
0: Brava.
1: Mi sono medicata proprio bene.
0: Brava. No, ma ci sta,
1: no,
0: assolutamente.
1: Medicata bene, insomma, ancora lì sta, mi fa ancora male.
0: Infatti, il consiglio è stato: nel caso in cui domani, nonostante tu ti stia drogando, veramente, come.
1: Amputa. Quello è.
0: Vai dal medico, quantomeno, che è il consiglio principale.
1: No, domani, se continua così, un giretto ce lo faccio, raga.
0: Va bene, torniamo alla nostra base.
1: Allora, tu tutto a posto comunque?
0: Io tutto a posto.
1: Benissimo.
0: Bel weekend,
1: Hai fatto la logopedia?
0: Ho fatto logopedia questo pomeriggio prima di venire in radio, quindi ho una voce bella, pulita, squillante.
1: Ti sento super logopedizzato, sì.
0: Sì, perché chi va dal logopedista si disarcisce logopedizzasse.
1: Sì.
0: Esatto. E ho lavorato a Genova, in realtà a Sarissola, sabato sera. E ho tirato su delle fan di una certa...
1: Hai fatto ballare le donzelle?
0: Ho fatto ballare le vege.
1: Ah, care! Sì.
2: Ma non è stata liscio?
0: No, ma ti faccio vedere, non te l'ho mandato il video?
2: No, grazie, a posto.
0: No, vabbè, te lo farò vedere. Comunque è stato molto divertente.
1: Fenomenale.
0: Bello, no, io non mi posso lamentare. Buongiorno, zia! Aspetta che arriva.
4: Buongiorno, ma oggi è la data zero, quindi...
0: Beh,
1: in che senso?
0: Sì.
1: Beh, con la formazione
4: incompleto,
1: ufficiale, diciamo, è vero.
0: Sì, sì.
1: Auguri a noi, Pivaz.
2: Pensa alla zia come è felice di queste cose inutili.
0: Sì. Ti dico anche una cosa, Pivaz, te lo voglio dire. Non so se sarai contento. Perché la Lodo è bravissima a cantare, lo sappiamo,
2: certo.
0: No? E allora si sono messe un po' d'accordo per far tornare in auge il momento karaoke.
1: Ah, preparati.
5: Ecco,
0: benissimo.
1: Preparati, perché dovrai cantare anche tu,
0: Sì,
1: sei pronto?
0: Sì, guarda.
1: Dai che ci divertiamo, cavolo. Vai.
0: Chiudiamo con i risaluti alla pinna. Che insomma.
1: Ciao Pinnetta.
0: Ciao tesoro. Allora, ci ha preso gusto comunque, li vuole sempre sapere lei, quindi te li faccio dare.
2: Ho
0: da
2: sentito
0: lei.
2: Che è forte a dare i consigli.
1: I consigli per gli acquisti. No, diciamoli insieme.
0: No, perché a me piace come raggiungi l'obiettivo. Sui santi, sei molto brava.
2: Vuol dire che non ha letto niente quando fa così.
1: Esatto. No, oggi sono facilissimi. Sono veramente a prova
2: di Dario.
1: Di qualcuno. Allora. Il primo santo, e mi rivolgo a Pivaz, manca la zia. E beh, siamo al volante. Siamo al volante.
2: Guido.
0: Bravissimo.
1: Ma vedi? Ah.
0: Molto bene.
1: Ma vedi?
0: Molto facile, dai. Ah,
1: Santo Guido.
2: Santissimo.
1: E se non è il re, ma è la sua sposa.
2: È la regina.
0: Esatto.
1: Ma sì, Pivaz.
0: Molto bene, bravo.
1: 2-0 per Pivaz. Zia, adesso battiamo la fiacca.
0: Zia, non ci puoi fare una beata. Va bene, allora diciamo che gli ingredienti ci sono tutti.
1: Sì.
0: Abbiamo 2 ore, oggi è sala giochi, per cui si gioca tantissimo.
1: Vero? Che bello.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta. Anche perché mi voglio ripigliare tutto quello che è mio.
0: Io ho goduto che ho vinto settimana scorsa.
3: Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Ma la domanda è: il pungiglione l'hai tolto? Perché nel 80-90% dei casi il pungiglione rimane all'interno dove ha bucato. Metti una moneta, ok, una moneta sarà la 100 lire.
1: 100 lire?
0: Anche l'ago.
2: 100 lire non ce l'ho più.
0: Appoggiato, e dovrebbe, schiacciando appena leggermente, dovrebbe uscire.
2: Con la moneta?
1: Con la moneta. Però, scusate, domanda, sono ignorante io in materia. Ma in teoria non rimane il pungiglione dell'ape? Che infatti poi quando punge muore perché perde il pungiglione. La vespa no.
2: È quello che ha detto l'ascoltatore.
1: Ma tu hai una vespa, la vespa, il pungiglione non rimane dentro.
2: Ah, questo non lo so.
1: No, chiedo, magari un entomologo.
2: Sai come si chiamano gli insetti che tipo api, vespe, calabroni? L'ho scoperto dopo questa puntura.
1: Sì? Come si chiamano?
2: Si chiamano gli imenotteri, cari amici.
3: Sì,
2: Ma infatti. No, comunque, vuoi controllare sul pungiglione? Ma secondo me no, perché si vedrebbe un pelino.
4: Attenzione, la zia ha l'informazione.
5: Vai, lo lasciano e come?
2: Lo lasciano e come? Allora forse ce l'ho, ma non lo vedo.
1: Allora, scusate però, che razzo mazzo palazzo di informazioni prendi, zia? Io sto leggendo, le vespe normalmente non lasciano il pungiglione nella pelle.
2: Ma lei l'ha letto sul topolino.
1: Ma l'ha letto, sì.
2: Sul topo Gigio.
1: Su Focus del 1960.
2: Lei è abbonata mensile al topo Gigio.
1: Aia, mi hai dato una testata.
5: Allora, su Google dice, le vespe lasciano pungiglione se pungono. E poi sull'intelligenza artificiale dicono no.
1: No.
2: Quindi, a chi credi? Poveri Cristi, noi a chi dobbiamo credere?
1: No, ma scusami, risultato.
2: Se c'è qualche imenottologo, ci può fare chiarezza.
1: No, però scusate, perché la zia ha scritto, la domanda su Google è le vespe lasciano il pungiglione? Sotto c'è, sul tema, le vespe lasciano il pungiglione? La risposta è sotto. Lei ti ha letto la domanda che ha fatto?
5: Lodo, io esco.
2: Tu, no, zia.
1: Capito?
2: La zia ha letto la sua stessa domanda.
1: Sì.
2: E l'ha presa come una risposta. Zia, siamo male.
1: Ma noi possiamo fare che questa settimana mettiamo musica. Grazie.
2: Secondo me non siamo pronti. Fino a venerdì non ci arriviamo, raga.
1: Ma poi il team completo, era meglio il team incompleto a questo punto. Vabbè.
2: Va bene. Allora, torniamo a noi. Quindi, a noi. Vespe, no, pungiglioni.
1: No, nemmeno. No. Good news.
2: Oh, vi prego.
1: Per cominciare bene la settimana.
2: Esorcizziamo.
6: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, sappiate che su questa good news ci siamo scervellati, io la lodo.
2: Sì, siamo scervellati perché non ne abbiamo capito proprio il significato grammaticale. Ma alla fine credo di sì, e noi adesso lo spiegheremo. La prima good news che vi vogliamo dare è questa. In Florida è in arrivo un corridoio costiero che collegherà barriere artificiali per sostenere la vita marina. Allora, cosa sono queste barriere artificiali?
1: E i corridoi anche.
2: E i corridoi. Cosa sono? Esatto. Ma noi? Chi siamo e da dove veniamo? Allora, nient'altro sono che una specie di... questo corridoio è una specie di autostrada verde, ok? Anzi, autostrada blu, trattandosi di mare, che collega queste...
1: Perché se è verde è mare di mare.
2: È un po'... esatto. Un po' più Lignano Sabbiadoro, il mare verde. E che collega appunto queste barriere coralline artificiali per permettere alla fauna marina di circolare indisturbata da eventuali elementi di disturbo appunto causati dall'attività umana, quindi le barche, le cose, la pesca, eccetera, eccetera.
1: Quindi hanno fatto uno spazio dedicato dove con delle barriere artificiali la vita sarà molto più prolifica.
2: Una specie di A4 sottomarina. Con i casellini e tutto.
1: Benissimo, e i telepass anche.
2: E i telepassini.
1: Andiamo in Papua Nuova Guinea, che ha vietato il taglio e le attività minerarie per proteggere le sue foreste pluviali e le specie che le abitano, come i canguri degli alberi.
2: I canguri degli alberi?
1: Abbiamo una fotografia.
2: Cerchiamo subito una fotografia.
1: Degli alberi. Ah, sono piccolini.
2: Ah, amore, ricordano un po' tipo i...
1: dei topi.
5: Fa cagare.
2: Sì, non volevo dirlo, però no, dai. Non è vero, sono carini, sono tipo dei lemuri alla fine.
1: Sì,
2: no?
1: Più cicciotti.
2: Più cicciotti, è vero, sono più cicciottini.
1: Ma sembrano le pantegane che io ho nell'ambro, comunque, viste così. E il nome scientifico.
2: Le pantegane viste.
1: Dendrolagus, va bene.
2: Dendrolagus, va bene, quindi.
1: Bene.
2: Cosa possiamo dire? Siamo molto felici di ciò, perché quando la natura viene prima del profitto, ragazzi, la storia si scrive da sola. Poi il altri grandissimi ritorni.
0: Sì, ma è stata appunto da una vespa o da un'ape?
1: Adesso da una vespa. Cosa c'entra con le good news?
2: Non lo so. Il Kazakistan sta reintroducendo la tigre del Caspio nel suo habitat originario, sì. Mentre l'India sta costruendo corridoi, e dai, quei corridoi forestali per proteggere le tigri del Bengala. Vedi?
1: Quindi tutto un fiore di tigri.
2: È tutto un grande ritorno di animali e di protezione di specie. La qualcosa mi sembra buona e giusta.
1: Ma ti appunto una tigre per caso?
2: Questo mi appunto una tigre, sì.
1: Va bene, nel mondo i parchi eolici, non i parchi erotici, ma i parchi eolici, stanno diventando anche barriere, voglio queste barriere coralline artificiali, offrendo casa a ostriche, aragoste e foche.
3: Yeah, che bello!
2: Non possiamo essere così cinici però in questo momento.
1: Sto sudando, ve lo dico.
2: Serenamente contenti.
1: Dai.
2: Scusa, poi mi sembra un win-win, cioè c'è energia pulita sopra e vita
1: sotto.
2: E vita che prolifera sotto,
1: sotto,
2: ragazzi.
1: Bravo.
2: Solo belle cose. Oh. Poi abbiamo Gail Youngdale, una donna texana, che dopo una diagnosi di Alzheimer è stata sottoposta a un trattamento sperimentale con placche di amiloide nel cervello e dopo 3 anni di trattamento, pensate, ha recuperato non solo gran parte della memoria,
1: bello,
2: ma si è anche innamorata e si è sposata di nuovo.
1: Sperando che si dimenticassero presto.
2: Ma dai, ma ecco, è il cinismo che torna.
1: Comunque le placche amiloidi sono accumuli extracellulari di proteine anomale che si formano nel cervello.
2: Grazie.
1: Giusto per dare.
2: Ce lo stavamo effettivamente chiedendo tutti.
1: Va bene. Altre good news le trovate sparse sulla rete,
2: web,
1: su Manetica e tante altre pagine. Grazie, ma la domanda vera è: l'avrà punta un'ape o una
2: tigre?
1: Vespa?
0: Ma è stata punta da una vespa o da un'ape?
2: Maddo.
1: Sarà una vespa.
2: Ma chi?
1: C'è silenzio.
2: C'è
1: silenzio e c'è lui aperto.
2: Perché sento solo pivano.
1: Benissimo, musica, grazie.

0: Vespa è nera con le strisce gialle. Mm. Sì. L'ape è gialla con le strisce nere. Nere,
1: infatti. Secondo me è stata punta da qualcuno nell'ape car, scrivono.
2: Ah, potrebbe essere.
1: È un'ipotesi.
2: E poi semplicemente la Vespa ha due ruote, l'ape ne ha tre.
1: Infatti.
2: Anche questo è
1: questo
2: una...
1: è tutto ciò che sappiamo sul misfatto del braccio.
2: Esatto.
1: Va bene,
2: miei cari. State ascoltando 105 Music and Cars con la Comello, con Dario Spada e con la Sala Giochi.
1: Perché di lunedì si gioca, esatto. Perché noi vogliamo introdurci gradualmente dentro la settimana. Poi lunedì, cos'è oggi? 7 settembre, giornata di grandi rientri, sì. Di nuove partenze. Andiamoci piano, rilassiamoci, giochiamo e soprattutto iniziamo con il sì o no, ragazzi.
2: Brava, il gioco storico di questo programma. Quindi due di voi, 342 41 15 105, i più fortunati, i più veloci, che scriveranno proprio
1: sì o no,
2: avranno modo di giocare con noi e sfidarci a questo gioco meraviglioso che io odio, ma è bellissimo.
1: Dai,
2: dai, dai, dai.
1: Andiamo!

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Stop.
1: Brava.
0: Ma l'ho beccata. Malcolm Todd Earrings. Sono le 16:28. Qui a Radio 105 Music and Cars è il momento di giocare.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 Music and Cars present. Sì o no?
0: Sì
3: o no? No.
4: Sì o no? Sì o no? È il gioco che conoscete se ascoltate questo programma regolarmente da 65 anni, perché credo che sia nato ai tempi dei greci.
0: Sì, è proprio nato con il programma questo gioco?
4: Credo di sì.
0: Quasi, insomma.
4: Allora, Antonio Pivati è la memoria storica di questo programma perché c'è da sempre, quindi...
5: L'anno dopo.
0: Ma pensa.
4: Ok, all'inizio non si giocava, all'inizio c'erano solo grandi polemiche.
5: Poi... Esatto.
4: Benissimo. E quindi, insomma, sono tanti anni che ce lo portiamo dietro, da quando lo faccio io con grande ansia da parte mia.
0: Anche un po' d'ansietta, io ci ho giocato una volta, ma avevo l'ansietta anch'io, perché
4: vedi,
0: c'hai quell'emozione di dover per forza fare domande.
5: Dario è un grande in questo gioco.
4: Sì, sì, in grande.
5: Riesce a fare le domande dove non bisogna rispondere sì o no.
4: Vabbè, ho capito, ma ogni tanto anche il mio cervello ha bisogno di una pausa.
0: E
4: no?
0: Dimmi, quando è stata l'ultima volta che hai mangiato la pasta?
4: Ieri.
0: Bravo!
4: Allora, conosciamo il primo a giocare con noi, Antonio da Torino.
6: Ciao.
0: Ciao Antonio.
4: Che voce.
7: Ciao.
0: Ciao, come stai?
7: Bene, grazie, voi?
4: Bene.
0: Non c'è male, grazie.
4: Hai una vocina, sembri giovanissimo Antonio.
0: Sì, quanti ne hai?
7: 43.
4: Ammazza.
0: Ma vedi?
4: Ma come l'hai portati bene?
0: Una voce da giovincello.
4: E cosa fai a Torino, Antonio?
7: Io sono a provincia di Torino, Grugliasco, un termo idraulico, caldaie e condizionatore.
0: Ah, oh, ma vedi che bel contatto, Antonio.
4: Sì, sì, beh, un po' lontano.
0: Un po' lontano, però sai, non si sa mai. Quando non ti risponde nessuno ad agosto, è lì che Antonio dice, eccomi, vero? No.
7: Esatto. No.
4: Esatto.
0: Non era convintissimo.
4: Tra l'altro bravo perché non ha risposto sì, ha risposto esatto.
0: Si sta già esercitando,
4: è già
0: bravissimo,
4: nel mood.
0: Bravissimo.
4: Senti Antonio, ricordiamo un po' le regole del sì o no per vedere se le sai e per vedere anche se gli altri poi se le ricorderanno.
7: Allora, non bisogna rispondere sì e no, ovviamente, ripetere e non stare tanto a
0: indugiare alla
4: indugiare.
0: Parola. Indugiare, ok?
7: Esatto.
4: Ok.
7: Ok.
4: Allora, le domande te le farà soltanto Nodovica.
0: Non è vero?
4: sei pronto? Vuoi sfidarci?
7: Andiamo.
4: Dai, giochiamo.
0: Via. Sì. Antonio, beh, hai sentito cosa mi è successo prima?
7: Vespa, secondo me Vespa.
4: Ah, ok, quindi...
0: Ah, che mi ha punto la Vespa.
4: Okay.
0: Ah, dici. Ma a te è mai capitato?
7: Mai.
4: Mai. E
0: mai.
4: Ma nemmeno a nessuno che conosci? Cioè, reazioni allergiche tu ne hai mai avute?
7: Qualcuno che conosco è stato punto.
4: Ok.
0: Ma tu mai però?
4: Mai.
7: Ogni tanto l'ho scampata.
4: Ah, e l'hai scampata.
0: L'hai scampata. Ma tu sai di essere allergico a qualche cosa in particolare?
7: Praticamente a nulla.
4: Ah, bravo. Sei Iron Man, giusto?
7: Esatto.
4: Ok, occhio che esatto, mi sa che l'avevi già detto, però fuori dal gioco. Senti, hai una famiglia, hai dei figli?
7: Tre?
0: Wow, cosa sono? Più maschi, più femmine?
7: Due e uno.
0: Ha detto sì!
4: Hai detto sì?
7: No, ho detto misti.
4: Ah, misti aveva
0: misti,
4: detto.
0: Misti, ok.
4: Sembrava,
0: abbiamo capito, sì.
7: No, misti 2 e 1.
4: Vabbè, te la diamo buona,
0: la diamo
4: bravo.
0: Buona. Ma anche perché, scusa, ho fatto l'unica domanda a cui non bisognava rispondere sì o no e lui ha sempre risposto sì, era stranissimo. Mitico Antonio.
4: Va bene, Antonio, comunque hai vinto, nonostante il suono non lo dimostri, però kit di Radio 105 per te, saluta okay. Pure chi vuoi.
7: Saluto ovviamente i miei tre figli, mia moglie, i figli, se vuoi dico nome, la mia moglie Silvia, figli Iris, Kai e Mika.
0: Che bello!
4: Kai e Mika, ok.
0: Salutiamo
4: bene.
0: Tutti quanti anche noi con un bacione.
4: Ciao Anto.
7: Grazie, anche a voi.
0: Ciao,
7: un saluto.
0: Bravissimo.
4: Ciao.
7: Grazie, ciao.
4: Meno bravi noi.
0: Meno bravi noi, Dio mio che difficoltà.
4: Vabbè. Luca da Cuneo, non andiamo lontano. Luca.
8: Ci sono.
4: Eccolo.
0: Ciao Luca, come stai?
8: Bene.
0: Tutto a posto, non è ancora iniziato il gioco, quindi puoi...
8: Ah, non è ancora iniziato?
0: No, okay. Puoi dire sette volte sì di fila, non succede niente.
4: Esatto.
8: Ok.
4: Quindi stai lavorando?
8: No, sono combinazione venerdì. Avete cambiato, chiamato la mia compagna che stavamo andando a vedere il Gran Premio di Monza. Oggi avete chiamato me. Stiamo tornando da vedere il Gran Premio di Monza.
4: Ammazza,
0: ragazzi. Allora adesso ti facciamo un po' di domande a riguardo.
4: Sì, sono molto curioso.
8: Okay.
4: Allora, giochiamo. Hai visto Antonio? Comunque se l'è cavata. Luca, mi raccomando, mantieni alta la bandiera piemontese. Va, perfetto. Mm. Va bene, allora giochiamo, dai.
0: Vai, Luca. Sì o no?
4: Prima domanda te la faccio io. Sei contento della vittoria di Kimi Antonelli?
8: Poteva andare meglio. Mm. Io ero lì per vedere Leclerc, ma è andata male.
0: Poverino Leclerc.
4: Si è fatto male, secondo te?
8: Da quello che ho letto, non più di tanto. Forse poi facevano ancora dei controlli la sera, quindi
4: vabbè, bravo,
8: è andato bene. Mm.
0: Quindi tu sei un fan sfegatato di Ferrari?
8: Certamente.
4: Ah, ok.
0: Grande.
8: Viene prima la Ferrari e poi il pilota, però.
4: Giustamente. Ma era il tuo primo Gran Premio dal vivo?
8: E il secondo, sono andato a Monaco.
4: Ah, caspita.
0: Che bello. Ti è piaciuta l'esperienza di Monza in generale?
8: Un po' troppa gente.
4: Ma vi muovevate a piedi?
8: Tutto a piedi.
4: Tutto a piedi?
8: 20 chilometri abbiamo fatto a piedi il sabato.
0: Mazza.
8: E 20 la domenica.
0: Avevi scarpe comode?
8: Sì.
4: Ma dai, caspita, alla fine!
8: Ma poi è mezz'ora che dico rispondo, è un minuto più eterno del...
4: Ma no!
0: Perché l'avevo detto così, cioè, tra amici, no?
4: A parte che la Loda ha goduto come una riccia, veramente.
0: No, non ho goduto, non è vero! Però... mi fa ridere di essere riuscita a provocare il sì, capito?
4: Caspita,
0: mannaggia,
4: veramente.
0: Luca, mi dispiace, scusami.
8: Vabbè,
0: scusami.
8: Sbagliato.
4: Vabbè, fa niente. Senti, saluta chi vuoi, Luchino.
8: Saluto, vabbè, voi che mi tenete sempre compagnia e la mia compagna che è qua di fianco, la saluto alla radio e qua di fianco.
4: Va bene.
0: Un bacione a voi, ciao Luca.
8: Grazie, ciao.
4: Abbiamo tempo per giocare ancora? Assolutamente no.
0: Nada, va bene. Allora musica.
4: Però posso dirti, brava.
0: Grazie, vero?
4: Brava.
0: La prima vittima, mannaggia.

0: Ciao ragazzi, io sono un apicoltore.
1: Ecco. No.
0: E comunque le vespe vi posso assicurare che non lasciano il pungiglione, mentre le api assolutamente sì.
2: Sì, sì, sì.
3: Ma infatti io non ho pungiglione.
2: No, e tra l'altro stavamo anche riflettendo che quando l'ape ti punge, ti lascia il pungiglione perché poi poverina muore.
3: Sì.
2: E quel pungiglione a pungiglione lì, scusate, ho mangiato una liquirizia,
3: nel tempo all'appeto.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Quel pungiglione lì, una parte è dentro chiaramente la pelle, l'altra parte ha quel filamento un pochino dell'interiore dell'ape, che staccandosi muore per quello.
3: Ah, veramente?
2: Sì.
3: Non ho mai analizzato così nel profondo.
2: Io sì, perché sono terrorizzato.
3: Un pungiglione.
2: Quindi
3: non sei mai stato punto,
2: no.
3: Tu mi stai dicendo. Veramente?
2: Aspetta una bella guattata che non ti... No.
3: Vabbè, succede niente, insomma, però...
2: Che ne sai? Se sono allergico, shock anafilatticone?
3: Ma dai, tu perché pensi sempre al pezzo?
2: Vabbè, certo.
3: Ma pensa quanto saresti felice che dovresti andare in farmacia a prendere un sacco di prodotti.
2: Vabbè, ma quello ci vado comunque, voglio dire. Io passo tutti i giorni col cane ed entro per vedere se ci sono delle novità in campo farmaceutico.
3: Cos'è arrivato oggi,
2: esatto,
3: di buono?
2: Quale cremina possiamo applicare sull'unghia marcia? Sai, quelle cose che non ce l'ho.
3: Ti inventi paturnie,
2: sì,
3: che non hai.
2: Sì, vabbè. Senti, volevo approfittare della tua presenza,
3: sì,
2: essendo tu mamma, l'unico genitore del programma, ufficialmente.
3: È vero, sì, è vero.
2: Sì, per salutare tutti i genitori che oggi hanno accompagnato per la prima volta i figli alla prima.
3: Sì, perché certe scuole iniziavano oggi, poi la maggior parte delle scuole credo inizierà, i bimbi inizieranno da lunedì prossimo, quindi il 14, però qualcuno oggi già è entrato a scuola, tra cui mio figlio!
2: Oh! Sì.
3: Amore della mamma!
2: Mi ha fatto vedere un video.
3: Buona
2: bellissimo.
3: Vita, tesoro! Vita mia!
2: Se guardava chiaramente, era lì, mano nella mano con la sua compagna, la sua amica, e ogni tanto si girava.
3: Amore, mi guardava. Lui andava tipo al patibolo, no? In fila con tutti i compagnetti, testa ruotata,
2: sì,
3: a 180 gradi all'indietro. Sembrava l'esorcista per guardare me,
2: no,
3: che mi allontana.
4: Ho una domanda da ignorante.
3: Dica.
4: Ma hanno ancora il grembiule?
2: Certo. Hanno la divisa.
4: La divisa?
3: Sì, dipende dalla scuola. Lui ha la divisina, infatti, con la polo tutto elegante, col pantaloncino.
2: Ah.
3: No, è stata una mattinata impegnativa. Ho pianto il Danubio. Perché è vero, il primo giorno di scuola elementare è diverso da tutti gli altri momenti attraverso cui sei passato. Perché è quando va veramente un po' più via da te, perché diventa un po' più grande, capito?
2: È il distacco, il primo vero distacco.
3: È il distacco, cioè tu lo lasci sulla porta. Banalmente al nido lo accompagni, o alla materna lo accompagni fino dentro alla classe, no? E loro si sentono coccolati, protetti, eccetera. Qua lo lasci sulla porta, vai.
2: Sì,
3: Sarina, però no, tu devi sparirmi dalla vita, perché sennò non allora, te la faccio.
2: Noi non le capiamo queste cose, Antonio, perché noi siamo lontani anni luce.
3: Perché siete due bestie.
2: Perché siamo due bestie. Secondo me Antonio Pivati ci arriva tra poco a questo momento.
3: Attenzione.
2: Sì, sì.
3: Attenzione.
2: Per arrivare deve arrivare. Guarda,
3: ho visto un dito medio, ma non vorrei aver.
2: No, quella è la barba. Lui nasconde delle cose sotto la barba. Però io non posso immaginare. Vabbè, comunque salutiamo tutti, Lodo.
3: Tutti bimbi e tutti i genitori.
2: E noi siamo
3: abbraccio
2: qui per tenerti, come dire, compagnia.
3: Grazie.
2: Insieme a Genova e Napoli.
5: Amore, quando mi trovi.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un pi. Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un pi.

0: bello!
1: Bello sì, devo dire, bello sì. E poi era bello anche sentire il controcanto fatto dalla Lodo.
2: Ah, nel fuori. Mamma, sì, come origli, sì. Come origli.
1: Certo che origli.
2: Sweet Dreams Eurythmics non passa mai di moda, ragazzi.
1: Devo dire di sì, ed è proprio Che Storia, l'ultimo disco della prima ora di 105 Music & Cassi. Chi è?
3: Ciao Lodo!
2: Ciao!
3: A noi tocca giovedì portare la bimba al primo giorno di scuola elementare.
2: Ah, che emozione!
3: No, noi staremo un'oretta con loro, ci diceva la maestra.
2: Sì?
3: La rottura di balle più grande è che ci tocca riandarli a prendere a Luna, io l'avrei lasciati là fissi.
1: No.
3: Ciao, addio.
2: Fissi fino a
3: e
2: giugno.
3: Darione?
1: Sì?
4: Radio 105, proud to be different.

0: La seconda ora di 105 Music and Cars. Ancora buon lunedì 7 settembre, signori.
1: Buon rientro a tutti voi che siete rientrati. Nuovi inizi, nuove cose, buoni propositi.
0: Nuove rotture di palle.
1: Nuove rotture di palle, perché, diciamolo, diciamolo, che quello... ci piovono proprio a catinelle.
0: Esatto. Allora, ormai dovresti saperlo, Lodo, dopo la prima settimana dovresti conoscere benissimo ormai tutti gli appuntamenti di questo programma.
1: Benissimo, ce ne sono così pochi. Sì, sì, sì. Esatto. Ma se non sbaglio, se memoria non mi inganna, sì? È il momento della festa del giorno?
0: Brava!
2: Ah! 105 Music and Cars è lieta di presentarvi la festa del giorno.
0: Che vorrei dire? Adesso, povera Asia. Scusate.
1: Ciao, Asaya.
0: Che è arrivata.
1: Ti abbraccio.
3: Ciao, amica mia. Ciao, amico
1: ciao,
3: mio.
1: Mi manchi.
0: Pivati dice che c'era un collegamento sul fatto che lei abbia detto è arrivata la festa del giorno e sei arrivata tu in studio. Però.
1: No.
4: No, ma no. Tra l'altro, cosa che non sa Asaya. Sono venuta a salutare la mia amica Lodo. E io le ho spiegato, essendo lei molto giovane, che lei la Lodo ha finto un'amicizia. Adesso mi ha detto.
1: Non è vero.
4: Mi sono liberata di un peso.
1: Ma non è vero. Di una zavorra. Non è vero. Asaya. Noi sappiamo quello che abbiamo, ok, Asaya? Allora.
0: È così. Senti, ti è arrivato, scusami, al volo Dario. Ma quanto è bella oggi la Lodo? Ce l'hanno scritto via WhatsApp.
1: Ho messo sulla prima cosa che ho trovato.
0: Vabbè, dai, va bene.
1: Allora, la nostra Pinnetta ci ha sottoposto vari titoli molto succulenti, devo dire. Abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, ma un titolo su tutti. Ha catturato la nostra attenzione.
0: Sarà per il nome della protagonista? Dico, sarà per il nome della protagonista che ci ha attirato?
1: Non lo so, è un nome, un programma.
0: Sì.
1: Ma aspetta, abbiamo una base però un po' più grave, scusa, Anto?
0: Sì, sì.
1: Non lo so, cioè perché è grave il fatto.
0: È una storia triste.
1: È una storia triste, una storia cupa.
0: Sì.
1: Una storia anche di violenza. Allora.
0: Ammazza, detta così.
1: Sì. Allora, il 31 maggio scorso, Nancy Nápoles, sindaca della cittadina di Tenancingo, nello stato del Messico, è stata prelevata con la forza, insieme alla sorella, proprio davanti alla sua abitazione, da tre uomini armati.
0: Beh, ragazzi, siamo in Messico, comunque queste cose fanno un po' paura.
1: Purtroppo cose che accadono anche all'ordine del giorno.
0: Sì, sì.
1: L'allarme immediato dei testimoni ha fatto scattare le ricerche della polizia fino al ritrovamento della donna su una strada isolata.
0: Ok.
1: Dove...
0: Non è che un alieno, non è che...
1: No, fa bene. Dove la prima cittadina stava chiedendo a un passante di contattare il marito, perché era rimasta senza niente, l'avevano preso tutto.
0: Era nuda?
1: Nuda. Nuda totale.
0: Allora, voglio vederla.
1: Fully naked.
0: Sì.
1: Non è vero. Nel corso di 3 mesi di indagini, gli inquirenti hanno interrogato la vittima, i parenti, persino i rapitori, perché sono riusciti a risalire.
0: Ah, li hanno tracciati.
1: Sì, sì,
0: esatto,
1: sì, sì.
0: È stata...
1: Catturati dalle forze dell'ordine. Durante i verbali sono emerse alcune incongruenze.
0: Attenzione, okay? Base incongruenza, per piacere.
1: Base incongruenza. Base qualcosa mi puzza.
0: Ecco.
1: Questa, perfetta. La sindaca ha dichiarato di essere stata minacciata di morte insieme alla sua famiglia se non avesse pagato un riscatto di 40 milioni di pesos, aggiungendo anche che gli stessi malviventi le avrebbero suggerito di prelevare quei soldi. Pensa un po', la sindaca, pensa, proprio dalla cassa comunale.
0: Beh, certo, è la sindaca.
1: Quei soldi lì sono meglio.
0: Sì, non sono i tuoi, della famiglia, che non vogliamo fare del male alla famiglia.
1: No, vogliamo danneggiare la comunità
0: esatto.
1: di Tenancingo.
0: Sì.
1: E allora?
0: Ricca comunità, tra l'altro, conosciutissima.
1: Esatto.
0: Nel Messico
1: Florida
0: centrale.
1: Florida comunità del Messico.
0: Sì.
1: E adesso possiamo virare sulla base demenziale.
0: Grazie.
1: Il singolare consiglio dei sequestratori ha insospettito ovviamente le autorità. Ma dai, svelando una trama dai contorni ben diversi. Prove schiaccianti che hanno rivelato che era tutta una fuffa, una messa in scena. Avrebbero ingaggiato per $28,000 questa banda di rapitori.
0: Finti degli attori. Sì, infatti
1: poco,
0: 28.000
1: comunque.
0: Dollari sono tanti. Vabbè, però ne guadagni 40 milioni
1: esatto,
0: di pesos.
1: Esatto, lei ci faceva comunque la cresta sopra. No, l'obiettivo era quello di giustificare con il pagamento di questo riscatto questo enorme buco
0: che lei aveva creato
1: al bilancio municipale, capito? Capito? Non è
0: bastarda.
1: Che li voleva intascare lei, voleva farli giustificare questa mancanza.
0: Okay, cioè, abbiamo fatto un buco gigantesco. Qua mi ammazzano veramente, io lo giustifico con un rapimento finto.
1: Esatto, lei ha pensato che fosse veramente un'ottima idea.
0: Ottima, ottima.
1: E quindi un saluto alla Nancy Nápoles.
0: E ma al fratello, no, ti dico anche al fratello e al marito che in questo momento sono ancora latitanti.
1: Ah, non sono.
0: Non li hanno manco presi. Quindi
1: scappati.
0: Lei è rimasta cornuta e mazziata.
1: Va bene.
0: Vedi. Nancy Nápoles della comunità di Tenancingo, dunque è la
1: festa del giorno.
5: Cosa sono Samara.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: che bella canzone! Chi è? Santramilo?
1: Sciacquati la bocca, sono i Selton!
2: Ho tanta voglia di infinito,
1: ora che tu hai finito con me.
3: Disco per ogni estate, oggi veramente estate, visto che quest'estate non finisce mai,
1: esatto.
3: 7500 gradi, i Selton che arrivano dal Brasile, da bravi.
1: Bravissimi.
3: Molto.
1: Voglia di infinito, sono le 13.14 e anche voglia di giocare.
3: Com'è 13.14?
1: Scusa, cosa hai detto?
3: 13.14.
4: Sì, ma si è registrati, abbiamo registrato un'ora prima.
1: Le 17.14 volevo dire.
3: Te lo giuro, mi sono preoccupato.
1: Vedi che è il veleno della Vespa che pian piano si insinua e sta arrivando al cervello.
3: Molto bene, chissà stasera.
1: Benissimo, volevo dire 17.14 in perfetto orario per il prossimo gioco, D'Arietto, vero?
3: Sì, sono molto contento, è il mio gioco preferito, del resto.
1: Dobbiamo ancora scegliere bene le categorie, adesso vediamo, vediamo bene. Intanto quello che voi potete fare, amici fancarsisti, è mandare un messaggino al 342 41 15 105 per prenotare. Scrivendo
3: di qua o di là,
1: facilissimo.
3: Le categorie adesso verranno scelte, selezionate a caso da una lista infinita. L'importante è che i più bravi vogliono giocare con me.
1: Ma guarda,
3: no, così giusto per riportiamo un po' di equilibrio nella forza.
1: Poverino, no, sta settimana riportiamo di qua.
3: Vabbè, o di là.
1: Il nostro, venga, cappotti, non cappotti, gilettini.
3: È già preparata su tutto comunque. Basta. Va bene, 342 41 15 105 di qua o di là.
1: Guarda, lo dice anche Troy Sivan, she's the best.
3: C'è tu.
1: Sono io.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructise, Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

Radio 105. Proud to be different. Radio 105. Proud to be different.

0: Ah, sappi Darietto che oggi io non cederò e non mi farò così abbindolare dai tuoi beceri giochetti tattiche, diciamo così. Così un po' subdole, no? Questa cosa che corri apposta per fare le domande.
1: Lo sanno tutti che sei uno schifoso.
2: Guarda adesso io.
0: Questa cosa che mi insinui i dubbi mentre faccio le domande.
2: Sì, allora, giovedì ho sbagliato perché sembrava, ma c'eravamo confusi entrambi in realtà. Sembrava che la risposta l'avesse data in maniera scorretta e quindi io sono intervenuto dicendo no. E invece era giusta, quindi ho fatto perdere io del tempo. Però
0: dimmi te se è normale.
2: No, adesso, però aspetta un attimo. Però aspetta, poi un attimo, perché sennò poi
3: ma
2: adesso
3: non devi rompere i coglioni.
0: No, diteglielo anche voi per
2: cortesia. Allora. Dai, che poi mi sento una merda. Allora, no, però correre è nelle regole del gioco, cioè quando tu devi ripetere più volte la stessa cosa, magari acceleri un pochino.
0: Sì, ma io settimana scorsa ero la novellina della situazione, ma adesso non frega più nessuno.
2: Ma mi fai un mazzo. Tanto.
0: Io oggi ti faccio il mazzo.
2: Va bene, va bene.
0: Okay? Allora, va bene. Presentiamo i due concorrenti, che
2: certo,
0: ne dici?
2: Certo.
0: Il primo concorrente a partecipare si chiama Davide da Vicenza.
2: Davide.
4: Ciao, ciao Ludovica, ciao Davietto.
0: Ciao Davide, come stai?
4: Bene, bene, dai, è lunedì.
2: È lunedì.
0: Comunque, dai, e quindi?
2: Era
0: quindi
2: meglio
0: bene.
2: Beh, certo, però il venerdì non giochiamo, mi dispiace.
0: Senti Davide, hai già finito di lavorare per oggi?
4: No, sto rientrando, adesso mi sono fermato un attimo, ma sto rientrando.
0: Okay. Tocca tornare, va bene,
2: che
0: va
2: lavoro,
0: bene.
2: Che lavoro fai, così giusto per curiosità personale?
4: Corriere,
2: ok, ok.
0: Ah, e a che ora stacchi? A che ora staccano i corrieri?
4: Diciamo che nel nostro lavoro si va dalle 10 alle 12 ore al giorno, no, a volte anche 12.
0: Però?
2: Beh, dipende anche dal tipo di corriere.
4: Cioè... esatto, sì.
2: No! No, sei il corriere della sera, è la sera, hai capito?
4: No, scusa, ti ho perso
0: l'ha detta.
4: Attimo,
2: no, non ti preoccupare, ho detto una minchiata.
0: Non sei perso niente, una minchiata no. Va bene.
4: Okay.
2: Va bene. Davide, devi scegliere.
4: Gioco con te, Darietto, perché mi sa che perdo.
2: Ah, ma però così non ci sto. Io non ci sto. Vabbè, dai, giocherai con me. Va bene.
0: Davide con Darietto, allora con me Tania da San Benedetto del Tronto. Ciao Tania.
5: Ciao.
0: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, come stai?
5: Buon pomeriggio, bene, appena uscita da lavoro.
0: Oh, infatti hai la voce bella squillante, posso dirti?
5: Vero?
0: Sì. È stata una bella giornata?
5: Abbastanza, sì, dai.
2: Vabbè, dai.
5: Per essere lunedì, bene.
0: Bene, adesso aperitivino.
2: Sei contenta che è così squillante lei? Ti
0: sì,
2: vedo.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: sei
0: mi sembra già bella sul pezzo, sì, bella, sì, bella attiva. Allora, Tania, dobbiamo
5: Speriamo.
0: Fargli il mazzo, va bene?
2: Ecco.
5: Sì, anche perché il corriere porterà il pacco poi.
2: Il corriere porterà.
5: Siamo.
2: Benissimo.
0: Prenditi questa.
4: Vabbè, magari ci conosciamo anche perché ho abitato a San Benedetto del Tronto.
0: No,
4: quindi...
0: vabbè, che carambata.
5: Ah, pensa
1: e quindi ci ha portato il pacco.
2: No, dai, che una categoria ha a che fare anche con i pesci. Lasciamo perdere.
0: Vero. Basta,
2: dai.
0: Non scadiamo. Allora, ce la giochiamo, Darione?
2: Dai. Scegli tu.
0: Pari o dispari?
2: Scegli tu.
0: Io dico dispari.
2: Va bene.
0: Bim, bim boom, bam. Bam.
2: 3, 4, 4 pari.
0: Pari tu. Perfetto, va bene.
6: Sei un grande.
2: Grazie. Allora, Davide,
4: dimmi.
2: Possiamo scegliere la categoria perché abbiamo vinto al pari o dispari. Quindi,
4: bene, bravo Davide.
2: Bene. Dimmi se vuoi giocare con la categoria pesci velenosi non velenosi oppure isole bagnate dal Mar Tirreno o Mar Adriatico.
4: Dai, andiamo coi pesci.
2: Andiamo coi pesci,
0: vai
2: mi sembra
0: pesce,
2: giusto.
1: Portaci la storia.
2: Benissimo, ce la porto anche. Va bene, allora ti elenco una lista di pesci, evidentemente, se non muoio prima. E mi dici velenoso? No, se non lo è. Okay?
4: Ok?
2: Va bene, sei pronto?
4: Vai.
2: Giochiamo. Pesce prete. Pesce.
4: Velenoso.
2: Pesce balestra grigio.
4: No.
2: Pesce diavolo.
4: No.
2: E invece pesce prete.
4: Sì.
2: Pesce balestra grigio.
4: No.
2: Pesce diavolo.
4: Sì.
2: Pesce gatto punzone.
4: No.
2: E invece pesce prete.
4: Sì.
2: Pesce balestra grigio.
4: No.
0: E purtroppo è andata così, ragazzi. Dai, allora.
2: Che schifo, ragazzi, vabbè. Solo due. Ma l'aveva detto Davide.
0: Ma capita, capita, ma perché miseria. Lunedì si fa un po', fatica a ingranare. Va bene. Va
2: ma
0: bene.
2: Non mettere il dito nella piaga.
0: Tania!
5: Cioè, sì, eccoci!
2: Mamma mia.
0: Tania, allora, siamo concentrate?
5: Sì.
0: A noi toccano le isole isole del Mar Tirreno o del Mar Adriatico? Come te la senti come categoria?
5: Ci proviamo.
0: Proviamo?
5: Io sono sul Mar Adriatico, però.
2: Vabbè.
0: Tu sei Adriatico. Vabbè. Vabbè, ma se sei ferrata su quella dell'Adriatico, allora per scarto riconosci quella del Tirreno. Dai, dai, ce la possiamo.
2: Troppi
0: fare.
2: Aiuti, troppi
5: andiamo,
2: aiuti.
5: Via, via.
2: Vabbè.
0: 3, 2, 1, vai Tania. Isola d'Elba.
5: Tirreno.
0: Isola di San Domino.
5: Adriatico.
0: Isola di Albarella.
5: Tirreno.
0: No, Isola d'Elba.
5: Tirreno.
0: Isola di San Domino.
5: Adriatico.
0: Isola di Albarella.
5: Adriatico.
0: Isola del Giglio.
5: Tirreno.
0: Isola di Capri.
5: Tirreno.
0: Isola di San Nicola.
5: Adriatico.
0: Sì, Madonna. Tania, sì, Tania!
2: Mi avete fatto un mazzo tanto.
0: Questa è la mia tigre.
2: Ma stai calma.
0: Sì, sei un drago.
2: No.
0: Allora abbiamo 6 punti.
2: Sei punti
0: per la nostra Tania da San Benedetto del Tronto.
2: Sì, sì.
0: Che orgoglio.
2: Che orgoglio, ho capito.
5: Ce l'ho fatta.
2: Erano facili comunque.
0: Ma
2: dai.
0: Che fa? Io non ne sapevo meglio.
2: Erano facilissime. Vabbè.
4: È vero.
2: Fatemi salutare Davide. Davide, che schifo.
1: Madonna, che schifo.
2: Appunto, te l'ho detto. Davide, è andata così.
4: È andata così, dai, pazienza, dai, almeno oggi non ti insultano.
2: Senti, si salutano a vicenda. Vabbè, sì, no, mi insultano comunque. Tanto lo so che troveranno sicuramente qualcosa da dirmi. Saluta pure chi vuoi, Davide.
0: Vai, Davide.
4: Niente, saluto tutti e basta, saluto tutti chi mi ha conosciuto. E
0: perfetto.
4: Voi che mi fate compagnia 105 veramente da sempre. Vi ascolto anche in replica quando parto presto al mattino.
2: Ciao, ciao.
0: Grande.
2: Grande.
0: Che grande.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Davide.
2: Ciao.
0: Tania, la nostra vincitrice, la nostra campionessa. Medaglia d'oro in isole.
2: Adesso ho capito, medaglia d'oro in isole. Dai, su. Avessimo parlato delle isole del Palawan, allora mi dicevi Oceano Pacifico, capito?
0: Allora, cara Tania, a te va il kit di 105 e anche tu, ovviamente, puoi salutare chi vuoi. Vai.
5: Sì, allora saluto mio marito Massimiliano, i miei 3 bimbi, Jacopo, Marta e Aida.
2: Alla faccia.
5: E a tutti voi, che siete fantastici.
2: Va bene.
0: Grazie, un saluto a tutti quanti.
2: Ciao Tania.
0: Ciao.
5: Grazie, ciao. Ciao.
0: Mitica.
5: Ciao.
0: Mitica.
2: Non sentite il rumore delle mie palline adesso?
0: Mitica.
2: Me le date
0: sfrantumate.
2: Sfrantumate proprio, vabbè. Dai, dai, stai vincendo. Cioè, oggi hai vinto 6.
0: Una bella giornata.
2: Con 6 punti o 2, una bella giornata. Vediamo domani, vediamo, torneremo.
3: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Audrey Hubbard con Sumi, le 13. Dai, queste 13. 17:37.
1: Secondo me è rimasto il pungiglione.
0: Il pungiglione. Questa è roba da pungiglione. Sì.
2: Ma usa le 100 lire, scusami. Cerca in tutta casa.
0: Questo metodo della nonna a me le faceva mettere veramente le 100 lire quando mi facevo male.
1: No, tua nonna le 100.000.
0: No, no, le 100 lire proprio.
2: Ma chi ce le ha più le 100 lire?
0: No, vabbè, ormai no.
2: Metti il 2 euro. Okay,
0: comunque. Mi sa che c'è qualcuno che ha delle lamentere da sporgere.
3: Capito. Dai Dario, perché il pesce gatto punzone non era facile.
2: No.
3: Puzzone. No. No.
4: Darietto, sì. Darietto, saranno state pur facili. Ma non gliel'ha detto nessuno tuo concorrente di prendere i pesci velenosi,
5: Ma lodo. Mancava solo che gli chiedessi dove stava la Sardegna.
0: Non è vero.
5: Io sono scarsissima in geografia, lo sapevo tutto.
0: Io non ne sapevo nessuno.
5: Ciao, vi voglio bene. Ciao.
6: Attenzione, interveniamo dallo studio per segnalare che a Dario Spada è stato fatto un mazzo tanto. La linea.
3: Darietto! Oh, Darietto! Piangina.
2: No, piangina.
3: Erano facili, diceva.
0: Dai,
3: erano facili le sue. Darietto è perso. Godo.
7: Mamma, che bello cominciare la settimana così. Mamma, che goduria. Godo. No. Darietto. Questo si chiama bello. Karma, Darietto.
5: Amore. Ho perso Dario.
2: Ma ragazzi, ma non ce la potete fare.
0: Cioè, sei diventato un aneddoto tra le mura di casa, capito?
2: Tu che ami tanto i meme? Io sono un meme in questo momento.
0: Un meme vivente.
2: Va bene, vabbè, amici, comunque io non è che faccio il piangina, è che c'è una discrepanza piuttosto importante tra le categorie. Poi
0: ma non è vero, ragazzi.
2: Ma poi vediamo.
0: Non è vero. Vabbè. Dai.
2: Pinnetta, vengo a casa, vengo a casa tu in Sardegna.
0: Io per esempio lo conoscevo bene. Anche la rana pescatrice.
2: Anche io, quella la mangio anche, molto buona.
0: Anche il gatto punzone.
2: No, il gatto punzone no.

0: Ho due mani e dire che non è una mia scelta.
1: Mi hai mentito?
0: No, ho mentito a tutti, perché
1: cosa?
0: Questo disco in realtà lo ha pubblicato stamattina un nostro collaboratore, Vincenzo Lima, in una sua storia.
1: Sì.
0: E io non me lo ricordavo, l'ho sentito, mi è venuto in mente che c'era questo video. Tra l'altro il video originale di questo pezzo è un po'...
1: è un po' prezzemolino, sì. Visto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Queste due lingue sensuale. Che insomma sì,
1: che si intrecciano.
0: Intrecciano moltissimo per tutta la durata del disco. E ho detto, che pezzone! E allora glielo ho rubato e ho
2: Dario, sei un grande.
0: Grazie. Mi sembra un po' eccessivo.
1: È un ladro, non l'avete capito?
0: Vabbè, però lodo, cioè, no, voglio dire, se devi mettere anche tu.
1: Che bello concludere comunque un lunedì con una vittoria.
0: Sì.
1: No?
0: Sei contenta, eh?
1: Sì, sono contenta.
0: Fa piacere.
1: Contenta.
0: Va bene,
1: sì,
0: dai.
1: Sì. Beh, dai, per me settimana scorsa non è stata una buona.
0: No, no, hai ragione.
1: Una buona performance.
0: E sono stato io cattivo, mi hanno fatto notare via Instagram dicendo: caspita, la prima settimana della lodo potevi farla vincere.
1: Fatti anche tu.
0: E no, perché così le ossa, insomma, si devono formare per me.
1: Giusto, giusto, la ragazza si farà.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, grazie amici per averci seguito anche oggi. Grazie al nostro Pivaz.
0: Grazie.
3: Ciao, ne.
1: Ciao, ne.
0: Ciao. Grazie. Grazie alla zia, che credo sia già fuggita.
3: Beh, ovvio.
0: Chiaramente.
3: Perché la metro è già bucato.
1: Grazie alla nostra Pinnetta.
0: Grazie mille Lodo.
1: Grazie mille Dario.
0: Torniamo domani, se lo vorrete.
1: Sì, lo vogliamo.
0: Non alle 13, ma alle 16.
1: Ah no, peccato, non era funzionata al 13, mannaggia.
0: Su Radio 105 con...
1: 105 Music and Cars. Ciao!
0: 105 arriva.
1: Chi arriva?
0: No, arrivano Paolino, Lindino, Martino.
1: Cioè. Ino. 105 Music and Cars.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Keep you from running away. I felt
7: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: Proud to be different.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: A Radio 105 sono le 6:02. Sasakato!
14: Внимание! 22 to killing.

0: avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno ciurma, domani smetto dell'articolo 31. Top in assoluto. A colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: È una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Ehi Marco Galli, andiamo al mare!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!
4: E dalle 7?
3: Dalle 7 è tutto esaurito! Solo su Radio 105.
5: A proposito di colori, attenzione, sì. Le persone meno intelligenti possiedono l'auto di questo colore.
6: Ma no, ma dai, mamma. Adesso sta a vedere Betty che sono le nostre.
7: Infatti, ho già paura.
5: Okay, adesso sì. Tu, Ilenia, sì. Per esempio, la tua di che colore?
6: Guarda, non ho letto la notizia, dico la verità, io ce l'ho blu e grigia.
8: Come blu e grigia?
6: Non è blu e grigia.
5: Betty, che colore ce l'hai?
7: Nera.
5: Boris?
9: Antracite.
7: Antracite, quindi grigio. Grigia.
5: Allora dai, spiegaci.
9: La stretta correlazione tra intelligenza e colore effettivamente esiste. Coloro che hanno queste auto di colore che sto per enunciare effettivamente si hanno un quoziente intellettivo meno alto che di cattiveri. Chi invece
6: più
9: ce l'ha di alto.
6: Più basso, quindi.
7: No.
6: Bene.
9: Marrone.
10: Vabbè, ma marrone, dai.
11: Ce l'ha nessuno.
10: Chi ha l'auto marrone?
9: Cioè, significa una resistenza al cambiamento e quindi le persone datate puntano ad avere l'auto marrone come si faceva negli anni 70.
6: Scusa.
9: Giallo, il giallo è dettato dal mettere in relazione il grado di superficialità, cioè chi avrebbe acquistato il giallo o il cioè, guarda come ce l'hai, mi va benissimo, anche che si noti, poco importa se è un giallo limone che poi diventa scherno. Il grigio semplice, quello molto chiaro, perché il grigio fa parte di uno stato d'animo che spesso è altalenante, per cui non si ha voglia di osare. Questo darebbe senso di superficialità. Sì, ma non solo, più che altro di lascia faire, lascia passé, come viene viene.
8: Cosa bella.
6: Milanese.
12: Avanti, avanti, ci posto.
3: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
13: Capitano, io mi ricordo, mio padre aveva una BX Citroen marrone cacchina. Francesco da Reggio, ciao.
14: Ragazzi, ma non ci credete, ho appena visto una macchina marrone e comunque io volevo dirvi con la macchina gialla,
15: Qualche anno fa c'avevo la Dacia Brown Chili, l'era il colore, e l'ho presa perché non ho pagato nulla, usciva così a gratis.
16: Ragazzi, con la macchina gialla si dice macchina gialla chiudo tirando un pugno all'altro, quindi praticamente spaccando la spalla del tuo vicino. È un incubo, i miei figli lo fanno tutti i giorni e è un incubo, queste macchine gialle.
17: Ragazzi, io ho la macchina color sabbia, ma non perché sono scemo, è perché sto in campagna e tutte le volte vado a casa, terra, polvere, fango, si vede meno sporco.
18: Io ho preso la Clio avorio perché non avevo più soldi per scegliermi il colore, la volevo nera, ma la volevo nera opaca, ma costava troppo. Vanessa dalle colline del Prosecco Conegliano, provevo tanto tanto tanto Prosecco.
19: Buongiorno capitano, Samuele da Cuneo. Io fino all'anno scorso avevo una macchina marrone, poi l'ho cambiata e tac, mi ha aumentato il quoziente intellettivo. Difatti ho superato anche la patente. Top, buona giornata, buona settimana.
20: Ciao, io sono grigio, chiaro, e me ne vanto e sono contenta. A volte non essere intelligenti è una fortuna.
21: Cocco bello, cocco!
22: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora! Prova ora.
4: Solo su Radio 105. 105.
23: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
24: così. Ciao capitano, verso le 6:15 mi fai ascoltare Still Loving You degli Scorpio. Ciao!
22: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!
4: Decidi tu la canzone.
3: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
4: Quando vuoi tu.
1: È arrivata l'estate!
25: Dai, andiamo al mare!
3: Solo su Radio 105. 105.

0: avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat!
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Io sto andando a donare il sangue. Mi fate ascoltare i Depeche Mode con un personal Jesus? Se vero, magari mi dà un pochino la carica. Un abbraccio da Laura, ciao ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Che cos'è la nuova moda del caffè con tahini? Cos'è tahini? Ecco, come l'insolita combinazione stia facendo impazzire i social. Che cazzo è il caffè con tahini?
3: Tahini potrebbe essere un giocatore di una qualsiasi squadra del campionato italiano.
2: È vero.
4: Certo. L'insolita combinazione che sta facendo impazzire i social.
2: Ah, e cos'è?
4: È diventata virale perché il tahini è un ingrediente chiave della bevanda vegana che offre grassi insaturi buoni per il cuore, per chi dovesse avere problemi di cuore e abusa in maniera errata di alcune considerevoli quantità di proteine vegetali. E tra l'altro ci sono le fibre. L'aggiunta di tahini fornisce una sorta di sapore diverso al caffè, dà un effetto che viene definito swirl. Perché il tahini si scioglie lentamente nel caffè.
3: Cosa stiamo dicendo?
4: Considerate anche che il caffè, per quanto sia pragmatico definirlo intoccabile, viene cambiato da alcune catene. C'è per esempio una nota catena di caffè che propone l'olio d'oliva. Addirittura c'è chi aggiunge il limone nel caffè o la crema di semi di sesamo.
3: Io sapevo l'olio di cocco.
5: Sì, buonissimo.
4: Anche, l'olio di cocco. Oppure addirittura c'è chi aggiunge lo sciroppo d'acero, addirittura il miele.
2: Sì. Capitano, io ci aggiungo la vecchia Romagna, stella al debbio.
5: Corretto.
3: Capitano, ci scrivono anche Tahini non è il ministro degli esteri.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Il protagonista sei tu.
7: Avete mai provato il caffè di Zanzibar? È un caffè con le spezie natalizie sostanzialmente per noi. Molto molto buono. Stefania da Francoforte, ciao.
8: Capitano, buongiorno a tutti. Caffè con crema di pistacchio, solo in Sicilia, top. Massimo da Trapani.
9: Capitano, io per non sbagliarmi prendo il caffè col brancamenta. Robert da Biella.
10: Il caffè va bevuto ristretto e amaro. Porca paletta. Francesca da Vicenza.
11: Capitano, mio nonno correggeva il caffè col vino. Io l'ho provato una volta, fa un schifo tremendo. Ciao, Daniele da Padova.
12: A dire la verità, la tendenza del momento è la correzione con il bombardino. Caffè col bombardino, cappuccino col bombardino, cioccolata calda col bombardino. Il top quando si va a schiare.
13: Cioè, io non vedo l'ora adesso di farmi un caffè normale. Ciao ragazzi, a colazione, Federica da Milano.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
1: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
15: È arrivata l'estate.
1: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Ciao esauriti, sono Davide da Mappano. Volevo chiedere se mi facevate ascoltare Ci sei tu di Neck e dedicarla a mia moglie Pina dicendogli che l'amo immensamente. Ciao, grazie.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Manto. È in corso lo sciopero dei treni, durerà fino alle 21 di stasera. Possibili disagi per regionali intercity alta velocità, fasce di garanzia dalle 6 di questa mattina fino alle 9, dalle 18 alle 21 di questa sera. La mobilitazione non interessa il trasporto pubblico locale. Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta, allerta Europa per le tenute delle cancellerie. Mosca esulta per la vittoria sul fronte ucraino, dice piccolo passo per la pace dopo aver incontrato gli inviati di Trump, poi volati da Zelensky. Parigi fiduciosa, se ne riparlerà dopo il 20 settembre, quando si terranno le elezioni del Parlamento russo. Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame sul corpo, il padre laconico: non ci resta che pensare a darle l'addio, ora una legge. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, i giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male, chiede i domiciliari. Apprensione per Emma Bonino, trasportata in codice rosso ieri in ospedale a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, sarebbe in gravi condizioni, ma cosciente e lucida. Sono in corso gli accertamenti, ma c'è stato anche un peggioramento della funzionalità respiratoria. Lo sport calcio, la Lazio rimonta l'Udinese 2-1 e aggancia Inter e Roma in vetta, Cagliari 1-0 su Lecce. Stasera la prima di Champions con il big match Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, ciao Ciurma, vorrei ascoltare Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è, dedicarla alle mie figlie e a mia moglie. Grazie, adesso da Roma.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tutto?

0: Champions.
1: Ciao, sono Marcello e questa è la mia barzelletta. In un bar in Veneto, una bella partita di briscola. Tony, dammi un carico, Tony. Ma non ce l'ho. Tony, dammi un carico. Ma non ce l'ho. Tony, buttane un carico. Non ce l'ho. E spam un cazzotto a Tony, un occhio gonfio che finisce all'ospedale. Il dottore lo guarda. Tony, mi sa che qua con questo occhio te devo dare almeno 2 punti. Dottore, mi dia quello che vuole, ma sa che non mi dia un carico.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Parliamo di motori, di strade nel quesito di oggi di tutto esaurito, più precisamente di targhe. PD è la targa automobilistica. Di quale città? Veneta.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole, code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante per traffico intenso, procedendo in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 a Roma, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Rallentamenti sulla statale 407 Basentana per un veicolo in fiamme a Brindisi in montagna, procedendo in direzione della statale 7 Appia. Rallentamenti per un incidente sulla statale 7 Appia al bivio per Matera, procedendo in direzione Piazza Re di Roma. Rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Bellano e Lecco in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi: vi abbiamo detto che c'è una targa automobilistica che riporta le lettere P e D. A quale città corrisponde? Alla veneta Padova. E questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore è...
5: Le padovane, buongiorno Piripizza!
6: Ma buongiorno a te, cara Ilenia, e diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Luz Meleno!
5: Buongiorno anche a Max, Maddy, il gladiatore a Roma, e a tutti voi, naturalmente. Attenzione, amici!
6: Cosa c'è?
5: Stiamo per ricevere, arriva direttamente da Padova, sì, la busta con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina. Prima di tutto ciò,
6: vogliamo i vostri dischi, buongiorno!
5: Eh sì.
6: Basta richiederli al 342 41 15 105. Vi ricordo anche tramite WhatsApp vocale.
5: Ah, vale?
6: Ma certamente.
5: Vale il WhatsApp vocale, però in forma scritta, così noi vi richiamiamo. Forse è meglio, ma attenzione, dovrete rispondere con un bel buongiorno e no pronto.
6: Entro il quinto squillo. Andiamo.
5: Tu la vedi?
6: Io non lo vedo perché è tutto.
5: Sì, perché tu non riesci a entrare nel computer da una settimana. Molto bene. Fabio, aiutaci tu. The winner is...
7: Ah, voi non lo vedete?
5: Non vediamo niente.
7: Io mica me lo ricordo.
5: Fantastico. No. Qualcuno ha vinto però questa mattina, vero?
7: Qualcuno sì.
5: Attenzione.
7: Adesso me lo ricordo. È Letizia di Torino.
5: No, di Padova.
6: No, Torino.
5: Ti ho.
8: Avanti, c'è posto!
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Ma buongiorno!
3: Che bello, siete tornati.
2: Sei tornato, capitano.
3: Torna a casa, torna su Riento. Scusate, questa napoletana è da sabato che qui da domenica se canto, su balla, su festeggio. Ciao, saluto Graziano anche, saluto Max Maldi, saluto Fabio Liuzzi, saluto la Betty, saluto Micci, saluto Pi, saluto Ilenia. Ciao Stellina, ma sei sempre più bella tu. Oh, ma cosa ti fa Tony? Cosa fa Tony?
4: No, è un po' di abbronzatura ancora che è rimasta.
3: No, ti sei schiarita, hai fatto i colpi di sole.
4: Gli scattucci,
3: che belli, ma ti stanno benissimo. Ci stanno, ci stanno.
5: Che occhio,
3: anche gli Uzi ho visto.
5: Sì.
3: Beh, ma io vi curo, io ero malato, ma con un occhio, l'altro lo c'è, mi rotola, rotola. E ascolta, Pi, tu sai che cos'è la tendinosi achillea?
5: Mamma mia, Marco, no, che dolore!
3: Ma perché l'hai avuta anche tu la tendinosi achillea?
5: Ho avuto la tendinite, però.
3: Tendinite è un'altra roba, è più leggera. Cazzo, sono stato 3 mesi con i piedi per aria e venivano lì, mi facevano ghiri da sotto le ballotte. Storia lunga, quando ero in ospedale e poi c'erano le infermiere, venivano lì e facevano ghiri ghiri ghiri ghiri.
4: Ma le ballotte.
3: Che bello, dai. Eleonora, ciao, grazie, buongiorno, bentornata Eleonora, grazie, bentrovata. Va bene, io ho detto quello che dovevo dire, vado fuori i coglioni, mi vado a scegliere una nuova malattia.
4: No, no.
6: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ma buongiorno capitano, oggi è una giornata pesante, ma per fortuna inizio con te. Ho i brividini su tutto il corpo. Buona giornata, ciao Valentina da Varese.

0: Invece no, del Chieda. Bentornato, capitano.
1: Capitano, bentornato. Ma chi se ne frega, butta giù tutto quello che devi bere. Non pensare, l'importante è che sei qua con noi di nuovo. Bentornato, capitano, ciao esauriti. Vi voglio bene. Dani di Valdengo, biella.
2: Ragazzi, sono un omone di 100 kg, 1,90 m, però sentire il rientro e la voce del capitano mi emoziona. Un abbraccio a tutti voi che abbiamo aspettato veramente tanto. Ciao, Sivo da Biella.
3: Martino, senza niente togliere alla ciurma, che è comunque la ciurma, e li adoro tutti, ma con te è tutta un'altra cosa, non c'è niente da fare, sei un mito. Era tanti mesi che non ridevo così. Grazie capitano, ti voglio bene.
4: Bravo capitano, è proprio vero il detto, finché che ne viva il re, quanche ne più vada via il cu. Ciao Antonello.
5: Capitano, emozione, sentirti di nuovo, bentornato.
6: Capitano, bentornato, tutti esauriti con te.
7: Socco bello, socco.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
9: Summer.
10: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
9: Solo su Radio 105.
11: Tra poco su Radio 105.
12: Sì. Ma buongiorno!
13: Buongiorno!
14: Ma che bello! Siete tornati!
12: Sei tornato, capitano!
14: Tornacca, torna su Rientro! Ciao, saluto Graziano anche, saluto Max Maldi, saluto Fabio Liuzzi, saluto la Betty, saluto Micci, saluto Pi, saluto Ilenia, ciao Stellina, ma sei sempre più bella tu.
15: No, è un po' di abbronzatura ancora che è rimasta.
14: No, ti sei schiarita, hai fatto i colpi di sole.
15: Gli scatucci,
14: che belli, ma ti stanno benissimo. Ci stanno. Ascolta, Pi, tu sai che cos'è la tendinosi achillea?
16: Mamma mia, Marco, no, che dolore!
14: No, la conosci?
16: La conosco, sì.
14: Io quando faccio le robe le faccio alla grande.
16: È pesante quella roba lì, Marco.
14: Cazzo, sono stato tre mesi con i piedi per aria. Poi c'erano le infermiere, venivano e facevano
15: ma le volte.
14: E io con le gambotte per aria e poi dopo me le abbassavano e le alzavano. Cioè, che bello, dai.
16: Marco. Altre cose ti sono venute, infatti. Marco.
14: Una è molto privata, non la posso dire.
15: Marco, è che quella però... roba che era venuta a Max Maddi?
14: Max, cos'hai avuto tu, Max?
17: Nulla. Perché? Che ho avuto?
14: No, Max sta bene, guarda lì che bello.
18: Ma
14: che
18: non ti ricordi in passato il sedere cosa aveva?
14: Il sedere?
18: Sì.
14: Cosa ti hanno messo nel sedere? Fabio, sei stato tu a mettere nel sedere.
19: Ma io non le faccio queste cose.
14: No, tu sei chi è che ti ha messo le robe nel sedere? Che ti usano come sgabuzzino perché non ci sono più io.
17: E che sedere avevo? No, nel senso ci ho avuto di tutto io lì, Marco. E
14: nel sedere c'è avuto di tutto.
17: Ma adesso dobbiamo dirlo in sì.
14: Fa molto male un ventilatore puntato in faccia.
17: Sì, Marco.
14: Mi sembra di trasmettere in moto, cazzo. Fra 10 minuti non ho più un filo di voce. Mi mancano i moscerini e mi sembra di essere sulla A4.
15: No.
14: Chi è Betty? Chi è?
4: Bravo capitano, è proprio vero il detto, finché che ne viva il re, qualche ne più vada via il cu.
15: Senti, io questo me lo vorrei tatuare.
10: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
20: C'è tutto esaurito.
15: Buongiorno.
10: Per tutto il giorno.
15: Attenzione amici, sono le 6:05. Buongiorno.
10: Per tutto il giorno.
15: Attenzione amici, sono

0: Ciao. Buongiorno.
1: Ancora.
0: Benvenuto. Disco buongiorno?
1: Sì.
0: Max? Max, sei tu? Pronto?
1: Sta facendo finta.
0: Come sta facendo finta?
1: È pausa caffè adesso.
0: Pausa caffè. Max, hai detto pronto però. Hai mandato la tua canzone. Dovevi rispondere buongiorno. Niente. Max,
1: noi ti auguriamo una sana e buona giornata, Max. Ciao,
0: ciao! E non ci rispondeva
2: buongiorno,
0: più
2: ragazzi. Ciao, ciao. Francisco, buongiorno.
0: Sì?
2: Ambuso duro di Pierangelo Bertoli, dedicato a voi e al capitano. A colazione, Francesco dalla Sardegna.
0: Grande Franci, aio!
3: Buongiorno, che buongiorno
4: bella. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
0: Che scelta musicale top, signori. Mamma mia, grande Francesco. Alza il volume. È il disco Buongiorno a Muso Duro.
6: E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: c'è questa cosa, però,
1: Ma io dico che è cambiato tutto, è cambiato. Non c'è più il mondo di una volta.
2: No, Marco.
1: Ma guarda,
2: lo sai che
1: bella muso dura, però, bella, sì.
3: Che bello, parlate un po' sul segnale orario.
1: Bertoli. Ciao Pia.
2: Ciao allora. Marchino, a Radio 105 sono le 7:01, lo sai?
1: No, di già, ma se siamo appena arrivati.
2: Me ne passa il tempo.
4: Allo studio centrale di Radio 105.
1: Ma facciamo i bei ritardi di una volta. Dove Max gli veniva lo sfogo.

0: Galli View, Multiview. Perché c'è la scheda? Radio 105, ritorno TV.
1: Saranno.
2: Allora, ti ho messo delle schede nuove.
0: Che bello! E Boris, perché non lo vedo, Boris?
2: Perché non c'è.
0: Ah, vabbè. Potevi mettermi un cartonato. E poi Multiview Mongiardo, cosa e, vedo?
2: E quello che vedo io. Vedi che c'è, c'è tutto.
0: Vedo quello che vedi tu.
3: Ah.
0: E Fabio Liuzzi dov'è?
2: È lì in basso.
0: E Betty dov'è, Betty?
2: E Betty lì, ecco, vedi che l'hai trovata.
0: Ecco, la vedo adesso, vedi. Ah, perché tu vedi quello che vedo io.
2: No, no, che se no è un casino. No, io c'ho un'altra cosa ancora.
0: Ma buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Che bello.
3: No.
0: Senti, è il secondo giorno, mi sembra di 9 anni che sono in onda. È normale.
4: Se l'avresti detto, capitano.
0: Ci stava, è
4: ci
0: vero?
4: Stava.
0: Ci stava. Cristiano subito chiede: capitano, hai sbloccato qualche nuova malattia in queste 24 ore?
3: No, lasciate stare.
4: Fate un attimo.
0: Cristiano, c'è una brutta persona. Sì, veramente. Però,
5: povero capitano.
0: Guarda, guarda Pi, c'è Andrea Lambaratoneta. Buona vita. Ciao Marco, un po' alta acciaccati, ma siamo tornati e siamo ancora qua. Vedi?
4: Ciao,
0: anche Giorgio da Torino. Avrei mille cose da dire, ma spero ti possa passare non ragazzi. Un abbraccio forte. Ciao Giorgio, grazie, ciao, grazie. Ciao. Molto bello, molto bello, tutto molto bello. Senti, però una cosa è molto importante, Ilenia. Allora, voi ieri sera, tu e Betty, avete visto Temptation Islands, è ovvio.
3: Sì, sì.
5: Io sono un pezzettino.
3: Io non lo sapevi?
4: Non lo sapevo, ma
3: non ci credo.
4: Ci sono rimasto, non lo sapevo. Sono un po' fuori dal mondo in questo
0: momento. Ma
4: periodo.
0: Stai scherzando?
4: No, non sto scherzando, non lo sapevo.
6: Se l'è persa?
3: No.
4: No.
0: No.
3: Tu.
0: E tu? Vabbè, adesso torni a casa e vedi subito la. Vai su Infinity e vedi la replica. Vabbè. Vabbè, e comunque, e perché la serata era dedicata a voi ieri?
3: Sì.
0: Ma si può che ho preso l'unico pacchetto vuoto, ma sarò più.
3: Vabbè.
0: Guarda, cioè, io devo ricongiungermi al cervello.
4: Calma,
0: qui.
4: Marco, c'è tempo.
0: Sì, e no, c'è tempo. La gente è tornata, la gente vuole sentire. Vuole sentire dinamismo, vuole sentire. Vuole sentire. Senti cosa, senti.
3: Questo dinamismo.
4: E poi è successo, Marco? Spoiler a qualcosa.
3: Tu non sai.
0: E io che cazzo ne so? Io guardavo la partita ieri sera. Cioè, adesso voglio bene Maria, però.
5: Queste cose.
0: Allora, era tutto per dire che ieri sera la serata era. Ma anche stasera, Betty, vero?
5: Anche stasera?
4: Cosa c'è la Champions? No,
0: no, non lo so.
5: Stasera forse no. Aspetta che guardo.
0: È lì che volevo arrivare.
4: C'è mica l'Inter stasera, ragazzi.
3: Non dirlo, c'è la Champions.
0: E c'è la Champions.
4: C'è la Champions.
0: C'è la Champions.
3: Non dire. Si gioca.
0: E io vorrei andare subito dal nostro inviato speciale, che non è nel suo studio, perché si trova niente di meno che a Madrid. Oh. E andiamo a collegarci subito con Boris Mantova. Buongiorno Boris, da Madrid.
4: Non c'è.
0: No, non c'è.
6: Non prende Boris. Madrid, non prende.
0: Boris. Accendi l'antenna a Madrid, Boris. Fabio, ma c'era Boris a Madrid?
7: C'era, si vede che è andato a Barcellona adesso.
0: Minchia, l'avrà incoronato un toro.
7: Ma no. può darsi.
0: Ma sì, perché ha detto, ragazzi, ho trovato un toro qua a Madrid. E Pizza ha detto, pazzo, che bello il toro, lo voglio anch'io. Però lui correva davanti, Boris, e il toro dietro.
7: Secondo me era il contrario, Marco, però fa niente.
3: Appunto.
0: Cioè era Boris che inseguiva il toro.
7: È un probabile, probabile.
0: Ma le piscinine, Boris, dai. Le
7: ce l'abbiamo al telefono, però il collegamento è ripristinato telefonico.
0: Da Madrid.
7: Sì, da Madrid, allora. Esatto.
0: Boris, ci senti?
8: Ti sento molto bene, Marco. Buongiorno, buona giornata da Ciuccio.
0: Molto bello, fa molto inviato così, mia, Boris, bellissimo. Che figata. Allora, come le condizioni climatiche, per esempio? Allora, questa sera grande evento. Raccontaci tutto, Boris.
8: è tutto pronto per quello che sarà il match di inizio della Champions, con particolare attenzione ovviamente al cammino dell'Inter, che inizia con una squadra particolarmente complicata. Una squadra particolarmente complicata, sì. Ma Chivu ha semplicemente già previsto alcune valutazioni tecniche che dovrebbe schierare in campo per evitare, diciamo, l'avanzata del Real Madrid. Ma sì, sulla prima partita sarà fondamentale, si diceva nello spogliatoio, diciamo, l'assetto mentale. Del resto Mourinho, ex Inter, ha già scherzato, tanti assenti, ha un po' punzecchiato Chivu, tanti assenti con l'Inter. Forse il calendario l'ha fatto un italiano, questa è stata
0: che
8: la...
0: Che cazzo voleva dire? Cioè, che battuta è?
8: È una battuta, sapete bene che lo Special One è abituato a punzecchiare e quindi di conseguenza ha voluto... mette sempre quel pizzico di pepe sulla partita che potrebbe essere poi utile eventualmente a giocare dal punto di vista psicologico con un passo in avanti, ecco.
0: Va bene, ma poi fra l'altro quella battuta... confermi Boris, lui l'avrebbe detta perché ha tre squalificati in squadra.
8: Esatto.
0: Ma che cosa c'entra un italiano? Ha fatto il calendario perché, cioè, il calendario è scritto da un mese, sei mesi, da due anni. Cioè, nelle tavole di Hammurabi c'era Real Madrid Inter.
7: Ha scritto Papa Gregorio.
0: Allora, chi è Betty? Chi è?
1: Capitano! Stasera perdete 2-0.
4: No.
1: Ciao!
0: Ma chi? Sì, beh, ci sta, però. Noi potevano farci giocare venerdì, avevamo più fiato.
3: Ma certo, Marco.
0: Va bene, dai. Comunque, ascolta, l'ambiente com'è lì a Madrid? Però c'è la trasferta dei nerazzurri,
8: c'è la febbre da inizio Champions, c'è ancora la stagione estiva che va via, un clima particolarmente caldo, devo dire, da un punto di vista climatico anche un po' umido,
0: sì.
8: Però diciamo che quello che sanno benissimo i Blanco è che affrontano una grande squadra, campione d'Italia, quindi non viene sottovalutato l'avversario. C'è anche qualche bandiera interista, devo dire, che sventola per le strade di Madrid. Per il resto però l'attenzione è tutta puntata su quello che farà l'Inter.
0: Beh, vabbè, è ovvio, la squadra italiana, quindi sì, come uso e costume, tutti ti faranno
3: Inter.
0: Ovvio, chi è Betty?
9: Capitano, non ti preoccupare, dopo la figuraccia che farà questa sera l'Inter, domani la tua assenza è più che giustificata.
0: Allora, ragazzi, ho appena detto che il nostro pubblico, il pubblico di tutto è esaurito, è risaputo, è sportivo, è italiano, è nazionale soprattutto, no? C'è, cioè, l'Italia oggi, capito, contro gli spagnoli ce l'hanno con noi, sì. Guarda che hanno detto di cotte e di crude, vabbè, comunque anche...
8: Sì, però se posso dire, Marco, non c'è questa valutazione qui a Madrid,
0: no,
8: perché c'è anche grande rispetto per la squadra nerazzurra. Poi Real Madrid, ricordiamoci,
0: ma se Mbappé Boris, Mbappé ha detto che preferisce il Milan, che per lui il Milan è
8: ma sono, diciamo, delle punzecchiature che spesso vengono definite personali sulla base anche del calciomercato. Esatto, il Real Madrid comunque, non dimentichiamo, viene da una stagione complicata, ci sono delle cose da migliorare. Dall'altra parte l'Inter invece ha dato prova di essere una squadra molto compatta intorno a Chivu, ha mantenuto il 5-3-2, insomma c'è una squadra pronta ad affrontare, c'è chi scommette sul pareggio.
0: Ok, va bene, potrebbe andare bene. Comunque, appuntamento da non perdere. Boris Mantova sarà a bordo campo, lo ricordiamo, inviato speciale proprio della redazione. Fra l'altro non partono le mail da Madrid perché non è ancora arrivata la rassegna stampa, Boris, volevo fartelo notare. Chi è Betty? Chi è?
9: Ah, ieri sera, che serata, frittatona di cipolle, birra ghiacciata, rutto libero e Temptation Island.
0: Ah, bellissimo.
9: Sono perso. E lunedì prossimo c'è la seconda parte.
0: Perché Betty, tu che hai seguito attentamente anche noi primi due minuti, poi dopo è svenuta, lei sviene, non si addormenta ma sviene praticamente. che era e poi, giusto? Non è il Temptation normale, no. Il Temptation dopo.
5: Dopo l'estate, cosa è successo durante l'estate e dopo?
0: E ne sono successe di cose?
5: Sì. Tante, litigate tante. A non finire.
0: Ma dai. Ah, che bello, a voi piace questo. No, al pubblico no, di no. Temptation. Eh beh, sì, dai, Ile, è inutile. Uno
4: beh,
0: guarda.
4: Un po' di pepe ci sta, però io tifo per le coppie, no? Che tornino insieme. Sì. Che siano insieme.
0: Tu sei amorosa?
4: Amorosa, ma certo. Capitano, non è amorosa Antonella, però, perché scrive: io gobba, non tiferò mai voi prescritti. Con tutto il rispetto, però, vero, per voi tifosi.
6: Ma non si fa così.
0: Non è bello,
6: Antonella.
0: Però.
4: Non è bello.
0: Certo, dai, dai, no, dai. Poi vabbè, dai, chi è Betty? Non,
10: poi, ma no. Com'è che quando quello là vi allenava e diceva le sue cagate, tutti che ridevate, che dicevate ah mu, forte, forte. Ora adesso che ve le dice contro, vi meravigliate.
0: Ma siete diventati delle brutte persone. Cioè, io non me le ricordavo così, no, in pubblico. Ma... Io mi ricordavo un pubblico buono, gentile. Che ci assecondava, che diceva vabbè, insomma, vabbè, comunque vabbè, dai, c'è Real, chi lo guarda, chi lo vuole, vabbè, se lo guarda, infatti, chi non lo vuole non se lo guarda e basta, è chiuso.
4: Capitano, Mirko da Bologna ci scrive: ma lo sai, Marco, che faranno anche Temptation e poi a Natale?
0: Ma non è vero!
4: Christmas.
0: Ma non arrivare. È vero!
6: Potrebbe arrivare.
4: Potrebbe.
3: Chissà. Chissà. Ah sì? Non ci credo.
0: No, senti, parliamo di cose importanti, sì, piuttosto. È ufficiale. Il Super El Niño cambierà l'inverno in Italia.
6: Hai sentito?
0: È ufficiale.
3: Sì.
0: Miccia, ti devi vestire pesante, vuol dire che no, ecco le previsioni. Fa caldo.
6: Fa caldo. A novembre ancora sarà tipo estate, bellissimo. Altro che ottobrato.
0: Ma che bellissimo! Ma hai visto le immagini del Po? È terrificante. Novembre e dicembre senza piogge. Poi sarà freddo e nevicate. Boris, mi confermi tutto questo?
11: E l'allarme delle Nazioni Unite lanciate su El Niño è una fase nuova, quella che sta vivendo la Terra, ha fatto sapere il Palazzo di Vetro, e dunque a questo punto bisogna aspettarsi ancora delle temperature più calde. Addirittura è stato stimato che possa arrivare il caldo eccezionale, ovviamente prendetelo con le dovute misure, caldo eccezionale fuori stagione entro febbraio, cioè che sarà un inverno più mite, ma allo stesso tempo alternato da eventi particolarmente violenti sotto il profilo meteo, quindi temperature al di sopra della media invernale, intervallate da acquazzoni temporali, eventi, quelli che vengono definiti estremi. È una fase nuova, ha detto l'ONU, che sta attraversando la Terra, non abbiamo strumenti, non sappiamo come contrastarla, siamo inermi, dobbiamo semplicemente viverla e lavorare per il cambiamento climatico. Queste sono le parole addirittura del segretario generale Gutierrez. In effetti le previsioni così dovrebbero essere.
0: Ascolta Boris, ma io già sto trasmettendo con un ventilatore puntato in faccia, che già ieri avevo un torcicollo che non riuscivo più neanche a muoverla. Io non posso passare tutta una stagione con un ventilatore in faccia, però, capito? Dillo al Niño di non scassare.
11: Ma possiamo
0: pelotas.
11: Prevedere agevolmente, facendo un piccolo aggiusto lì di dovere, ove mai fosse autorizzato, e in quel caso dobbiamo togliere il ventilatore e ritorniamo a una situazione normale, così come prevista dal Texas.
0: Comunque ho ordinato su Amazon un casco integrale. Bravo, quindi può essere. Sentiate la mia voce un po' intubata.
12: Bagnino!
4: Capitano, Massimo da Udine ci scrive: io mi sposo il 10 ottobre, ma quindi come ci dobbiamo vestire?
3: D'estate?
0: Leggeri, il 10 ottobre è leggero, dai.
6: Sì, puoi farlo fuori, il rinfresco ci sta.
0: Poi fra l'altro torna l'ora solare dopo. Questa settimana,
3: fino a ottobre. Ottobre, 28 ottobre, Marco.
0: Capirai, allora.
3: Ancora deve
0: 28
3: passare.
0: Ottobre, va bene. Ile, tu ricordaglielo sempre che siamo in transumanza.
4: Siamo in transumanza, signori. Arrivano due bagnini questa mattina. Sono lì che ti attendono da Vicenza. Monica e Ottaviano.
0: Buongiorno Monica, buongiorno Ottaviano. Buongiorno.
13: Ciao.
12: Ciao.
0: Buongiorno. Ma cosa? Monica.
13: Ciao.
0: Ciao. Tu sei Monica.
13: Io sono Ottaviano.
0: E Ottaviano invece è di fianco. Ciao Ottaviano. Come mai siete insieme? Cosa state combinando? Perché? Dove andate?
13: Beh, oggi andiamo a farci un giretto a Rosolina.
4: Sì.
0: Dove?
6: Rosolina.
0: Che bella, sì. Rosolina.
13: Qua a Vicenza c'è la festa del patrono, non andiamo al lavoro.
4: Che bello.
13: E ce la passiamo così.
0: Ok, bella, bravi. Fate bene. Fra l'altro, temperatura, Monica, lì a Vicenza?
13: È caldino ancora.
0: Ancora?
13: Sì.
0: Però cambierà da mercoledì,
3: da domani
0: cambia tutto, che poi lo dicono a volte,
3: non cambia mai niente,
0: esatto.
3: Certo.
0: Voglio dire,
4: Marco,
0: sì.
4: Ma oggi loro festeggiano l'anniversario di matrimonio.
3: Ah sì?
0: No, veramente?
4: Così ci scrivono.
0: E cosa, Monica, Ottaviano, cosa fate oltre all'amore ripetutamente più volte e in svariate? Sì. No, dai.
13: Andiamo a lavorare anche. Oltre a quello.
3: Fate l'amore e andate a lavorare.
4: Chi non lavora non fa l'amore.
0: Ma certo. Ha detto che facevate vacanza, che andavate a Rosolina. Allora ho capito male io.
13: Oggi sì.
6: Per San Rocco, giusto?
0: Per San Rocco lo fanno.
13: Ma che?
0: Amici, che cazzo dici? Che ma vedi che Monica ti ancora un po' è già andato, non ti manda a cagare. Un attimo è stato. Brava Monica, brava, diglielo. Ascolta Monica, sto perdendo il filo, ma in parole povere, oggi voi fate vacanze e andate a Rosolina?
13: Sì.
0: Ok, e basta, finisce lì.
13: Come?
0: No. Ma sono io che sono diverso o siete voi? Sono loro che sono diversi. Monica, Ottaviano, come mai avete scelto questa canzone? Spiegateci il perché, molto bella.
13: Perché ci siamo conosciuti con questa canzone.
0: Oh, tu pensa.
4: Che romantici.
0: Romantici.
13: Sì, vabbè, proprio.
0: C'entra poco, però vabbè, la storia di un padre e di un figlio, però loro hanno detto, si sono guardati negli occhi e da lì si sono amati.
4: È nato l'amore.
13: Ci siamo
0: La volete dedicare a qualcuno, Ottaviano?
13: A noi.
6: A tutti voi,
13: a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ok.
4: E grazie. Auguri, ragazzi.
0: E noi la dedichiamo a voi, Monica e Ottaviano. Ve la lascio annunciare, ragazzi.
13: Allora, di Cat Stevens, Father and Song.
0: Bellissima. Ciao, auguri ancora.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Guarda, ma domani c'è il Napoli, ma tu non mi dici niente.
7: Napoli-Arsenal alle 21.
6: È su Prime domani, minchia, non riesci a stargli dietro.
7: E giovedì c'è la Roma, capitano, e poi Como.
6: No, è giovedì contro chi gioca la Roma.
7: Non riesco a leggerlo il nome di questa squadra. È difficile. Ah.
8: Fenerbahce.
6: E poi c'è Como. Como è domani, giovedì.
7: Ma che bello.
6: Ma cose molto belle.
7: Che felicità così subito.
9: In un attimo sarai mio complice.
6: Oggi Delia compie 2 anni.
7: Auguri.
6: E ci ha, dice, scrivono e dicono, è arrivata e ci ha cappottato con la sua gioia e spensieratezza. Ma che bello.
7: Auguri,
6: sentirla,
7: amore,
6: ridere, vedere giocare, insomma. Allora, tanti tanti auguri Delia. Aspetto, ha firmato Daniela e Giovanni da Orbassano. Va bene. Buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è oggi?
10: Ma buongiorno, oggi martedì 8 settembre 2026. Si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Ed è la giornata mondiale dell'alfabetizzazione, istituita dall'UNESCO per il viaggio nel tempo 96 anni fa, nel 1930, entra in commercio lo scotch.
6: Lo scotch?
10: Esattamente, dall'azienda 3M, ed è un nastro adesivo trasparente.
6: Ma tu pensa, ma veramente, vedi, quelli sono quegli oggetti che noi utilizziamo e usiamo e non pensiamo che qualcuno ha avuto la genialità di inventarla, sta roba.
11: Sì.
6: Cioè, vedi tu.
10: Nel 1966, 60 anni fa, va in onda sul canale americano NBC il primo episodio di Star Trek.
6: Che bello Star Trek.
12: Spazio. Ultima frontiera.
10: Lo guardavi?
12: Eccovi i viaggi del
6: 1999.
12: Durante la sua missione quinquennale.
6: Non era 1999.
12: Diretta all'esplorazione di nuovi.
10: Non lo so, non lo guardavo.
12: Alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà. Fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
6: Guarda che roba. Bellissimo. Va bene, dai, Star Trek.
10: 17 anni fa, nel 2009, sì, a Monte Carlo ci lascia all'età di 85 anni il conduttore televisivo Mike Bongiorno.
11: Ciao Mike.
10: E 4 anni fa, nel 2022, all'età di 96 anni, muore la regina Elisabetta II, la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. Per l'angolo musicale, invece, nel 2008, in vetta alla classifica di vendita italiana, ci sono i Coldplay con Viva la Vida.
11: Grazie Fabio.
10: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il Cancro. Solidi e focalizzati nel presente. Ma anche lo Scorpione. molto apprezzati per la vostra dialettica. Invece il segno nefasto di oggi è il segno del leone.
3: No!
7: Noi siamo Marchino,
3: ma
7: andiamo
3: vado giù io, Ile, sono nella galleria del vento qua io.
10: Iniziate la giornata con degli esercizi di yoga. La conosci la yoga, Marco?
7: La yoga,
3: come no, lo yogurt.
10: La sai fare la yoga?
3: Fa lo yogurt la yoga? No.
10: Vi aiuterà, ti aiuterà a rilassarti.
3: Io faccio Pilates con pizza. Ci mettiamo il fuso e andiamo a fare Pilates.
7: Capità, non fate Pilates su sedia.
11: Guarda che difficile il Pilates.
3: Guarda che non è facile.
7: Ragazzi, ma lo so bene.
3: Tu guarda la differenza fra pizza e Mitch. Mitch è imbolsito. Si vede lontano un miglio che non fa Pilates.
10: Cosa vuol dire imbolsito?
3: Imbolsito vuol dire che si imbolsa. Si imbolsa.
13: È vero. Io faccio solo sport da tavola e basta.
3: Esatto. Invece che fa Pilates. Max Maddi invece fa Pilates. Max, scusa, a me è venuto da te. Max, perdonami. Non ero così una volta.
10: E
3: vero,
10: chiudo
3: Max? Dai.
10: Con il proverbio.
3: Oh, brava Betty.
10: Che sennò poi diventa tardi.
3: Sono le 7:30.
10: Averlo piccolo è un problemone.
11: Ma che cosa vuoi? Sì, veramente.
10: Un cuore grande invece è la soluzione, che significa che è sempre meraviglioso essere delle persone buone e generose.
3: Ma che bello, brava, brava Betty.
10: Ma tu lo sai?
3: Io no, Marco. Allora ragazzi, attenzione perché siamo in transumanza e stiamo preparando le cose nuove. Adesso non so se per settimana prossima saremo pronti, ma io ho sentito la sigla nuova. Che figata!
11: Dai!
3: Che figata!
10: Tanto bella.
7: È bella.
3: È molto bella. Perché c'è tutto un pezzo napoletano all'interno.
7: No, è vero, non si può.
3: Che sei andata via, devi tornare. Poi dopo però, nella strofa dopo, c'è un pezzo in milanese. E bella madunina, ti te sede Milano. Certo, e poi dopo c'è tutta una barra, perché sapete che sia romana. Dice, oh, non fa stupida stasera Roma.
10: Tutta l'Italia.
3: C'è tutta l'Italia, ma è bella, una bella sigla, bella, vedrete. Va bene. Adesso
11: amici,
3: però cosa dobbiamo fare?
11: Mi devo far aiutare dalle mie amiche e dalle nostre amici.
3: Ok,
11: ditemi. Cosa non ho capito nemmeno io. Sì, lascia stare,
3: va bene.
11: 10 daie verticale.
3: Ok, dai.
11: Uno dei sette re di Roma.
7: Non è semplicissima, però attenzione perché vi diamo tre opzioni. Uno dei sette re di Roma. Potrebbe essere uno, Tarquinio il Superbo. Due, Tarquinio il Coatto. Tre, Tarquinio il Mortaccio.
3: Oh mamma mia.
7: E allora, Tarquinio il Superbo, uno, Tarquinio il Coatto, due, Tarquinio il Mortaccio, tre. La sai o pensi di saperla?
11: Ma scrivila adesso al 342 41 15 105.
0: Ma tu lo sai?
7: No,
13: sì, io lo so.
14: Sì, lo so.
15: Le so tutte.
16: Le so tutte.
15: Torna tra poco.

0: È fantastico, caldo d'inverno e fresco d'estate.
1: Tutto esaurito, siete i migliori.
2: Il capitano viene in vacanza con te
3: e ci sarà anche tutta la ciurma.
2: 105, tutto esaurito, summer.
4: Ciao ragazzi, inizia l'estate.
5: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
13: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
13: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze. Grazie Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Amami.
15: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero?
23: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Ma tu lo sai?
1: Ma tu?
2: Sì, io no.
3: Lo so. Le so tutte!
4: Le so tutte, amici. Allora, ci avete risposto? Attenzione, perché tra poco noi vi chiameremo. Potete rispondere con un pronto secco entro il quinto squillo. Ma la domanda, ma tu le sai?
1: La risposta è le so tutte.
4: Qual era la definizione, pizza?
1: 10 daglie verticale, uno dei 7 re di Roma.
4: Allora, attenzione alle tre opzioni: 1, Tarquinio il superbo; 2, Tarquinio il coatto; e 3, Tarquinio il mortale. Mortaccio.
22: È facile, questo è facile, dai.
26: Mi viene il mortaccio.
4: Tu avresti risposto alla 3, capitano.
26: È sbagliato?
4: Secondo squillo. Perso già.
1: Terzo. A buon gustaio.
4: Perché non c'entra?
1: È perché fa.
4: È sotto.
26: Cosa è successo? Sotto. Deve rispondere lei.
4: Pronto?
22: Non parla.
26: Pronto.
4: Giovanna? Sei tu? Pronto?
26: Non c'è più. No, pronto?
22: No. Attaccherei, dai.
26: No.
4: Mannaggia, ci dispiace, eravamo a Milano da Giovanna e allora si sfrecherà le mani. Da Taranto, Anna Maria, la riserva. Anna Maria, buongiorno.
27: Buongiorno.
4: Eccola, benvenuta Anna Maria.
27: Buongiorno. Le so tutte.
4: Guarda, ci ha già risposto lei senza neanche la domanda, professionista. Brava, le sai tutte, quindi qual era il settimo re di Roma?
27: Ma il superbo.
4: Ma accetto, la numero uno, Tarquinio o il superbo. Brava Anna Maria, siamo a metà dell'opera.
1: Sì.
4: Perché per andare a casa con il nostro paccone, con i nostri regali, devi dare una mano a pizza anche con la prossima definizione. Senti un po'.
1: Ma Anna Maria lo sa questo.
26: Ma lei ha già deciso, non la fate decidere se andare avanti.
27: Vediamo.
26: Oppure.
4: No, capitano, perché nelle so tutte è obbligata.
1: Sì.
4: Non c'è scelta.
26: È obbligata.
4: Sì.
26: Qua non c'è la scelta.
27: Buoni,
26: Anna Maria è facilissima, vedrai. Secondo me la sbaglia.
4: Sbaglia,
26: perde tutto.
4: Perde tutto.
26: Stellina, concentrati Anna Maria.
4: Dai.
26: Occhio, dai.
27: Va bene.
1: Sei ortogonale. Anna Maria, stai attenta. Il vento che soffia da nord, la dovresti sapere.
4: Anna Maria, tu te ne intendi di venti?
26: Sì. E come no?
1: A Taranto.
4: Allora, andiamo per esclusione. Uno potrebbe essere il maestrale. Due, il freddale. E tre, la tramontana. Il vento che soffia da nord è il maestrale? È il freddale? È la tramontana?
26: Sarà la tramontana. Anna Maria, c'era una canzone che si intitolava La tramontana.
1: Ho perso la tramontana.
26: Te la ricordi, P?
1: Sì, ma
27: la tramontana.
1: Ma certo!
22: È giusto.
4: Che l'hai regalato.
26: Brava Anna Maria. Anna Maria, perché c'era la canzone, adesso la devi cantare per vincere il premio. Anna Maria.
27: Ma qual è?
4: Ho perduto la tramontana.
27: Te la sto canticchiando io.
26: Guarda, senti.
27: Sono suonata come una campana.
26: Ma fregatene, canta.
22: Ma se non la sai.
26: Dai, come fa?
27: Vai via.
4: Aspetta, seguimi Anna Maria. Ho perduto la tramontana.
27: Tramontana.
26: E qualcuno era di Antoine.
27: Siete forti, grazie per la compagnia ogni mattina.
26: Tu sei brava. Saluta
27: Città. Grazie per la bellissima compagnia, davvero.
26: Grazie a te. Ascolta, vuoi salutare qualcuno al volo? Dai, al volissimo, Anna Maria,
27: sì,
26: vai.
27: Di Milano,
26: sì, va bene.
1: Grazie.
26: Ci sentiamo anche noi di Milano. Ciao Anna Maria, senti la tramontana. Vai Fabio.
4: Questo era Antoine.
26: Non è Gianni Pettenati? Ma no. Era Gianni Pettinati. Ah. Ma scusa, ma non potevi metterla Tramontana adesso?
2: Non è in programmazione.
3: Certo,

0: io ero piccolino piccolino e mio nonno, nonno Pietro, mi ha comprato il disco della Tramontana.
1: A me la cantava mia mamma.
0: Vedi, vedi.
2: Ho perduto la Tramontana.
0: Chi è Betty? Chi è?
3: Ho perduto la Tramontana. L'ho perduta seguendo te. Allora cosa dirò?

0: che bella, va bene. Senti, sono le 7.46, questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Siamo tornati in perfetta forma e formazione più che forma. Volevo dire formazione.
1: Anche forma, dai. Anche forma.
0: Voi, io c'ho sto cazzo di ventilatore. Ero sano quando ho iniziato il programma. Mi sto ammalando. Cosa posso usare contro il vento?
2: Contro il vento, Marco.
0: Uno spaccavento. Cos'è uno spaccavento?
2: Uno spacca, sai quelle che mettono nelle spiagge ventose?
0: Che cosa mettono?
2: Quei grandi
1: teli. Tipo un separé.
0: E metto un separé allora. Sì. Metto. Ma dopo fa caldo, vabbè. Oh, attenzione, questa è una persona, questa è una notizia seria. Adesso stiamo per ricollegarci con Madrid, con il nostro Boris. Treni nel caos, quindi fate attenzione oggi, una giornata veramente complicata, caos, 24 ore sciopero nazionale il 7 e l'8. Oggi è il 7?
3: Oggi è l'8.
4: È in corso.
0: A rischio, è in corso lo sciopero. Boris, raccontaci.
4: Sì, fino alle 21:18. Fino alle 21:18 di questa sera, stop ad alta velocità regionale Intercity, ovviamente per quelli che aderiranno allo sciopero, per cui migliaia di pendolari rischiano, perché soprattutto i regionali potrebbero subire, oltre quelli normali, ulteriori disagi e ritardi, ma anche cancellazioni per effetto di questo sciopero. Siamo in fascia di garanzia in questo momento, quindi significa che fino alle 9 dovrebbero esserci i servizi essenziali, così come dalle 18 alle 21, quando poi lo sciopero di fatto terminerà. Cancellazioni, già questa mattina qualcuna se ne registra in via informale, c'è chi comunica di primi disagi, e durerà appunto fino alle 21 di questa sera. Attenzione però, perché non è coinvolto il trasporto pubblico locale, è solo Ferrovie dello Stato.
0: Cioè i pullman, le metropolitane funzionano, è solo il treno che non... 1:18, che cosa succede alle 21:18? Inizia la partita?
4: No, perché è iniziato alle 21:18, così dicono in Italia. Ieri sera, nell'ultima conversazione che ho avuto, spiegavano che era fino alle 21:18. Qui invece è tutto regolare e tutto pronto per il grande match di questa sera.
0: Domani giocate voi contro l'Arsenal. Bravo.
2: Sì, voglio vedere che parole dice domani. Voglio vedere
1: che parole dice.
2: Sì.
0: E che parole dice?
4: Napoli, diciamo che c'è un mantra, un mantra qui in Spagna che evidenzia come lascia fare, lascia dire, non rispondere alle polemiche.
1: In Spagna?
4: Ed è un grande insegnamento.
0: Certo.
4: Sì, è una sorta di di definizione di quella francese che qualche volta vi ho citato, la se faire, la se passer.
1: Ma in spagnolo come si dice?
0: Secondo me ha bevuto la sangria. Si è pucciato nella sangria, ha fatto la doccia, te lo dico io. Chi è Betty? Chi è?
5: Per un pezzo di sottana ho perduto
0: ancora
5: la tramontana. Ho perduto seguendo lei.
1: Per un pezzo di sottana?
0: Sì, certo, per un pezzo di sottana, è vero, diceva così. Va bene. Allora, senti, sono le 7.51, dobbiamo correre, ci sono le barzellette, quindi...
2: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la...
6: 4!
7: Big Smile! 1!
8: Uè, ciurma, vi lascio la mia barzelletta, Luca. Allora, sapete qual è la stagione preferita di uno scultore?
0: Qual è?
8: Le statue!
2: Le statue!
9: Due! Ciao, ciurma, Giuseppe, da Cagliari, questa è la mia barzelletta.
0: Dai.
9: Una domenica mattina Leonardo vede il suo amico Fulgenzio, appassionato pescatore, e gli chiede: Fulgenzio, perché oggi non sei andato a pesca? E Fulgenzio: perché tanto non aver preso nulla. E Leonardo: ma come non avresti preso nulla? Che ne sai? Fulgenzio: ho letto l'oroscopo di oggi che diceva

0: Giornata fortunata per i pesci.
1: Ciao Giuseppe.
2: Bellissimo.
3: Tre.
0: Becchi, senti questa. Entra una rosa al bar, mi dice: per me un caffè e una birra alla spina.
2: Dai.
3: Quattro.
4: Buongiorno Giurma, sono Lorenzo da Narni e questa è la mia barzelletta.
2: Buongiorno.
4: Mamma, mi compri i coriandoli? No, perché l'altra volta li hai buttati tutti.
2: Domani, giovedì gioca Max alla Roma. A Roma giovedì.
5: Ah, non lo so.
2: Sì, ma come non lo sai? Dai!
5: Ma a me lo dicono prima, ma fanno l'effetto sorpresa.
2: È giovedì
6: contro il Fenerbahce.
2: E poi c'è il debutto del Como giovedì sera. Vedi, ce lo ricordano anche, ce lo scrivono già gli ascoltatori. Alessio, così per dirvelo, giovedì esordisce il Como in Champions.
1: Como Lipsia alle 21 e poi la Roma invece alle 18:45 e la squadra si chiama Fenerbahce.
2: Sì. Va bene, adesso cosa devono fare Piripi con tutte queste barzellette?
7: Devono votare la più bella, la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105 e portatevi avanti, registrate la vostra barzelletta con WhatsApp.
1: Vocale!
8: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
9: Big Smile.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
12: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: pyjamarun.it.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
16: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai...
19: Io dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica.

0: E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Aiuto!
4: Ma vieni!
5: E allora lo faccio live.
4: Ma lo fa uguale.
6: Sulle mani e sulle mani.
7: 105, tutto esaurito.
4: Davvero?
5: Già sta.
8: Radio 105.
4: Gula.
5: Ma come?
4: Ma come? Dipende.
5: Sì.
4: Sono svariate maniere.
5: 105 è tutto esaurito? Summer
9: 105.
5: Tutta l'estate con te.
10: Già.

0: siamo in anticipo. A Radio 105 sono le 8 esatte. Sasà, cato!
1: Dallo studio centrale

0: ho l'aquilone in alto.
1: Buongiorno,
0: bentrovati. Grazie. Ma sai che un sacco di gente è ancora in vacanza? Tanti hanno ripreso a lavorare. Ma tanti.
2: Quasi.
0: Guarda,
3: rientreranno settimana prossima, aspetta, anche con la scuola. Aspetta.
0: Ma no, amici, perché fanno le vacanze a settembre.
1: Sono le vacanze di settembre. Ci dava un dato.

0: Qualche giorno fa, Boris, non ricordo esattamente, ma un bel po' di gente effettivamente è partita tra la fine di agosto e i primi di settembre. 10 milioni? Caspita.
1: 10 milioni,
2: corretto.
3: Sì, 10 milioni.
1: Sono tanti.
4: 10 milioni.
3: Costa la metà, Marco, andare a settembre.
4: Andiamo a settembre anche noi.
0: Andiamo.
3: Facciamo l'estate settembrina, no? Cicini.
4: Guarda, detto fatto, allora sì. facciamo il.
3: Il tonga tonga.
2: Sondaggio.
0: Marketing?
4: Il marketing. Sì, ma non il sondaggio, il marketing. Il.
0: Sì.
4: Ma cazzo.
0: Censimento? No.
4: Censimento, brava! Brava Ile! Le so tutte! No, io sai che cosa? Fa un po' anche tutto questo vento che ho addosso.
3: Ma scherzi.
4: Mi fa. Mi confonde. Sflocca le parole, mi blocca.
3: Ti sfarfalla, Marco.
4: Mi sfarfalla nello stomaco. Allora, quanti di voi hanno realmente finito le vacanze? Cioè, chi è che c'è dall'altra parte della radio? Sembra la promo, però in effetti...
5: Il marketing.
4: Quanti saranno tornati?
3: Amici!
4: Il traffico mi sembra aumentato.
3: Sì, è aumentato, però è molta gente.
4: È dispersa.
3: Poi il giovedì prende e va a fare il weekend lungo, quelli che sono in smart. Marco!
4: No, veramente, cosa fanno?
3: Da giovedì, poi fanno venerdì, sabato e domenica perché sono in smart per 2 giorni.
4: Quante
3: e se
4: ne sai? Ma tu le sai tutte.
3: Ma tutte le so.
4: Capitano, io parto sabato per Sharm, una settimana. Vedi. Maurizio da Brindisi, vedi, io parto sabato per 2 settimane, vado in Calabria. Anna da Empoli, mica questi devono ancora partire. Chi è Betty?
6: Buongiorno capitano.
4: Buongiorno.
6: Ben entrato. Volevo fare un augurio a tutti quelli che oggi riprendono la scuola, compresa mia figlia Carola che stamattina ha iniziato. Grazie a tutti.
4: Ha iniziato.
0: Grazie a te, ciao Carola.
4: Ciao.
0: Buon inizio.
4: Carola, ma poverina.
0: Vedi capitano, Giorgio da Belluno ci scrive: io non ho fatto proprio vacanze, sempre al lavoro e non so quando andrò.
4: Vedi, questi sono proprio casi, casi estremi. Io non vedo l'ora di sentire l'autunno qui con te, Francesco da Modena. Pensa quando cadono le foglie. Che no. Non cadono le foglie perché c'è il Niño, capito? L'abbiamo appena detto stamattina, lo stavamo raccontando. Aspetta, capitano, ma non vuoi sentire il rito propiziatorio di pizze del suo sciamano? Togo Tonga, sana, giumba buona.
0: Sì.
3: Hakuna Matata, Marco.
0: Noi tentavamo di dirtelo ieri, capitano, però se vuoi, porta bene. Di buon auspicio.
3: Di buon auspicio, Marco.
4: Va bene, dai, facciamolo, avanti.
0: Dovresti alzarti in piedi.
3: Sì, alzati in piedi, piedi nudi.
0: Piedi nudi, se possibile.
3: Sì. E allora, braccia in alto.
4: Piedi nudi, tutto sporco.
3: Ma fa niente, vero?
4: Tutto. Va bene.
3: Togo Tonga!
4: Minchia, ma chi mi ricordi, per favore? Per favore! Allora!
3: Scusa, basso! Togo Tonga!
4: Toga Tonga?
3: Sì, Togo Tonga!
0: E noi dobbiamo ripetere, giusto?
3: Ma certo!
4: I Togo! Tu li ricordi i Togo?
2: Che
4: buoni! Ci sono ancora i Togo?
3: Sì, ma sono diversi.
7: Ma che modo è di fare il rito questo?
4: Vabbè, allora dai, facciamolo! Forza!
3: Togo Tonga!
4: Togo Tonga! Noi dobbiamo ripetere?
3: Sì! Sana! Jumbo Buana!
4: Mi posso ammalare io, per favore?
3: No, devi dire Hakuna Matata.
4: Hakuna Matata, quella è la chiusura. Ma a casa l'avranno fatta.
3: Ma sicuro.
8: Hakuna Matata.
4: Io non lo.
0: Come stai, Marco? Ti senti meglio?
4: No, mi fa male tutto.
3: Sapevo.
4: No, io l'ho fatto. Sono a casa con una gamba rotta e un braccio slogato. Beh, ma si ripara, giusto?
3: Sì, Marco, un attimo.
4: Vedi, mi ricorda Taribo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Me lo ricordo. Chi è Betty? Chi
9: è? Buongiorno, capitano. Buongiorno, Shurman. Ciao. Da Grosseto, io ferie a ottobre.
2: 8 giorni in crociera nel Mediterraneo e poi via Euro Disney con le mie bambine. Giulia,
4: ma veramente?
2: Che bello. Un abbraccio a tutti e colazione!
0: Colazione, che bello, goditele
4: tutte. Ma io non ho parole, ma non ho parole. Allora, attenzione, c'è un paesino in Italia, dove il carburante costa 20 centesimi in meno. Ed è la benzina del sindaco, Boris!
5: Stiamo parlando di Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano decisamente di un altro mondo, sicuramente di un'altra storia, di un'altra epoca. 1,75 al litro per la benzina.
4: No, non ci credo!
5: 1,89 il gasolio. Il distributore, attenzione, non è fantasma o sbagliato, è gestito direttamente dal comune. Cioè l'impianto, il comune fa la valutazione dei prezzi del carburante e poi fissa il suo prezzo come una qualsiasi compagnia petrolifera, ma lo fa calmierando i costi e cercando di evitare che poi il tutto pesi, mentre per esempio su rete nazionale, vi ho detto 1,75 la verde, 1,89 il gasolio, su rete nazionale siamo ampiamente sui 2,2 per la benzina, 2,3 per il gasolio. Sì.
9: Quindi il comune, cioè proprietario del distributore.
4: Cioè il benzinaio è il sindaco. Quindi...
5: no, adesso non esageriamo, il sindaco ha avuto questa idea. È gestito, dal comune, non è di proprietà del sindaco. È il sindaco che ha dato disposizione agli uffici comunali, creando un nuovo ufficio, cioè quello della valutazione del Brent, il famoso barile, il costo del petrolio. E quindi fanno queste valutazioni evitando alcuni costi che sono di puro guadagno.
4: Però,
5: è come
4: Boris,
5: se fosse a costo zero.
4: Ok, ma perché lì ce n'è uno di distributore? Cioè, prendiamo, non so, una città come Milano, come fa a star dietro a tutti i benzinai?
5: Ma infatti è un piccolo centro, facevi bene a farlo notare.
4: Però geniale, però
5: potrebbe...
4: genio.
5: Potrebbe essere, esatto, oltre a essere geniale e utile per i cittadini, che poi ovviamente arrivano anche dai comuni vicino a fare benzina.
4: Ovvio.
5: Potrebbe essere, chissà, un'idea per il futuro, visto che non si vede assolutamente, di qui anche al breve periodo, un calo dei prezzi, salvo un intervento del Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare tra questa settimana e la prossima, forse più questa.
0: Intanto Johnny da Teramo, ragazzi, ci scrive: amici, sì, quindi conferma, è vero, grande il sindaco di Valle Castellana.
4: Esatto. Ricordiamo, sindaco che si chiama Camillo D'Angelo. Camillo D'Angelo merita veramente una menzione, perché, voglio dire,
9: rinunciano praticamente al margine, al profitto.
0: Cioè, sì, esatto, venduta a prezzo di costo, sostanzialmente.
4: Vabbè, ma io voglio capire, il benzinaio cos'è? Il benzinaio
9: è il comune, Marco.
5: È un dipendente comunale. È un dipendente comunale che si occupa della pompa del paese.
9: È come se tu comprassi un distributore qua a Milano, rinunciassi al tuo margine di guadagno e sarebbe
4: grazie. Però lavoro per il comune, vabbè. Chi è?
10: Marco, buongiorno.
4: Buongiorno.
10: Anche il Bibbonese in Calabria, il sindaco ha comprato un distributore
4: pure
10: della benzina per abbattere i prezzi.
9: Grande.
10: Quindi non è solo a Teramo, ma anche nel Bibbonese. Ciao Valli da Crotone.
0: Ciao Valli.
4: Ma scusa, ma a me avevano sempre detto, Boris, correggimi, che i benzinai avevano un piccolo margine.
3: Sì.
4: Che era la compagnia petrolifera che stabiliva il prezzo del Brent, del coso lì.
5: Però devi
4: benzina.
5: Considerare i costi di gestione, che in questo caso ricadono in parte sull'ente comunale. Azzera il guadagno, perché non c'è guadagno, togli i costi perché ci pensa il comune, a quel punto riesce. E infatti, se vedi, i prezzi sono quelli. Poi si devono approvvigionare anche loro, attenzione, ma lo fanno cercando di fare un calcolo sulle quotazioni che non è speculativo, perché non vanno a cercare dove costa per far guadagno, ma dove costa per vendere al prezzo di costo. Non so se ho reso.
4: Capito un cazzo, ma proprio niente. Ho un'idea, comunque. Compriamo un benzinaio. Compriamolo.
0: Marchino, fatelo apportare da Boris, visto che è in Spagna, perché Cristina dalla Inate ci scrive che a Barcellona ha fatto benzina adesso, immagino, quest'estate, a 1,61 al litro, e aggiunge un sogno per noi. Quindi,
4: non ci credo.
0: Boris, non puoi tornare con le taniche.
3: Tanto sei andato in macchina, scusa.
0: Da Madrid.
5: Purtroppo con le taniche no. Però questa mattina leggevo 1,77 mi pare. diciamo sulla strada verso il Santiago, c'era un 77.
4: Pazzesco, Albe da Saronno dice: già me lo vedo, Sala, che ti fa il pieno.
3: Certo.
4: No, non ci credo, non ci credo. I Togo, pensavo il gruppo musicale. Sono perché c'è il gruppo musicale, i Togo?
3: Anche, Marco.
4: Sì,
3: i Togo. Certo, sì, sì.
4: Io mi ricordo i biscotti. Molto buoni. Biscotti. Sai cosa ho comprato ieri, Le Ford Fiesta.
0: Le Ford.
3: Che buone, Marco.
4: Ma che buono, ma tu, ma un bambino. Soltanto che me le sono mangiate già tutte.
3: No.
4: Soltanto che non le fanno più, una volta c'era la pasta di mandorle
3: dentro.
4: C'era la pasta
3: di mandorle, c'era anche un po' di alcol, mi sembra.
4: Anche no, l'alcol c'è ancora, ma non c'è più la pasta di mandorle.
3: No.
4: Però sono buone.
3: Buone sì, Marco.
4: Buone, mi piacciono, vabbè, non c'entrava niente. Quante cose vi devo raccontare che ho mangiato e che mangio e che mangerò. Ma tante, vabbè. E sono malato, quindi
3: devi compensare.
4: Sì, c'è Max e Maddi che dice: abbiamo fatto il nostro censimento. Che percentuale hai ottenuto, Max? L'algoritmo cosa ti ha detto?
11: Allora, dai nuovi dati inseriti, vacanze già fatte, rientrati, il 37,3% hanno fatto le vacanze e quindi sono rientrati. Mentre il 62,7% devono ancora farle.
4: Ma va, non le faranno mai, non le faranno, il 62.
11: Sì, 62,7% deve ancora fare le vacanze.
4: Ma Max, è l'8 settembre, non le fanno ormai, le faranno
11: a fine ottobre, c'è tempo.
0: Però devo dire, capitano, che leggendo i messaggi effettivamente questa cosa sembra reale. Domenico da Zurigo, che salutiamo, dice: le mie ferie saranno a fine novembre a Lanzarote. Quindi effettivamente lui deve ancora partire.
3: Sì.
4: Bello.
0: Ce ne sono diversi che partono a ottobre.
4: Sì. Chi è? Chi è?
12: Buongiorno Esauriti.
4: Buongiorno.
12: Ho visto il servizio al regionale qualche giorno fa.
4: Sì.
12: Ed è una bellissima iniziativa. Anche perché i margini di guadagno servono solo per coprire i costi dell'impianto intero. Certo. Quindi non ci speculano. E a mio parere dovrebbero farlo in tutta Italia, perché così obbligheresti anche le compagnie private a non lucrare, ecco, su noi poveri cittadini.
4: Ma certo.
12: E a tenere i prezzi più bassi.
4: È vero.
0: Sì, certo, non c'è dubbio.
4: È vero.
0: Allora, Marco, Sabina e Alessandro di Verona: ciurma, partiamo il 22 di questo mese per Barcellona. Partiamo il 24 settembre, ci scrive qualcuno, per il Botswana.
3: Che bello!
0: E Botswana. Capitano, anch'io andrò in crociera ad ottobre sul Mediterraneo.
4: Ma voglio andarci anch'io in Mediterraneo in crociera.
3: Che bello!
4: Dai, ma perché non ci andiamo? Fino ad agosto in Slovenia, 1,58 la benzina, ma poi costa poco la benzina.
13: In Slovenia, sì.
4: In Slovenia, perché tu sei andato in Slovenia, amici?
3: È mezza
13: sua. Sì, sono andato.
4: Ah, è sua la Slovenia?
3: Sì.
4: A Risico, quando gioca a Risico, però. Certo.
13: Conquistata.
0: Sì.
4: Dicono che a Valle Castellana, dove c'è il distributore di cui abbiamo parlato, siano molto buoni anche i funghi. Ce lo dice Paola, da Alba Adriatica.
0: Insomma, da quelle parti niente male. Però, capitano, amici, non ti
5: perché
0: ha detto...
5: Perché sono una specialità famosa dei monti della Laga.
13: I monti della Laga.
5: Sono a Valle Castellana i funghi porcini sono una famosa specialità dei monti della Laga.
4: Della Laga, certo.
3: La Laga. Famosa.
4: Della famosa.
3: Certo.
4: Allora, se non le sai le cose salle della Laga. E allora, chi è Betty? Cosa c'è?
14: No, della verità che le fiesta sono più piccole e anche meno gustose di una volta. Colazione, bentornato.
4: Grazie, ma tu vendi le fiesta, mi sa, eh? Io non le ho trovate più piccole, mi sembravano normali.
13: È tutto più piccolo,
3: Marco,
13: adesso.
3: Tutto.
13: I
3: gelati sono più piccoli e costano il doppio, è una cifra.
4: Minchia, ho trovato dei ghiaccioli che, guarda, non te lo voglio dire. Dei ghiaccioli che non te lo voglio dire. Ti ciucci anche lo stecco, ti ciucci.
15: Tu sei sempre un mangione, allora.
4: No, mangione No, mangione no. Mi regolo.
3: Si toglie delle ridini, dai.
0: Mi regolo.
4: E poi ho trovato un cornetto, ma non dirò mai, giuro, non ve lo dirò mai, il cornetto più buono del mondo. Ma mai ve lo dirò, perché sennò dopo lo comprate tutti e non lo trovo più. Ma buono, ma buono. Perché poi c'ha il culo tutto al cioccolato.
3: Buono.
4: In fondo c'è tutto il blocco. Sì. Vabbè, basta, non dico altro. Allora, Fabio, che cosa devi fare? Cosa vuoi?
16: Mandare il vincitore delle barzellette. Max lo fa partire.
4: Max però non li manda più gli animali.
3: No,
11: ma ancora siamo
4: ancora in tempo, utile, Max.
11: Sì,
4: se
11: non mi senti che... Sì, che
4: tu lo sai che le 8:40 dovremmo cambiare studio?
11: Sì?
3: No, non lo sapevo. No,
4: sei stato avvisato. Ah no, Max no,
0: Max
4: è a Roma.
0: Rimane lì nel studio. Qui.
4: E anch'io devo cambiare lo studio.
0: Noi, capitano, lo dobbiamo cambiare.
4: Voi dovete cambiare lo studio. Sì. Va bene, va bene.
3: Dai.
11: Vado con il barzellettometro. Sì.
4: Va bene, brava, bella idea, bravo Max, bravo Max, bella idea, sapevo tutti dove cazzo
17: stavo andando. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere.
4: No, in Canada la benzina 80 centesimi.
17: La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
0: A Giuseppe.
18: Ciao. Giurma, Giuseppe, ciao. Da Cagliari, questa è la mia barzelletta. Una domenica mattina Leonardo vede il suo amico Fulgenzio, appassionato pescatore, e gli chiede: Fulgenzio, perché oggi non sei andato a pesca?
4: Perché?
18: E Fulgenzio: perché tanto non aver preso nulla. E Leonardo: ma come non avresti preso nulla? Che ne sai? Fulgenzio: ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
4: Vedi. Adesso cosa devono fare per i pesci?
3: Devono registrare la loro barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
19: Capitano Marco Galli presenta.

0: non mi dico neanche il nome della macchina.
1: No.
0: Che non me la dico il nome della macchina.
2: Il tuo carattere, però.
0: E però perché dopo non mi ha. Tutti fanno gli influencer, i testimoni, io non becco mai niente, non becco.
3: Oh. Hai comprato la macchina nuova?
0: Sì.
3: Ah, ah, e lo dici così?
1: Ecco, sì, come lo deve dire.
0: Ecco, lo devo dire.
1: Fare i botti.
0: Bravo, P. Tu compri la Slovenia, che cazzo vuoi? Allora.
4: È una macchina grossa?
0: No, è piccolina, piccolina.
2: È lunga o corta, Marco?
0: Ma è media. Sì.
2: È media.
4: È alta o bassa?
0: Allora. E allora, e adesso è curva o è dritta?
2: Di che
0: e allora?
2: Colore è? Dai, dici solo il colore.
0: Nera, nera.
2: Aggressiva.
0: Le prendo sempre nero.
1: Ah, sì. Come il carbone.
2: Come il carbone.
0: Allora, gioco nuovo. Ile, vai.
2: Siamo nella fase di reclutamento. Amici, inviateci una parola, come sapete, di lunghezza piacere in questa frase con le lettere che tra poco vi dirà Amici. Ma attenzione, perché non valgono proprio tutte le parole.
1: Non valgono nomi propri, inglesismi, nomi di città, patata e banana.
3: Oggi abbiamo oggi la I di Imola,
0: ok,
3: e la D di Domodossola.
0: Oh, la sola.
2: Adesso ce la dici, Marchino. Intanto voi mandate le vostre parole al
1: 342 41 15 105.
2: Qual è la tua?
0: La mia è palla.
2: No, non va bene, ma
1: gioco nuovo.
5: Torna tra
2: poco. Puoi giocare.
0: Voglio giocare.
2: Poi.
0: Fatemi giocare.
6: Ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: parliamo.
1: Perché quando c'è gente non è bella. Perché è magnifica quando sono soli? Se c'è gente non è bella.
2: Anche. Però da soli è meglio.
0: Da solo.
1: Cioè quando sono soli è meglio.
2: Certo Marco.
1: Ho capito. Allora, gioco nuovo. Come siamo messi, Ile?
0: Molto bene, stiamo già andando alle telefonate, amici. Oggi c'era la I di Imola e la D di Domodossola. Ma attenzione!
2: Attenzione, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto. Entro il quinto squillo.
0: Esatto, non vale il pronto.
1: È dedicata a Milano, quella canzone.
2: Ah, sì?
1: L'hanno scritta, vedi, è dedicata a Milano, vedi. Marco.
2: Grazie.
1: Vabbè. Però è molto bella, no?
0: Molto bene, bravissima. Dicendo,
1: sì,
0: bravo. Scrive molto bene.
1: Senti, all'isola. Isola. Cos'è isola? La parola che hanno scritto.
0: È il primo squillo. Al quartiere Isola, dove vive Betty, capitano. Il secondo.
3: Secondo.
2: Puoi dire?
4: Indole.
0: Sì.
1: Indole,
0: buona con la I e con la D. L'indole.
1: Indole, ma tu sei brava! Diglielo io. Grazie. Che è brava.
0: Brava Alessia.
1: Brava.
0: Ciao. Benvenuta Alessia da Palermo, giusto? Così ci scrivono.
4: Sì.
0: Grande Alessia, dove sei? Sei in macchina? Stai andando al lavoro?
4: Sì, sto guidando.
0: Stai guidando. Alessia, ma sei da sola in macchina o c'è qualcuno con te?
4: Sì, no, sono da sola.
0: Da sola. Alessia, come
4: Che devo fare?
0: Che devi fare? No, ma meglio soli. Alessia, come mai indole?
4: È stata la prima parola che mi è venuta in mente.
0: Così. Alessia è la prima concorrente. Allora, ufficiale presa del gioco nuovo di questa mattina. Adesso andiamo con la seconda telefonata e vediamo chi arriverà dietro Alessia, che poi si gioca in coppia.
2: Certo che si gioca in coppia.
0: Che giocherà proprio insieme a lei.
2: Oggi sono forti,
1: Vedi, ce lo scrivono Ernia, la dedicata a Milano. E quindi quando non c'è nessuno è magnifica Milano.
0: Secondo squillo.
1: A parte che anche quest'estate c'era gente.
2: Era pieno.
1: Era pieno.
2: È imballata.
1: Perché non si può dire patata e banana, capitano Massimo da Udine?
2: Pensaci.
1: Non ha risposto, no. Adesso.
0: No, eravamo a Brugherio. Ma non rispondere adesso, riserva, che crediamo sia già in linea, sia già pronta. Pronto, eccolo qui,
3: pronto.
0: Emiliano da Bologna, benvenuto Emiliano.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buongiorno Emiliano. Senti, tu che parole invece avevi tirato fuori con la I e con la D?
5: Piede.
0: Ah, il piede.
2: Bravo.
0: Bravo Emiliano.
1: Emiliano è bravo.
2: Sì.
0: Senti Emiliano, tu che fai a Bologna?
5: Mi occupo di wedding, organizzazione eventi,
0: che
5: queste
0: bello.
5: Cose qui.
0: Organizzo matrimoni.
5: Esatto.
3: Bello.
0: Fantastico Emiliano. Adesso periodo, no? Settembre,
5: sì.
0: Tra
5: sì,
0: settembre.
5: Adesso è periodo, sì. Siamo full.
1: Emiliano, sei mai andato nel castello là dove si sposano?
0: Le cerimonie.
5: Quello ti manca
1: ancora.
5: Diciamo che copro il nord Italia, l'Emilia Romagna, non il sud.
1: No, vabbè, ma stavo scherzando. Va bene, dai. Allora, adesso cosa succede?
0: E adesso allora partiamo, però dobbiamo ricordare tutti gli esauriti che potete giocare sempre in qualsiasi momento insieme a noi anche da casa e trasformarvi in Salvatori.
2: Che mi piace Ciucciliori, orecchie aperte Salvatori. Oggi sono bravi ragazzi.
0: I Salvatori possono rubarsi tutti e due i premi, quello di Alessia e quello di Emiliano.
2: Sì. Bravissimi.
0: Alessia, partiamo da te.
4: Sì.
0: Pronta, concentrata?
3: Ci sei?
4: Sì.
0: Andiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la G di Genova.
1: Porca.
4: Alga.
1: Cosa?
0: Alga, forse sono quattro però.
3: E qua non è corretto.
6: Corta.
1: Ha sbagliato.
3: Che peccato.
0: Poco male. Alessia, poco male, non è determinante perché in questa prima manche è tutto nelle mani di Emiliano, che quindi può salvare se stesso e salvare anche te.
6: Bravissimo.
0: Emiliano?
3: Sì. Pronto?
5: Dimmi, sì, ci sono.
6: Pronto.
0: Come te la senti?
6: Sì, sei
0: bello concentrato?
5: Sì. Yes, vai.
0: È una bella responsabilità in questa prima manche. Attenzione, andiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la B di Bari.
1: Forza, Emiliano.
5: Bello.
1: Eh?
3: Bello.
5: Bello.
1: Bello.
3: Bello.
1: È impossibile.
3: Corretto.
0: È buona.
1: Corretto, bravo.
0: Bravissimo
1: Emiliano, le sa le cose. È che a volte è un po' timido, non si impegna, però è bravo.
0: E allora andiamo alla seconda mancia, ragazzi, vi invertite, quindi Emiliano sarà il primo, segue Alessia, si alza un po' il coefficiente di difficoltà e attenzione,
2: ai
0: Emiliano,
2: Salvatori.
0: Sì, i Salvatori sono sempre in prima linea. Emiliano, ripartiamo da te.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la P di Pisa.
1: Urca, questo è...
5: Patato.
0: Patato?
1: No, patato.
5: Con la S di Firenze.
0: C'è la P.
3: Fatato.
6: Fatato, corretto.
0: Bravo, Emiliano. Ma è bravo.
1: Con la F, con la F, no, sì. Patato.
5: Patato.
1: Ma Emiliano è bravo, Emiliano ti sposa
5: ragazzi,
1: in un attimo.
5: Da 20 anni.
1: Bravo Emiliano, ma si sente, ma sì. Si sente un po', Sì, adesso non vorrei dire che ora che però sei bravo, sì, bravo.
0: Complimento.
1: Dai, ok.
0: Allora, attenzione perché siete praticamente a un passo dalla vittoria, Alessia.
1: Dai, Alessia, forza.
0: Mi raccomando, tutto dipende da te. Ci proviamo, dai.
1: Alessia,
0: andiamo.
1: Ricordati che dobbiamo cambiare studio noi,
3: Andiamo, Alessia.
1: Ok, andiamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
1: Aia. Focca miseria, focca. Dai!
0: Ale!
1: Alessia!
4: Non mi viene!
1: No! Alessia!
3: No!
2: Contavamo su di te!
0: Vabbè, non è detta l'ultima, però.
2: È vero.
1: Mamma mia, adesso cosa succede? Chiamiamo... Che arriva il Salvatore?
0: Sì, capitano, chiamiamo Salvatore, che mi piace. Giocare.
1: No, il Salvatore no.
2: Che deve rispondere entro il quinto squillo con la parola che ha scritto, ma non si sa mai nella vita.
1: Posso salutare Roberta da Viareggio? Ma... Ciao Roberta,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao Roberta.
1: Ciao Roby. E adesso Salvatore deve rispondere già con la parola.
0: Già con la parola lo deve fare entro il quinto squillo. Se ce la fa si baba 2 premi.
2: Hai detto, se ce la fa.
1: Porca miseria.
0: Se no, vincono Alessia e Emiliano.
1: Povero Emiliano, però. Sì. Emiliano era stato molto bravo.
3: Sì, che peccato.
1: Attenzione, stiamo per collegarci con Salvatore, mi piace Tutiori.
0: Anche c'è capitano, mi piace Tutiori.
1: Tutiori, sempre. Io bravi. Salvatore.
0: Anche Pizzi.
1: Sì. Avanti, Edre. Che bel mese.
3: Questo è il secondo,
0: Ah, sì?
1: Max, esce la scritta, esce. Salvatore risponde. Che
3: figata.
1: Siamo anche sul canale 66.
4: Guarda.
0: Paglia.
1: Cosa ha detto?
0: Ha detto paglia. Boris.
6: È corretto.
0: È buona.
1: Paglia è giusto.
0: È buona. Il Salvatore se ne va a casa con i premi di Alessia e di Emiliano.
1: No.
0: Sì. Che peccato. È il piatto ricco. Dobbiamo salutare Alessia.
4: Ciao.
0: Mannaggia. Ci dispiace. Alessia, chi vanno i tuoi saluti da Palermo?
4: A tutti. Soprattutto a voi che vi seguo ogni mattina.
1: Grazie Ale.
0: Bacio enorme.
1: Ciao Ale. Adesso Emiliano, ciao. Poverino, ci è rimasto malissimo. Emiliano. Emiliano?
0: Ha già buttato giù, capito?
1: Se n'è andato.
5: È stato un piacere parlare con voi. Va benissimo così.
1: Grazie Emiliano, buoni matrimoni, buon bocca al lupo per tutto.
0: Ciao Emiliano. Ciao, abbiamo un Salvatore. Come si chiama e di dove?
7: Piero da Corsico.
0: Da Corsico, qui alle porte di Milano.
1: Qui dietro.
0: Piero, bravo! Vinci due premi, due pacchi.
7: Ottimo.
1: Bravo Piero, bravo.
0: E tu? Sì, vai.
1: Ascolta Piero. Piero, ma tu le hai già fatte le vacanze?
7: Le ho fatte, una parte di vacanze sì, mi mancano le altre.
0: Ah, vedi?
1: Come ti mancano le altre? E quando le fai?
7: A ottobre.
1: Ma ottobre è brutto, no, c'è il Nino, no, ottobre c'è il Nino, no, vai tranquillo, vabbè, dai. Ascolta Piero, a chi li mandi i saluti da Corsico?
7: A tutti quelli che mi conoscono, alla mia ragazza, Francesca.
1: Vedi, va bene, dai, salutiamo anche noi. Francesca, complimenti, doppio premio.
0: Ciao Piero.
1: Noi cambiamo studio. Attenzione.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Amici, è quasi fatta, sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing! Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
20: Famila, tutto un altro sottocosto.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
21: 105 tutto esaurito.
23: Summer.
24: Gli è tutto un bollore. Lo senti, è caldo.
25: Caldo, caldo, caldo.
26: È caldo.
21: Tutto esaurito. Summer.
27: 105 tutto esaurito. Summer.
21: Con Marco Galli.
27: Tutta l'estate con te.

0: e
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.

0: accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 tutto esaurito summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria fra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, proseguendo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, sempre sulla A1 ma verso Milano 2 km di coda per incidente tra Caserta Nord e Capua. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Lecce Raccordo per la statale 613 verso nord. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
17: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
22: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
21: Difficoltà?
22: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
21: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
25: Qualcuno ha detto Just Eat.
26: Regina, ma che bel sorriso!
27: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
26: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
28: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
29: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
30: Che
0: operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ma che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
5: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
6: Corro subito nelle profumerie Naima!
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Buongiorno ragazzi, come state? Oggi è una fantastica giornata, vero? Stiamo ascoltando tutto esaurito il nostro programma preferito.
9: Benvenuti.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantovera. Ancora viva Lorena quando è stata lanciata dall'ex Federico dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. È il responso dell'esame sul corpo. Si attendono ora i riscontri tossicologici sul cadavere dell'uomo per capire se fosse sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci. Il padre di Lorena, dentro la notizia su Canale 5, sfoga il suo dolore ma ribadisce alle istituzioni la necessità di una nuova legge.
2: Non si può più andare avanti. Stanno morendo tante donne che non lo meritano. Fate presto. È tardi ormai, fate presto.
1: Solo ieri Putin parlava di piccolo passo per la pace incontrando gli inviati di Trump, poi sono ripresi i bombardamenti reciproci, la tregua è durata solo 3 giorni, a Kiev colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti, 7 feriti, anche la Russia sotto i raid, colpita a Saratov e ci sono vittime. In Italia oggi sciopero dei treni fino alle 21, si registrano disagi su alta velocità, intercity e regionali. La prossima fascia di garanzia è dalle 18 alle 21 di questa sera, la mobilitazione non interessa il trasporto pubblico locale. È scattato all'alba un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, diversi arresti legati alla morte di Marco Pusceddu, soccorritore del 118, ucciso ad agosto dello scorso anno. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. Il rogo di Capodanno in Svizzera, una mail inviata da una consigliera allertava il comune di Crans Montana che Le Constellation era a rischio incendio. La consigliera, 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage dove morirono 41 persone, avvisava proprio del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. I familiari delle vittime ribadiscono la richiesta di verità. Le lavoratrici della Tour Eiffel hanno protestato dopo essere state messe da parte, nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta proprio in tal senso. Nel fine settimana appena trascorso ai piedi del monumento, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali

0: nazionale Indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli. Lo sport calcio, una Lazio sfavillante, passa Udine in rimonta 2-1 e aggancia la vetta della classifica con Roma e Inter, che però questa sera è concentrata sul duro esordio in Champions contro il Real a Madrid. Agli US Open, Alexander Zverev liquida Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6, 7-3 negli ottavi di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Studio nuovo?
2: Ah sì?
1: Ah, che belli che siete da qui.
2: Orario nuovo?
1: No, l'orario non è nuovo.
2: No, sempre lo stesso. A Radio 105 sono le 9.03, Sassa Cato!
3: Dallo studio
1: sigla nuova?
3: Radio 105
1: studio nuovo.
3: Milano,
1: non è vero.
3: Il capitano Marco Galli presenta...
1: Ciao Marchino!
3: Ciao!
1: Estivo?
2: Tutto!

0: qui con me.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno. Dalla ciurma di tutto esaurito abbiamo fatto la migrazione. Vedi, siamo in transumanza, sì. Abbiamo transumato, si può dire così.
2: Ma certo.
1: Anche noi siamo nello studio nuovo che poi era il nostro studio vecchio.
2: Sì.
1: Devo dire molto bello. Mi piace,
2: dire,
1: sì. mi piacete.
0: È più accogliente.
1: Sì, è più intimo.
0: Sì.
1: È anche più caldo.
2: Anche tu
1: non c'hai caldo?
2: Abbastanza. Fa troppo caldo.
1: Abbiamo spento l'aria condizionata, spento tutto.
2: Sapevo.
1: Allora, tutto esaurito. C'è la ciurma al completo, un bacio al nostro capitano che è tornato. Aspettando la nuova stagione di Tutto Esaurito, manca pochissimo e ci sono dei messaggi bellissimi che continuano ad arrivare, ma che meraviglia. Grazie ragazzi,
2: grazie.
1: Anche a nome del capitano, grazie, grazie di cuore. Vedi, qualcuno ci scrive: ora sì che la famiglia è al completo.
2: Oh, finalmente!
0: Ci siamo tutti, ci
1: che
0: siamo.
1: Che bello
0: tutti.
1: Che poi ci considerino famiglia.
2: Sì, io sono il nonno, lo sai.
1: Non sei, no, sei lo zio, lo zio.
0: No, una volta era lo zio, una volta sei il nonno. Allora, anzi, la nonna.
2: È vero, la zia. La zia.
1: Stiamo per entrare nel mondo di 70-80 no fanda e chi vince se la canta,
2: certo.
1: Amici, quindi tra non molto sveleremo le tre canzoni in vetrina questa mattina. Posso dire?
2: Dillo, dillo.
1: Allora, che anche oggi ce n'è per tutti i gusti e sono una più bella dell'altra. Scoprirete, scopriremo. Insomma, rimanete insieme a noi, però prima leggiamo un po' di dati.
2: Ecco.
1: Allora, Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026, secondo l'ultimo indagine del Codacons.
2: Ma pensa.
1: Ma voglio dire, vivendo, comunque lavorando a Milano, stando nell'Interland, lo sapevamo già noi quantomeno. Non avevamo dubbi. Tra poco sveliamo invece qual è la città d'Italia più economica. Anzi, marketing, secondo voi, dai, se Milano è la più cara, qual è la più economica?
2: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, dai.
1: Allora, ovviamente ci ha infilato dentro di tutto il Codacons in questa ricerca, dalla spesa alimentare al dentista, al lavaggio dell'auto, qualunque cosa. Ma l'altra notizia nella notizia, sulla quale poi ci piacerebbe insomma fare un marketing insieme a voi, è che Confesercenti lancia un allarme. In 6 anni sono spariti 111.000 negozi di vicinato a causa evidentemente degli acquisti online, dell'e-commerce. Vogliamo partire da qui, Boris?
3: Necessariamente, perché è un dato che viene messo in evidenza per una serie di fattori, perché se scompaiono le economie locali ne risente l'economia locale, anche l'occupazione, perché parliamo di commessi, di famiglie che si reggono magari su esercizi di storica tradizione. Qualcuno addirittura ha delocalizzato, ma in 6 anni sono sparite 111.000 imprese di commercio al dettaglio. Sono tantissime. Secondo le stime di Confesercenti, per ogni 100 euro spesi nei negozi fisici, 70 restano nel circuito dell'economia locale, quindi occupazione, redditi di impresa, affitti. Se scompare questo elemento, viene meno l'affitto al proprietario delle mura, viene meno il riferimento territoriale, la fiscalità, perché ovviamente chi compra nei negozi fa sì che poi quelle tasse vengano versate dal negoziante, i servizi professionali e quindi l'occupazione. È evidente che questi 70 euro si spostano sull'e-commerce, cioè sui marketplace, come si chiamano, online internazionali, e questi 70 euro escono dal territorio.
0: Sì, infatti in molte città ci sono locali sfitti. È brutto vedere città, centri di paesi con
1: che
0: locali
1: iniziano a svuotarsi.
0: È un po' degradante, dai, non è proprio il massimo.
1: Non c'è dubbio. Allora, intanto vi chiediamo se voi comprate online o preferite il negozio di prossimità, no? Il negozietto sotto casa, e nel caso che cosa comprate online e che cosa comprate nel negozio sotto casa.
2: Scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105 sempre negozio.
0: Non è facile.
1: Devo dire anch'io, prevalentemente
0: io
1: preferisco
0: online.
1: Il negozio di prossimità.
0: I prezzi sono più bassi, c'è più scelta, c'è più comodità, mi arriva direttamente a casa. E in più
2: cosa?
0: Non è che voglio fare lo spot contro i negozianti, che mi dispiace, però se ho un problema me lo sostituiscono. Mi è già capitato.
1: Vabbè, anche
0: di
1: il negoziante
0: comprare...
1: però ti sostituisce l'articolo se è fallato.
0: Il negoziante entro una settimana, dopodiché mi dà l'assistenza, deve mandare il pezzo in assistenza. assistenza, l'aspirapolvere.
1: Allora, poi aspetta, dipende di cosa stiamo parlando. Oggetti tecnologici, qualsiasi, no? Mi sembra di capire nel
0: dalla
1: tuo caso.
0: Dalla tecnologia ai semi del prato, qualsiasi cosa.
1: Ai semi del prato?
0: Ai semi del qualsiasi cosa. Online.
2: Ma, l'abbigliamento, allora, scusa, non lo provi prima?
0: L'abbigliamento sì, è chiaro, è l'abbigliamento.
1: Ma scarpe anche.
2: Scarpe, l'abbigliamento, scusa.
0: Quello è diverso.
1: Ah, sì. Allora, intanto veniamo da te, Betty, chi è?
4: Buongiorno Ciurma. Ciao, purtroppo buongiorno. I piccoli commercianti non comprendono che il consumatore guarda al portafoglio. Se non si mantiene un prezzo competitivo con quello che il consumatore può scegliere, è ovvio che il consumatore va a scegliere il prezzo più basso o più abbordabile. Purtroppo è così, ognuno ha in mano il proprio destino. Ciao, non c'è
1: dubbio, e in effetti moltissimi messaggi sostanzialmente dicono questo, quindi se è una questione, giustamente, anche soprattutto di prezzo, a questo punto, Boris, abbiamo detto Milano, città più cara in assoluto, qual è la città meno cara? In molti dicono che potrebbero essere delle città del sud Italia.
2: Ma certo. Boris.
3: E la valutazione non è sbagliata, ma una in particolare è quella più bassa, con una differenza di spesa di circa 300 euro, cioè proprio 300 euro in meno costa la vita. Nel paniere, attenzione, l'ho preciso, ci sono i costi quotidiani dal dentista, piuttosto che la spesa, piuttosto che gli acquisti che facciamo tutti i giorni. E la città che costa meno è Napoli.
1: Oh, no!
0: È Napoli!
1: Ah, è Napoli!
2: Ma pensa.
0: Beh, ma costa meno da, cioè, in generale, la vita, anche dal semplice caffè fino ad arrivare
2: dal supermercato in poi.
3: Sì, infatti è considerato anche quello, il costo del cinema, del bar, della spesa, come correttamente dicevi. Ma certo. È il 42% in meno esatto.
1: Ma pensa. Ma allora no, rimango un po' stupita perché una mia amica che è napoletana, vive a Milano, mi ha detto che ultimamente col fatto che Napoli è diventata, cioè esplosa, no?
2: La metropolitana.
1: In senso positivo negli ultimi anni è diventata molto più turistica, anche a Napoli sono aumentati notevolmente i prezzi negli ultimi tempi, negli
0: pensa
1: ultimi anni.
0: Costa.
1: Cioè, non lo so, e Boris, tu confermi.
0: Pensa prima.
1: Da napoletano. Hai notato?
3: E in effetti, guarda, ti faccio un esempio molto pratico: un dentifricio di una data marca di quel formato costa circa 2,90 euro a Napoli, mentre a Milano sei tra i 5,90 e i 6,10.
2: Ma come mai questa differenza?
3: Quindi
2: scusa,
3: linea.
2: Questa differenza
3: in effetti tutto dipende dagli affitti, tutto dipende dalla grande distribuzione, come investe, dove investe, dipende da una serie di fattori, anche a volte dal costo della vita più in generale, cioè si può pensare che Milano sia la capitale finanziaria e quindi chi sta a Milano può spendere di più, ma non è sempre così.
0: Ma anche dagli stipendi, che credo che su Milano siano più alti rispetto, cioè tolti quelli magari
3: sono più alti, ma considera anche che
1: il caro vita va in
3: devi considerare le tasse comunali e regionali, quanto incidono sugli stipendi e più in generale è un circolo vizioso, per far fronte a un costo della vita maggiore come quello di Milano gli stipendi devono essere più alti, ma non più alti del 42% così come la disparità tra Milano e Napoli nel costo della vita.
1: Chi è Betty?
5: Dite al consumatore che ha mandato il vocale che avete appena trasmesso che il consumatore però non sa i costi che ci sono dietro a un esercizio, soprattutto se è piccolino. Ciao, ma Enza
2: sicuro.
5: Da Torino, piccola artigiana.
0: Solo l'affitto.
2: Affitto, tari, tagli, tutte le tasse che ci sono.
0: I dipendenti. Quanto ti costano i dipendenti?
1: Allora, su Napoli, per esempio, Ilenia, la nostra astrofisica.
2: Ciao
1: Ilenia, buongiorno. Dice, senza parlare degli affitti, in questo caso a Napoli, lei dice 900-1000 euro per 45 metri quadri, che a volte non sono neanche puri, perché sono soppalcati, quindi viene considerata la parte di sotto.
2: Sì.
1: Sommata quella di sopra, questa riprova del fatto che appunto anche in Napoli comunque negli ultimi anni è aumentata.
2: Forza.
1: Sugli acquisti online versus invece gli acquisti nei negozi di prossimità, Angel Fire dice compro dove trovo e purtroppo la maggior parte degli articoli li trovo sui siti di vendita online, che spesso sono anche poi negozi fisici, come il filtro dell'auto, viti per la carena della mia moto, quindi cose molto specifiche. In effetti, Boris, molto spesso i negozi, anche quelli un po' più piccoli, hanno una vendita anche online, in modo
3: cercano di mettersi al passo con i tempi, però la differenza qual è? Che il piccolo negozio ha quella merce, mentre il grande marketplace, tu scrivi voglio le viti per la mia moto X, ma e ti esce tutto, quindi non sei costretto a fare il giro dei negozi, ma devi questo ovviamente però non può essere una colpa imputabile al commerciante, il quale si è specializzato in quello e da magari 30 anni vende quello. Il problema è legato alla comodità, cioè preferiamo, come abbiamo detto una volta qui a Tutto Esaurito, fare gli acquisti comodamente la sera sul divano rispetto a girare le strade e vedere quale negozio abbia quel prodotto.
2: Che peccato.
1: Chi è Betty?
6: Buongiorno. Io mi sono trasferito da Bergamo in Calabria per l'amore del mare e con la mentalità che giù anche si risparmiamo qualcosa. Sì. Beh, vi assicuro che non è così. Ormai è uguale e in Calabria, nonostante io amo il mare, comunque ci sono molti meno servizi rispetto a Bergamo.
1: Sì, poi dipenderà anche dal punto, no? Calabria dove, perché è grande, è un po' generico, però vedi, non ha riscontrato
2: una differenza,
1: sostanziali differenze. Qualcuno ci scrive, buongiorno su Ciurma, nel 2016 ho preso in gestione un negozio di alimenti, i primi tre giorni ho ricevuto la visita dei NAS, poi è arrivata la SIAE e la finanza, tasse su tasse che ho dovuto pagare in quell'anno e quindi mi è passata totalmente la voglia, fantasia. Dopo un anno di gestione l'ho dato via. Ha chiuso tutto, arrivederci.
2: Ma come mai solo a questi negozi italiani succedono queste cose, caro il nostro Boris? Invece in altri negozi
1: polemica.
2: Che non certo, altri polemica, grossi. Sì.
1: Non succede, è detto che altri store grossi non succeda, però.
0: Li controlli la maggior parte dei panali italiani.
2: Sicuro.
3: Premesso che non sono un generale della Guardia di Finanza, va detto che per esempio talvolta se ascoltassi TGcom come fai con particolare attenzione sentiresti delle multe ai big tech, cioè alle big tech, a quelle grandi aziende che magari non hanno rispettato le regole europee. Poi è evidente che il piccolo commerciante lo sente di più. Ma con debite proporzioni le multe arrivano. Poi basta essere in regola. È triste da dirlo perché essere in regola è un costo e anche particolarmente difficile da sostenere.
2: E poi ci sono troppe regole.
0: Vabbè, ma il futuro come lo vedete voi?
2: Come?
0: Come sarà?
2: Io c'ho più passato che futuro.
0: Ma se te ne frega.
1: Sei
0: arrivato ormai.
1: Non fanta.
2: Si vince.
1: Si vince se la canta. Meno male che c'è la musica, signori. È gratis. Qui non si paga niente. Allora, 70-80 no fanda. Chi vince se la canta. Anche questa mattina tre canzoni vanno in sfida. Ragazzi. Una arriva dagli anni 70, una dagli 80 e una dai no fanda, naturalmente. Chi vince? Lo decidete voi. Decretate voi la canzone vincitrice attraverso le vostre votazioni. Andiamo con ordine. Sì. Apriamo, accendiamo le vetrine. Partiamo proprio dagli anni 70.
2: Pensate, ragazzi, lui è stato un grande campione di calcio, un grande calciatore. Poi è diventato una rockstar. È uscito nel 1978 il grande Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy?
1: Wow, sei molto sexy.
2: Sei donna in town.

0: strafatta, ripresa, sì, fatta e strafatta, mi viene anche da dire, insomma, in tante versioni. Questa è l'originale, però, giusto?
1: Sì, sì.
0: Esatto, esatto. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, sì, disco 70. Attenzione alla proposta che arriva dagli anni 80, Betty.
2: Qui siamo nel 1984 e questo è uno dei suoi maggiori successi, che parla di un amore infedele.
0: Ah.
2: Brian Adams con Unto You.
3: Oh. 80!
4: Vabbè, dai. Hai vinto, Betty! Hai vinto!
2: Sì, sì. Grazie.
0: Questa parla di un amore infedele. Si vede che Betty ieri ha visto Temptation,
4: sì.
0: Disco 80, bella proposta, Run to You, Brian Adams. Ma ve l'avevamo detto, ce n'è per tutti i gusti questa mattina. Andiamo negli anni 90, vai Mitch.
4: Arriva un canto di origine ebraica trasformato in una hit internazionale in chiave dance, grazie a Mauro Pilato e Max Monti. Uscì nel 1994, si canta e si balla con Gam Gam.
3: 90.
1: Hai vinto, Mitch.
0: Ma te la ricordi?
1: Ma ricordo, sì.
0: Tu cosa facevi B nel 94?
1: Ero in un'isola.
4: L'isola la felice.
1: Cioè.
0: E allora queste sono le nostre proposte in vetrina. Disco 70, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Disco 80, Run to You, Brian Adams. E 90, Pilato Monti, Gam Gam.
1: Tocca a voi votare la decade che vi appartiene di più al 342 41 15
4: 105.
0: Non so dove avresti votato questo. È fuori concorso, è la sigla.
5: Canta e balla i successi di sempre.
1: Oh, è l'ambaradan.
0: Ciao Cagliari, gli anni 80 scrive, anche se la scelta oggi è difficile, lei ci sta ascoltando dalla spiaggia in questo momento. Cagliari, ciao Giusy.
1: Ciao.
4: Anni 90 assolutamente, disco 90, Mauro da Brescia, e poi ancora 90, chi vince se la canta.
1: Ma te l'ho detto, hai vinto a mani basse.
0: Sai che cosa vota, cosa sceglie?
1: Cosa?
0: Simone da Canneto,
1: sì,
0: un Canneto sull'olio,
1: sì.
0: Siamo a Mantova?
1: Sì.
0: 70.
1: Bravo Canneto!
4: Canneto!
1: Chi è Betty?
6: Ciao Turma, ho appena girato, non so i 70 e non ascolto neanche i 90. Betty hai vinto. La numero 2, anni 80.
0: Bravo!
1: Bravo, te l'avevo detto.
4: Anni 90, Marco da Brescia, vi sto guardando sul 66 e fa stranissimo. Sarà per lo studio?
0: Perché? Come siamo? Più belli, più brutti, diversi?
4: Noi non ci vediamo.
0: Noi non ci vediamo.
1: Meno male.
0: Meno male, esatto. Disco 80, perché non Fanta, è solo Gigi Dag. Vabbè, questa è la sua opinione. Naturalmente Angelo da Magione. Ciao,
1: ciao
0: Angelo. La mia adolescenza, Nino Fanta, Lucia di Arezzo, 70 invece per Luisella. Ciao Luisella.
1: Ciao,
0: chi è? Chi è Betty?
7: Pizza, 70, e se vinci ti voglio vedere con la parrucca da Rod Stewart.
0: Ce l'ha, ce l'ha.
7: Romano,
1: ciao Romano.

0: È partito no. 70 80 non fanta la proposta che arriva dai 70. Do you think I'm sexy, Rod Stewart. Dagli anni 80, Run to You, Bryan Adams. E per gli anni 90, brano dance del 94, Gum Gum.
1: Votate al 342 41 15 105.
2: Attenzione.
3: Sapevo.
2: Attento, fuori.
4: Pensa che scogliendo ci pizza.
3: Ma no.
0: La ruota gira.
3: Sì, che gira.
0: La ruota gira.
4: Vedi.
0: 80. Allora, signori, Bryan Adams, Run to You.
3: Non è possibile.
0: È a rischio, eh? È a rischio.
1: Ma sì, adesso stanno uscendo dalle macchine, rispondono, dai.
0: Allora, avete votato Bryan?
1: Sì. Rispondete.
0: Rispondete, tronquitto squillo, 80.
1: Sì, o 90, anche 70.
0: No, 80. Chi vince se la canta, andate a casa con i nostri regali e tenete in gara.
1: Sì.
0: Run to You.
3: Ma se volete far prima non rispondete.
1: Ma sì che rispondono.
0: Primo.
3: Riattaccate.
4: Secondo, sì.
1: Non rispondo.
4: Terzo. Quarto.
1: Sta controllando l'olio.
0: Ha buttato giù.
2: Niente da fare.
3: Ha riattaccato.
0: Eh sì, era partito il countdown. Ha buttato giù, signori.
4: No.
0: Era Miri. Era Miri. Purtroppo Miri con questa non risposta elimina Bryan Adams.

0: anche per Andrea dal taxi, Genova Taxi. Ciao Andrea.
1: Ciao.
2: 70 anche per Laura da Verano, mentre 90 si ritorna a bambini, Gio da Cremona.
3: Ma anche con i 70 si torna bambini.
0: Chi è che belli?
4: Anni 70, vado a donare il sangue, chi l'ha vinto se la canta.
0: Oh, grande.
3: Grande uomo.
0: Allora, secondo te Ivan, sì, canne della battaglia, sì, che cosa vota?
3: Anni 70.
0: Bravo,
2: esatto. Certo. 90 chi vince se la canta per Maria Antonietta, e poi ancora 90 per Romeo da Verona.
0: Ciao Manuela, anni 70, scriverò Stuart, amore della mia vita, com'è il capitano. Ciao Manu, buon gustaia.
3: Che becchi?
5: 90 chi vince se la canta, Christian da Porcia o Porcia.

0: 70, il pezzo che ci ha presentato Pizza questa mattina, oppure un brano dance degli anni 90, Gam Gam.
1: Votate adesso al 342 41 15 105. Questa dovevo mettere.
0: Comunque sono due giorni, no? Mi sembra, anche settimana scorsa, che vince il Bang.

0: attenzione.
1: Action Gab.
2: O tinto o fuori.
1: E mo?
2: Chi amiamo?
1: La ruota gira.
3: E la senti, pizza?
0: Ah, cioè, stanno facendo il check-in in albergo a quest'ora.
2: Si tanta!
0: Te l'ha detto.
1: Anche i cecchini potrebbero fare.
0: No, check-in adesso, sono tutti
1: allora,
0: in albergo.
1: Attenzione, dai, pizza, rimani concentrato. Sì. Escono i 70. Mm. Tutti gli amici che hanno votato 70 si tengano pronti. Il vostro cellulare potrebbe squillare ora.
4: Siediti, mettiti comodo.
0: Sì, mi metto comodo.
1: Bravo, siediti con calma. Pronti a rispondere 70?
0: Ora
1: che vince, se la calda.
4: E sarà lunga, due.
0: Ah, sì?
4: Devono essere.
1: È il primo squillo.
2: Ah, già due?
4: Secondo.
1: Siamo già nel double?
0: Ah, sì, sta. Sta dando i documenti.
1: È il quarto.
0: Sì.
4: Ciao pizza, è stato un piacere, no! È stato un piacere.
1: Oh no.
2: Niente da fare.
4: Che peccato.
1: Clamoroso, signori,
0: mi
1: anche
0: dispiace.
1: I 70 vanno a casa.
0: Che peccato.
2: Ma no, ragazzi. Ma dai.
0: Sono tutti in ferie.
4: Ma dillo Elenia che possono continuare a votare. Si vota 90.
5: Grande canzone, penso sia stata una delle poche che mi è piaciuta degli anni 80, ma come al solito per me gli anni 90 sono i migliori.
0: Certo.
5: E voto 90, vince se la canta Dani di Valdengo, Biella.
1: Ciao Bella. Pizza, secondo te Fabrizio da Fumone che
0: sì.
1: cosa vota?
0: Anni 70.
1: No, ha sbagliato, 90 perché si possono votare solo i 90. Ciao Fumone.
4: Ciao.

0: siamo solo noi, 90. Ciao bellissimi, Domenico da Como.
1: Ciao.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
2: Vabbè, sono rimasti solo i 90, quindi naturalmente tutti i voti, Michele, chiamatemi, Anino Fan, da 90, 90, 90, da Ferrara Massimo, Matteo, dalla Terra del Sole, che bello.
1: Ciao.
2: Andrea da Mestre, Tommaso da Salerno, siete tantissimi.
3: State.
2: Attenzione, c'è anche chi vota Robbie Williams Millennium, è Fabiano Saccaramaggio.
3: Canta e balla, i successi di sempre.
4: Sì, ma tanto non rispondo.
2: Allora, mattina un po' sfortunata, sì. Disco 70, Rod Stewart è andato a casa. No! Disco 80, Run to You, Bryan Adams è andato a casa.
1: No, cioè, mi raccomando.
2: Rimane solo una decade, sì, sì. Solo una categoria, questa.
1: Esauriti sta a voi, sì, rispondete, sì, sì. Confermate, 90, chi vince se la canta, o anche soltanto 90, o sì, disco 90. Sì.
4: Continuate a gonfiare i materassini, va.
2: Allora, sono due telefonate, però.
4: Ah sì?
2: Ci vogliono due conferme in questo caso per portare Gam Gam alla vittoria, ma soprattutto per andare a casa con i nostri regali, ne abbiamo tantissimi. E poi pizza oggi aggiunge qualcosa,
4: sì,
2: di suo.
4: Un bombolone con la crema.
2: È buono.
4: È buono, eh.
1: È buono.
2: Buttalo via con quello che costa a Milano.
1: 90, 90.
4: No, sono impegnati a quest'ora.
1: Il primo? Terzo. Dai.
2: Oh, oh, oh, oh.
4: Sta mettendo le monetine nella macchina del caffè.
1: Dai! Ma non si può. Non si può.
4: Te l'ho detto.
1: Non si può.
4: O gonfi il materassino. O rispondi al telefono.
1: Vabbè,
4: questo è l'orario.
2: Ma che sfiga,
4: te l'ho detto
2: però,
4: io.
2: Dai, 3 su 3 a vuoto.
1: Ma perdo sempre alle telefonate, dai.
2: E adesso?
4: E adesso c'è il Millennium.
2: No, che tristezza, pizza, ci sono rimasta malissimo.
4: Vuoi dire, io no?
2: Stamattina però,
4: sì?
2: Sì, un bel pezzo dance 90 me lo sarei ascoltato volentieri. Così è deciso, il banco vince, il banco vince.
4: Sempre.
2: Allora, tra poco rimanete insieme a noi, scoprirete dal Millennium, quindi dal 2000, che canzone il banco sceglie per voi.
5: 70!
2: Una volta!
5: 80!
4: Un'altra volta!
5: Fanta!
4: La prossima volta!

0: Ehi Pizza, lo sai come si trasforma qualcosa di noioso in un momento di svago?
1: Tipo pulire, sistemare casa, stirare, no, non lo so, come si fa?
0: Apri Audible e ogni sbattimento smette di esistere. Su Audible ascolti audiolibri, podcast, storie di ogni genere interpretate da voci straordinarie. Trovi un catalogo vastissimo e c'è sempre una storia che ti parla per davvero, ovunque ti trovi.
1: Mi hai fatto quasi venire voglia di stirare, come si fa?
0: Vai su audible.it e quando ti iscrivi i primi 30 giorni sono gratis.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 70 80 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: di Snow. Vince il disco Millennium questo mattina. Questa mattina vince il banco. Ma chi l'ha scelto?
1: Dice chi l'ha scelto?
2: Chi è nella stanza dei bottoni?
0: Certo. Sono i nostri Fabio Liuzzi e Max Madia. Vi facciamo grandi i complimenti. Allora, arriva solo una nota polemica dal nostro Cristiano.
3: Cosa dice?
0: Adesso iniziamo con la discografia completa dei Red Hot Chili Peppers.
2: Perché?
3: Ce n'è tanta, eh?
2: Comunque cadiamo in piedi.
0: Esatto. Non sarebbe comunque male. Un Angel di Robbie Williams, ci scrive Albe. Comunque ci stava bene.
2: Robbie Williams sta su tutto.
0: E mi gira un po' su tutto. Però Robbie, ragazzi, a luglio l'abbiamo suonato quanto?
3: Una cifra. In effetti quest'anno mi ce l'ha conosciuto Robbie Williams,
2: sì,
3: è vero?
2: Sì. È venuto a complimentarsi con noi. Ha detto wow, voi tutti esauriti.
0: Grazie. Sai che lo stavo, guarda, ero tanto così questa mattina. Lo stavo per dire al capitano.
2: Pensa, che vabbè, bello sputtanamento.
0: Vabbè, perché è una cosa bella. Però nei prossimi giorni, appena ci sarà occasione, perché lui ancora non sa che tu hai il numero di Robbie Williams.
2: Ma lui non sa niente.
0: È
2: bello, è proprio quello, capito? Tenetevelo per voi.
3: No, domani vedrai.
0: Vedrai, tu vedrai. Sì. Allora, se Tato Tata No Fanta torna domani, naturalmente, secondo me vince anche il numero di cellulare di
2: del prossimo?
0: Styles. No, Harry Styles c'è.
3: Non ce l'hai?
2: Mi manca, questo mi manca. Ma ci metto un paio d'ore e lo recupero.
0: Amici, a noi piace molto, quindi devi, recuperare velocemente.

0: tantissimo tempo che Betty non ci racconta una delle sue barzellette.
1: Meno male.
0: E ancora inutile Fabio che tieni lungo Harry Styles. Il tempo per la barzelletta di Betty resta.
1: Oh.
0: Io non lo so però se Betty ce l'ha pronta, perché no, è proprio un fuori programma.
2: Io ce l'ho sempre pronta, ragazzi.
3: Cosa dici?
2: E oggi ne ho pronta una bellissima.
3: Ma ti puoi rifiutare? Non è che
2: no, perché mi devo rifiutare?
0: No, Betty, guarda, ti ha già fatto partire la base.
3: Sì, sì, vai,
0: io direi, aspetta, al volo, saluti di chiusura, amici. Torniamo domani mattina con il nostro capitano, ore 7 con tutto esaurito. Stanno arrivando i Friends. Grazie a tutti, ciurma.
3: Un bacione.
0: Grazie Marco, baci a tutti voi esauriti del nostro cuore. Vai Betty.
2: Come si chiama un gatto che vive al Polo Nord?
0: Ice cat.
2: Ghiaccio miau.
3: Cosa significa?
1: Va bene, ci vediamo domani.
3: Vabbè, ma cosa significa?
1: Lascia stare.
3: Ma così è facile.
1: Sì, ghiaccio miau.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: per traffico un chilometro di coda sulla A12 tra l'allacciamento A11 e Pisa Centro in direzione di Rosignano. Un incidente causa rallentamenti lungo la A13 tra Padova zona industriale e l'allacciamento con la A4. Sulla stessa autostrada, tratto Venezia-Trieste, traffico intenso tra la Tisana e l'innesto con la A28. Lungo l'Autosole invece è segnalato un mezzo in panne tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Anche sulla tangenziale di Napoli un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Pozzuoli via Campana e la barriera di Napoli Ovest in direzione Capo di Chino. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori dopo lo svincolo Campo Tenese verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
15: Dimmi. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!

0: Che bello che siamo nel nostro studio di una volta, il nostro studio preferito, quello
1: Ciao, sobrio.
0: Ah, che bellezza. Dove siamo anche più belli, guarda come siamo
2: belli.
0: Ma
2: Manola c'è?
3: Io ci sono, siccome sono abbagliata dalla bellezza di Rosario Pellecchia stamattina.
0: Beh, insomma, tanta
3: io
0: roba,
3: resto in silenzio per un po'.
0: Un bel bocconcino.
3: Metabolizzo un attimo e poi torno in diretta
0: però,
3: con voi.
0: Sei una donna sposata, le tentazioni devi
3: anche tu sai, non possiamo concederci questa parentesi,
0: no,
3: Ross.
0: No.
4: Cioè, l'unica che ancora non stiamo guardando Lidia della serie,
2: ecco.
4: Quando ti decidi, perché qui siamo tutti
0: è vero
4: sposati,
0: che sei l'unica singola.
3: È la mia surrogata, ragazzi, l'hanno scambiata per mia moglie.
0: Veramente?
3: Allora, avete capito?
5: Voglio essere rappresentante di questa categoria.
4: Ah, rappresentante.
3: Le mogli surrogate.
0: Anche Comollo sarebbe single, ma Comollo si sposa tutte le sere.
4: Comollo si sposa.
2: Io ho già dato.
3: Che Comollo purtroppo non ha chance da nessuno, non gli vengono date delle chance.
4: No, lui per costituzione, la costituzione italiana c'è scritto che lui non si deve più sposare.
2: Mai più.
0: Sono allora, le 10 e un minuto.
4: Partiamo.
0: E siamo già partiti di fatto. Ma io
4: sono 10 in punto, non sono 10 un minuto.
0: Io starei anche senza base, senza dischi.
3: Ma quanto sei bello.

0: a tutti.
1: Buongiorno.
0: Tony, sei felice di essere nel tuo studio preferito?
2: Sì, lo sai che io ho lottato a lungo per stare in questo studio, ma loro mi hanno convinto, no, è meglio andare nell'altro. Ma secondo me qui le telecamere ci riportano un'immagine migliore.
0: Più bella.
2: No, perché sono meno definite, quindi.
1: Cioè, sei nel tuo studio preferito, sì, con le tue persone preferite. È tutto giusto, sai, Tony?
2: E Comollo dall'altra parte.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno Lidia, ciao. Buongiorno Marco, buongiorno. E buongiorno Roma.
0: Oggi a Milano grigetto, minaccia anche un po' di pioggerella.
2: Ma da domani dovrebbe arrivare il brutto tempo. A Roma com'è?
1: Spiace per voi, ma qui come al solito grande sole.
2: Vabbè, ma da domani arriva il brutto tempo, credo, in tutta Italia, perché l'anticiclone va via.
0: Posso dire che alcune persone, per esempio me e secondo me anche Lidia, sono un po' contente dell'avvento dell'autunno.
2: Ma poi ritorna il caldo.
0: Speriamo di no.
2: A novembre, di no. 42 gradi.
1: Oddio, voi state lì, che andate a casa, aprite l'armadio, prendete quel cappotto, lo abbracciate, tu e Lidia, dico Ross, e gli dite: ehi piccolo, tra poco torneremo insieme.
0: Proprio così.
1: Non ti preoccupare.
2: Da quanti anni non metto un cappotto?
0: Ma io ogni tanto lo metto. Continuo a comprarne e poi metto sempre i giubbotti. Nel senso, il caldo, l'estate ovviamente è bella, però le mezze stagioni a me fanno sempre un po' di gioia. Non so perché. Danno
1: per
0: sempre
1: forza
0: un po' di gioia. Nella mezza stagione accadono cose, perché tutti sono un po' ingrugniti. Se tu invece hai la leggerezza di, no, di stare lì,
1: vedi che ti succede,
2: non devi andare a lavorare, sei ricco di tuo.
0: Ah, quello sarebbe
2: e giri
0: magnifico
2: a cavallo nella tua fazienda, anche l'autunno è bello, certo.
3: Ma volete mettere

0: potendo.
1: Manca poco, eh.
2: Vabbè. Ormai c'è qualche sgoccioli, eh.
0: Siamo i primi?
3: Noi l'abbiamo già fatto ad aprile.
0: Ho capito, però i primi dopo l'estate, diciamo.
2: Sì, ah, chi può dirlo?
1: Cantiamolo insieme.
2: Auguri!
0: Manola canta, Manola canta.
3: Perché il programma di ubriaconi.
0: Io le dico canta, ma lei è in ritardo.
1: Mezzo secondo di ritardo.
0: Quindi viene fuori una schifezza.
2: E
1: poi, considerando che ogni anno si anticipa a livello commerciale di qualche giorno, quest'anno io mi aspetto, secondo me, fine settembre, panettoni, pandori, promozioni.
2: Si sono già visti.
3: Le cose di Natale ci sono già.
0: I pandori ci sono già fuori. E quest'anno anticipa, Natale cade il 21 dicembre.
3: Ah sì?
0: Sì, 21, non 25, quest'anno lo anticipiamo al 21.
2: Sarà bello. Mancano 107 giorni.
0: Sì?
4: 107 giorni, che è un attimo, eh.
1: Tra l'altro io e Tony abbiamo un'iniziativa commerciale per questo Natale, sì. Un prodotto di cui siamo testimonial, si chiama... Il torrone dei terroni. È un prodotto che...
4: Il torrone di Ross e Tony.
1: I torroni dei terroni.
3: È lo sponsor.
1: È lo sponsor del programma. Ristorante i tre
4: che poi uno ride e scherza, ma siamo tutti e tre terroni, eh.
1: È vero.
0: Allora, non ti infilare sempre. Tu sei del centro Italia, non sei terrona.
4: Beh, mamma sarda, papà iraniano, cioè.
0: Io sai che ho sempre lottato contro... Ah, no, certo.
1: Forse è più terrona di noi.
4: Vabbè, ma... sì.
0: È medio orientale, non è... Perché gli svizzeri usano il termine terrone, secondo me, in maniera migliore. Noi lo usiamo proprio... in maniera offensiva,
1: dispregiativa
0: sì. Che da noi vuol dire meridionale terrone. In realtà gli svizzeri lo utilizzano, e secondo me è una forma migliore, perché per loro è il cafone il terrone, cioè quello che lavorando la terra non ha mai studiato, non ha mai, è più vicino alla terra, che non sa trattare gli altri esseri umani, si comporta in maniera da cafone. E secondo me è più corretto che una versione nord-sud, perché uno può essere nel loro modo terrone anche se sta da Aosta, 91.3, vi ricordo la frequenza di oggi di Aosta.
4: Ma poi cambia tutti i giorni sta frequenza
0: d'Aosta.
4: Non
0: si sa perché, quelli che di Aosta sono fatti così.
4: Vabbè.
1: Qualcuno scrive, ma oggi, ed è anche la giornata giusta, sì. Visto che Picozzi non c'è nemmeno oggi,
0: no.
1: Purtroppo, ma oggi Manola non doveva dedicare a voi pupazzetti una canzone di Mina?
4: Non si dimenticano niente.
0: È vero, sì.
1: L'hai preparata? L'hai studiata?
4: No, però se
1: allora,
4: vuoi la improvviserò.
0: E soprattutto Mina lo sa?
4: Tanto Mina, non lo so,
1: Mina
4: non
1: sta
4: lo
1: uscendo so. Con un album di inediti.
4: Non vedo l'ora. Zitta, zitta, è vero che è sparita dalle scene, però come ha continuato.
0: Vabbè, ma non si sa se è lei o l'intelligenza artificiale a Lugano.
4: È lei.
1: Penso sia inimitabile. Ti vorrei consegnare questi, Tony. Grazie.
0: Molto bene, grazie.
4: Cosa sono? Non li vedo.
1: Cose nostre.
4: Ah,
1: cose.
4: Ok, ok.
1: Va bene, oggi è una puntata un po' così, perché speravamo di avere Picozzi, non ce l'abbiamo, quindi siamo un po'... minimamente disorientati, ma anche contenti, perché quando noi abbiamo territorio libero siamo contenti, perché facciamo il programma insieme a voi. Quindi oggi proprio scriveteci quello che volete.
0: Insomma, ieri abbiamo parlato del bacio, addirittura abbiamo delle tecniche del bacio. Lidia ieri è andata un approfondimento, cioè, come è andata?
4: Ho provato subito.
0: Hai provato subito, sei andata a fare una serie.
4: Ci siamo videochiamate io e Lidia e abbiamo provato a distanza.
0: Il bacio donna-donna è diverso dal bacio uomo-donna? Com'è? Il bacio uomo-uomo com'è?
4: Ma magari è un po' più irritante il bacio uomo-uomo,
5: esatto.
4: Sai, la barba, esatto. Le cose che
3: le
4: sfregano.
3: Cose,
4: i baffi.
5: Sì, vabbè, quelle cose dure che avete.
1: Quelle cose dure che avete al
4: quegli
1: quarto minuto.
0: Quelle cose dure che avete.
3: I baffi.
0: Forse.
1: Le ultime cose.
4: Gli spuntoni che avete sul viso.
0: Queste protuberanze inutili.
4: Gli ostacoli un po' acutei.
0: Quindi ieri abbiamo parlato di bacio, oggi potremo parlare anche di altre robe sentimentali, approfittando.
1: Tu vuoi fare un settembre
0: bello,
1: bello, bello,
4: ma
1: bello.
4: Perché? Perché è un uomo

0: E ora tutti insieme, eh?
1: Sciacqua da patata.
2: Ma io li sento in macchina gli ascoltatori, eh? Sciacqua da patata.
3: No!
2: No, no, no!
3: L'ha detto in un vuoto, l'ha detto sfumato. Oppure potremmo partire da questa indagine che si riferisce un po' a quello che dicevamo prima. Qual è la temperatura della serenità? Questa me la porto a casa e la leggo a mia moglie.
4: Com'è?
3: Secondo, cioè, la scienza, il Nature Human Behavior, rivista scientifica, ha calcolato la temperatura esatta che spingerebbe una persona in possesso delle, di normali facoltà mentali, quindi non i pazzi come mia moglie che con 50 gradi dice come si sta bene, perché lei è pazza, non è normale.
2: Certo.
3: Persone normali.
0: Ma è tua moglie.
3: Ah? 22 gradi.
4: Cioè a fare cosa?
3: Non a essere felici, sereni.
4: A essere felici.
3: Cioè uno è
4: la
3: sereno.
4: La temperatura ideale.
3: Sì, uno è sereno, mediamente.
4: Ma 22 gradi sei morto da quanto?
3: Ma non, esatto, non corporea, ma
4: fuori non capivo. Fuori, perché 22 fuori. Gradi, ho detto se la nostra temperatura è 36, 22.
2: Sei morto, non lo sai.
4: Arriva il patologo e dice morto da 8 ore, perché
3: no,
4: 22
3: no,
4: gradi.
3: Temperatura non corporea. Non
2: guarda, capita a fagiolo questa ricerca, perché io stanotte ho sudato qualunque cosa e c'erano 26 gradi, ho dovuto accendere l'aria condizionata perché stavo impazzendo.
4: A 26 gradi accendi l'aria?
2: Sì, stavo sudando, è uno di quei giorni, quindi stavo sudando male.
3: È uno di quei giorni.
2: È uno di quei giorni e stavo sudando tantissimo, quindi ho dovuto accendere l'aria condizionata. Donne, all'ascolto mi capite.
3: Quindi, scusa,
2: non è menopausa.
3: Quindi sei sposata in uno di quei giorni?
4: Sta prevenendo.
2: No, dopo è
3: subito
2: arrivato.
3: Subito dopo.
4: Alle scalmane
3: dopo.
4: Della sciura.
2: Stanno arrivando, vero? Sono quelle? mi sono portata avanti.
4: Ma scusa, quando l'abbiamo noi uomini che cos'è allora?
2: L'andropausa.
0: L'amico andropausa.
4: Andropausa che è uno dei
0: sette nani.
4: No.
2: L'androbausa.
4: E uno dei Negramaro, andropausa.
3: Andropausa.
4: È un nostro amico.
3: Che succede intorno ai 22 gradi non corporei?
4: Cosa succede?
3: Che allora, gli psicologi parlano di temperamento.
4: Mi hai fatto morire 22 gradi corporei.
3: Temperamento climatico ideale. Cioè, adesso mettiamo un disco e poi vi spieghiamo che succede quando ci sono 22 gradi.
4: Sto pensando, 22 gradi è primavera.
3: Per me
4: no?
3: È perfetto.
4: È primavera.
3: Io aderisco completamente. Cioè per me è proprio perfetto.
2: Io
3: 22
2: pure,
3: gradi
2: sì.
3: È perfetto. Tipo San Diego, tipo le Canarie.
4: No, secondo
2: con
4: me.
2: Con la possibilità di metterti anche il lenzuolino a quel punto.
4: Sì.
2: Che ti dà, capito, quella sensazione di protezione, ma non invadente.
4: Secondo me la temperatura è quella più alta è meglio con un po' di vento.
1: Per me il venticello.
3: Diciamo 22 con un po' di venticello è perfetto.
4: 22 venticello un po'
3: Ma andiamo alle Canarie, ci siamo alla pensione quasi. I pensionati sì. Milanesi prima andavano in Liguria, adesso vanno tutti alle Canarie. Andiamo
4: ma no, vanno dove ci sono meno tasse. Adesso si può andare anche a Campione d'Italia, per esempio.
3: Certo, è fastidiosa le Canarie tutto il giorno.
4: Quindi sono i Canarini.
3: Pieno di Canarini. I nostri numeri.
2: Ma perché?
5: 342 41 15 105.
2: Da cosa sogni? Sei bello, mica puoi essere pure intelligente.
4: Voglio morire.
0: 22 gradi.
4: Cioè, ma è morto da quanto tempo? Bella battuta, eh?
3: Ragazzi, volevo informarvi che si tratta di un disco.
4: Ah, sì?
3: Il primo disco di oggi.
4: Ma tanto questa radio va a rotoli, non è che abbiamo.
6: Va

0: Cioè, quando dice sangue sul parquet, io sai che sono ossessivo sul parquet.
1: No, oh, si macchia,
0: mamma mia. Ragazzi, quella cosa mi piace un sacco, quei video che ci sono su Instagram, macchia. Dove una signora torna a casa, trova suo marito svenuto, non si sa, morto. Allora fa il classico urlo da spavento, ma in realtà la prima cosa che fa è pulire tutto intorno, intanto non soccorre il marito.
1: Ma guarda che quelli sono i barzetti migliori.
0: Gli sposta un braccio.
1: Ma tu pulisce. Durante il sesso tua moglie la fai urla? Durante il sesso no, ma quando mi pulisco sulle tende urla.
0: Ecco, è vero, vero, è vero. Vero, che poi vero, a casa mia i ruoli sono totalmente invertiti. Perché sono
1: e tua moglie che si pulisce sulle tende?
0: No, nessuno si pulisce. Purtroppo nessuno si pulisce.
2: Come purtroppo? Ormai
1: qua non si pulisce.
0: Che vuoi pulire qua? Vabbè.
3: Ed eccoci qua, ed ma, è soltanto scusami. Il secondo intervento della trasmissione.
1: Ma sì, io vendo le tende, quelle. Quelle come fa?
2: Quelle sono le tapparelle.
1: Le tapparelle mi sembra proprio.
0: Le veneziane.
3: Tony ha quelle da ufficio che si chiudono e si aprono.
0: A pacchetto.
1: Dare delle tende e tapparelle mi sembra di fare.
0: È tenda shaming.
1: Infatti, è tenda shaming.
4: Tapparelle.
3: Beh, quante volte mi è stata data della persiana.
1: Appunto.
0: Tra l'altro. Allora, 22 gradi, il corpo va in folle.
2: Bello.
0: Bellissimo questo concetto.
3: Una bella immagine.
0: Cioè, è quella fascia di temperatura in cui il corpo non deve né produrre calore extra per difendersi dal freddo, né benvenuti a Geopop, né disperderne troppo per il caldo. Cioè, va in folle, a filo di gas. E io questa sensazione proprio la sento. Cioè, non devi né stringerti perché hai freddo e né fare così, allontanare la maglietta dal collo perché muori soffocato. Cioè, stai normale, vivi, sereno.
1: Ma quella è una di quelle magliette che voglio comprarmi anch'io?
0: Bella merda. No, aspetta.
1: No, perché le sto guardando e non le compro. Vabbè,
3: comunque. Vabbè. Quindi 22 gradi,
1: 22 gradi
3: fondamentali per essere un essere umano degno di essere chiamato tale. Sì, per, è il senso.
0: Cioè, perché che cosa implica questo? Che se tu non devi perdere energia, riscaldarti o raffreddarti, puoi dedicarti alla tua vita. Fare le tue cose.
3: Hai tanti aspetti della tua vita, certo.
0: Certo, senza preoccuparti di doverti raffreddare.
1: Pensate che addirittura l'INAIL, l'ente nazionale di previdenza.
0: No, invece è vero.
3: Ah sì? Non lo so, vedevo il labbro in alto. Così,
0: ha ragione.
3: Scusami, Tony, perdonami.
0: Anch'io non ti stavo prendendo.
3: Ho minato la tua credibilità.
1: Sì, non lo so. Scusa. Io sono un uomo giusto e credibile. È va romantico. Bene, comunque, perfino l'INAIL dice che la temperatura più corretta per i lavoratori 22 gradi, quindi quando è inverno fuori fa freddissimo, che temperatura abbiamo all'interno del 19-20, 22 non ci arriviamo, ovvero è un pochino più bassa
2: in casa,
1: la temperatura in casa.
0: A Milano intorno ai 37-38, a Milano sono pazzi col riscaldamento. Io
3: ma esagerato,
0: è follia,
3: però.
0: No, sto scherzando, non è 36, però secondo me è più 21. Di 22.
1: No,
2: la gente sta a 24,
0: secondo me 24-25.
3: Io ho alzato anche a 27 d'inverno, ecco. Devo dirvi la verità,
0: brava, il pianeta
3: contribuisco,
1: ma guarda, io non voglio fare quello figo che fa palestra, ma io alzo 40-50 tranquillamente.
2: Bravo.
1: Sembravo Fernando Procce.
3: Sei giusto, sei romantico, sei aiutante.
1: Sono aiutante. Ho sempre fatto l'aiutante. Allora, 22 gradi, io passo avanti, vedi?
0: Sì, bravo.
1: Io, quando lei mi chiama cucciolo, io vado avanti, faccio finta di
3: niente. Il mio cucciolo del cuore sei.
2: Sì.
0: Quindi cosa bisogna fare? Allora, ci sono dei consigli pratici anche
2: per abbassare.
1: Sono giorni pesanti, non
0: mantieni
1: posso
0: il termostato tra 20 e 22 anche in casa, ok?
1: Sì.
0: Camera da letto 1-2 gradi in meno.
1: Dipende se che cosa devi fare.
0: Esatto.
1: Se devi fare è meglio avere una temperatura
0: anche
1: più.
0: In ufficio 22, quindi abbiamo stabilito che quando è che ci sono 22? Oggi per esempio
1: in primavera,
0: c'è?
1: In primavera.
0: Ma anche in autunno
3: devi controllare adesso per esempio qua quanto ci abbiamo.
0: Fuori intendo, fuori oggi una 27
3: fuori.
0: A Milano. 27,
1: è più alta, 27. Certo, è più alta, è molto più alta.
3: Vabbè.
1: 22 secondo me l'acqua calda.
3: Qui 29,
1: quando
3: Roma
1: il mare
3: 29.
1: Ha l'acqua calda è 22, qualcosa del genere, no?
2: Secondo 20, me è anche più alta.
1: Più alta, 22 gradi io non riesco a nuotare, rimango lì fermo in ammollo,
2: bolle.
1: Aspetto la biodegradabilità. Di che il grasso si sciolga, non si sciolga.
0: Perché adesso non so se abbiamo mai fatto una ricerca legata anche, per esempio, visto che oggi è martedì e ci sarebbe dovuto essere Picozzi, anche rispetto al crimine. Pensate un attimo, se ci fossero sempre 22 gradi, un sacco di gente che sbrocca non sbroccherebbe. La gente sbrocca anche per il caldo. Cosa sta facendo?
3: Sbrocca. Frustrata dal caldo, dici, esasperata e quindi sbrocca.
1: Certo, perché dai fuori di testa quando fa troppo caldo. Hai un'insofferenza, sbroccati.
0: Cosa
1: no.
0: Sta, cosa stai facendo?
3: Quella spalla lì.
2: Ah, mano,
3: quella spalla,
2: non c'è la
3: quella
2: mano,
3: maledetta spalla scoperta. Mi suscita delle emozioni incredibili.
0: Sono molto preoccupato per Tony. In quest'autunno.
2: Che temperatura c'è lì da voi?
1: Da ieri la mia vita è cambiata.
2: Perché?
3: Ti abbiamo cambiato noi?
1: No, no. Ieri ho deciso, ho preso delle decisioni importanti. Allora, cosa chiediamo agli ascoltatori?
0: Ma niente, finisce qua. Abbiamo stabilito che 22 gradi sì, è la temperatura ideale. Quindi andiamo tutti a vivere dove ci sono 22 gradi.
1: Ma presto ci sarà questa transumanza, secondo me. Ci sposteremo tutti in posti migliori.
0: Tutti in Islanda.
1: Tutti in Islanda, potendo, visto che l'Islanda non è in Unione Europea.
0: Visto che
1: quindi
0: si sono espressi di recente al referendum.
1: Qual è la vostra temperatura ideale?
0: Bravo,
1: ditecelo.
0: Ecco. Ditecelo nei commenti. Ah no, nei non siamo su Instagram. Io quelli...
3: commentate qui sotto.
0: Io
3: no,
0: quelli che
3: no,
0: dicono e tu cosa pensi? Scrivilo, che fanno col dito, scrivi quel dito.
3: Commenta qui sotto.
0: Commenta pazzia qua nei commenti.
1: Che poi le donne soffrono tanto il caldo, ma odiano l'aria condizionata. Ma la fai capire sta cosa?

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò
11: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ma qual era quella canzone? Era proprio anni 70, non ve la ricordate? Sunday, quale? Monday, Tuesday, non me la ricordate? Era una canzone dance, la mettevo, la sentivo soltanto io all'età di 3 anni. No.
1: Oh. Beh, ce ne sono state tante quei giorni, c'era ovviamente la sigla di Happy Days, c'era Craig David, esatto, però tu vai più indietro, anni 70-80. Sunday, Monday,
0: e poi arrivava, credo, a venerdì e diceva qualcosa tipo, meno male siamo arrivati a venerdì.
1: Ma Thank Friday, Thank God is Friday.
0: No, siamo arrivati a venerdì e andiamo in discoteca, perché...
2: Anche Maroon 5.
0: Vi ricordate quando si andava?
1: Sunday morning, Maroon 5.
3: Quando c'era andava anche in sabato discoteca. Sera la discoteca, venerdì sera la
0: che
3: discoteca.
0: Bello, quando si andava in discoteca.
1: Beh, si va ancora, anche se a noi sembra sparito.
3: Ma non ci sono le discoteche, non esistono.
1: Ci sono
3: più
1: i festival, sono gli eventoni, sono meno i locali.
3: I dinner show.
0: Ci si incontrava, scusa, hai da accendere? Sì, ma non fumo. E allora che cazzo, no, era per...
1: Bello, così erano le tue...
0: Ma non ti ricordi, quando in discoteca comunque l'approccio era...
3: Ieri sera siamo uscite a cena nel nostro quartiere, siamo andate a piedi e siamo state rimorchiate, ragazzi, in un modo stupendo.
0: A Coccio de Morto?
3: C'erano questi due ragazzi, credo piuttosto giovani, che ad un certo punto ci dico, ma erano napoletani, ma noi, scusate ragazze, ma noi non siamo della zona, potete indicarci un posto dove bere una cosina leggera? E noi abbiamo indicato praticamente il locale che era lì. E a un certo
0: noi
3: punto
0: chi?
3: Loro si
0: tu e chi?
3: Io e la mia... e mia moglie!
0: Dillo, dillo!
3: Mia moglie, io mia moglie.
1: L'ha detto.
3: E loro si girano e ci dicono, volete venire con noi a bere una cosa?
1: Però vedi,
3: io, guardati, mi hanno fatto una, ti giuro, una tenerezza.
0: Aspetta,
3: una
0: perché volevano qualche consiglio dalle MILF?
3: Può darsi.
1: No, però scusami, il pregiudizio. Magari i due ragazzi voleva, anzi, secondo me avevano capito. Ma certo, avevano capito che fosse una coppia, volevano bere una cosa con voi. Dov'è il problema?
0: No, volevano soltanto aiutarvi a attraversare la strada. Cioè, sono quelle cose che facciamo.
3: Carini, però, posso dire carini. Chissà chi stanno ascoltando in questo momento.
1: Vabbè, intanto fioccano i titoli di canzoni con i giorni, ce ne sono centinaia.
0: Vi fa piacere quando un ragazzo giovane approccia?
3: Che carino, guarda,
0: fa piacere,
3: mi ha fatto una tenerezza.
1: Perché tenerezza?
3: Perché sì, vagliela a spiegare, cioè, capito? Lui ci ha provato, uno dei due soprattutto, poi è andata così.
0: Io quest'estate sono stato agganciato da una ragazza più giovane che ho detto... Strano, non porto orologi, non ho il borsello, non ho ritirato la pensione, cosa vorrà da me?
2: La morena.
0: Cioè, capito?
1: E invece cosa voleva?
3: Cosa voleva?
1: Ti ha riconosciuto?
0: Sì, sì. Mi ha detto anche delle cose da giovane, tipo, ma se io adesso vado in spiaggia e mi faccio una canna, in questa zona mi rompono le balle. No, tranquillo, qua siamo democratici,
3: ma che
0: tranquillo.
3: Ma tu cosa vuoi?
0: Ma tu, vai giù in spiaggia? No, io no, adesso vado a prendermi la bici.
1: Cioè, ti ha agganciato e poi ti ha proposto di fumare una canna?
0: Sì. Era un pochino
1: borderline.
0: Sì, secondo me era un pochino.
1: Il suo lobo era dilatato?
0: No, non ho visto, però.
3: Ah, parliamo di una categoria specifica.
0: Ma secondo me c'è stato anche un interesse professionale a un certo punto, perché
1: era,
0: hai detto,
1: hippie.
0: Che organizzava un po', sì, organizzava eventi. Quando mi ha detto, ma tu, mi dava del tuo, è già buono, no? Quando tu sei grandicello, secondo me 30 anni.
3: Ma giovanissima.
0: Per me è normale, cioè, un'età, ma no, a 30 anni voi frequentate, cioè esistono ragazze più vecchie di 30 anni? No.
1: Più o meno quelle.
3: Non esistono. Io e Lidia testimoniamo, non esistono.
0: Vabbè, niente, piacevole.
1: Piacevole.
3: Ma te la sei fatta poi la canna o no?
0: Sì, la sei fatta. Sì, no, la canna.
3: Ah, sì?
0: La canna
3: era
0: no.
3: Per capire.
0: La canna no, non mi sono mai fatto una canna in vita mia, non manco mai fumato una sigaretta.
3: Ma no. Nemmeno io.
1: Cucciolo, dillo. Come nemmeno io?
3: Io niente, io non ho mai fumato.
1: Ma che sono in onda con formigoni?
0: Lo fa per piacermi, non è vero?
3: No. Io non ho mai avuto nemmeno la curiosità di avvicinare una sigaretta alle labbra. No. Non mi è mai venuto nemmeno il gesto. Niente, zero curiosità.
1: Mamma mia, ragazzi. Lidia, meno male che ci siamo io e te in questo programma.
0: I viziosi.
1: Io ho smesso tutto, da tutto, poi tutto che.
4: Ah, ragazzi, ho smesso di fumare.
0: Ragazzi,
4: durante il COVID.
0: Ma non abbiamo parlato di vizi. Vogliamo parlare di vizi.
1: I vizi capitali? Allora, abbiamo lasciato una domanda in sospeso qua, temperatura ideale. che è quella lì, sì, intorno ai 20 gradi. Sono sorpreso da questa cosa, perché io sono circondato invece da persone che amano il caldo, e questa cosa mi distrugge la vita, perché tutte io ce le ho nella mia vita, le persone che sono follemente, perché sono pazzi, innamorate del caldo. Invece vedi che più o meno 18, 21, 22, qualcuno scrive: sono appena tornato da San Diego, nostro figlio si è trasferito lì, e confermo che è una città con una temperatura meravigliosa.
0: Eh sì,
3: vabbè, è chiaro, lì è sempre mezza stagione,
0: ma anche più caldo di una mezza stagione, ma soprattutto è molto secco, credo,
1: non c'è tanta umidità,
0: quindi è un grossissimo vantaggio.
3: Io ho il condizionatore acceso da aprile, 20 gradi tutto il giorno, d'inverno non accendo il riscaldamento perché ho troppo caldo. Temperatura per me ideale è dai 10 gradi giù. Andrea, esagerato, da Bologna.
1: Comunque, secondo me 20-22 in effetti è la media giusta. Quindi in questi giorni, da qui fino diciamo a metà ottobre, dovremmo stare un po' tranquilli. Quando è che scende sotto i 20? Ottobre.
0: Ma... Dipende.
3: Ormai è difficile che scenda sotto i 20.
1: Forse,
3: da qualche anno a questa
1: forse
3: parte.
1: A Natale scenderà sotto.
0: Ma guardate, l'anno scorso abbiamo avuto soltanto 2-3 giorni di freddo intenso durante l'inverno, che mi ricordi.
3: Forse soltanto gennaio.
0: Sì, a gennaio però. Abbiamo avuto 2-3 giorni e non coincidevano neanche con i giorni della merla.
1: io l'altro giorno ho avuto il primo giorno della
0: merda.
1: Tutto a posto comunque.
3: Però guarda, rincuorare gli ascoltatori. Il beneficio di avere quel chiletto in meno che comunque ti dona.
0: Guarda che quel chiletto in meno, soprattutto lì, ti dona perché non ti serviva
1: persi,
0: nulla.
1: Tre.
3: Ma adesso sono liquidi quelli,
1: liquidi
3: adesso
1: lo
3: attimo,
1: so, però tre, la bilancia dice tre.
0: Ma lì nel momento che guardi già la macchinetta del caffè è in grasso.
1: Come che diceva Leone di Lerni, lo sai, noi possiamo dimagrire, poi guardiamo una parmigiana, solo a guardarla riprendiamo tutto.
0: Allora, 25 gradi con o senza aria condizionata, Petra da Padova, 16 gradi per me è il massimo.
1: Non esageriamo,
0: 21 e mezzo Michele, tutto. 19 gradi Veronica.
2: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che tenerezza.
1: Stupid Song.
0: Che tenerezza.
1: Olivia Rodrigo che su carina. Radio 105. Abbiamo trovato la canzone a cui si riferiva Tony. Tra l'altro, bizzarro il fatto che tu ricordassi praticamente una particina, non sì, proprio il ritornello.
0: Ma no, ricordavo Weekend.
1: Che pezzone, ragazzi.
0: Devo dire che il francese. Ma perché non mi ha
1: Bravo,
0: scritto?
1: Bravo, Maurizio.
0: Io ho un dubbio, lui scrive a te perché arriva a me. Perché io non rispondo mai a...
1: Perché non gli rispondi, evidentemente. Lui si sente trascurato.
2: Però tu lo odi.
0: Adesso, se avete finito di insultarmi, cos'è?
3: No, raccontiamo l'angolo... Radio Verità, raccontiamo la verità.
0: L'angolo del trattiamo male il cucciolo. Senti, volevo dire una cosa.
1: La mettiamo, sì, quella amore, canzone, dimmi. Un po'
0: pezzettino. Mettiamola e ringraziamo Maurizio Fanacciulli.
1: Mick Jackson, Weekend.
0: Sentiamo.
1: Pezzone, mamma mia.
0: È molto bello.
1: Faccio la parte.
3: Ma pensate,
0: la cantavo anche piuttosto bene, eh? Altro che gente che si spaccia per...
1: Allora, l'anno è il 1978. Bella. Mick Jackson era, che non è Michael Jackson ovviamente, infatti, era stato anche l'autore di Don't Blame It on the Sunshine,
0: sì.
1: Don't Blame It on the Moonlight, Don't Blame It on the Good Time, Just Blame It on a Boogie. La faccio tutta? Don't Blame It on the Sunshine.
0: Sì, devo dire che probabilmente non ha avuto nemmeno tantissimo successo proprio perché il suo nome
1: assomigliava drammaticamente.
3: Sembra il diminutivo di Michael alla fine, no?
0: Di Michael Jackson, qui ci sono quelle cose, sai, quelle... In quei momenti, quando io penso sempre per esempio a Madonna e alla Cyndi Lauper, che escono quasi contemporaneamente, Cyndi Lauper...
1: All'inizio è più forte Cyndi Lauper.
0: Mamma mia,
3: sì,
0: è molto più brava. Ma a un certo punto arriva l'altra e quando la persona giusta nel momento giusto,
1: ti capita
0: l'anno in cui... E dice non mi hanno dato l'Oscar perché purtroppo quell'anno è uscito Titanic. Hai capito?
1: Se vogliamo fare esempi alti di questa cosa, come si chiama? Salieri e Mozart, no? Che
0: sì.
1: È stato raccontato anche al cinema benissimo. Un altro esempio, per esempio.
0: Ma lì c'era un gap.
1: Sì, sì, però. C'era anche un film bellissimo di Woody Allen che si intitolava Accordi e disaccordi, che raccontava la storia di un chitarrista, adesso non ricordo il nome, interpretato in quel film da Sean Penn, che era bravissimo. Peccato che nella stessa sua generazione ci fosse Django Reinhardt,
0: certo,
1: no? Che era il più grande, quindi lui era il secondo. C'era poi... È come un po' fare la radio nel momento in cui ci siamo noi tre, siamo i più bravi, cioè non è che uno può diventare più forte di noi tre.
3: Grazie per averlo sottolineato, perché ogni tanto va detto, sai, che ci si confonde spesso. Bene. Poi.
1: In alcune giornate di autostima particolare, quando ascolto un po' le radio in giro, lo penso davvero. Poi un attimo dopo mi do degli schiaffi da solo e dico stai tranquillo. Però io credo veramente che facciamo un bel programma, posso dirlo?
3: Comunque oggi sei bello e te lo riconosci, sei bravo e te lo riconosci, c'è una giornata incredibile.
0: Oh, ti ha detto che sei bello almeno 6-7 volte, non ci vede.
3: Ma come? Sarà questo studio che gli dà dietro? Io vedo
1: perché
3: praticamente
1: dopo anni,
0: ma questo studio è meglio, eh?
3: E dietro c'è un'aura di luce incredibile, no, sembra santo.
0: No, no, non è è lui.
1: Il radio.
3: Lui che lui irradia.
0: Lui porta, questa laura dietro. Lui se la mette sulle spalle.
1: Adesso sapete che aura è la parola più usata sui social, no? Aura, aura.
0: Qual è la
3: questa
0: parola?
3: Aura che ti contraddistingue, sì, quando fanno le interviste, che fanno queste cose qui.
0: Io ho l'argomento di...
1: Della prossima mezz'ora.
0: Della prossima mezz'ora.
3: Laura.
0: La parola di... La vostra parola dell'estate. Ma perché non mi inquadrate mai Manola? Dove è finita?
1: Vero, non c'è mai Manola. Eccola.
3: Cioè, l'unica bella del gruppo non la inquadrate, non ho capito. Come funziona?
0: Ma com'è l'unica bella? Io hai detto 5
2: Ma perché
0: volte
2: c'è Graziano in TV.
3: Ma Graziano piace.
0: La parola
3: uomini,
0: di quest'estate, quella che più volte che tu dici ma che strana sta parola, non l'avevo mai sentita
1: aura,
0: in tutta la
1: aura
0: vita.
1: Aura è una, aura è una, io lo vedo sui social.
0: Io ce n'ho una particolarissima,
3: cioè? Dicevo,
0: non l'avevo mai sentita per tutta la mia vita, quest'estate 3 volte.
1: Abete.
0: Stillicidio.
1: Come l'hai mai sentita?
3: Stillicidio.
0: Sì, ma non l'ho mai utilizzata. Sapete cos'è lo stillicidio?
1: Letteralmente o metaforicamente?
0: Sì, letteralmente.
3: La strage.
0: No?
1: Sì, quello è metaforicamente.
0: No, stillicidio è la goccia che cade e certo, che fa quel rumore lì ed è tipica di una tortura. Si chiama stillicidio.
1: La caduta lenta e continuativa o continuata di un liquido goccia a goccia. Metaforicamente
0: Pazzesco.
1: Indica una cosa talmente noiosa e insopportabile che finisce per distruggerti
0: poco
1: a poco.
0: Tre volte quest'estate mi è arrivata una mail. Oh, ma stillicidio. Era la parola dell'estate.
3: Beh, io devo dire che erano mail belle, comunque leggere, che implicavano la parola stillicidio.
1: Ma l'oggetto
3: erano quelle
1: email, stillicidio.
0: No, mi stavano torturando per sapere chi ha preso i soldi del Belice.
1: Chi ha preso i soldi del Belice?
0: Io l'ho detto.
1: Io Aura, ho sentito tantissimo Aura, proprio tantissimo.
4: Io Saponetta.
3: Non saprei. Saponetta?
0: Saponetta?
5: Aspetta, che Saponetta me la segno, che non l'ho mai sentita. A me piace scrivere delle parole.
0: E la tua Manola?
3: Non lo so, in realtà ci devo pensare un attimo, perché al di là di quelle che sono strafamose, tipo Top, che figata, eccetera, non ce n'è una in particolare, secondo me. Che Top, quello l'ho sentito dire.
4: Vabbè, ma ormai è sdoganata. Che Top.
3: Che Top.
1: C'era una sui social, aspetta, sui social c'era.
0: Ma quelli che dice le parole.
6: Allora, c'è una cosa che dice spesso mio nipote, perché le nuove generazioni dicono, è un'espressione, si dice absolute cinema. Come a dire,
1: Absolute
6: wow, è una cosa incredibile.
0: Cinematografica.
6: Sì.
0: Che solo nei film.
6: Sì.
1: Allora, grazie.
3: Cioè, torniamo un po' al discorso di qualche giorno fa che abbiamo fatto con le parole che venivano utilizzate, magari inglesi e inserite all'interno delle
1: sì,
3: frasi
1: questo
3: in italiano,
1: è anche un inglesismo. Mm. È vero. Comunque, Graziano dice: sì, almeno 2 anni che si dice Aura. Nella mia bolla Instagram, tanto quest'anno.
3: Nella mia bolla, tanta roba.
0: Scusa Graziano, tu che fai parte del mondo dei giovani. Ma quelli inutili, non
1: sì.
0: I giovani bravi.
1: Sì. Cioè, sono meglio di Graziano i giovani.
0: Stillicidio, no, non sì, solo
1: stillicidio.
0: Solo con me ce l'avevano. Volevano stillicidiarmi.
3: Io lo uso spesso stillicidio per indicare una cosa che mi ha dato proprio gran fastidio. Che mi ha lasciato proprio inerme.
1: Vabbè, se ne avete una, così la eliminiamo subito. Quello è lo scopo.

0: mancato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499€ il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: pyjamarun.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto. Ah!
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
14: 105
15: 105
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105.
14: Che storia!

0: che pezzone era?
1: Sussidio.
0: E che tutti la cantavano sussidio, soprattutto
1: tutta
0: in Italia. 1985, quando Phil Collins era forse la più grande star del mondo, aveva fatto quella cosa, vi ricordate, col Concorde. Aveva partecipato al Live Aid
2: in due località,
0: da credo in tutte
2: Londra,
0: due, Londra e New York.
2: E New York.
0: New York era giusto.
2: Vedi, adesso mannaggia, non sta
1: non
2: tanto
1: essendo
2: bene.
1: Bellissimo, grande personalità, grande successo.
0: E adesso purtroppo non se la passa bene, anche se leggevo ultimamente che dice: vorrei tornare, potrei anche riuscire a tornare sul palco.
2: Ma è grande cielo, quanti anni ha Phil Collins?
0: Ma
2: nemmeno tanti.
0: Settantina, credo non più di 70. Giusto l'idea, tu che
2: va
0: sai
2: bene,
0: tutto.
2: Va bene, vi diamo il segnale orario, sono esattamente vai le 11.
3: Già andato. Le ungiti.
0: 75 ne ha Phil Collins.
2: Sono le 11 a 105 Friends.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: You move like an animal. Hai capito?
1: You move like an
0: che
1: animal.
0: Sai.
1: Sì. Sì,
0: hai capito
1: sì.
0: Che sai. Va bene.
1: Sono le 11:04 minuti, buongiorno. Questa sarebbe l'ora in cui avremmo avuto Massimo Picozzi. Lo dico perché molti di voi sono ovviamente molto affezionati al dottor Picozzi. E Massimo tornerà quanto prima. Non possiamo darvi tante più informazioni.

0: informazione di così, perché non le abbiamo neanche noi, nel senso che ci dice che è in un momento, beh, mi sento in dovere anche, no, di giustificare questa assenza,
1: certo,
0: agli occhi degli ascoltatori, però insomma stiamo lavorando per il suo ritorno in onda, che speriamo possa avvenire prestissimo.
2: E prima o poi molti popoli aspettano il suo ritorno.
0: Il suo da tournare a baffone.
2: No, il ritorno di Gesù Cristo, il ritorno,
0: l'avvento,
1: adesso ritorno, ho capito il nesso,
2: allora il nesso. E vabbè, Picozzi, ma comunque da martedì prossimo lo spazio di Picozzi ci sarà comunque.
0: Stiamo pensando.
2: Bene, quindi ci sarà comunque, perché noi abbiamo,
0: anzi, guarda, bravo.
2: Ne abbiamo già parlato in onda. Abbiamo detto: ma perché non mandiamo in replica qualcuna delle belle puntate, delle prime puntate dove c'erano questi casi? Ma vogliamo aprire una parentesi? Ma anche in questi giorni stiamo vivendo dei casi che avremmo trattato con Picozzi.
0: Anche se noi andiamo sempre un po' più sul passato che non sulle cose correnti.
2: Ma è una roba da brividi.
0: È stata un'estate complicata.
2: L'ultima, l'altro giorno, Lorena.
0: Quella storia lì è terribile, proprio terribile, terribile.
2: Mamma mia. Ed è sempre colpa degli uomini.
1: Sì, ma sai, se ne viene fuori da sta
0: qualcuno
1: cosa.
0: Qualcuno ha detto che però non esiste il femminicidio, è un personaggio politico che ha anche un grande consenso.
2: Ha anche detto che esiste il patriarcato mediterraneo.
0: Sì, è come l'insalata greca,
2: esatto.
0: È un piatto.
2: È come l'insalata russa.
1: Ma qualcuno vuole fare qualcosa? Perché questo uomo veramente ne spara una al giorno, cioè il patriarcato.
2: Oh, è amico tuo, eh?
1: Ma quale amico?
0: È lato tuo, tesoro.
2: Era matrimonio, era tuo matrimonio.
1: No,
2: era il tuo matrimonio.
1: Non è lato mio, è stato anche allontanato dal lato mio, quindi no,
0: scherzo,
1: non è così.
0: Scherzo.
1: È proprio una parte. Non so nemmeno come definirlo, perché che dice delle cose talmente assurde per essere vere che è impossibile addirittura giustificarlo.
0: Non lo stiamo nominando.
2: E poi il bello della storia,
1: ma non lo stiamo nominando, eppure tutti sanno esattamente di chi stiamo parlando. Pensate un po' quanto è assurdo
2: pensare che uno come Monti
0: l'altro giorno che si uno è espresso,
2: non è, no? Monti non è che proprio, cioè, ha fatto il bene, come posso dire, non è l'uomo di sinistra, non è l'uomo, anzi ha tentato, cioè ha fatto il suo lavoro da economista, da ex Banca d'Italia nei confronti degli italiani, non è stato morbido, anzi a lui
0: non è Bersani,
2: no,
0: via.
2: Si è scagliato dicendo utilizzerò gli ultimi anni della mia vita per combattere tutto quello.
0: Trovata forte quella frase lì,
2: cioè porca miseria, vuol dire un altro grande vecchio. Ma una volta i politici, io ne parlavo al bar stamattina col caffè, una volta avevamo come politici Berlinguer, Almirante, guarda, ne dico uno da una parte e uno dall'altra, ma dei signori
1: da ammirare in ogni caso, Almirante. Qualunque fosse lo schieramento politico, hai perfettamente ragione. Ma adesso sembrano pazzi,
2: ma
1: dei matti,
2: degli statisti veri, ma di che stiamo parlando?
1: Vabbè.
2: Gente
1: speriamo
2: da libro di scuola, no?
0: Cioè, lo abbiamo detto tante volte, c'era uno spesso, a prescindere dalle ideologie, c'era uno spessore culturale,
2: sempre colpa di
0: un rispetto di vabbè, insomma, però sembriamo vecchi se facciamo questi discorsi, no? Guarda chi ha vinto l'Insassone.
2: Siamo vecchi.
0: Vabbè, anyway, che volevo dire? Che grazie Tony per questa tua iniziativa.
1: Per la
0: perché secondo me nell'ipotesi, nella prospettiva di organizzare delle puntate collection di CSI Milano, vorremmo anche chiedervi se avete in mente o vi ricordate qualche puntata, qualche episodio del nostro podcast, perché in realtà noi abbiamo fatto il podcast prima che andassero di moda i podcast. Se ci fosse appunto una puntata o alcune puntate che vi sono piaciute più delle altre, segnalatecele perché potremmo appunto riproporre. Per esempio, a me viene in mente Ted Bundy, che è quella che mi era rimasta più impressa, quando lui si faceva finta di avere il braccio, no? Insomma, quella storia lì, su cui poi c'erano anche dei documentari in televisione, mi aveva molto colpito. Quella è una, però ne abbiamo fatte centinaia, possiamo
1: avete
0: dire?
1: Mica
0: centinaia.
1: Mai trattato la storia del mostro di Cleveland?
0: Penso proprio
2: sicuramente
0: di sì.
2: Penso
0: proprio
1: per
2: di
1: esempio
2: sì.
1: Quella sarebbe una storia da approfondire, terrificante, ma
2: non ricordo qual era il mostro di Cleveland e cosa ha fatto.
1: Il mostro di
2: però
1: Cleveland era quel tizio, quello scellerato che imprigionò all'interno di casa sua tre ragazze, ma per anni, ma tipo una ventina d'anni, ne abusò sessualmente e ebbe anche dei figli con queste ragazze che risultavano semplicemente scomparse, alcune delle quali addirittura scappate di casa volontariamente. Mai più cercate.
2: E non era quello a cui si è ispirato il film Il silenzio degli innocenti? No, era
1: quello
2: proprio che le ha tenute per 20 anni.
1: Sì, però vedi, ma una cosa aberrante. Sì.
0: Però vedi che parlando ce ne vengono in mente tante.
2: Migliaia.
0: Siccome le abbiamo tutte lì in archivio, voi scrivete cosa vi piacerebbe riascoltare, che dalla prossima settimana, appunto, se Massimo non è ancora pronto, possiamo confezionare.
2: E poi è bello perché riviviamo delle cose che secondo noi sono state di grande successo e Picozzi non prende una lira.
0: Ecco, perfetto, lo sfruttiamo.
2: Capito?
0: Lo spremiamo. amiamo.
1: Non si libererà di noi, lui ci prova ma niente, niente. Siamo sempre lì.
0: Non così facilmente.
1: Siamo sempre lì, va bene.
0: Mettiamo il disco dell'estate, possiamo dire sì. che è stato il disco dell'estate?
1: Beh,
0: uno dei, il, mettiamo.

0: Mi sembra la canzone giusta, visto che Ultranate, se vogliamo dirlo in maniera più anglofona, nel disco fa dei versi molto belli, non sto dicendo che sia una cosa brutta, però insomma dice anche non delle parole di senso compiuto, ma dei versi. C'è una tendenza che sta avendo molto seguito in giro per il mondo, io lo dico però fate voi, secondo me molti potrebbero aderire. Sono gli scream club, cioè posti in cui le persone vanno e per combattere lo stress urlano.
1: Strillano. Ma c'erano anche quei posti che potevi distruggere, letteralmente, quelle stanze che potevi distruggere con una mazza da baseball, sfogarti così e pagavi per entrare in queste stanze e poi uscivi in teoria un po' più leggero.
2: C'erano quelli che addirittura andavano nei cantieri, c'erano questi che dovevano demolire delle stanze.
0: Lì era perfetto.
2: Era perfetto. Ti davano una mazzetta, un casco e tu tiravi giù dei muri.
0: Ma che l'altro giorno mi sono incantato a guardare una gru che nella mia testa di bambino sembrava un dinosauro.
1: Aveva più senso, Tony.
0: Cioè, di fronte a casa mia stanno demolendo una casa per costruirne un'altra, no? Proprio di fronte alla mia camera da letto. Ragazzi, ma è pazzesco. Io nella prossima vita voglio manovrare quelle mega gru che spaccano tutto.
2: Il sogno di tutti quelli che da bambini... C'è qualcuno nei giorni scorsi ci ha scritto: io da piccolo sognavo di muovere quei grandi camion, quei grandi... attrezzatura in movimento terra, e lo sto facendo, quindi ho coronato il sogno della mia vita. Dicevi, scusami?
1: No, che il principio di andare a sfogarsi in queste stanze ed urlare non è male, perché effettivamente se ci pensiamo in maniera lucida, quando è che possiamo farlo nella vita normale di tutti i giorni? Mai, io anche in casa mia non riesco ad urlare se mi devo sfogare, perché ho paura che il vicino mi prenda per o matta o chiami la polizia pensando che avrei bisogno di aiuto.
0: È una parte animale di noi che censuriamo.
1: Censuriamo parecchio questa cosa.
2: I foniatri dicono che fa malissimo urlare.
1: Ah beh, però una volta ogni tanto magari può succedere, va bene, fa bene anche.
2: In quelle belle stanze imbottite dove ti dai con la testa contro il muro.
0: Comunque l'idea è venuta a questi due signori, Manny Hernandez e Elena Sobolova.
2: Manny
0: e Elena, che a un certo punto, un anno fa, dopo una settimana difficile, la coppia ha deciso di fermarsi in un parco, appunto a Chicago, durante una passeggiata e ha iniziato a urlare.
1: Madonna.
0: La scena dell'urlo non era casuale. Hernandez, vedi, un altro starnutio. Hernandez all'epoca praticava da tempo una tecnica di respirazione consapevole per rilassare il sistema nervoso, ridurre lo stress e liberare le emozioni. A quanto pare non era sufficiente questa tecnica, allora ha aggiunto anche l'urlo e ha trovato beneficio.
3: La registrazione.
0: Sì.
2: Ma sapete che io lo faccio delle volte, girando in bici. Mi trovo, per esempio, in mezzo a colline, monti, in mezzo a questi track e single track, a queste piste strette. Mm-hmm. E io metto dei suoni, cioè dico proprio: e ora dove vado?
1: Però non urli.
2: Sì, beh, insomma, lo faccio ad alta voce, quindi mi aspetto da un momento all'altro che arrivi qualcuno che non ho visto e dice: che cazzo ne so io, fai dove vuoi.
0: Poco dopo la coppia ha esteso l'invito a chiunque abbia la necessità di un momento in cui lasciarsi andare. Sì. La cosa si è allargata, adesso c'è una pagina Instagram che conta 10.000 follower per il momento, e all'ultimo incontro si sono presentati 200 urlatori. Gli urlatori erano i cantanti italiani, sai, degli anni 60,
2: quelli che avevano mollato le canzoni, facevano le canzonette.
0: Sì, erano quelli che avevano portato un po' il rock and roll, no?
2: Quelli dopo Beatles, ecco, facevano queste cose. Ma io addirittura farei un passo in più. Guarda, oggi nel pomeriggio parlo con un amico ricco e metto su queste stanze non per urlare, dove ci sono dei manichini, ma proprio quelli morbidi, quelli in lattice, cioè quelli fatti bene, e tu vai e ci dai degli schiaffoni.
0: Uno se lo può personalizzare con la faccia che ti sta più... Tu come lo faresti?
2: Me lo fai Riccio Moro, perché il mio capo è Riccio Moro, va bene, te lo faccio così, diciamo, un po' più scuro, e tu arrivi dentro, ecco,
0: perché devi sempre...
1: Che io lo faccio...
0: Questa è violenza. Invece l'urlo è liberatorio, è tanto liberatorio.
1: Io lo faccio con per tanti anni l'ho fatto con la prepugilistica, con la box.
2: Vedi?
1: Giuro, immaginavo che su quel sacco ci fosse magari la persona che mi aveva in quel momento fatto arrabbiare o che non mi stava particolarmente simpatica, mi sfogavo così. Ha funzionato per tanto tempo, adesso lo faccio perché mi piace, però mi sfogava semplicemente.
2: Allora, ci sono un sacco di uomini che lo fanno tornando a casa con la moglie. Fate schifo.
1: Maledetti.
0: Eri serio?
2: Certo,
0: allora,
2: serissimo.
0: Compatibilmente il momento in cui siete, quindi se siete in ufficio con altre persone non lo potete fare, ma se siete in macchina nel traffico magari sì, ci mandate dei vocali dove strillate, noi li mettiamo in...
2: Io faccio, io lo faccio.
1: No, dai.
0: Cioè, dai, è un bel
1: qualcuno
0: momento.
1: Ha pure scritto: ma voi in macchina non urlate mai? Ma voi vi immaginate se urlassimo la gente che ci sta accanto, magari al semaforo, cosa potrebbe pensare? Io potrei. Ma no, ho capito, ma l'espressione è quella dell'urlo, non è che lo puoi fare.
2: Quello di Munch.
0: L'urlo di Munch.
2: Ci sono delle cose che facciamo perché sono liberatorie.
0: Sì.
2: Io quando passo in galleria. Nelle gallerie piccole, sì. Quelle
0: spegni
2: che abbiamo
0: un attimo
2: a Milano.
0: Le luci.
2: No, no.
0: Come Battisti.
2: Suono il clax. E c'è sempre qualcuno che mi risponde.
3: Io in moto.
2: È liberatorio.
1: Ma quello non è il linguaggio dei camionisti che fanno un suono particolare con il clacson per salutarsi.
2: Sì,
1: no?
2: Può darsi. Io lo faccio in galleria a Milano.
1: Forse i fari facevano i camionisti. Scusate.
2: No, quelli lo fanno per. No, quello vuol dire ci sono i poliziotti più avanti.
1: No, bisogna
0: anche trovare delle linee guida. Che vocale usare? Oppure è una parola?
2: Dei
0: versi?
2: Uno.
4: Dai, sfogate, possono essere parole. No, parole no.
0: Che ne so, potrebbe essere il nome di un politico che vi sta sulle scatole, di una squadra di calcio che non vi piace, di un cantante che vi fa.
1: Ma di una persona che conoscete, che vi sta proprio sulle palle.
0: Vostra suocera.
2: Pisa a me, c'è quelle cose. Dice, ma perché devi.
0: Juve a me.
1: No.
0: Che ne so, vabbè.
1: Oppure è un'imprecazione che solitamente non si fa, no? Non si deve fare, in quel momento lì ti
0: sfoghi.
1: Boh.
0: Sembra che non aspettavate altro, perché ne sono arrivati. Pensa agli ultimi 40 minuti della puntata dove ascolterete musica e urla. Radio 105, musica e urla.
1: Musica urlata.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ma che pelle stupenda!
4: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
4: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
5: Corro subito nelle profumerie Naima!
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio.
10: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy,
12: Meredith,
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
21: Famila, tutto un altro sottocosto.
22: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
23: Subaru.

0: Ho appena gridato in casa con tutte le mie forze. Il problema è che sono ai domiciliari e proprio in quel momento mi hanno citofonato i carabinieri. Non lo so se è vero questo messaggio, però se fosse vero.
1: No.
0: Mi farebbe molto ridere. Vabbè.
1: È arrivato di tutto, eh. Grandi urla.
0: Siete pronti?
2: No, in Toscana dice: noi non urliamo per scaricare tensione, tiriamo giù.
0: Moccoli, dice.
2: Santi e Madonna. Va bene.
0: Allora, pronti?
1: Vai.
3: Ho fatto un mashupino veloce, eh.
0: Andiamo. Sì. Andiamo.
4: Vai, io urlo. Io urlo. Vado io, eh.
1: Vai.
5: Toni Pellè.
2: Se volete urlare, fatelo ora.
6: Oggi è il mio compleanno, faccio 41 anni. E ieri sera ho strippato male.
0: Ho strippato male.
1: Cioè, si è cagato sotto.
7: Liberatorio.
2: Ragazzi, urlate ora, noi copriamo le vostre urla.
8: Ho il finestrino abbassato.
1: Oddio.
9: Massimo da Cuneo.
10: Ciao. Oddio. Friends. Umbe alla guida.
1: Oddio.
2: Questo cos'è? L'esorcista.
1: È una frenata quella.
3: E vabbè, mi fermo qui.
0: Questo è quanto, ragazzi.
1: Ma
0: a Chicago,
1: tutto bene, ragazzi.
0: A Chicago lo fanno per strada, si riuniscono e lo fanno in un parco. Adesso noi siamo promotori della versione milanese della.
1: L'ascoltatore che ha dichiarato, si è dichiarato: sono in macchina ed ecco il mio urlo, mi ha fatto impazzire.
0: Potreste pensate anche venire sotto la radio, nel nostro radio.
1: Dai, no!
0: Veniamo giù con un microfono. Urlate sotto.
1: Ci chiudono la radio.
2: Ma secondo me, se urli, devi stare attento perché le forze dell'ordine potrebbero veramente accusarti.
3: Schiamazzi.
2: Schiamazzi di
3: disturbo.
2: Tentato allarme, come si dice?
1: Quella procurato, cosa lì. Allarme.
2: Sì.
0: È vero, però. Poi qua sotto la radio non è proprio il posto ideale perché abbiamo la
3: consolata.
1: No, americana. Capito, esatto. Per quello ti dicevo, ci chiudono tutto.
2: Potresti farlo in maniera gentile. Oh!
0: No, perché fai? Oh! Perché dai quella sfumatura? Oh! Perché dai quella sfumatura?
2: Perché mi piace così.
0: Oh! Perché tu lo fai così.
2: Perché io lo faccio così. Oh, scusa. Va le bene. Urla migliori sono in macchina, guarda quante, non serve a nulla urlare. Ma certo, per fare delle cose, battersi il petto. Come fa?
1: Vabbè, ho capito. Come fa? Le urla migliori sono in macchina dopo le telefonate della mia ex. Ale da Milano, per così poco.
0: Vabbè, comunque vi è servito? Cioè, vi sentite meglio dopo aver fatto questa
2: cosa? Secondo me no.
0: Ma io ogni tanto lo faccio, anche io quando guardo il calcio mi trasformo proprio in un Neanderthal, cioè tiro delle urla sui gol del Napoli, quindi quest'anno urlerò pochissimo, purtroppo temo.
2: Tu dici che...
0: Beh, insomma, non è che siamo partiti proprio col piede giusto. Vabbè, comunque, insomma, vediamo se questa cosa poi cresce, pensiamo di fare... Ecco l'idea da sostituire nel caso Massimo ci dia buca. Il martedì
3: un'ora di burla.
0: Si urla.
1: Un'ora di urla e allora, di sfogo libero.
2: Io non voglio prendermi la paternità di un sacco di cose, ma purtroppo...
0: Lo facevi, è vero.
2: Purtroppo l'ho inventato
0: fallo.
2: Il famoso urlo.
0: Nell'angolo.
2: Cioè, mi ricordo...
1: Tony, tu sei la nostra ispirazione.
2: Cioè, a un certo punto...
1: sempre.
2: Cioè, che noi abbiamo la stanza imbottita come quella dei matti. Perché...
0: Fatti delle domande.
1: Non procurarci ferite.
2: No, nelle radio l'imbottitura serve per non far imbalzare il suono, quindi
1: sì,
2: l'insonorizzazione.
1: No, certo, quelle stanze dei matti dico per non ferirsi.
2: Certo,
1: no?
2: La nostra serve per non avere gli effetti eco, così via. E, insomma, non
0: rimbombi
2: è facile.
0: Vari.
2: E io quando mi arrabbiavo dicevo agli altri, vabbè, vado a sfogarmi, mi mettevo con la testa proprio in un angolo imbottito e urlavo lì, tanto dicevo c'è l'imbottitura che... Oppure lo facevo nel sacchetto, dicendo chiudo il sacchetto, poi se qualcuno vuole lo apra. Lo apre, sente
0: e
2: l'urlo
0: riproduce
2: che...
0: l'urlo. Sì? Cos'è? Uno in ritardo questo.
3: Uno, sono arrivati 2000.
0: Si prepara.
1: Ma un soprano.
0: Questo è un virtuoso.
2: Ma questa è una scimmia, no, scusa.
1: È un mezzo soprano.
11: Buona giornata.
2: È una scimmietta, una scimmietta.
0: Buona giornata.
1: Ma siete completamente
2: scusa,
1: matti.
2: Scusa, ma come si chiama? Allo sportello delle poste, dell'Inps. Tu arrivi lì, buongiorno, cioè vorrei questa pratica. Allora, lei mi deve portare. E tu a questo punto fai... Poi lo guardi, mi scusi, ho la sindrome di... E te ne inventi una di Pilates. Una sindrome di Pilates.
1: Cos'è? C'è una Tourette che non ce l'ha fatta.
2: Esatto.
0: Una Tourette che non ce l'ha fatta.
2: E come funziona? Quando lei dice qualcosa che non mi piace, io purtroppo urlo. Non è colpa mia.
0: L'altro giorno in metropolitana, non so se lo posso dire, però c'era un signore con un poverino, cioè una condizione patologica, però aveva una Tourette che lo portava a ogni fermata a urlare prossima fermata.
2: Sì.
0: Sì. E allora la prima volta sembrava un malfunzionamento della metro, e poi invece abbiamo capito che era lui che stava attaccato alle porte e diceva, e lui non riusciva a impedirlo, no? Però qua stiamo parlando ovviamente di patologie. Qua invece è un urlo liberatorio che faremo ogni martedì, ormai è deciso, ecco, dalle 11 a mezzogiorno.
3: Non c'è più la replica di Picozzi.
0: No,
1: ma se dovesse esserci Picozzi, fisicamente, come fa ad urlare Picozzi con quel tono lì? Cioè, non possiamo coinvolgerlo in quel caso.
0: ovviamente il titolo è Gli strilloni
1: di Manola Rossettoni.
0: Di Manola Rossettoni. Strilloni di Manola Rossettoni.
3: Faccio la sigla.

0: Quindi se tu mi dici che questo è un modo di dire che ai tempi non avevamo capito,
1: allusivo
0: quello di Anita,
1: Anita Ward,
0: l'originale di Anita Ward, cioè il din din che si sente, che cos'è, un clitoride che sembra... Cos'è questo din din din?
2: Che smeriglia, dice.
1: Che cosa state dicendo? Cosa dite? Che... Io mi dissocio da questo vostro...
0: Sì, io faccio una domanda, questo din din din, cos'è?
2: Ma allora, è un'immagine evocativa, cioè...
1: Sì. Allusiva, metaforica.
0: È un clitoride in ottone? Come le campane? Din, din, din.
1: Sembra un articolo di Amazon.
2: In arrivo domani con Amazon Prime. Queste cose qua.
0: No, non diciamo queste cose in questi giorni, che c'è un aereo dell'Amazon.
1: Che succede?
3: Quello che si è andato
0: Il fuori in pista ha fatto 5 morti. Non è colpa dell'azienda, però.
1: Certo che no.
3: Vabbè, comunque abbiamo delle urla ancora da ascoltare, se volete.
0: Sì, sentiamo.
3: Siete pronti?
1: Vai.
3: Il primo comincia
0: tanto
3: per
0: liberatorio.
3: Rossa.
4: Questo urlo è per Rossa.
1: Perché?
4: Pirata della strada.
5: Ecco qua subito un pronto un urlo.
2: Vai.
5: Ma no, la gnocca!
2: E andiamo.
1: Siamo in Veneto.
2: Mollo. Dai.
6: E andiamo. Qual è il problema? Chi se ne frega di quello che pensa la gente al semaforo accanto a noi? Quindi...
1: Però con compostezza,
0: Però
2: era un'ottava sotto lei.
0: Però, l'urlo con la A ti fa pensare che tu sia ferito. Tutti i voti che signora, posso fare qualcosa? No, era un urlo liberatorio. Bisogna trovare la vocale giusta.
1: E qual è?
0: Non lo so. Io non so.
1: Baby K, un attimo, no, arriva. Arriva subito un Baby K.
2: Io Baby K. Un attimo,
5: 30 gradi in macchina, non ne posso più.
1: Abbassa, un po' abbassa.
0: Ragazzi, Madonna, c'è il lavoro per
4: allora,
0: Torini.
4: Sta attenta se ti fermi in Alto Gride.
2: Perché?
4: C'è sta il camionista che ti fa i fari. Non ti avvicinà, perché è più un invito, più che un saluto. È un invito in cabina.
1: Ciao ragazzi.
2: Un invito in cabina.
3: Mi
7: sono costruito una sala prove dove vado e mi sfogo cantando e urlando.
0: Bravo.
7: Tipo così.
1: Ammazza il tonato però.
0: Tiro,
1: bravo, bravo, certo talento. Allora, potremmo, l'idea appunto arriva da Chicago, se avete acceso adesso, a Chicago c'è un club di persone che si vede in un parco per urlare. Noi potremmo, siccome siamo una radio, modificarla e farla in nota, cioè cantare urlando.
2: Anche se siete stonati, soprattutto
1: sì,
2: se siete
1: se ne frega. Scegliamo una canzone e venite il martedì sotto la radio a urlarla.
3: Questa
1: bello. Potrebbe essere carina.
0: Pensa, lo scriveva un postino, ogni volta che apro la portiera della macchina per scendere, lo sportello della macchina, scendo per consegnare, la gente sente queste urla dalla radio, si volta.
2: Comunque, in mezzo a tutto questo disastro, a un certo punto arriva un messaggio: Linda, sei troppo carina.
1: Linda, sei troppo carina.
2: Che sarebbe Lidia. Però il correttore automatico ti mette Linda.
8: Ma magari per Linda Pani.
2: No, sei tu.
1: In tutto questo, scusa, Lidia, che è sempre gentile.
0: Tanto gentile e tanto onesta pare.
1: La donna
0: Linda
1: mia, quandella altrui saluta.
2: Siamo un programma acculturato, ma ce lo vogliamo dare.
1: Tu, Lidia, urli qualche volta. Perché non ti ho mai sentita più di un certo tono.
8: Allora, con le persone no, ma ho appena fatto vedere a Marco che l'idea dello Screaming Club l'avevo proposto ai miei amici nel 2011.
0: Vedi?
8: E c'è uno screen Facebook che
1: lo testimonia.
8: Sì.
1: Ma dico, ma tu?
8: Sì, e urlavo ovviamente.
1: Ma mi fai sentire?
8: No.
1: Piccolino, dai.
8: Ma io non urlo neanche ai concerti. No.
0: Ma lei non urla neanche in quei momenti?
1: Esatto.
0: Io urlo in quei momenti.
1: Tu
2: così. Guarda, io credevo che tu mugugnassi in quei momenti. Io
1: non lo so perché tu
2: toni.
0: Con te mugugno.
2: Mugugni con me perché non sei contento.
0: Monica.
2: Allora, un'altra donna a quest'ora ti avrebbe, sai come, silurato
1: Monica,
2: per un errore del genere.
1: Indietro di 24
2: anni. Ma io sono
1: anni,
2: comprensiva.
1: 27 anni.
0: Senti, Stefin Longo, io
2: sono comprensiva.
1: Salutiamo.
0: Io mugugno così. Voi come fate?
1: Non mi ricordo più.
0: Tu, io so come fai tu.
2: Ma io sospiro.
0: Tu fai così. Come le scimmie.
1: Io canto delle canzoni degli Oasis. Maybe.
8: Vabbè, comunque in media gli uomini sono più silenziosi delle donne.
1: No, io sono un parlante.
0: No, no, io non sono silenzioso.
2: Perché, gli uomini hanno meno bisogno di dimostrare, ecco, visto che fa tutto il resto. Cioè, no, no, quell'attrezzo lì fa il resto. Lo capisci subito se è andata a buon fine.
0: No,
2: la
0: io
2: cosa.
0: Sono come in un doppiaggio di un film porno. Io dico delle frasi, mi illumini d'immenso.
1: Ma chi dice?
0: Cioè, dico delle frasi.
8: Ma
0: così,
8: perché voi siete radiofonici?
0: Mi porti in
2: paradiso. Mi creeresti della secchezza vaginale con sta cosa qua.
1: Cioè, veramente, mi illumini d'immenso. Quando si è sposata è fuori controllo.
0: A Radio Italia non le dici.
2: No, ho capito, ma mi illumini d'immenso. Ma ti lascio, ti mollo lì.
1: Saif ci ha preso in parola. Senti come sarà la striga.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1 kg e mezzo, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo confezione da 4 rotoli per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
16: Ufficio cose smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
26: Gli Squizzati di 105.
27: 105
28: 105
27: 105
28: Che storia!
0: Radio 105.
1: Che storia!

0: Io quest'anno ho preso una decisione importante perché cioè tutte le volte che un ascoltatore, un amico mi chiede una cosa del tipo Tony, ma hai doppiato tu? Io dico sì.
1: Bravo!
0: Ma hai fatto tu? Sì.
1: Sì.
2: Perché ti chiedevano se hai doppiato anche del porno, tu non lo ammetti.
0: Sì, sì, sì. Tony, ma hai doppiato tu? Io dico sì.
1: Bravo!
0: Ma hai fatto tu? Sì.
1: Sì.
2: Perché ti chiedevano se hai doppiato anche del porno, tu non lo ammetti.

0: Dare tutto in vacca, come
1: abbiamo il caso di dire. Abbiamo chiuso con Diana King, Shy Guy, dal film, se non sbaglio, Bad Boys, giusto?
2: Bravo.
1: Con la sonora, e noi
3: quante
1: torniamo.
3: Ne sa.
1: Quante ne so, domani mattina puntuali alle 10.
0: Io ho soltanto.
3: Ma bello come oggi?
1: Bello come il sole.
3: Con il primo ospite della stagione.
0: Ieri abbiamo. Chi è?
3: J-Ax.
0: Ieri abbiamo parlato del bacio, oggi abbiamo parlato dell'urlo. Paura che domani facciamo la gara di scoreggio.
1: Potrebbe essere.
0: Non lo so, ma mi sento.
3: Oppure, sai, quello, la gara delle ascelle, dei suoni delle ascelle.
0: Sono paurissimo.
1: Le pernacchie con le ascelle. Ciao, Comollo.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, Lidia.
0: Mi dispiace che J-Ax viene domani, ma io domani.
1: Ciao, Tony.
0: Non vengo.
1: Ciao, Manolo.
0: Ciao.
1: A domani.
0: Ciao.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. La stampa israeliana irrompe con la notizia secondo cui Netanyahu sarebbe stato avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. Secondo quanto ricostruito, a riferirglielo il presidente degli Emirati Arabi Uniti una decina di giorni prima. Tuttavia, il primo ministro non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Oggi le opposizioni urlano: vada in galera, quello è il suo posto. Prima di finire lanciata da un cavalcavia, Lorenza Isceri è stata vittima di altri episodi inquietanti, come si legge nei verbali delle dichiarazioni della madre. La ragazza aveva scoperto che Federico Vella avesse un'altra donna. Da quel momento l'individuo è diventato aggressivo, regali buttati per terra, tagli ai piedi, la minaccia con il coltello. Per questo Lorenza lo aveva lasciato. Tutti i segnali di un triste copione che deve mettere in guardia chi vive una relazione pericolosa. Emma Bonino, ricoverata a Roma dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è lucida e cosciente, ma in terapia intensiva. Apprensione anche per Alessandro Di Battista, il cui rientro in Italia è stato rinviato dopo l'intervento che si è reso necessario. Potrebbero servire 4 settimane. L'ex parlamentare resta sedato in terapia intensiva, come da prassi. In preda a uno stato di agitazione, un paziente ha distrutto il bagno e i mobili del pronto soccorso dell'ospedale di Schiavoni a Padova. 2 ore di caos, nessun ferito, poi l'intervento della polizia. Anche all'ospedale Perrino di Brindisi, un'aggressione a un infermiere e addirittura minacciato di morte da un paziente ustionato al braccio. 4 opere di Auguste Renoir, dal valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo a Candemar, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando 2 individui sono riusciti a entrare nella struttura. Lo sport: la Lazio alza la testa rispetto al passato, raggiunge la vetta della classifica con Inter e Roma, grazie a una spettacolare rimonta, 2-1 sull'Udinese. Gattuso non ha dubbi.
7: Non dovete fare i complimenti a me, la squadra ha voluto vincere la partita. Forse ho dato un segnale. Allenare la Lazio non è facile, allenare Roma non è facile. La verità è che ti devi isolare.
6: Stasera si accendono i fari della Champions League. L'Inter affronta il Real Madrid dell'ex Mourinho, che stuzzica i nerazzurri dicendo: mi sorprende che non abbiano vinto la Champions in questi anni. Replica di Christian Kivu: chissà se lui avesse davvero desiderato che l'Inter la vincesse. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, a 105 Take Away, il programma da me condotto insieme a Camilla Ghini, che saluto e ringrazio.
1: Buongiorno.
0: Ciao Cami, tutto bene? Sì, insomma, ogni tanto screccio anch'io.
2: Tutto bene.
0: Tutto. Saluto e ringrazio Maurizio, buongiorno. Saluto e ringrazio Lauretta, ovviamente voi che ci state guardando sul canale 66 del digitale terrestre. Ma è la prima volta che mi permetto anche di utilizzare il tastierino, perché devo dire la verità, nel corso della scorsa puntata con Jake abbiamo già iniziato a spoilerare un po' di novità della prossima stagione anche di 105 Take Away, ma non abbiamo sentito il tastierino.
2: Come mai?
0: È perché...
3: Se vuoi...

0: Allora, devo dire una cosa, forse non è il caso.
1: E dico, lo metto dentro o no? Ero dubbioso perché dico, come mi reagisce? Invece reagisce bene.
2: Come reagisce?
3: Se vuoi le farfalle nello stomaco.
4: Ho compassione di te in questo momento.
0: Grazie mille.
4: Ma non avranno compassione i miei legali.
0: No, beh, no. Allora, ragazzi, se iniziamo subito così con la polemica, ditelo, eh.
2: Ragazzi, oggi sono polemica, eh. Ah, ve lo dico.
5: Come se avessi la patata in bocca. In bocca si sa che tante cose possono entrare, ma quando parlate con la sultana stappatevela.
0: Certo che sì, oggi sei un po' nervosetta, devo dire la verità. Vi dico subito che in apertura di programma, oggi...

0: puntata straordinaria,
1: speciale,
0: spettacolare, stellare. Guarda, devo dire stellare, una puntata stellare, però non vi voglio spoilerare niente perché dobbiamo iniziare con i crismi radiofonici,
1: quelli corretti,
0: dire che questa è la prima settimana di programmazione della nuova stagione di 105 Takeaway, dalle 12 alle 13, con il sottoscritto, con Camilla Ghini, con tutto lo staff, e ci saranno nel corso della stagione grandi novità.
1: Sì.
0: Cercheremo di dare. Tu rimani, sei il cardine,
1: male.
0: Camilla.
1: Sì,
0: io ho deciso di dare, come giusto che sia, un ruolo a tutti quanti. Tu, Camilla, sei la conduttrice di questo programma. Ok? Tu non hai più possibilità di andare via. Cioè, tu sei il programma. Okay. Tu sei 105 Takeaway.
1: Ti ringrazio.
0: Io sono solamente un passante.
1: No, tu
0: che
1: sei
0: guarda...
1: 105 Takeaway.
0: No, io sono colui che insieme a voi è parte integrante di questa squadra. Ma il programma è tuo. È completamente tuo.
1: Ci leggo del sarcasmo.
0: No, di Jake e ovviamente di tutti gli ascoltatori.
1: Certo.
0: Da me condotto per...
1: Egregiamente.
0: Devo dire. Anch'io ci metto del mio. Allora, vi spieghiamo tra pochissimo il tema della puntata, tutto quello che faremo insieme. Iniziamo però con la musica, subito, con J-Ax, se non erro.
1: J-Ax.
0: Vita, morte, miracoli, qui a Radio 105, 105 Takeaway. Moriremo

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away con J-Ax. Abbiamo aperto questa puntata dove abbiamo un tema, però sì, prima di addentrarci nel tema, è una stagione di ripartenze, sia televisive che radiofoniche, che delle scuole. Insomma, si sa, il settembre coincide con la ripartenza di un po' tutto,
1: per me è il vero della vita quotidiana. È il vero capodanno, se ci pensi, il settembre, no?
0: Sì,
1: perché
0: cioè,
1: alla fine a gennaio cambia poco la tua vita rispetto a dicembre.
0: Assolutamente sì.
1: A settembre
0: sì,
1: invece spesso capita che uno magari inizia un nuovo progetto di lavoro, cambia scuola, va, che ne so, dalle medie passa al liceo, insomma, cambiano tante cose.
0: Cioè, da dire che in realtà poi finite le vacanze c'è quella fase in cui riprendi a fare qualsiasi cosa tu faccia, ed è lì che è un po', come dici tu, il capodanno, cioè l'inizio di una nuova stagione.
1: Ti riscrivi in palestra,
0: poi
1: la dieta.
0: Anche riprendi un nuovo lavoro o continui il tuo, oppure ritrovi i tuoi compagni di classe se sei ancora a scuola, e tutto quello che, insomma, è, ripeto, il tran tran della vita quotidiana.
2: Ma
0: e questa cosa, esatto,
2: in televisione,
0: in radio,
1: ripartono
0: noi stessi.
1: Ragazzi, avete visto Forum, quanto cosa si è creato con Jeeves, con il
0: mamma
1: nuovo,
0: mia, sì, con
1: robot di Forum,
2: sì,
1: ha creato scompiglio.
0: Ed erano le
1: Mi
0: prime
1: puntate, hanno sostituito,
0: puntate,
1: no? Con il robot.
0: Con il robottino. Guarda, è la stessa cosa che avrei voluto fare io, invece si sono portati avanti
1: loro,
0: e mi hanno rubato l'idea. E quindi
1: mannaggia,
0: mi tocca tenere l'originale, sì, umano e non l'umanoide. Però vabbè,
1: ci lavoriamo
0: nel corso del tempo. Dicevi bene, riprende la stagione televisiva anche per quanto riguarda il gruppo Mediaset,
2: sì,
0: e noi avremo l'opportunità poi di vedere anche, c'è anche il Super Karaoke, per esempio.
2: Esatto.
0: C'è il Super Karaoke che mi vede protagonista insieme, no, mi vede protagonista, che è protagonista con Michelle Hunziker proprio questa sera. E ci sono anch'io, quindi guardatemi, ma poi riparte il Grande Fratello. Oppure tutti i programmi, insomma, che fanno parte del palinsesto di Mediaset. A proposito di questo, io devo dire la verità,
1: sì,
0: c'è una nostra cara amica, ok, che è stata protagonista tante volte qui a Radio 105,
1: sì,
0: a Take Away. Io ho una persona che considero veramente un'amica, che sta per intraprendere questo nuovo viaggio, no?
1: Beh, nuovo non troppo, perché in realtà lei è stata protagonista della prima edizione del Grande Fratello VIP.
0: Ecco, esatto. Allora, stiamo parlando proprio di lei, che è la nostra, io la amo veramente, Valeria Marini.
1: Ma mi sa che anche lei un po'.
0: Valeria Marini, che saluto, e ovviamente lei, in previsione di questa nuova ripartenza del GF,
1: sì,
0: che insomma la vede protagonista, nei giorni scorsi abbiamo voluto fare un qualcosa di molto bello, cioè, visto che noi supportiamo Valeria,
1: certo, sempre,
0: le abbiamo chiesto di praticamente auto incentivarsi, no? Autocaricarsi,
1: sì,
0: per questa sfida.
1: Di lanciare un messaggio a se stessa.
0: Esatto, un messaggio a se stessa che la possa caricare in previsione di questo suo ingresso,
1: sì,
0: nella casa. Ok? E quindi abbiamo l'opportunità di ascoltare questo messaggio. Lo facciamo qui a Radio 105, a 105 Take Away. Prego.
3: Cerca di non cadere nelle provocazioni. Se non è qualcosa che ha poi un messaggio da dare, perché le discussioni possono anche, i confronti possono anche servire per dare un messaggio a chi ti guarda, però non devono essere né banali, né scontati, né volgari, né aggressivi. Voglio regalare solo, ricordati che il tuo sogno è quello di regalare sorrisi, amore, felicità, divertimento. E con questo farlo insieme al pubblico,
1: sì,
3: perché è quello di cui tu hai bisogno.
0: Brava Valeria, un bocca al lupo veramente per questa tua esperienza. E
1: no, che poi secondo me anche la questione del non cercare per forza conflitti, cioè
0: bello,
1: è bello anche lanciare un messaggio in cui uno dice non è che io devo andare al Grande Fratello per forza per litigare.
0: E questo è giusto, in bocca al lupo Vale, ancora un applauso da parte nostra di 105 Take Away, veramente un abbraccio forte. Ora però parliamo della notizia del giorno, che è importante per iniziare a condividere con i nostri ascoltatori le note vocali.
1: Sì.
0: C'è una news.
1: Torni dalle ferie e vuoi cambiare lavoro? Non sei l'unica.
0: Beh, Questa è l'ABC, eh?
1: Sì.
0: Torni dalle ferie, vuoi cambiare lavoro? Tu vuoi cambiare lavoro?
1: Io al momento no.
0: Io ci avevo pensato per un istante. Ci avevo pensato, eh?
1: Quest'estate.
0: Ero prontissimo a dire, sai cosa c'è?
1: Mollo tutto e vado alle Hawaii. Che volevi fare?
0: Ma magari, però, Maurizio, cioè, vorresti cambiare mestiere?
4: No.
0: Ci hai mai pensato?
4: Sì.
0: Torni dalle ferie e non hai mai avuto quella roba da cambio
4: sì,
0: mestiere?
4: Sì.
0: Lauretta?
2: Sì.
0: Sì, eh?
2: Sì.
0: Vero?
2: Sì.
0: Vabbè, insomma,
2: sì.
0: ne parliamo tra pochissimo anche con i nostri ascoltatori al 342 41 15 105. Questa roba tua.
1: Sì, ragazzi, a proposito di cambiare lavoro, io a un certo punto avevo detto, ma perché non fare la DJ, no? Perché non intraprendere questo percorso? Ma cosa spingeranno quei ragazzi su quei tastini delle console? Lei invece lo sa benissimo e ha intrapreso questa strada. Sto parlando di Peggy Gou.
0: Sì.
1: Forse anche fidanzata di Matteo Berrettini, questo
0: sì,
1: non lo sappiamo, non è mai stato confermato. Questo pezzo è quello insieme a Ara Star e si chiama Woman.

0: Ciao 105, secondo me, ciao, per non avere questi problemi qua di cambiamento di lavoro dopo le ferie,
1: sì?
0: Secondo me i titolari devono fare così.
1: Cosa?
0: Ti danno le ferie e dopo le ferie hai bisogno di una settimana di riposo dopo le ferie.
1: Subito, così potrebbe essere un'idea. Io non so se è successa anche a voi questa cosa di rientrare dalle ferie e avere mille paranoie, tra cui quella di cambiare il lavoro. Potrebbe essere una cosa che istituiamo adesso, cioè si ritorna, si fa una settimana, poi pausina una settimana. Cioè,
2: poi,
1: potrebbe essere.
2: Però poi arriva un momento in cui.
1: Quindi facciamo una roba: settimana prossima, take away.
2: Si prende una pausa.
1: Sì,
2: una pausa.
1: Cioè, una pausa. Pensa, abbiamo appena iniziato, ma ci fermiamo subito dopo. Potrebbe essere anche un'idea. Ragazzi, facciamo così: settimana prossima, non siamo in onda. Sciopero, sciopero, già cambiamo. Cioè, abbiamo appena iniziato e ci sta. C'è altro, Maurizio?
3: No.
1: Bene, aspettiamo le vostre considerazioni, se magari vi è capitato quella sensazione di adesso voglio cambiare mestiere perché ne ho le balle piene, soprattutto alla ripresa settembrina del lavoro. Noi ci fermiamo veramente per un attimo e non torniamo mai più. No, sto scherzando, no, torniamo dopo questo piccolo stop per qualche spot, tra poco.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super karaoke, pronti a cantare con me,
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
16: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, lui è Malcolm Todd con Earrings qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Perfetto, allora abbiamo scoperto in questa pausa pubblicitaria che
0: In questa pausa che
1: molti di voi vogliono cambiare lavoro. Poi si sa, si dice questa cosa, poi non la si fa per ovvie ragioni, intanto quelle economiche. Però quel sentimento di è settembre, siamo tornati dalle vacanze, abbiamo voglia di riprendere a lavorare? No! E quindi oltre questa cosa c'è quello che dice ma se cambiassi mestiere perché no? Io per esempio ci sto pensando, il problema è che non mi viene nient'altro bene come il non far niente. Cioè, io non saprei cos'altro fare oltre questo. Per il resto potrei...
0: Sai cosa potresti fare? Ti posso dare questo consiglio?
1: Vai.
0: Tu sei una persona molto ordinata.
1: Sì.
0: Ok?
1: Anche tua madre lo è.
0: Vabbè, non è che ti ho detto cosa grave, ho detto una cosa carina.
1: No, è una persona ordinata.
0: Sì, ma non quanto te.
1: Ah, ok.
0: Tu sei molto organizzato. Ah, scusate.
1: La mamma di Camilla, scusate, scusate. Si sa.
0: Quindi, essendo tu una persona molto organizzata,
1: sì?
0: Che ha anche una visione dell'ordine.
1: Io una visione, certo.
0: Io, per esempio, quando vedo il disordine, non so poi da dove ripartire, tu potresti creare un account sui social e poi andare in giro per le case a riordinare.
1: A cagare il cazzo alla gente.
2: Interior design.
1: No, io entro.
0: No, esistono già. Ci sono famosissime, sai, tipo Marie Kondo, quella che si era inventata il metodo per fare le valigie in maniera. Tu potresti diventare una di quelle robe lì. Ti rimetto a posto casa.
1: Allora,
0: Daniele Battaglia.
1: Ok, però io non avrei voglia di farla questa cosa fisicamente.
0: Ah, no.
1: Ma mi piace molto il fatto di aver colto che io sono un rompicoglioni.
0: Assolutamente.
1: E quindi posso tranquillamente pagato entrare a casa vostra e dire no, però i calzini dai.
0: Vabbè, magari non ti metti tu fisicamente a farlo, però dai le direttive su cosa dovrebbe.
1: Cioè io vengo a rompervi le palle a domicilio, pagato. È un sogno.
0: Latamente pure.
1: Cioè, beh, è incredibile.
0: Sì.
1: Cioè, già
0: ti ho svoltato
1: guarda,
0: lavoro,
1: amici, avete bisogno di un rompicoglioni?
0: Sì.
1: Io vengo a casa vostra.
0: Sì.
1: Chiamate subito l'800 105 105 e avrete l'opportunità di avere il Danielino, il rompicazzettino. Lui viene in casa e mi dice no, questo non si fa.
0: Scusa, è un'idea geniale per lui. Cioè,
3: sì.
0: È proprio bellissima.
3: Proprio,
0: così te rilassi un attimo.
3: Esatto.
1: Sì.
0: Te rilassi un attimo.
1: Sì.
2: Come si rilassa? Si entra là dentro e fa...
0: No, perché sta facendo una cosa che in realtà lo rilassa.
1: Hai ragione.
0: L'idea di ordinare a lui lo rilassa.
1: Sì.
0: Quindi ti rilassi, ci rilassiamo tutti quanti noi.
1: Perché mi vedi agitato?
0: Sì, tutti noi ti vediamo agitato. Stamattina quando sei arrivato, sono arrivato. No, quello era Romano, no, non sei tu.
1: Dove sei stata? Chi era? Dove sei andata?
0: Pasqua, è un'altra cosa.
1: Era il robottino di
0: era
1: Forum.
0: Era qua sotto, era Gibson.
1: Ok, che ti è successo? Comunque io faccio questo.
0: Prego.
1: Se facciamo
0: io
1: un'ultima
0: prendo il 5%
1: parentesi,
0: delle commissioni.
1: Guarda, volentieri, tanto i soldi non danno la felicità.
0: No.
1: Soprattutto i tuoi.
0: No, i miei.
1: No, però
0: sicuramente.
1: C'è una cosa importante. Quanto potrei farmi pagare? Cioè, quanto sareste disposti a pagarmi per rompervi le palle?
0: Beh, dipende.
1: Pensa che mi avete tutti i giorni in onda dalle 12 alle 13 gratis a rompervi le palle. Pensateci, se volete pagarmi, È un tema. Poi troviamo anche il tuo di mestiere, però.
0: Quella
1: questa cosa. Maurizio, le due note vocali, grazie.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: A me succede proprio quello. Io sono entrato dalle ferie, sono andato a fare un colloquio e se tutto va bene, ma dovrebbe andare così, a ottobre finalmente cambio lavoro e mi tolgo da quell'azienda del quale non faccio il nome, ma è la più famosa per l'e-commerce.
1: Okay.
4: E finalmente mi avvicino a casa e cambio niente, tanta roba. Dopo aver passato tra l'altro delle ferie fantastiche con le mie amiche. Ciao Luca.
1: Vedi? Ciao Luca, grazie.
0: Ciao Luca.
1: Ovviamente ecco la sensazione lì di riprendere un mestiere che magari non ti piace. Ecco, perché forse è anche quello il tema. Se uno fa ciò che gli piace, difficilmente poi vuole cambiare. Io vorrei essere il robottino di Forum. Adesso ragazzi,
0: lo sapevo che questa cosa prende stuzzicato.
1: Quanto prende questo?
0: Più di me sicuramente.
1: Quanto prende sto qua? Che ci fotte il lavoro a noi.
0: Più di me
1: a coso, a Gib robot Gips. D'acciaia. Come si chiama?
0: Gips.
1: Gips. Mix. A mixer. Fino all'altro giorno facevi il frullatore e mo adesso ti metti a dire le leggi, le cose.
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Scemo!
0: A un certo punto ha pure detto: no, io non voglio dare la pubblicità. Tipo, ha fatto così.
1: Ha fatto le gag pure. Ah, cretino!
0: Sì, sì.
1: C'è il file con gli insulti in romano che ti ho mandato? Lo becco tra pochissimo. Nel frattempo fammi sentire la prossima nota vocale, grazie.
3: Ciao ragazzi, avete ragione. Io sto pensando proprio di cambiare la mia vita. Dopo 25-30 anni di somministrazione e ristorazione ho detto basta, sto implodendo. È 4 anni che non mi dedico 2 giorni di vacanze. E ho pensato, e sicuramente lo faccio, anzi è già quasi fatta, cambio totalmente lavoro dopo 30 anni. Ciao, Emanuele però... da Torino.
1: Ciao Manu, grazie.
0: Però non ci ha detto cosa fa.
1: Ristorazione, se non ho capito male.
5: Ah, quella era quello che la ristorazione.
0: Faceva, sì. No? Dico cambio e...
1: Suspense.
0: Ah, se lo vuole dire nella prossima.
1: Però guarda che è una cosa, adesso non vorrei trasformare una puntata come al solito di 105 Takeaway dove non c'è un argomento in una cosa seria. Però riuscire a trovare la forza di cambiare, soprattutto in relazione al lavoro, non è facile. Cioè, dopo non so quanti anni, adesso non mi ricordo il nostro ascoltatore nella ristorazione, poi tu dici...
0: Ha detto quasi 30 anni, ho capito male io.
1: Tu pensa che cosa poi... fare. Beh, nel senso,
0: è anche molto pauroso, no? Fare un passo così grande, quindi ci vuole grande coraggio.
1: Noi, devo dire la verità, non abbiamo questo problema, nel senso che lavorando con la voce, a meno che non ci troviamo in un lavoro dove non serve neanche parlare, in qualche modo ce la possiamo cavare. Però, devo dire la verità, questo messaggio mi ha aperto un nuovo spiraglio. Al 342 41 15 105 i vostri messaggi, l'hai chiamata, eccola qua.
0: Sì, è arrivata la famosissima Bausa con con Lose Myself.

0: Da questo loop che tutte le volte che ci sono i Bausa, noi facciamo una piccola Bausa, penso non ci sia più ragione di andare in onda per il resto della nostra vita. Ma attenzione, perché ci sono delle note. Prego, grazie Maurizio.
1: Dani,
0: dimmi.
1: Per parlare di stupidaggi, ma quando c'è la canzone di Bausa,
0: sì,
1: ti viene da fare anche a te?
0: Sì. Allora, posso dire una roba?
2: Ragazzi,
0: posso dire una roba?
2: Così.
0: Posso dire una roba?
2: Dici.
0: Me la rimetti?
2: Cioè, rifacciamo una pausa?
0: No, rifacciamo. Non hai capito il messaggio dell'ascoltatore?
2: Quando metti la canzone?
0: Cioè, quando c'è la canzone che fa. Non lo fai anche tu?
2: Ma quella è che fa.
0: Adesso te lo faccio. Ma quella è che fa. Cioè, ma che radio è diventata? Ma quella è che fa. È che la fenomenam.
2: È che la melhamelam. Ragazzi, sono fuso. Ho fatto così tante cose stamattina.
0: Dai, allora, riascoltiamo.
2: Oh, sì.
0: Pensa che programma è.
2: Sì, veramente.
0: Tutto per fare. Vai.
2: Ma non me lo ricordo.
3: Arriva.
0: Vai. Yeah.
2: Noi stiamo veramente riascoltando la canzone?
0: Sì.

0: Arriva, eh. C'è la seconda strofa?
1: Ma dobbiamo riascoltarla tutta.
0: Tutta, veramente. Tutta, tutta. Fino a quando non capiamo, no, non, non andiamo avanti.
1: Ma io non ho capito, boh, ragazzi.
2: Ma no, ma dov'è? Ma
0: adesso c'è, arriva, arriva.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è sicuro. Se è sicuro, è sicuro.
0: Vai, vai. Ragazzi, questo è un programma che fino a quando non mi
1: che
0: tolgo...
1: non ha senso.
2: Eccolo.
1: No.
0: L'avete sentito? Neanch'io. Allora, andiamo avanti con la prossima nota vocale. Grazie per queste cose che mi mandano in pappa il cervello. Se c'è una roba che mi manda in pappa in cervello è quando io non ritrovo nelle canzoni una cosa.
1: Ma la stiamo riascoltando.
0: No, no, no, no. Mettiamo la nota vocale, grazie.
3: Ragazzi, dimmi. Sono Marco da Roma.
0: Ciao.
3: Bentornati. Daniele,
0: dimmi.
3: Io t'assumo, fine settimana.
1: Vedi?
0: Sì.
3: Pago fine settimana, se famo il fine settimana insieme.
0: Sereni.
3: Non mi puoi rompere palle quello che te pare.
0: Oh, ti ringrazio, posso dire? Ci sto.
1: Andiamo.
0: Poi vengo anche Vitto Alloggio. Cioè io rompo le palle solo con vitto e alloggio.
1: Guarda, ti hanno dato pure il claim per il tuo business.
0: Sì.
1: Te lo posso... Buongiorno, consiglio e richieste. Battaglia al disordine.
0: Battaglia al disordine,
1: riordina,
0: amici.
1: Con Dani, Riordani.
0: Riordani. Riordani non è, non è male. Guarda, comunque, sì, dicevi?
1: No, no, no, Riordani.
0: Vabbè, io sono
1: Riordani.
0: Un po'... C'è una malattia ossessivo-compulsivo, si dice?
1: Sì,
0: quando...
1: sì, esattamente. Ma tu ce n'hai varie, non è che ce n'è solo una.
2: Comunque il nostro ascoltatore...
0: No,
2: non
0: scusa,
2: sei stata
0: scusa, solo un secondo.
2: Sì?
0: Solo un secondo. Solo un secondo, amici, perché questa è la settimana in cui siamo un po' così, blandi, non ci sono contenuti, è un po' tutto disorganizzato. Però, rifacciamo un attimo insieme il passaggio. Perché com'è che si dice, io sono un po'
2: ossessivo compulsivo.
0: Ecco, io ho questo tipo di problema.
1: Sì. Anche c'è solo una, hai varie.
0: Avete sentito?
2: Arie?
0: Varie. No, ho sentito una vocina. Cioè, ho sentito tipo, io ho questo tipo di problema e poi sento una
1: non
0: vocina.
1: È che c'è questo,
0: Sentito?
1: Una.
2: Sì, sì.
0: Ma sentite anche voi?
2: Sì.
1: No.
0: C'è un problema con il microfono,
1: tecnico,
0: forse.
1: C'è un'interferenza con l'altro studio.
0: Potrebbe essere. Comunque, dicevi, Camilla?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. L'ascoltatore, non sono stato attento. Qual è il pezzo
2: perché
0: in cui fa...
2: Perché ha detto che era all'inizio proprio la prima strofa.
0: È la prima strofa. Beh, riascoltiamo?
2: No.
0: Maurizio, metti, dai.
1: No,
0: ti
1: no,
0: giuro,
1: no,
0: guarda
1: no.
0: Che io ma sono che completamente pazzo. Voglio capire quando è che va...
1: Ma tu hai detto che lo sapevi.
0: Aspetta un attimo, dai. Non ci dormo la notte, ragazzi. Ve lo dico, Vai, ok.
2: No.
0: Sai che è forse quello?
2: Ma all'inizio
0: è che fa...
1: Boh, ragazzi,
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: me
0: sì,
1: siete tutti matti perché non fa nulla di tutto
0: no,
1: ciò.
0: No, no, no, fa così, cioè fa
1: il singhiozzo.
0: Without you.
1: No, ragazzi,
2: no,
0: no, no, dai, l'ultima volta, vi prego. Non dormo stanotte.
1: L'ultima,
0: dai,
1: sì.
0: Vi prego.
1: Dai, ragazzi, ma
0: concentriamoci.
1: Pure voi, ascoltatori,
0: ma non ci parliamo sopra, se no ci perdiamo il pezzo, no? Senti qua. Non hai sentito qua.
1: Ma non è questo, sono sicura che non sia questo.
0: Amici, io non ci dormo stanotte, io ve lo dico.
1: No.
0: Adesso scateniamo il putiferio. Cioè, dov'era il pezzo? Dove
1: fa il singhiozzo?
0: Cioè,
1: dove lo fa?
2: L'ascoltatore ci sta perculando perché ha mandato un messaggio. Ma Dani, ma non hai sentito? È la prima strofa proprio all'inizio.
0: Sì,
2: adesso me
0: so.
2: Ne ha mandato un altro, ma è la seconda strofa.
0: Sì, sì, lo so.
2: Allora
0: io lo amo. Sì,
1: cioè,
0: sì, ma io lo amo.
1: Mal di testa.
0: Io ti giuro, lo amo e riascolterò un'altra volta la canzone. No, no, scherzo, dai. Facciamo una cosa. Ascoltiamo una canzone dall'inizio alla fine. Ce l'abbiamo Lady Gaga con Dutchie, come dice la nostra Camilla Ghini,
1: sì.
0: Con Runaway. Grazie mille.

0: Niente ci dividerà.
1: Allora, mi state facendo il nervoso.
2: Sì.
1: Allora, sì, sì, all'inizio, prima di dire la prima parola fa...
3: Allora, attenzione, no, lo ragazzi, dico per chi si è appena sintonizzato qui su Radio 105 a Take Away. C'era un argomento del giorno, c'erano dei contenuti. Ecco, guardate la mia mano destra. Quelli sono da una parte.
2: Ok.
3: Poi c'è un altro contenuto che è quello che...
2: 105 Take Away alla
3: esatto,
2: fine.
3: Esatto, un nostro ascoltatore ha detto che in una canzone di De Bausa c'è a un certo punto uno che singhiozza. E noi stiamo cercando disperatamente dov'è. Allora, all'inizio... Risentiamo.
2: Ragazzi,
3: a me viene non ci dormo la notte.
2: Quel... No, ragazzi.
3: No.
2: Non c'è un singhiozzo. Non c'è il singhiozzo. Lui ci sta prendendo
3: sì,
2: in giro.
3: Sì, ma Camilla, non ti incazzare,
2: no, perché,
3: però adesso
2: no, sono
3: subito.
2: Anche quei giorni. Male. Ecco, posso dire. Non c'è nessun singhiozzo.
4: Comunque l'ascoltatrice ci ha scritto: ragazzi, sì, lo fa davvero. Sono andata a riascoltare la canzone 0.25 circa.
3: No, 0.25. Dai, 25 secondi, no, ragazzi, li copriamo tranquillamente, no?
2: Dai.
3: Dimmi 25. Tu, Maurizio, quando arrivi a 25.
2: Ma che ora che siamo? 12.
3: Dai, c'è il singhiozzetto. Dai,
2: aspetta.

0: che fa.
1: Mamma mia, ragazzi, stavo impazzendo. Stavo impazzendo.
0: Ti giuro, io questa notte sbattevo la testa sul muro. Iniziavo a sanguinare per cercare di trovare questo.
2: Oh. Vabbè, ringraziate l'ascoltatrice.
0: Ringraziamo l'ascoltatrice e quel nostro ascoltatore che ringraziamo particolarmente per avermi mandato in pappa il cervello. Sì. Basta, adesso la puntata è finita. Posto così, cosa ti rimane, caro ascoltatore di 105 Takeaway, della puntata di quest'oggi? Ok? Un messaggio di Valeria Marini completamente fuori dal contesto e poi un fantastico un ascoltatore messaggio. Che ci dice: oh, ma c'è una canzone dove c'è uno che fa ecco i contenuti di quest'oggi. Applauso a tutti quanti noi, grazie.
1: Però il bello è saper fare queste cose in questa maniera, saper
0: questa
1: non fare nulla.
0: Questa è l'arte, è importante. Eh sì. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo.
3: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro, lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Radio 105. Tu dimmi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro! Oltre oneri finanziari con rottamazione! Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro! E con un pieno fai più di 700 km!
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
16: Davvero!
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia!
25: Radio 105, che storia!

0: Comunque, ragazzi, dimmi. Scusate, io ciao. Stavo pagando la cassa del supermercato e sì. non ho sentito. Me la fareste risentire, per piacere? Non sono sicuro che mi stiate raccontando la verità.
1: Allora, stavamo parlando di questa canzone che ovviamente al suo interno ha un... E abbiamo passato tutta la puntata. Se ti sei perso questo momento, è a 0,25 del brano di Bausa.
2: Solo messaggi.
1: Solo su questa cosa.
3: Però, Danielone, mo dobbiamo essere sinceri.
1: Dimmi, dimmi.
3: Cioè, è stata una donna. Vedi come sono precise le donne.
1: Vero.
3: È
1: vero.
3: Stata una donna a farci capire
4: dove fosse il
3: qual
4: signor.
3: Era la sì. situazione.
1: Sì.
3: 0,25 secondi, sì, bella, sì. precisa. Quello diceva no la prima strofa, no là, e no qua, no.
1: È sì, vero, è vero, è vero, sì. è vero. Tra l'altro è
3: sempre grazie alle donne.
1: Ho capito, ho capito. 0,25 che è la durata ovviamente di un rapporto sessuale di Maurizio, che saluto e ringrazio.
2: 0,25 se la vai a prendere gli offri la cena.
1: Ah, beh, certo, con tutto. E sigaretta, certo. Ovviamente, grazie Maurizio perché sei veramente un grande. Grazie Lauretta, grazie Camilla Ghini.
4: Ma grazie a voi.
1: Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao.

0: 10 puntuali, vi diamo il buongiorno, un po' in ritardo, però insomma come tutti i giorni dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì, gli squizzari di 105 vi tengono compagnia e provano a farvi vincere anche 2000 euro. Allora buongiorno a tutti, ovviamente stiamo riscaldando un pochino l'ambiente così prima di iniziare. Salutiamo la nostra bellissima, bravissima Ludovica Frasca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, Ludovica. Ciao Enrico, ciao Rebi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla bellissima, bravissima, simpaticissima Rebecca Papi.
2: Grazie mille, buongiorno.
0: E poi chiedo alla regia di mettermi qualcosa in onda perché sono in un buco nero qua in studio, vedo l'altro studio, vedo l'altra regia, quindi quando volete, il bello della diretta, siamo partiti ieri in un certo modo, oggi vedo che proseguiamo.
2: Ciao, ciao Enrico.
0: Proseguiamo. Comunque saluto anche Antonio Summa, la regia, il nostro Paolo Uzzi, Asaia, la redazione, tutte le nostre zie che rispondono al centralino 342 41 15 105 per mandare i vostri messaggi. Allora scegliamo l'argomento con il quale giochiamo e partiamo dalla notizia che vi hanno colpito. Allora, cara la mia Ludovica, cosa ti ha colpito? Cosa hai letto che ti così...
1: Torniamo alle vecchie abitudini, io che cerco, provo a farti vedere questa notizia. Allora, ha funzionato tantissimo quest'estate, senti un po' Enrico, la separazione in aeroporto, cioè? Però nulla di grave, praticamente il nuovo trend di coppia per viaggiare senza litigare, ossia dividersi al gate per poi ritrovarsi a bordo dell'aereo. L'accordo preveda che ciascuno arriva in aeroporto.
0: No, aspetta, l'hai letta sta notizia, è una cosa che ti è capitata? No, deve
1: allora,
0: essere.
1: Allora, io onestamente l'ho letta e ho detto questa è la mia notizia. Perché io ho la capacità, pur avendo con il mio fidanzato un rapporto bellissimo, non discutiamo, abbiamo le stesse abitudini all'aeroporto, di discutere comunque, perché so così, sono Scorpione. E quindi son d'accordo con questa notizia, perché sai, in aeroporto c'è chi vuole arrivare prima, c'è chi vuole arrivare dopo, c'è chi si mette in fila al gate subito.
0: Ho capito,
1: ma cosa
0: mia.
1: Fai?
0: Io vado al gate normale, mi metto là, entro
2: non è normale. Che... Lui arriva un secondo prima che si chiude il gate.
1: Bravo.
2: E sta là tipo oh aspetta ci sono io.
1: Giusto, vedi, andiamo d'accordo.
0: A me non piace arrivare troppo puntuale, perché dopo se arrivi troppo puntuale vedi tutte quelle cose che non ti piacciono. Invece se arrivi all'ultimo,
1: bravo,
0: arrivi, entri e
1: quindi poi questa notizia
0: mi chiama... No, ma mi capita delle volte che mi chiamano, mi fai una foto, una cosa, un selfie, io mi metto là, capito? Mi diverte questa cosa. Invece mia figlia, tu quando arrivi, scusa Rebecca, non ho capito.
2: Io arrivo già chiuso il dito.
1: È già partito l'aereo.
2: Prendo il prossimo.
0: Ti perdi. Vabbè, comunque la tua notizia è questa qua. A te cosa ti ha colpito, Rebecca?
2: Io parlo di ricordi.
0: Cioè?
2: Quanto ci vuole davvero per dimenticare un ex?
0: Ma che te frega? Ma è una notizia o una cosa tua?
2: È una notizia. Secondo un nuovo studio, molto più tempo di quanto noi pensiamo.
0: Ecco.
2: Parliamo di 4 o 5 anni solo per arrivare a metà del distacco emotivo. E per staccarsi completamente addirittura 8 anni. Qual è il motivo? Il motivo sono i ricordi. Perché magari tu pensi di aver superato tutto e poi parte quella canzone. Passi davanti a un posto che siete passati davanti insieme, o anche pensi, senti un profumo.
0: Max,
2: e giustamente dici, oh, lo ripenso.
1: No.
2: E quindi
0: ma scusa
2: sono
0: un attimo,
2: ricordi.
0: No, fammi capire, scusa Rebecca, no, voglio capire una cosa. Ma questa è una notizia che hai letto come Ludovica sta a parlare dei fatti vostri? Io non riesco a capire. Non hai letto questa notizia?
2: No. La notizia era che ci sta questo nuovo studio. Però a me pure è successo che, guarda che mio ex mi ha scritto l'altro giorno.
0: No, ancora.
2: Sì, mi ha scritto. Praticamente è una cosa assurda perché io avevo 9.999 follower e lui mi aveva levato il segui. Mi arrivò la mattina uno screen di lui che mi segue che arrivò a 10k e lui mi fa non potevano essere il tuo 10k follower. E io
0: così.
2: Tipo, oh, ma pensavo di averti bloccato, cavolo.
0: Aspetta, scusa, perché parliamo dei fatti nostri, però visto che insomma non è facile che un padre e una figlia conducano insieme un programma, non ho capito, è una cosa vera o una cavolata che mi stai dicendo?
2: No, è vera, no. Giuro.
0: Ma tu che ne sai, Ludovica? Te l'ha detto anche a te?
1: Certo, io so tutte le cose prima di
2: screen,
1: te.
2: Ovviamente.
0: Vabbè ragazzi, queste sono le due notizie di oggi. Io sceglierei come notizia tra, diciamo così, il gate e le separazioni, sceglierei, vabbè ve lo dico dopo, intanto adesso che cosa ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone di Miley Cyrus e Buzz Persuades.
3: Let's go.

0: Persuades qui in diretta con gli Squizzati 105. Sono esattamente le 13.08 e ora andiamo a capire quale sarà il tema di oggi.
1: Allora, ho pensato che il tema di oggi, non so se siete d'accordo, le mie due svampate qua, se siete d'accordo, io giocherei sui ricordi. Che dite, vi piace?
2: Ci piace.
1: Ricordi?
2: Ricordi.
1: Vai. Allora, ricordi. Oggi si gioca sui ricordi, è un tema largo, un tema facile, si possono vincere 2000 euro. Vi ricordo che da ieri c'è un nuovo regolamento. Dopo la prima manche, chi si salva va direttamente alla terza manche, la semifinale. Dopo la seconda manche, chi si salva va direttamente, cioè chi vince, alla semifinale. E poi chi vince la semifinale va allo squizzone. Quindi è molto importante superare ogni manche. Allora partiamo con lo squizzino, la sigla, e poi scopriamo chi gioca oggi.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Bella, bella, questa mi piace, Antonio. Allora, chi gioca?
2: Bella, allora abbiamo Pancrazio. Pancrazio ha 48 anni, è pugliese ma è trapiantato in Veneto, a Vicenza, fa il postino. È sposato da tempo immemore, dice, con Banda, che è un'appassionatissima di musica. Mi dice, stavolta tocca giocare con me, ragazzi, non c'è Banda. E vive di musica, fa un sacco di karaoke. Lei fa la DJ e lui fa lo scemo di turno. Ciao Pancrazio.
1: Pancrazio, buongiorno.
4: Ciao ragazzi. Ciao,
1: mettiamo un po' di volume a Pancrazio. Ciao Pancrazio, tu sei un postino?
4: Sì, un postino puglieno.
1: Puglieno
4: è una citazione. Un postino puglieno è una citazione che Marco Mazzoli capirà.
1: Vabbè, dopo glielo dico, Marco, glielo dico. Magari sta girando da quelle parti, poi ce lo spiegate. Senti Pancrazio, esatto. Oggi parliamo di ricordi. Tu hai più ricordi o invece pensi più al futuro? Cioè, pensi più al passato con i ricordi?
4: Ma io, essendo a metà, diciamo, al giro di boa, cioè, faccio metà e metà.
1: Ma che giro di boa
4: metà
1: di cosa?
4: Metà ricordi e metà futuro.
1: Ma giro di boa di cosa, Pancrazio?
4: Giro di boa della vita, 49 anni, diciamo che...
1: Ma da mo' che l'hai girato la boa?
2: Se tu sei il giro di boa, Pancrazio, Enrico è già arrivato.
1: Sì, vabbè,
2: a riva.
1: È arrivata, eccola, ci sembrava. Ragazzi, ma non possiamo spegnere il microfono. Uzi, non avevamo deciso che le spegnevamo il microfono, niente. Ma fai come ti pare, Uzi, eh? Ok? Allora, Pancrazio, scusa, qui è una coppia di matte c'ho io in studio. Senti, ti faccio la domanda dello squizzino.
4: Io sono qui che ti aspetto.
1: Senti, ti ricordi chi ha vinto la puntata di ieri? Ha vinto una certa Chiara oppure una gara scura? Una birra.
4: No, l'ha vinto Chiara, 18 anni.
1: Bene, bravo! Allora, Pancrazio, il primo concorrente, andiamo con il secondo.
0: Secondo concorrente abbiamo Francesca, 41 anni, vive a San Mauro Torinese, sposata con due figli e gli piace fare sport estremi come bungee jumping.
1: Ah, ecco. Francesca, buongiorno!
5: Buongiorno Enrico, ciao! Ciao a tutti!
1: Senti, ti piacciono gli sport estremi perché? Perché ti piace una vita estrema?
5: Sono sempre stata adrenalinica.
1: Ah, ecco.
5: Ma mi scusami. Piacciono le scariche di adrenalina, sì.
1: Ah, le scariche elettriche, invece qua ci vorrebbero in studio per Ludovica e Rebecca, ma non ce le abbiamo oggi. Guarda. Ci stiamo organizzando con delle prese, ma non... Senti Francesca, una cosa volevo dirti. Tu vivi di ricordi, pensi al passato, vai verso il futuro.
5: Ma un po' ti dico, mi piace ricordare, soprattutto diciamo i ricordi con i belli, quelli positivi, perché comunque fanno anche parte di quello che siamo. Il futuro, sì, certo, quello ti per programmare ovviamente serve anche...
1: Comunque sei sposata, vero? Sei sposata, no? Hai due figli?
5: Sì.
1: Vabbè, quindi pensi al futuro dei tuoi figli, dai, ci sta, no?
5: Anche sì, certo.
1: Ti faccio la domanda per lo squizzino. Allora, cosa perde chi non ha più ricordi? Le staffe o la memoria?
5: Perde la memoria.
1: Anche le staffe, allora abbiamo Pancrazio contro la nostra Francesca e giochiamo al Mi manca la parola, vai!
6: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Mamma mia, che capolavoro! Un applauso a Suma Uzi e tutta la squadra. Senti che applauso moscio, una cosa terribile. Pancrazio e Francesca, ci siamo allora. Si fermano le canzoni, mi dovete dire la parola, però cantatela, ma che sono più contento. Ogni parola è indovinata a un punto, se la sbagliate date il punto all'avversario e chi arriva a 5 va avanti. Avanti vuol dire che si va direttamente alla semifinale, quindi al terzo gioco. E allora partiamo con Pancrazio, vai, per te Giorgia.

0: Pancrazio.
1: Cancellabile.
0: Bravo Pancrazio. Oh, così bisogna cantare. Francesco, ora tocca a te. Per te abbiamo invece il grande Vasco, vai.
2: Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che.
3: Da che cosa? Da che cosa?
0: Da che cosa? Sì, da la possiamo accettare.
2: Chissà, chissà cos'è.
0: Un po' più veloce, Francesca, uno pari. Pancrazio, per te gli 883.
3: Non sento bene, non
0: va
3: sento
0: bene,
3: bene,
0: audio, vai.

0: voi.
1: Bravo!
0: Mamma,
1: mamma mia, Pancrazio, anche intonato sei, bravissimo. Francesca, per te invece abbiamo Albano e Romina. Vai, a proposito di ricordi.

0: fortunatissima, Enrico. Io sono banda, non avrei potuto partecipare.
1: No, veramente sei bravissima. Due pari, Pancrazio, dai, chi si salva va alla semifinale. Venditti, ricordati di me. Capita.

Ma senti che roba, Pancrazio a 48 anni che mi canta Celentano. Proprio lui parlava dei suoi ricordi, perché è vissuto in questa via, la via Gluck, che poi invece si è trasformata tantissimo, e in questa canzone lui la ricorda. Allora 4-3, Francesca, la situazione è delicata, perché adesso se sbagli dai il punto a Pancrazio e lui va alla semifinale, cioè alla terza manche. Se invece tu indovini la parola, vai a 4 e si pareggia. E allora, Francesca, per te, Fabio Concato.

0: Da padre.
1: Brava!
0: Parti un po' da padre.
1: Quattro pari. Allora la situazione è questa adesso. Pancrazio, è tutto nelle tue mani. Il futuro tuo è tutto nelle tue mani. Adesso se mi indovini la parola, tu vai alla semifinale. Quindi al terzo gioco, alla terza manche. Pancrazio, abbiamo Mengoni.
2: Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata.
3: Oh, zero.
1: No, al cielo, al cielo.
2: Saranno un'ancora agganciata al cielo.
1: E allora Francesca va a 5 e supera questa manche. Salutiamo Pancrazio. Ciao Pancrazio.
4: Ciao Pancrazio.
3: Ciao, ciao ragazzi, grazie.
4: Bravissimo.
3: Ciao ragazzi.
1: Allora
3: grazie.
1: Francesca,
3: vi volevo far ascoltare una canzone, ma pazienza. Ciao
1: vabbè,
3: ragazzi.
1: La prossima. Ciao Pancrazio. Ciao, ciao. Allora Francesca, tu rimani in linea perché vai avanti, ovviamente ti ritroviamo nella semifinale, cioè nel terzo gioco. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui e proseguiamo con gli spizzati di 105.
5: Gli spizzati di 105.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
12: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: pyjamarun.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
17: D'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale?
3: Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli.
1: Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Ben trovati, eccoci in diretta qui alle 13.21, siamo i vostri squizzati di 105 e adesso andiamo ad ascoltare altri 2 concorrenti che si sfideranno per lo squizzone finale.
1: Bene, allora andiamo con lo squizzino ragazzi, vai,
4: yes.
1: Vai.
19: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Intanto vi ricordo che abbiamo Francesca che è già arrivata in semifinale, è stata bravissima e quindi aspetterà chi tra questi due concorrenti che con lo squizzino andiamo a selezionare vincerà. Allora, chi abbiamo?
0: Allora, abbiamo Lorenzo, 26 anni, vive a Torino, fa l'autista e nel tempo libero allena una squadra di calcio under 21.
1: Ah!
0: Ed è single. È ciao single. Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo, buongiorno!
11: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Come stai Lorenzo, 26 anni single? Qua Rebecca ci tendeva proprio, cioè ci teneva proprio a dirci che sei single. Come mai Lorenzo?
11: Ma diciamo solo belle esperienze.
0: Bravo.
1: No, non ho capito.
11: Allora, cioè... No, cioè? Nel senso l'età, mi godo l'età, diciamo così.
0: Ah.
1: Ma che è la stessa età poi di Rebecca, 26 anni, giusto?
0: Esatto.
11: Sì, io sono del 2000.
1: Come Rebecca, quindi...
11: Anche Rebecca, ok.
0: Sì.
1: No. No, non è che lo dicevo per cercare di fare la coppia, cioè cercavo per dire che a 26 anni si sta bene anche single o no, Lorenzo? Oppure vai in cerca
11: assolutamente.
1: Così? Cioè, assolutamente. Ma sei da poco single oppure io sono un po' in piccione, capito? Sei da poco single oppure sei single da tanto?
11: No, da tanto. Diciamo da tanto. Che solo belle esperienze.
4: Hai capito. Esperienze le chiama.
11: Dai.
1: Allora, senti Lorenzo, io ti faccio una domanda, quindi sui ricordi ci sta come tema oggi, ricordi, ricorderai qualcosa, no? Del passato, no?
11: Sì.
1: Allora, senti, come si dice ricordo in inglese? Memory o ti ricordo tutto, piano piano?
11: Memory.
1: Ok, Lorenzo è il primo concorrente. Chi gioca poi?
4: Gioca Sofia, anche lei giovanissima, 25 anni, vive in provincia di Verona, è un ingegnere di processo, quindi passa le giornate tra numeri, Excel, KPI. È single anche lei, con due gatte. Ha sempre giocato a pallavolo perché è altissima, è 1,80 e dice che è una che veramente è un overthinker, pensa tanto, è in macchina, pensa, si fa mille problemi, come me. Ciao Sofia.
1: Allora Sofia, buongiorno. Buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti, Sofia, anche tu single?
20: Sì, anch'io.
1: Guarda, ho trovato una persona per te che si chiama Lorenzo, 26 anni, tu ne hai 25. No, non so, magari...
20: Sì.
1: Allora, tu sei in provincia di Verona e lui è in provincia di Torino, non è proprio distantissimo. Magari vi potete incontrare...
20: Neanche vicino.
1: Neanche vicino. Sai, mi sembrano quei programmi che tu unisci i single. Uzi, mi sembrano quelle cose che unisci i single. No, aspetta, Lorenzo.
11: Sì.
1: Saluta Sofia.
11: Ciao Sofia.
1: Vabbè,
20: ciao.
1: Sofia, siamo qui in programma.
11: Hai ragione, è un po' distante.
1: Rebecca, vuoi dare un consiglio? Insomma, come devono impostare la voce? Di qualcosa. Cioè, che
0: Lorenzo,
1: fare?
0: Dici il tuo pregio migliore.
1: Ecco.
0: Però con la voce sensuale.
11: Aspetta.
1: Imposta la voce
11: puntualità.
1: Sensuale.
11: La puntualità.
4: Bello.
1: Mi piace uno puntuale, voi ragazze, sì. Mi piace l'uomo puntuale.
0: Però la cosa più importante, Lorenzo, quanto sei alto? Perché Sofia ha detto che è alta 1,80 m. No.
11: No, lei è più alta, io 1,75.
1: Vabbè, no, va male? No.
4: Com'è? Sofia va bene se lui è più basso?
20: No, non va bene,
1: No, deve essere più alto. Vabbè, allora abbiamo Suma che è alto 1,50, che facciamo? Allora non entra.
21: Ma non è vero!
1: Ma sì, sono 1,52, non entrerai mai.
21: Ma non è vero!
1: Posso dire una cosa, nella botte piccola c'è sempre il vino buono. Sofia, non ti dimenticare. Guarda, Comunque, vabbè, Sofia, la domanda te l'ho fatta? No?
20: No.
1: E te la faccio adesso, mi devi dire. A dove si mettevano le foto ricordo? Negli album fotografici o sotto i materassi? Domandona proprio.
20: Negli album fotografici.
1: Ok, allora abbiamo Lorenzo contro Sofia. Ragazzi, siamo pronti e giochiamo al
4: indovina chi o cosa.
1: Ce l'abbiamo fatta.
22: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
1: Sola.
22: Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
1: Bene, mi piacevano più quelle dell'altro anno, ma va benissimo. Allora, Lorenzo, Sofia, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Chi arriva a 3 passa il turno e va in semifinale. Lorenzo, il tema di oggi è ricordi, di cosa parlo. Acquisto, vai.
11: Come, scusa, Rico? Acquisto?
1: Boh. Andiamo da Sofia, là, viaggio.
20: Foto.
1: Lorenzo, in valigia.
11: Calamita.
1: No, beh, però a che fare, eh? Sofia, scusami. Maglietta.
20: Souvenir,
1: un punto a Sofia. Andiamo da Sofia. Ricordo, di cosa parlo? Buttati.
20: Foto.
1: Lorenzo, perenne.
20: Macchina fotografica.
1: No. Sofia, frase.
20: Tatuaggio.
1: Il tatuaggio, sì, ma come hai fatto? Brava, 2-0. Lorenzo, devi assolutamente recuperare, altrimenti Sofia va a 3 e va in semifinale e se la vedrà con Francesca. Allora, Lorenzo, di cosa parlo? Quaderno. Dai, che fare con i ricordi?
20: Dedica.
1: Ma no. Sofia, no. Scrivere.
20: Diario.
1: Il diario, e per 3-0 Sofia straccia proprio Lorenzo.
4: Wow.
1: Lorenzo.
4: Brava.
1: Lorenzo.
20: Brava.
1: È stata brava. Ma tu che ti è successo, Lorenzo? Cosa stavi pensando? Stavi pensando a Rebecca che ti ha domandato ancora qual era il tuo
20: prezzo? Mi sono emozionato.
1: Ti sei emozionato? Lorenzo, ma tu non ti devi emozionare, però io spero ti sia divertito almeno.
20: No, no, sì, assolutamente, grazie.
1: Ok, ciao fantastici. Lorenzo, facciamo i complimenti invece alla nostra Sofia. Brava Sofia.
0: Brava, grazie. Sofia.
1: Sei stata molto brava. Allora Sofia, tu vai avanti e andrai ovviamente alla semifinale, te la vedrai con Francesca. Adesso cosa abbiamo, ragazze?
0: Adesso alzate il volume, che adesso ci ascoltiamo Flamenco Paranoia di Samurai Joy e poi torniamo con gli squizzati di 105.
1: A tra pochissimo allora, vai!

0: Noia, Samurai Jay, siamo tornati in diretta qui su Radio 105, sono le 13.31, siamo gli Sguizzati di 105 e stiamo arrivando al momento clou di questo programma.
1: Allora, abbiamo Francesca e Sofia che si sfideranno, ci siete ragazze? Ci siete?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì, sì.
1: Allora Francesca ha vinto la prima manche e Sofia ha vinto la seconda manche ed ora vanno in semifinale. Che vi sembra, ragazze? Come si sono comportate queste due concorrenti?
0: Sono brave, educate, sono due donne.
3: Meno male, hanno buttato via tutti gli uomini.
0: Sì, sì.
3: Ciao.
1: È vero,
0: ciao.
1: È vero però. Prima hai buttato via Pancrazio te, Francesca, e poi Sofia tu hai buttato via Lorenzo. Siete mangiatrici di uomini? Eh?
2: In questo caso sì.
3: Bene.
0: Bene, bene, ci piace.
1: Anche ieri però ci stavano in finale, no? Siamo arrivati con due ragazze e tra l'altro ha vinto Chiara, che è stata la ragazza più giovane, la concorrente più giovane che abbia mai vinto lo squizzone. Quindi vediamo oggi cosa farete. Allora, siamo pronti per il gioco musicale? Ci siete?
3: Sì, tra l'altro ti volevo dire velocemente ti ricordi Samuele di ieri che c'aveva il figlio che abbiamo salutato, Nicolò?
1: Sì, sì.
3: Mi ha trovato su TikTok e mi ha scritto e ha detto sono io Nicolò il figlio e mi ha mandato la foto con lui il padre.
1: Ho capito, com'è allora? Com'è quella foto?
3: Ha 14 anni Nicolò, è piccolino.
1: Ho capito, oh, com'è? È un ragazzino però,
3: sì,
1: no?
3: Sì, dai.
1: Vedi, carino. Allora, se
3: ci sta ascoltando adesso, ciao Nicolò.
1: No, ma stavo pensando prima, non so se Ludovica è d'accordo, ma prima hai detto che tu hai 9.999 followers.
3: No, quello era l'altro ieri, sì. Poi sono 10.000. Arrivata a 10k perché il mio ex mi ha seguito e mi ha mandato lo screen.
1: Tac.
3: Volevo
1: okay.
3: essere il tuo 10k follower.
1: Invece tu, Ludovica, quanti ne hai di follower? Diglielo un po', Rebecca.
0: Circa 600.000. Vabbè, ma hai iniziato a lavorare quando Rebecca era appena nata, dai.
1: Ma t'ha distrutto, Rebecca. Andiamo con questi 10k. Con 10k, ma dai, 600.000.
0: L'importante è la qualità.
1: Sì, sì, sì. Va bene, ragazzi, Sofia e Francesca, andiamo all'ultimo gioco e poi si va allo squizzone. Chi lo supera, ovviamente, andrà allo squizzone. E quindi o la sai o te ne vai. Vai!
4: Negli Sguizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Quale sarà la canzone?
7: Stregate, stregate, stregate, stregate, tic tac.
4: O la sai o te ne vai.
1: Bene.
3: Bellissima,
0: bella.
3: Questa è top.
1: Bravo Summa, bravo, bravo.
3: Brava Zaya pure, l'hai riconosciuta la voce?
1: Ma c'era Zaya?
3: È Zaya, sì, è lei.
1: Ragazzi, facciamo tutto in casa, ragazzi. Spendiamo 4 euro al giorno. Bravi, bravi, bravi, però complimenti, questo è un bel team. Allora, partiamo con Sofia. Ogni titolo esatto ha un punto. Non sbagliate, il punto va all'avversario. E chi arriva a 5 va allo squizzone. Il tema di oggi è ricordi, sentiamo quali sono le canzoni. Partiamo con Sofia, vai.
2: Remember?
1: No, Yesterday.
8: Yesterday.
1: Una delle canzoni che ha venduto di più nella storia dei Beatles. Ecco, senti.
3: Ecco, parlando di ricordi, questa me l'ha cantata mio ex, cavolo.
1: Ma tu sei però un po', come dire, fissata con sto ex.
3: Sì, oggi sto un po'.
1: Mi resta male. Francesca, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Bon Jovi, vai. Vai.
2: It's my life.
1: Bra-

0: Allora, Sofia, recupera. Questo è facile, è un classicone, ma classicone di Frank Sinatra. Yes, there were times. Puoi tagliare. I'm sure. Dai.
1: Time.
0: No, my life. Way. And it

0: Ma il grande Frank Sinatra aveva una voce, infatti era chiamato The Voice, che sembrava proprio come se cantasse, che so, sotto la doccia, sai, mentre cucini così. Sentite, sentite che naturalezza. E poi l'accento, si può imparare l'inglese con lui, senti.
1: Vero.
0: Un applauso a The Voice, ragazzi, veramente grande voce. Allora, la situazione ce la riassume Samurai J.
2: Ehi, allora siamo 3-0.
0: No, ma Samurai J.
3: No, io ero Gesù. Allora siamo 3-0 per Francesca. Adesso tocca a Francesca.
0: Sì. Francesca, tocca a te. Allora, attenzione, vai. Per te abbiamo una bella canzone, ma veramente bella, di Elton John. Un po' triste, perché poi. Beh, però sentila. And it seems to me you lived your life like a... Dai.
4: Candle in the wind.
0: Candle in the wind. To me, you lived your life like a candle in the wind. Ho detto un po' triste, anche se è bellissima, perché insomma la cantata
4: ti
0: durante
4: ricorda
0: un...
4: le DVD.
0: Ti ricordi, insomma. Allora, 4-0. Sofia, ragazzi, la vogliamo incitare, Sofia? Perché sarà veramente.
5: Dai.
0: Sofia, devi almeno recuperare, altrimenti, se sbagli, dai il punto a Francesca e Francesca se ne va allo squizzone. Allora, questa canzone non solo la devi indovinare, ma la devi anche cantare, perché è di un grande artista che non c'è più, che cantava in un modo divino. Sprigionava una potenza, anche se era piccolino come il nostro Summa, ma quando entrava sul palco, io l'ho visto dal vivo, sprigionava una potenza, carismatico, ed è il Prince che vogliamo. Questo.
4: Purple Rain.
0: Purple Rain. Purple Rain. Che voce, senti che roba, senti che roba. Che voce, ragazzi, il grande Prince. L'unica cosa che io non ho mai condiviso è la sua scelta di non partecipare al disco, quello insomma famoso, che è la canzone dove tutti partecipavano, We Are The World, e si parlava di una rivalità tra lui e Michael Jackson, e siccome quella canzone l'aveva scritta anche Michael Jackson, lui insomma si racconta non partecipa per questo, però insomma un grande. Allora adesso Francesca, quando c'è la mossa mi parte così, se indovini il titolo di questa canzone vai a 5 per l'iscrizione, se no dai un punto a Sofia. E abbiamo una canzone di Cyndi Lauper.
4: Time after time.
0: Time after time. E allora Francesca va allo spizzone.
5: Grazie. Brava. Sofia, brava Francesca.
4: Grazie.
0: Ciao Sofia, sei stata brava, però niente, Francesca è stata veramente molto più brava in questa mancia. Ciao Sofia.
4: Ciao.
5: Ma sai forse Enrico perché? Perché è piccolina, era piccolina, cioè? Sofia, e quindi...
0: Cioè?
5: No, che magari comunque sui ricordi ci sono queste canzoni così, che vero. Magari le giovani...
0: Ci può stare. Sì,
5: capito?
0: Sì, ci può stare questo, però ci sono delle canzoni come ad esempio sì. My Way, così, di Frank Sinatra, che sono proprio delle icone nella storia della musica,
5: vero.
0: Però Francesca, dedichiamoci al tuo squizzone, perché adesso ci ascoltiamo innanzitutto una bella canzone, poi torniamo e abbiamo il tuo squizzone. Allora, cosa ci ascoltiamo, ragazze?
5: Ci ascoltiamo una bella canzone di Madonna e adesso balliamo Danceteria e torniamo dopo su Radio 105 con noi, gli squizzati di 105, per il clou del vostro programma, lo squizzone. A tra poco!

0: Madonna Dance and Ria, sempre in diretta qui su Radio 105, sono esattamente le 13.42 e ora siamo arrivati al momento più importante dove andiamo a vedere se vincerà lo squizzone.
1: Ah sì, è il momento più importante. Io stavo ballando ma scusa, io stavo ballando Madonna mia, ero tutto quanto bello gasato. Ma secondo voi, scusate, lo domando a queste due young girls, ma fa molto boomer se uno balla con la facendo così con la mano, scusate. No, chi ci sta seguendo sul canale 66 del digitale terrestre, cioè quando noi balliamo, no? Noi giovani, diciamo, noi quarantenni che facciamo così con il dito, siamo boomer?
0: No, no, guarda che ci sta adesso, ci sta nel rave tipo il flick della mano, quindi un
1: il flick.
0: Sì,
1: ma che è flick?
0: Hand flick.
1: Che è il flick?
2: Tipo come se facessi giocassi a basket.
0: Esatto.
1: Ma che c'entra?
0: Come
1: ah, tu lanci la palla? Non ho capito.
0: Sì, cioè, però una mano, una.
1: Faccio così?
2: Sì, cioè, esatto. Però un consiglio. Fallo più, cioè se lo fai un po' più lentamente, allora è un po' più carino, no?
1: Ah, deve essere
2: se invece
1: lento.
2: Fai così, no.
1: Vabbè, ho capito. Quindi in discoteca non mi ci portate voi? Non posso venire con voi, sono troppo boomer? No.
2: Noi tre, bassa, summa, Antonio, Asia e forse porte chiuse.
1: Va bene, senti Francesca, tu sei pronta per lo squizzone?
3: No.
1: No, ma il flick ce l'hai te? Il flick ce l'hai? Ho 41 anni, quindi siamo coetanei. Ce l'hai il flick?
3: No.
1: Andiamo con lo squizzone che è meglio allora, vai.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di... lo squizzone.
1: Francesca, 41 anni, vive a San Mauro Torinese, lavora come amministratrice nell'azienda di famiglia, è sposata, ha due figli, ama la musica e ci ha scritto: vorrei partecipare perché siete simpatici, grazie, e mi divertite tantissimo. Anche lei è andata sul sito 105.net, il modo per partecipare alla nostra trasmissione andando nella sezione degli squizzati. Allora Francesca, sei emozionata?
3: Sì, tanto.
1: Hai vinto la prima manche, sei arrivata di diritto alla semifinale, hai battuto Sofia e sei arrivata allo squizzone. Il tema di oggi è ricordi. Mi devi dare 5 risposte esatte in 60 secondi di tempo. Ti ricordo che quando non sai una risposta è meglio dire schippo o passo e noi andiamo avanti, va bene?
3: Sì.
1: Dove ti trovi?
3: Sono in ufficio perché non ho fatto la pausa pranzo.
1: Per colpa nostra. Allora, ci sei?
3: Sì, ci sono.
1: Tempo. Quale gruppo italiano ha rilasciato nel 2022 il singolo Ricordi?
3: Pinguini Tattici Nucleari.
1: Esatto. In quale film Disney una bambina ricorda la sua infanzia attraverso le emozioni?
3: Cenerentola.
1: Inside Out. Chi canta il brano Always Remember Us This Way?
3: Passo.
1: Stop. Allora, Lady Gaga, attenzione, 38 Lady secondi, Gaga, ha dato amici. Soltanto una risposta. Più concentrazione.
3: Sì.
1: Sì. Quale tecnologia permette di conservare online le fotografie e i ricordi senza doverle stampare?
3: Il cloud.
1: Esatto. Come si chiama il libro che raccoglie i ricordi di una persona sulla propria vita?
3: Life.
1: Stop. No, autobiografia. Soltanto due risposte e 23 secondi. Attenzione, attenzione. Quale termine usiamo quando il film, una canzone o una moda del passato torna di tendenza?
3: Esatto.
1: Revival. Come si chiama il dispositivo utilizzato da Harry Potter per vedere i ricordi di altre persone?
3: Esatto.
1: Stop. Pensatoio. Attenzione, 10 secondi di tempo. Devi essere molto veloce, molto veloce. Quale artista spagnolo è autore del quadro La persistenza della memoria con i famosi orologi molli? Ah, Salvador Dalí. Quale gruppo ha pubblicato la canzone Memories nel 2019? I Maroon 5. Peccato, Francesca, non ce l'hai fatta, ci dispiace. No. No.
0: Peccato.
1: Vero?
3: Grazie, dico comunque ci tenevo a dirti, Enrico, che io ti seguo da quando facevi Sarabanda, avevo 14 anni. Mi ricordo tutte le sere insieme a due mie amiche, ti seguivamo sempre, quindi è stato un piacere parlare con te.
1: Ma anche per me, Francesca, perché la radio per me è un modo anche di avere contatto con tutte le persone che mi hanno seguito. seguire e che mi continuano a seguire in televisione. Il prossimo anno penso saranno 30 anni dalla prima puntata di Sarabanda, wow, che sicuramente festeggeremo. Comunque ti ringrazio, Francesca, anche per aver partecipato. Mi dispiace non hai vinto, ragazze, ma come possiamo fare qua? Per tirare su, no, per tirarla un po' su, Francesca, dai, così la salutiamo, dai.
2: Francesca, qual è il tuo ricordo più bello?
1: Ma va fanguga, va, va, va, voglio dire su, l'ultimo ricordo a cappello. Ma io
5: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a €4,99 e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno €999, il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno €1,499, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno €1,999, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
17: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
18: Le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e €1,000 di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e €1,000 di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E allora sono le 13.56, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Francesca non ce l'ha fatta vincere, ragazze. Vabbè, ieri però ha vinto Chiara 2000 euro.
1: Giovanissima, bene. Sì, è andata bene, continuate a chiamarci.
2: Ma come non ce l'ha fatta? È morto.
0: No, nel senso non ce l'ha fatta che non ha vinto. Che non ha vinto.
3: Ragazzi, non è capace, non è capace. Cioè, purtroppo.
0: Ma scusa, Marco, vuoi spiegare a Rebecca che
3: tu hai appena augurato la morte a un ascoltatore?
0: No,
3: una roba vergognosa.
0: Non ce l'ha fatta.
3: Ma meno male, meno male che ci sono le due bellezze
0: ma
3: al tuo fianco.
0: Ho detto.
4: Tu stacchi i fili e la gente in coma.
0: Ma non ce l'ha fatta. Mia figlia, siccome è vissuta tanti anni in America, non ce l'ha fatta, pensa che non ce l'ha fatta, è morta.
3: No, tua figlia sa parlare l'italiano correttamente.
0: È arrivato un'altra, eccolo qua. L'altro americano abbiamo.
3: American boy.
0: Tra l'altro, dovevi offrire una cena e ti sei negato. Cioè, nel senso che dovevi offrire una cena, ti ho chiamato.
3: Ma scusa, brutto. Babbeo, guarda, cerco di essere. Babbeo è bello. Perdonami, sei a Roma. Sei a Roma. A parte che era a Miami, mi dice: faccio un salto a New York. Sai come fanno i ricchi, no? Faccio un salto a New York, non so quando torno. Avevo anche la remoscia.
4: Vado a comprare le siga a New York.
3: Mi scrive a un certo punto e fa: andiamo a cena stasera. Io sono a Milano e lui.
0: Non so se faccio in tempo da
3: adesso. A Miami, sai, già figo, no?
0: È bugiardo.
3: Adesso sei a Roma, scusa, vieni qui, no?
0: Infatti arrivo.
3: Ma le due bellezze sono a Milano, invece?
0: Le due bellezze sono a Milano.
3: Ragazzi, arrivo.
0: Dove arrivo? Dove va? Ragazzi, attento che sta entrando Marco.
3: Rebecca, senti come suona bene. Rebecca Mazzoli. Senti come suona, eh? Rebecca Mazzoli.
4: È anche un buon partito, è piena come una bastarda.
3: Infatti, ereditiamo tutto il grano del babbo e ce lo sperperiamo senza fare neanche sesso.
1: Senti un po' il parere anche di tua moglie che è lì davanti alla porta.
3: Ma
1: però.
3: Sì, ma lei è felice.
4: Perché i suoi soldi va bene anche a lei.
0: Io al massimo, io al massimo posso offrire un motel. Interland milanese.
3: Ludovica, a te non posso proporre niente. Conosco tuo marito, non posso.
4: Lo faccio io suo marito.
0: È lo stesso motel. Scusate, avete gli studi vicini, quindi chiudete le porte. Uzi, dovete chiudere le porte perché sono pericolosi.
3: Rebecca, ce l'hai il codice per il conto corrente del papà?
0: Cioè, vabbè, ragazzi, siamo
3: il PIN
2: nelle note, sta nelle note, non ti preoccupare.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Diamo la
3: anche
0: linea
3: il tuo conto.
0: Allo zoo.
3: Io, Paolo, Fabio e Puccioni te lo prosciughiamo in un quarto d'ora.
4: Io voglio le videocassette, là è un asset che produce.
5: Quella con Tom Cruise.
0: Scusami, tra l'altro, Marco, so che ieri in trasmissione hai detto una cosa che ti ho detto io, ma invece non è vero, ha mentito, non gli ho mai detto quella cosa.
3: Tu mi hai detto che hai una videocassetta di Tom Cruise che si incula di
0: Stallone.
1: Era un revival.
0: Non l'ha mai detta quella cosa. Mai detta. Bugiardo, menti sapendo di mentire.
4: L'hai detto. Ci stavo io dietro, l'hai detto.
3: Ci sentiamo,
0: Fate veramente schifo.
3: Ma come ha fatto a filmarli?
1: Lui.
3: Cioè, la domanda è: come ha fatto a filmarli?
4: Ma sono le maschere di gomma.
1: Sta continuando.
3: Basta, sono le due, inizia lo zoo. Che cialtrone che è, Marco.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
3: Mai!
6: Stali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
3: Mai!

0: Guarino in arte Fabio Lisei.
1: Eccolo.
0: Saluto Ciao, Tiziano DJ in arte Paolo Noise.
2: Grande Tizi.
0: E infine Gastone Petrelli in arte Marco Mazzoli.
1: Chi è questa gente?
0: Mi sembra di avervi presentato
2: tutti,
0: perfettamente.
2: Tutti, sì.
0: Quindi cazzi alle ciance.
1: Bravo.
0: E sigla.
2: Bene. Oggi è un giorno importante
3: nel mondo che
1: ciao, sono DJ Tiziano. Buon Agnese.
2: Oggi si festeggia un compleanno.
1: Non ti molla mai. Vecchio di merda.
2: Ci sta. Vecchio di merda.
1: Ci sta.
2: Vecchio di merda.
1: Capito, ci sta, va bene.
2: Vecchio di merda.
1: Rottame bastardo.
2: Va bene.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora attenzione, ladies and gentlemen, dopo la vecchia stronzona, oggi compie gli anni Mr. Paolo Noyes!
2: Grazie, grazie, ciao!
1: Che bello che è stato mandargli un messaggio ieri sera, l'ho visto un po' così, un po' tristone, gli mando il messaggio e mi risponde... Niente, ma neanche niente. Ciao.
2: Pensa che è andato via a mezzanotte meno 5 per non festeggiare con noi. Ho detto, beh, fermati, almeno facciamo gli auguri anche
1: lui
2: a te.
1: Lui è il dottor antipaticoni.
2: Sì.
1: Sei proprio fastidioso. Cosa
2: scostato.
1: C'è? Perché?
2: Sarei fastidioso se sono insistente, presente.
1: No, invece no. Sai che io ho questa esigenza, no? Io...
2: Di controllare gli
1: no,
2: esseri.
1: No, io ho bisogno di averti sempre sotto controllo, sotto tiro. Tu lo fai apposta.
2: Invece sono sfuggente. È un po' una biscia. D'acqua
1: fai la puttanella. Ti ho portato il regalo, però, perché è giusto.
2: Spero
1: così
2: che sia dello Iovis.
1: Ti ho portato il regalo, eccolo. Copriti gli occhi.
2: Ma non ti conviene, Marco. È da stamattina quella sciolta.
1: No,
2: sì.
1: Porca.
2: Ha aperto l'artiglio.
1: Madonna, come mi hai spento l'entusiasmo.
2: Cioè, volendo, comunque è più semplice. Però tecnicamente sì.
1: Diciamo che
2: sguiscia sì. Meglio. No. Però voglio dire, lubrificante naturale. Ma perché ieri sera, mentre aspettavamo di celebrare il compleanno di Letizia Puccioni da Luca Alba, la Peppa, lui si è alzato, è andato al ristorante africano a fianco e si è preso un piatto di cibo africano.
3: Ma no, non è per quello, perché due giorni che sto facendo le punture per la sciatica.
1: Certo. No, credo che sia piatto africano.
2: No, è al riso.
1: Sei andato da quello dello scurone.
2: Riso e pollo.
1: Sei andato dallo scurone?
2: Bobù.
1: Mica, quello c'ha un fucile, non è che per caso ti ha fatto regalo
2: no,
1: lui.
2: No, magari facciamo tutti insieme, no? Invece è proprio stralcio.
1: Allora, invece io stamattina ho vissuto una bellissima esperienza. Siccome aspettavo di arrivare a Milano per andare a denunciare il famoso truffatore che ha fatto finta di essere il sottoscritto per inculare i soldi a una signora anziana.
2: Ha fatto la mezza con te?
1: No.
2: Allora
1: no,
2: bastardo.
4: Per quello l'ha denunciato.
1: Quindi, vabbè, sono andato a denunciare il merda, caro Luigi, adesso arrivano e devo dire una roba. Sono andato qua nel comando di Moscova.
2: Sì.
1: Tutte fiche, ragazzi. Le carabiniere si chiamano, giusto? O i carabinieri femmine sono ma sembrava di essere all'Hollywood negli anni 90.
2: Ma anche le poliziotte non so.
1: Mamma mia.
2: Ma anche i poliziotti,
1: cioè una più bella dell'altra, cioè mi hanno accolto due ragazze, sei allo sportello, bellissime. Vado dentro, c'è la tipa bellissima, poi ne arriva un'altra bionda, dico ragazzi,
2: e si stava rivestendo tra.
3: Ma sei ragazzi, riuscito, volevi farti arrestare, cominciato a pestare tutti.
1: No, ma te lo giuro, il problema è che la struttura, ecco, lascia un po' a desiderare.
2: È vintage.
1: Vintage. Ma ancora, cioè, ma ancora col computerino devono scrivere la letterina. Ma poi stampano la denuncia, devi firmare. Ma io dico, ma siamo nell'era digitale. Purtroppo da lì, da queste cose, capisci per quale motivo il nostro paese sembra un paese del terzo mondo.
2: Però se tu fai la denuncia digitale, poi come ti ci accendi la sigaretta quando il denunciante è andato via?
1: Certo.
2: No, perché quello è lo scopo di
1: la cosa triste è che poi ti dicono, sì, ma tanto sai che comunque quei soldi lì non li vedrà mai quella signora. E io dico, ma perché, scusa?
2: No, ma noi li vogliamo vedere.
1: Dal momento in cui tu hai nome, cognome e le prove che questa persona ha truffato, cioè dovrebbe essere auto, gli porti via la macchina, i vestiti, i denti, i capelli,
4: se ce li ha, se,
1: vabbè, ma quello che qualsiasi roba gliela porti via, no?
4: Non c'è
1: una
4: niente.
1: Volta dimostrato che c'è una truffa e c'è la vittima che lo denuncia più una persona, io non c'entro un cazzo, però questo usava il mio nome, cioè dovrebbe essere un automatismo.
3: Marco, non c'è certezza, non della pena, non c'è certezza in generale che arrivi da qualche parte.

0: Sono caduto, sai il parco di Miglia, il palco di Miggiano? Quattro anni.
1: Spiegalo bene, allora,
0: che
1: Paolo
0: sono per vie legali.
1: Si stava esibendo su un palcoscenico di un comune, tra l'altro.
0: Non che era... dovrebbe essere regolarmente assicurato.
1: Esatto, si è spaccata un'asse. Paolo
0: no,
1: è finito.
0: No, si è aperta perché è montata di merda. Vabbè. Mi sono rotto una cosa, mi sono operata una palla. Quattro anni che sono in causa, niente, non rispondono neanche.
1: E non, niente?
0: Niente, frega un cazzo.
2: Ma sai, l'altra denuncia, quante volte ho ripetuto che lei mi aveva fatto vedere che era maggiorenne sul documento?
1: Basta.
0: Storia sbagliata? Ritratto, non è un problema. Ho ritrattato.
1: Però c'è un problema grosso proprio. Cioè, proprio alla base.
0: Non c'è giustizia in questo paese.
1: No, ma cioè, è una roba assurda.
2: Di certo c'è solo la morte.
1: È ovvio che se uno tendenzialmente è un delinquente, no? C'ha quel. Quel desiderio, no? Quello di non ha voglia di lavorare, ma voglia di inculare, di rubare. Se non lo punisci e sa che rimane impunito, è ovvio che è incentivato a farlo ancora.
3: Non è che non lo punisci, magari la giustizia è parecchio lenta in questo paese.
1: Ma ne parlavamo in macchina io e il mio carissimo e migliorissimo amico Fabio.
2: Dimmi, fratello.
1: No, prego, se vuoi ripetere quello che hai detto.
2: No, che il problema, cioè uno tra i tanti problemi della giustizia italiana è che non ci sono veramente tante priorità nei processi. Cioè, dalla lite condominiale fino all'assassinio, più o meno. La giustizia funziona nello stesso modo e quindi è ingolfata di micro casi che potrebbero essere affidati, che ne so, ai giudici di pace.
1: Sì.
2: Cioè, sotto una certa soglia di reato, perché dobbiamo andare coi tre gradi di giudizio?
3: Giusto,
2: evitiamo questa roba qua.
1: A quel punto lì, se no, diventa una roba di 10 anni.
2: Ci sono 2,3 milioni di cause contro la sanità.
1: Porca,
2: ora, possono sbagliare i medici, sono esseri umani.
1: Certo,
2: come tutti gli altri. Ma è possibile che ognuno fa causa alla sanità in questo cazzo di paese?
3: Ma di questo si dovrebbe occupare la politica. Tutta. La politica tutta, no? Non sto dicendo questo.
1: Ed è qui, signori, che noi torniamo sui nostri passi. Anni fa avevamo proposto di fondare un non partito, perché noi non vogliamo fare politica. La minchia nel pugno era geniale, ragazzi. Avevamo anche il logo, era un po' volgare, era un po' difficile presentarsi, non so, davanti a una massa di vecchi.
2: Il logo era abbastanza.
1: Con questo cazzo in una mano, però era grafico, insomma, questa bella cappella purpurea.
2: Sì, turgida.
1: Era molto bello, sì. Secondo me quel movimento lì, ma poi ogni volta proponiamo delle robe che sono sacrosante.
0: Ma Marco, ma c'è in Costa Rica, ma che cazzo? Cazzo te ne frega.
1: Cioè, per esempio, l'altra sera io e Fabio abbiamo fatto lo spettacolo, abbiamo proposto prima legge.
2: Sì.
1: Allora, vietiamo ai napoletani di partecipare a Temptation Island.
0: Esatto.
1: Questo significherebbe.
0: Dai, che
1: sì, e il programma finisce, capito? No. Hai capito come ragioniamo io e lui?
2: Cioè, ci sono due di Bolzano che si rispettano. Finito. Cosa succede? Niente.
3: Beh, comunque è vero, la coppia, c'è una coppia in questa ultima edizione che è andata
1: che
3: tutto
1: guarda.
3: Bene, si sposeranno. E comunque.
0: Due coglioni.
3: Esatto. Cioè, il pubblico si annoia. Comunque a vedere loro che sono
1: poi
3: felici.
1: Oggi ci sono 696 notizie che parlano solo del caldo e come risolvere il caldo. E il caldo, c'è la soluzione del governo per il caldo nelle scuole, ma non è una soluzione.
3: Okay.
1: È meraviglioso, hanno deciso di stanziare 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo, ma non sanno come e hanno tipo 6 minuti per poter prendere i soldi.
3: Certo.
1: Ma scusa, mettere un condizionatore è
3: certo.
1: Troppo? No, ma non è la
3: ma
1: soluzione.
3: Guarda che il problema al caldo si può risolvere velocemente in 6 mesi, basterebbero delle politiche anche lì.
0: Con l'arrivo dell'inverno.
3: No, non quello, no, le città dovrebbero avere più verde.
1: Alberi!
3: Esatto!
1: Ma c'è qui la notizia, leggila qua. Allora, la città che ha abbassato il caldo di 2 gradi con appena 6 euro per abitante.
3: Esatto.
1: Cosa ha fatto? Ha messo le piante,
3: esatto.
1: Il verde.
2: Ed è in Alaska.
1: Ma anche un imbecille, cioè anche Sala dovrebbe capire che se vai sotto un albero c'è più fresco,
3: certo.
1: Ovviamente. No, niente, no. No, togliamo alberi a tutte le parti.
3: Tolgono dappertutto, ma non solo purtroppo a Milano.
1: A Roma, ho visto Roma fanno dei danni.
0: Cioè, Trentino, solo case costruiscono sui monti.
1: Il sindaco di Roma continua a fare questi video bellissimi dove presenta questa nuova piazza che abbiamo fatto, bellissima. Dopo 3 minuti va lì un giornalista a dire: scusate, ma le piante non ci sono più. Tutto marcio. Mamma mia, palazzi che crollano. Non se ne può più.
2: Costa Rica, stavo appunto dicendo. Poc'anzi, Costa Rica.
1: Andiamo
2: Costa Rica.
1: Costa Rica è figa, eh.
2: Adesso aprono anche il volo Milano-Cancun.
1: Porca troia.
2: Quindi se proprio li fai Milano-Cancun-Costa Rica.
1: Bello.
2: Milano-Cancun-Costa Rica.
1: Se non sbaglio, in Costa Rica non ci sono neanche i militari.
2: Le leggi, non c'è niente.
3: Non ci sono le armi.
0: Però è pericoloso. Ci sono i dinosauri che sono scappati.
1: Ma no, da dove, scusa?
0: Sai che Jurassic Park a un certo punto è collassato. Tutti i dinosauri si sono sparsi un po'
1: in
0: per
1: Costa Rica. Certo.
0: Io ho visto che in televisione hanno fatto vedere la barca che si è fermata. Li hanno mangiati.
1: Ma non è un film, Paolo.
0: La televisione l'ha fatto vedere, quindi è reale.
3: È vero,
1: no, non è che tutto quello che fanno vedere
0: è molto, molto pericoloso perché ci sono i pterodattili.
1: Certo, in Costa Rica.
0: Costa Rica è un casino.
1: Che costa anche abbastanza poco, relativamente.
0: Beh, ma è Costa Rica, strano.
1: Infatti, infatti.
3: Beh, è vicino al Messico che è vicino al New America.
1: Esatto. Ah, sì. No, vabbè. Cambia base, ti prego, al volo. Trump, basta, cioè veramente.
2: È la tinta che...
1: Cioè le stai facendo tutte per farti pigliare per il culo, va bene la tinta. Adesso, allora, prima ha cambiato il nome del lago.
2: Sì. Sai, no, che prima lui il Golfo del Messico.
1: C'è,
2: Golfo,
1: sì,
2: del
1: prima Golfo del Messico. Lui ce l'ha con i canadesi, infatti stamattina ho visto che ha postato una roba tipo...
0: fa bene.
1: Non volate più con gli aerei Bombardier, sì, perché sono fatti in Canada.
2: Io l'ho visto cagare su un acero.
1: Usate,
2: penso,
1: i nostri, come se le compagnie aeree che hanno magari un Bombardier dico, ragazzi, no, non si può usare, prendiamo un altro. Vabbè.
2: Parcheggiatelo.
1: E ce l'ha a morte col Canada, perché probabilmente non riescono a mettersi d'accordo. No. E ha deciso, vabbè, ha chiamato il... Questo è Google, perché se tu vai su qualsiasi altra mappa, certo, si chiama ancora Lake Ontario. Ovvio. Però su Google, essendo Lake americana, America. Lake America. Adesso cos'è che vuol chiamare... Cos'è che vuol fare? L'oceano?
3: No, adesso New Mexico vuol diventare New America, perché New America, non esiste, giusto, una roba, del genere. E poi anche l'oceano Atlantico e Pacifico. Possibile che non ci sia un oceano americano?
1: Ma lui ha fatto così. Lui è
0: l'oceano d'America.
1: Lui è più
0: pazzo. È una cartina completamente diversa dalla nostra. Infatti, il suo navigatore sbaglia completamente.
1: Allora, ragazzi, voi non capite una roba. Gli americani vivono di prepotenza, sono dei bulli, no?
3: E infatti lui lo sta dimostrando.
1: E lui lo rappresenta, cioè lui sta facendo il bulletto. Dici, io se voglio cambio il nome anche
3: all'altro. Faccio quello che mi pare.
1: Io cambio il nome anche con la puttana di tua madre. Si chiama Letizia, la chiamo Giorgia.
0: Proprio perché lo chiama così solo lui. Quello è il problema grave.
1: Ma ragazzi, allora, secondo me la soluzione è una sola. Diventare tutti culatori.
0: Bravissimo. Tutti culatori. Te lo dico da una vita.
2: Così pensi ad altro.
1: Esatto.
2: Alle tende, ai risvoltini.
0: Bene,
1: tu guarda, gli omosessuali stanno bene, si vestono bene, hanno dei bei lavori,
0: belle
1: guadagnano
0: feste,
1: bene, belle feste, belle case.
0: Vogliono i bambini.
1: Ma sì,
0: dai.
1: Che cazzo.
0: Basta un cincillà.
1: Ed è per questo che ci colleghiamo con i mamma.
4: Nell'ultima puntata di stagione. Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone.
5: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo.
4: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
5: No, e credo sia una minchiata.
6: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
4: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
6: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
4: Cosa hai detto, scusa?
6: Sei incinto.
1: È svenuto.
6: Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto.
1: Oh. Per riepilogo.

0: creatori dell'universo.
1: Ma perché? Com'è stato possibile? Ti prego, padre, aiutami.
2: Fottiti, Finocchio! Ma, padre... Hai preso i cazzi a nastro e ora ne paghi le conseguenze! Ti rendi conto di che cazzo hai combinato? Io sognavo di avere un nipotino, ma non dal tuo culo, ma dalla fica di una moglie santo Dio. Guarda la tua idea malsana di farti mettere una fica funzionante di dietro sopra l'ano, e guarda che cazzo di casino! Ora te la risolvi da solo, brutto mostro.
3: Infatti,
1: Padre, sei troppo duro con me!
2: Taci, debosciato! Ti rendi conto di essere diventato un abominio solo per la tua insaziabile voglia di uccello? Ma non ti bastava quella voragine piena di oli essenziali che hai al posto dell'ano?
1: Padre mio, secondo me stai facendo le cose un po' troppo drammatiche. In fondo, se volevate un nipotino, da adesso ne avrete uno. Sarò una ragazzo madro, mi crescerò da solo il mio pargolino e lo farò diventare una bella persona, carica di valori. E voi ne andrete orgoglioso, come siete stato orgoglioso di me.
2: Adam, mi faresti capire in che modo io possa averti mai dato occasione di pensare che sia mai stato orgoglioso di te?
1: Ma in che senso, papà? Cosa vorresti dire?
2: Cercherò di essere delicato e non rischiare di offendere la tua spiccata sensibilità. Vedi, Adam, io sono un cocainomane, malato di fica, erotomane, alcolizzato, ludopatico, spendaccione e pezzo di merda disumano. Ma ho anche dei difetti. E uno di quei difetti sei proprio tu.
3: Ecco.
2: Io sognavo di andare a Troie con mio figlio quando sarebbe stato adulto, non di vederlo saltellare per palazzo con degli scarponcini di pelo, un boa di struzzo rosa profumato come un commerciante di spezie del terzo secolo e truccato come Renato Zero anni 70. Capisci che c'è proprio una incongruenza di vedute totale.
1: Quindi... tu non sei orgoglioso di me solo perché sono gay?
2: No. Non è esattamente così. Tu non capisci Tiziano Ferro, Ricky Martin, James Dean, oppure Massimo Lopez, Rock Hudson, quello che non sa recitare di Stranger Things. Sì. Questi sono gay. Tu invece sei proprio una checca del cazzo. Sei ridicolo in ogni cosa che fai. Per come parli, per come ti muovi, per come ti vesti. Insomma, tu sei tutto frocio. Ma ti rendi conto che con la magia ti sei fatto mettere una fica dietro, proprio sopra il buco dell'ano, e ora sei pure incinto? Ma ti sembrano cose di cui un padre andrebbe fiero? A tal proposito, giusto perché ho detto la parola padre, si può sapere chi è il padre di questo abominio?
1: Boh.
2: E di cognome?
1: Non hai capito, intendo... Boh, inteso come non so chi sia. Non come nome da fico dei telefilm anni 80.
2: Stai scherzando, vero? Ma quanta gente c'è già entrata in quella vagina in un solo mese?
1: Beh, padre, vista la novità, mi sono lasciato prendere un po' la mano dall'entusiasmo.
2: Ma di che cazzo stai parlando, santo Dio? Quando cambi il ferro in garage, ti fai prendere dall'entusiasmo. Non a farti scopare una innaturale... fica da uomo. Almeno sai dirmi quanti partners hai avuto da quando hai quella immondizia viscida dietro il culo?
1: Facendo una stima a grandi linee, considerando il compleanno della Gerarda, prendendo in considerazione l'inaugurazione della spa dell'hotel Lussuria, più un paio di soste negli autogrill di notte un po' brilluccio, quando i camionisti sono alticci di birra e non si fanno troppi problemi a sputarti nel buco. Credo che almeno un migliaio di amichetti ci stia come stima.
2: Un migliaio? Un migliaio di cazzi! Tu hai preso 1000 cazzi in un mese, ma ti rendi conto che se stendi 1000 cazzi in fila, ci fai un binario monorotaia che collega Modena a Piacenza, bastardo.
1: Beh, se proprio bisogna essere precisi, con alcuni di qualche cioccolatone senegalese ci puoi fare gran parte della tratta fino a Parma.
2: Mamma mia, figlio mio, se ti fosse piaciuto dipingere la metà di quanto ti piacciono i cazzi, ora saresti esposto al Louvre.

0: La roba triste è che nessuno di voi ha voluto vedere il film, quello che è uscito. Tu l'hai visto? Una roba.
1: Merda.
0: Peggio, è peggio. Sì. Tu non l'hai visto, no. Fabio non l'ha visto. Wender si è rifiutato, io l'ho visto.
2: Ma adesso sta facendo anche il secondo.
0: No, ma chi è?
2: Noi mostronzi, mostronzi. Hanno cercato di rendere in video quelli che erano cartoni animati. Ma... con un effetto del cazzo.
0: Brutto, brutto, ma ha speso un sacco di soldi comunque.
2: Sì, sì. Il sarcasmo inutile di
0: Skeletor. Sì, sì, Skeletor che fa tutte le robe. Oh, no, alza il braccio.
2: Ma poi scusa, lei la, come si chiama la cattiva? Evelyn.
0: Evelyn, sì.
2: Evelyn. È mora dentro il cartone animato. Vabbè. Perché l'ha fatta bionda?
0: Ma stai a guardare.
1: Adesso dobbiamo essere anche filologici quando facciamo le cagate.
2: Ma i nostri li hanno fatti uguali.
0: Shh, attenzione perché è un momento molto delicato, base, grazie. Allora, Wender, sapete, è un pazzo, no? Sì. Un malato di mente. Lui ha le fisse. C'è questa donna che lui ha soprannominato la vecchia sparacancri, sì, perché ogni volta che la chiama con qualsiasi personaggio, la telefonata dura quei 10 secondi, sì, in cui lei spara dei tumoroni proprio mortali.
1: Alla prostata, alla prostata. È abbastanza focalizzata su quello.
0: Allora lui disperato dice, io vorrei parlare con questa donna, vorrei conoscerla meglio, sai che poi già sta fissa, no? È pazzo. E quindi cosa ha fatto? Ha vestito i panni di Padre Pollo, sì, e attraverso, diciamo, la tunaca del...
1: Tunica o tonaca, una delle due, scegli tu. Tonaca, è meglio tonaca.
0: Attraverso la Franco del prete, di Padre Pollo, è riuscito ad agganciarla. Oh, 10 minuti, ma in realtà la telefonata è durata tipo 3 ore e mezza, eh. La vecchia c'è cascata. C'è cascata la vecchia.
2: Era già il chemio a fine telefonata.
0: Tunica si chiama?
3: Tonaca.
2: Tonaca, come intonacare.
0: E perché lui ha detto tonaca
3: o tunica, però per i preti è tonaca.
2: È tonaca.
0: Io l'ho chiamata?
3: Te hai messo, hai fatto una crasi.
1: Hai fatto tattica tu.
0: No,
3: tunica. Tu hai detto tunaca.
0: La tunica.
1: La tunaca.
0: No, la tunica.
2: Vabbè, adesso che cazzo avanti, ce però. Ne frega, dai, dai, su.
1: Tonaca e clergy.
0: Ah, ok.
1: Tonaca e clergy.
0: Quindi, aspetta, il vestito.
1: Tonaca.
0: E poi c'è quello
1: l'affare bianco.
0: Poi c'è quello talare, è giusto?
1: Sì, esatto, quello talare, che è più comodo quando... No, non so cosa stavo dicendo.
0: Mettiamo Padre Pollo.
1: Mamma mia.
0: Fabio.
4: Wender in questi anni ha dilaniato centinaia e centinaia di vecchi e vecchi malvagi.
0: Eh sì.
4: E quasi sempre è riuscito a sconfiggerli.
0: Tutti.
4: Ma ora è arrivata lei, la vecchia sparacancri.
5: Qualcuno te, quella puttana di tua madre.
4: Da circa un anno il nostro eroe giornalmente cerca di distruggerla, ma ne è uscito sempre sconfitto. Perché nessuno riesce a domare la bestia.
6: Salve, signora.
5: Il graziato, fichate per lei è un cancro con quel cazzo di merda che sta.
6: Cosa ma ne pensa?
5: Ma che lei è che così non può neanche andare a pisciare. Ah, tu capio?
4: Ma quando tutto sembrava ormai perduto, ecco spuntare all'orizzonte una figura che lentamente si avvicina con il sole che gli tramonta alle spalle.
1: Addirittura.
4: Una voce, un messia, la cura di tutte le cure. La voce del Signore.
7: Bentornati tutti quanti, felici e stanchi qua su Radio Maraia, la radio che ti aiuta, che ti fa passare la tristezza e ti porta all'allegria. Però devi sempre pregare il Signore, perché sennò vai all'inferno.
4: È lui, Padre Pollo, l'ultima speranza dell'umanità.
0: Ma di cosa?
4: Riuscirà a sconfiggere finalmente la bastarda.
1: Signor anziano.
4: Padre Pollo contro la vecchia sparacancri.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: E sono Padre Pollo.
9: Io sono a parrocchia di Spirito Santo.
8: Ah, la parrocchia di Spirito Santo. Buongiorno, salve, sono il parroco nuovo che sta per arrivare in città tra qualche giorno.
9: Ah, viene qua Spirito Santo?
8: Sì, signora, sì.
9: Perché c'era il Don Fabio.
8: Cioè, sì, ma io sono nuovo che devo seguire appunto il Don Fabio. E staremo insieme e mi ha detto di contattare un po', diciamo, le signore,
9: le persone
8: che vengono in chiesa.
9: Anziana, sono sola.
8: Lei è la signora?
9: quando le fa piacere io sono qua.
8: Ah, ho capito. Ma lei viene ogni tanto alla parrocchia, signora Anna?
9: No, non cammino tanto. Sono stata operata il femore 2 anni fa.
8: Sì.
9: E purtroppo dopo sono caduta ancora in casa. Però adesso proprio
0: spara.
9: Che non vado in chiesa. Guardi, io la messa me l'ascolto per televisione.
8: Brava,
9: ho 87 anni. Ma non è per gli anni, quella, proprio cammino male. Cammino male, la gamba. Capito, così.
8: Però c'è sempre il Signore che ci accompagna e ci sta intorno.
9: Lei comunque, perché anche la mia amica che sta qua di fronte ha 94 anni. Sì, lei ci va, poverina, però fa tanta fatica. Va con la sua sorella che è venuta a abitare qua assieme. Sì. Insomma, diversamente ha capito. Comunque, come ripeto, non sono contraria, per carità, anzi, la Madonna, io sono. Bene, cioè con la Madonna, anche il Signore, per carità di Dio,
8: la Madonna,
9: perché dice Madonna mia aiutami, anche perché ho avuto,
8: fa qualche Ave Maria la sera,
9: sì, io prima di addormentarmi, quelle due preghiere che so dirle, sì, no,
8: facciamo insieme un Ave Maria.
0: Ma no.
8: Per il San Pranzo che c'è in questo momento. Lei ha già pranzato.
9: Ave Maria, piena di grazia.
8: Brava. Prega.
9: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto tu Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
8: Amen. Amen. Ecco, una cosa importante che bisogna fare, signora Anna, è che non bisogna mai assolutamente essere cattivi, mai mandare del male a qualcuno, bisogna essere buoni.
9: Non voglio essere presunzosa. Io penso,
8: sì, mi dica.
9: Penso, ho un carattere un po' vivace, ma non sono contro nessuno. No.
8: L'importante è sempre pregare, e poi ci sono anche, non so se lei è venuta in chiesa ultimamente, che ci sono le nuove preghiere. Le nuove preghiere che ha scritto il Papa,
9: ripeto,
8: quello americano.
9: Ma non vengo più in chiesa, come ripeto, per via che non cammino, ha capito?
8: Allora,
9: mi fa male la gamba. Mi muovo, se mi viene a prendere mia nipote in macchina, se devo andare da un medico, se devo fare un controllo.
8: Quando non verrà, so, magari, se vuole,
9: sociale, ecco.
8: Le posso inviare un Garelli, magari, che può usare per venire. In chiesa è una, diciamo, sono quelle,
9: guardi,
8: motorette con quattro ruote.
9: Faccio molta fatica.
8: Questo,
9: guardi,
8: va un po' forte, fai 2,60. Magari un po' forte, come vai 2,60 questo Garelli che è truccato. E si può usare appunto da casa per venire in chiesa.
2: Io qua suggerisco
8: un carburatore 20 pari, è uno scarico Malossi che serve appunto per dare una spinta al turbo booster di questo Garelli per venire appunto in chiesa. Comunque lei, se verrà, poi magari gliene diamo uno in concessione per venire. Può anche impennare. Allora adesso le leggo questa nuova preghiera e si accenderà la musica. Per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre,
0: ma no,
8: legati per la vita, che senza te non vale niente. Non ha senso vivere. Con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te, da qui sarà sempre sì. Le piace?
9: Sì, bella.
2: Eurovision.
8: Beh, sì, questa l'ha scritta proprio il Papa americano.
0: No, Fred Astaire.
1: Fred Astaire.
8: Allora, signora Maria, Padre di Dio, io la benedico,
2: padre.
8: E magari se vuole la posso anche chiamare ogni tanto per chiacchierare un pochettino, fare qualche preghiera insieme.
9: Sì, le vie del Signore. Mi fa piacere.
8: Che invincibile sei. Senza Arcturus c'è dentro te.
9: Bella,
8: sì, molto bella.
9: Invincibile sei, il pari a te.
8: E ricordiamoci sempre di non augurare mai il male a nessuno.
9: Ah, io non auguro mai nessuno il male.
8: Brava,
9: no.
8: Brava, io la benedico.
9: No, è venuto un ladro qua dentro da me. E mi ha
8: quando è venuto
9: portato via. Sì, lo maledico. Lo maledico.
8: No, signora.
9: Un orecchino che io avevo al collo di mia mamma.
8: Ah.
9: Che toccavo per invocare mia mamma, ecco, mia mamma era una donna meravigliosa.
8: La mamma è sempre la mamma.
0: Sì, vabbè.
8: Allora insieme mandiamoli questa maledizione.
9: No, lo maledico, lo dico la verità, lo torno a maledire.
8: Sarà, sarà stato sicuramente un...
2: Ma no,
8: sicuro.
9: No. Parlava in italiano perfettamente.
8: Allora, così. Allora mandiamogli una...
9: No, che mora, che vada.
8: No, non dica
9: no,
8: parolacce,
9: morire,
8: non dica...
9: Sarebbe troppo facile. Deve patire, deve star male. Sì?
8: Allora,
9: è morire troppo facile.
8: Lo so, allora mandiamogli una maledizione.
9: Allora mica puoi morire dove che deve tribolare. Che deve tribolare.
8: Lì. Allora mandiamogli.
2: Fallo.
9: Pronto?
8: È che volevo con lei mandarle una maledizione.
9: No, io le dico che comunque che faccia il Signore, Dio paga tutti. Ora vada.
8: Allora mandiamogli una maledizione mortale.
9: Guarda, che il Signore faccia quello che crede lui.
2: Dai,
0: Wendy.
8: Allora, dobbiamo dire insieme: Avada.
3: No, non ci credo.
9: Ma non capisco
8: Avada,
9: cosa vuol dire.
8: È una maledizione mortale.
9: Sì. Ma scusa, Avada, ma che religione che è questa? Non ho mai sentito sulla mia religione questa parola.
8: No, allora, no, è Avada Kedavra, arriva dai libri antichi. È aramaico.
9: Guardi, io non ho mai sentito. Io
8: è aramaico.
9: So che cosa che lei mi stia dicendo, che religione sta dicendomi.
8: Allora, signora Anna è...
9: Guardi, non so se è vero che sia un sacerdote. Io non l'ho mai sentita.
8: Sono padre Pollo.
9: Io non l'ho mai sentita. Perché sono una cattolica, sono religiosa.
8: Perché Dio è buono, ma a volte anche un gran...
9: Guardi, chiudo la comunicazione perché sento che io e lei non ci si trova.
8: Vabbè, ma ha imparato almeno una cosa nuova che si chiama Avada Kedavra.
9: Però,
8: è una maledizione mortale.
9: Per me, come io che sono religiosa nella mia maniera, come vuol capire lei... Io non l'ho mai sentita. Guardi, ci salutiamo. La ringrazio della sua telefonata. Perché sento che io e lei
8: allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
9: grazie,
8: io
9: buongiorno.
8: La saluto. Buongiorno.
0: No, niente.
10: Come andrà a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Ma guarda che ce l'aveva fatta, era sua.
2: Le scalda.
3: Ha voluto esagerare.
0: Lo so.
2: Bastarda affiutata.
0: Allora, il problema è questo: che mentre lui faceva lo scherzo, entravano vari personaggi dello zoo, io compreso. Gli dai la marmita, il Garalì VIP 4 e quell'altro
2: d'avra.
0: La magia.
3: Avada Kedavra.
10: Cari ascoltatori dello zoo, abbiamo bisogno di vittime per i nostri scherzi telefonici.
0: Sì.
10: Santina l'abbiamo consumata fino all'osso.
0: Ma c'è.
10: Il mitico DJ Anthony sterminato.
0: Sì.
10: E ad Ennio non manca molto.
0: Sì.
10: Se conoscete delle vittime perfette per noi, mandate il loro numero di telefono a wender@105.net e pippopalmieri@105.net.
0: Sì.
10: Grazie. Noi siamo...
0: Se lui per primo ha dei dubbi sull'amicizia che non è scattata, vado male.
2: Non lo so.
0: Prevedo un paio di canker così proprio.
2: Almeno un crucio glielo fa. Crucio!
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
16: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
15: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
24: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
25: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
26: Qualcuno ha detto Just Eat.
27: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
28: Tecnomat, più professionale, meno caro.
29: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
30: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
31: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
30: Fuori tutto? Fuori subito!
31: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
32: Dark Planet, convenienza nostra.
33: Attenzione.
34: Attenzione!
33: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
34: Intelligenza artificiale.
33: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cazzo stacco. Bellissimo.
1: Da Punk, dai, assomiglia un po' a Da Punk. Abbiamo perso Ciccio Puzzo Cannoniere.
0: Abbiamo messo della musica.
1: È bella, ma guarda che il programmatore sa che poi noi entriamo. Togli sta merda! E allora.
0: Ti togli un attimo le cuffie che faccio Shazam.
1: Ma vai a fare in culo, leggi lì, no? Barry can't swim, dance, dance, dance.
0: Ma Shazam non legge.
1: Te la canto io. Gna, gna, gna, gna. Allora, uno dice: per colpa vostra mi ha fermato la polizia stradale in autostrada. No, vabbè, sto morendo, Wender. Pazzo, il fantamorto quest'anno lo vince Wender con questa.
0: Sì.
1: Poi leggevo due notizie abbastanza legate fra di loro. Allora, una riceve per sbaglio un bonifico di 400.000 euro se li spende tutti.
0: Mi sembra giusto.
1: Giusto, grande. Poi, quattro furti in un anno nello stesso bar. Il titolare lascia un biglietto al ladro: se ti servono i soldi posso offrirti un lavoro.
0: E gli ha rubato il biglietto.
1: Capito?
0: Mi serviva per la lista della spesa.
2: Però c'è anche l'ultima ora che riguarda ancora Trump, che fa molto ridere.
1: No, un'altra. Sì, sì,
2: sì. Sì, perché è appena uscita.
1: Però scusa, devi essere... Io lo so che tu sei sinistronza.
2: No, vabbè, ma non c'entra niente.
1: Tutto quello che vuoi, io sono d'accordo con te su tutto. Però fa ridere, dai.
2: Ma infatti fa ridere, per quello
1: che la leggo. Ma lo fa apposta, dai.
2: Ma è un comico. Per quello che vuole. Comunque l'Islanda ha appena convocato l'ambasciatore americano per protestare contro la nuova mappa di Trump. Cioè, praticamente lui ha inglobato Islanda della carta, della mappa della
1: tutto
2: dell'America.
1: Tutto, fagli vedere la piantina. Guarda come, cioè, guarda come grande è l'America.
2: C'è tutto, ha messo tutto.
1: Vabbè, ma scusa, però
3: è allora, vicino.
1: C'è questo questo io non so perché la gente pensa che lui sia il presidente del mondo e debba risolvere i cazzi di tutto il mondo. Lui è il presidente degli Stati Uniti d'America
0: e sta inguagliando tutto il mondo.
1: Vabbè, quello che cazzo gliene frega. L'importante per lui è sistemare l'America. Secondo me vuole fare come Mediaset. Si sta comprando tutte le radio, così non potrà mai nessuno potrà mai dire.
2: Ma lui non le sa comprare.
1: Però quella radio lì non va bene, perché sono tutte sue.
0: Sì, ma dall'Islanda poi che cazzo serve?
2: No, ma c'è anche il Messico e Cuba, cioè lui ha già messo tutto.
1: Ma l'Islanda è strategica in caso di conflitto con la Russia, perché sei più, capito?
2: No,
1: capito,
2: non è che può.
0: Allora, il JPEG che gli hanno dato nella cartina dell'America, ok, era troppo piccolo come risoluzione. Lui l'ha pitturato col pennarello,
1: certo, sì, certo.
0: E ci sono finiti dentro.
1: E lui c'ha il quadernino come i bambini con i pennarellini, no?
0: Pensa, si sveglia davanti e anche la Sicilia e America. Ma sai che casino la
1: Ma magari i siciliani sono contenti, magari il sistema anche.
0: Insomma.
1: Devo dire che noi in quanti anni di Repubblica, quanti sono?
0: 70.
1: 70 anni di Repubblica italiana abbiamo fatto merda.
0: Più di 70.
1: Sì, però più o meno, 70 anni. Abbiamo fatto un disastro.
0: Sì.
1: Quindi forse lui può sistemare le robe, no?
2: No, sì. Non credo.
0: Non credo che sia Trump, però magari una persona brava.
1: Proviamo un po' tutto, poi decideremo.
0: Io lascerei decidere tutta la natura.
1: Anche. Comunque uno psicopatico, pazzo totale.
2: No, ma questa secondo me è la risposta all'ONU che, lo sapete, recentemente ha aggiornato le mappe,
1: sì,
2: e ha dato la giusta dimensione all'Africa,
1: però,
2: la giusta dimensione all'America.
1: Sono d'accordo con te, però c'è un problema. In Italia gli stipendi sono molto bassi e la gente fa fatica,
2: sì,
1: ad arrivare alla fine del mese. Questo problema purtroppo c'è anche negli Stati Uniti, che è, sì, il suo paese, lascia stare. L'Italia non gliene frega un cazzo, va benissimo. Ma nel suo paese tanta gente fa fatica.
2: Sì.
1: Gli stipendi sono bassi, non bassi quanto l'Italia batte chiunque.
2: In proporzione magari sono bassissimi.
1: Comunque credo che in questo momento storico, soprattutto avvicinandoci ai midterm, che sono i due anni di presidenza,
0: mandato, sì,
1: se lui perde al midterm, rischia, cioè se la gente inizia a votare altri senatori, rischia di perdere molte poltrone, quindi anche il controllo.
2: Certo.
1: E in questo momento,
2: e quindi butta fumo negli occhi.
1: No, questa roba qua secondo me sta facendo incazzare tutti, anche i suoi tifosi. Cioè gente che dice sei un grande, però questo è troppo. Cioè pensa ai problemi reali.
0: Perché lui
2: allora
0: lui ha imparato questa cosa dagli italiani. Tu lo sai che in Italia i problemi non si risolvono, si rinominano.
1: Sì,
0: cioè se tu hai un problema non affronti il problema, lo chiami in un altro modo.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì,
0: quindi non stipendi da fame di merda, ma perdita di potere d'acquisto.
1: Esatto.
0: E allora quando tu sei lì che non ti puoi comprare la bistecca dici: cavolo, avverto una perdita di potere d'acquisto.
1: Acquisto, esatto.
0: E invece se lo Stato ti dice: hai uno stipendio di merda,
1: sei un povero del cazzo,
0: pezzente del cazzo,
1: è brutto,
0: tu,
1: è brutto,
0: quando
1: è brutto
0: vai a comprare la bistecca e non ce l'hai dici: cazzo, ma sono un pezzente.
1: Comunque attenzione, perché adesso questo è solo l'inizio, eh. Cioè tu sai che l'intelligenza artificiale porterà via il lavoro a un sacco di persone.
2: Ma ne darà anche.
1: Chi?
2: Ne darà anche, secondo me.
1: Sì. Ma,
2: cambierà. Secondo me il lavoro si modificherà.
1: Non lo so. non lo so.
0: Sì, dai.
1: Cioè, tu pensa solo una roba. Dai. Quando qualcuno ti dà qualcosa gratis, soprattutto le multinazionali, quando ti danno qualcosa gratis, c'è l'infilata nel culo.
3: Il
1: capito?
3: Prodotto sei tu.
1: Esatto. Esattamente.
3: Per quello che zotti fai a pagamento. Perché tu non sai il prodotto.
0: Non ti sfruttiamo.
3: No, noi non ti prendiamo in giro.
1: Comunque, hanno fatto un elenco di quali saranno i lavori meno richiesti in futuro. La top 10 dei lavori più in calo.
3: Il succhia cazzo dei topi.
1: Sì.
3: Da laboratorio.
1: Ma quello forse.
3: No, non vuol fare più nessuno.
1: Allora, al decimo posto, venditore porta a porta. Perché ormai non serve più un
3: non
1: cazzo.
3: Non ci sono più neanche le porte.
1: 9, impiegato assicurativo e periti. Perché
0: ormai il calcolo te lo fa l'intelligenza artificiale.
1: Vedi? Il contabile, il magazziniere, il tipografo, il segretario, cassiere o addetto alle biglietterie,
0: sì.
1: Impiegato all'inserimento dati. Che cazzo di lavoro è?
0: Non lo so, ce n'è un centinaio qua, 105.
1: Okay.
0: Non so che dati inseriscano.
1: Poi c'è cassiera di banca, sì. E impiegato postale.
0: Questi sono già modo. Scomparsi anche senza IVA.
3: No, anche quando ci sono imposte, effettivamente, come se non ci fosse.
1: Ma poi lo dicevamo l'altro giorno, Amazon è il più grosso male di questo mondo, perché la gente si lamenta e tutto, però chiudono i negozi, chiudono le attività, meno posti di lavoro, mentre Amazon si ingrassa perché tu sei un fancazzista, tu di come stesso anche, e ti fa troppo comodo, capito, star sul divano e ordinare le robe e sapere che c'è un neger che te le porta in bicicletta.
0: Ma io ho la soluzione. Su Amazon ordini il negoziante. Ti arriva a casa il negoziante e ti illustra la merce. Così
1: bello.
0: Dai da lavoro anche al negoziante.
3: Secondo me la ditta di carrozze che vogliamo mettere in piedi svolterà di
0: coppie.
1: Guarda che è probabilissimo, fidati.
3: Però trainate da
2: uomini.
3: No, trainate da cassiere addetti alle biglietterie.
1: Gli elettricisti hanno vita eterna perché serviranno
0: idraulici.
1: Sempre. Idraulici, però anche lì i robot potrebbero sostituirli, magari più bravi e non ti scoprono la moglie,
2: ma
1: capito?
2: Ci sarà sempre bisogno di una persona che controlla le macchine.
1: Ma sono poche le persone che servono per controllare tante macchine che fanno la stessa roba.
3: Guarda che io ho visto tanti elettricisti che servono delle persone che li controllano a livello fisiologico.
1: Fabio mi ha fatto vedere la nuova sede dell'Amazon a Milano.
0: Mamma.
1: È enorme, gigantesca.
0: Però
1: tutti robot poi.
0: L'idraulico robot non può funzionare.
1: Perché?
0: Perché per le leggi di Asimov ti chiede la fattura.
1: Ah,
0: e nessuno vuole l'idraulico con la fattura. Il robot non può non chiedere la fattura.
1: È vero.
0: Quindi non potrà mai funzionare.
1: Vabbè, ma ragazzi, è il momento di raccontarvi una storia fuffa. Una bella storia raccontata da quest'uomo meraviglioso che si chiama Federico
0: Buffa.
1: Buffa. E queste sono le sue storie fuffa.
4: Storie fuffa with Federico Fuffa.
5: 1980, sgoccioli del millennio. Ma non vi dico ancora dove mi trovo.
1: Ah, sì.
5: Siamo in un'epoca in cui il rinascimento tardivo della canzone d'autore si scontrava con le velleità artistiche dei giovani di bella speranza, tra un bicchiere di Chianti al fiasco e il delirio di chi cerca la consacrazione pittorica a tutti i costi.
1: Sì.
5: Mi trovo all'interno di una stanzetta da straccione e sono seduto su un vetusto sgabello a tre gambe che oscilla come il ginocchio di una vecchia gloria della Bundesliga. Sgranocchio un cantuccio ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, naturalmente. Davanti al cavalletto c'è lui, Ivan Graziani, il chitarrista con gli occhiali rossi di tartaruga, capace di fondere il rock progressivo con il canto popolare abruzzese.
1: Sì.
5: E in questa stanzetta di merda, Ivan ci vive, insieme ad un coinquilino, un ragazzo irlandese, un pel di calota figlio del demonio, e si trovano entrambi qui per frequentare l'Accademia delle Belle Arti. Sì, siamo a Firenze.
6: A Firenze lo sai, non è servita a cambiarla.
5: Pensando a Firenze, noi pensiamo subito al folklore della città, al Rinascimento, alla Fiorentina, ai marmi verdi e alla fottutissima Puccioni e alle sue zizze tutte pazze. Ma sbagliato, fuori gioco critico totale. Ivan qui ci racconta di un'ignominia scolastica. Tutto comincia con il professore di pittura che gli boccia la tela d'esame definendola un'arrogante cagata. E non contento, getta via tutto.
6: Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio.
5: E chi ha preso 30 elode con menzione d'onore?
1: Chi?
5: Esatto, proprio quell'irlandese figlio della merda, il suo amico Barbarossa.

0: Il suo italiano insicuro, quello di chi conosce due parole in croce, cose tipo spaghetti, cacipepi, cappuccino macchiato, pepperoni e altre cagate da turista. Ma il merda è comunque riuscito a conquistarsi tutti i voti migliori. Poi, se un tizio che non parla la tua lingua ti incula su più fronti, forse il vero problema sei tu. Sì. Ma rimane comunque un figlio di puttana, senza dubbio.
1: Sì.
0: Ma vabbè, la vita non è solo scuola o lavoro, no? C'è anche quella sentimentale. E infatti Ivan si innamora di una biondolotta svampita con cui poter dividere i costi dell'affitto e magari anche una succhiata di cazzo qualche volta. Una donna bellissima, con occhi enigmatici.
2: Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era.
0: Ivan ci aveva perso i mesi su sta troia, l'aveva dipinta in tutte le salse, con gli stracci, con la seta, nuda, vestita, con la luce mattutina che entra dal lungo arno, eccetera, eccetera. Un'ossessione figurativa degna di Piero della Francesca. Ma lei, per tutto ringraziamento, non solo gli ha sottratto la tecnica del chiaroscuro e ne ha fatto una sua prerogativa, ma non ci ha nemmeno mai sparato un seghino di cortesia come imporrebbe il Galateo. E qui entra in gioco il Barbarossa, di nuovo, il vero villain di questa storia.
2: Caro mio Barbarossa, compagno di un'avventura.
0: L'avventura di cui parla è l'inizio di una rivalità sportiva come quella fra Roger Federer e Rafael Nadal. O almeno così gli sarebbe piaciuto a Ivan. Perché invece il Barbarossa se la porta via prima di subito. Sto merda. Ivan, col cuore spezzato, le chiede il perché di questa scelta e lei arranca una risposta un po' così, un soliloquio di stronzate.
2: Io sono nata da pura conchiglia, diceva.
1: Quindi, cosa vuol dire?
2: La mia casa è il mare con un fiume, no, non lo posso cambiare.
0: Conchiglia, il mare, il fiume, sono tutti palesi richiami al sesso anale. Negli anni Ottanta la sodomia era vista male, praticata solo dai frocci o dalle giovani terrone che volevano mantenere l'imene intatto fino al matrimonio. Ma il Barbarossa irlandese, di larghe vedute, aveva consentito a sfondare quel bel culetto burroso e a ritrovarsi con un cucchiaio di merda sulla cappella. Ivan, sentendo tutte queste storie, non riesce più a resistere e copiosamente si masturba ascoltando i loro racconti peccaminosi e piccanti. E per lui quello era il massimo che potesse ottenere. E comincia così questo loro rapporto poliamoroso in cui loro raccontano e lui si sega. Tipiche cose che fanno a Firenze.
2: Una donna da amare in due, in comune fra te e me.
0: Ma arriva il dramma. La cosa inizia ad infastidire la ragazza e gattopardescamente se ne va. Ivan cerca di giustificarsi.
2: Certo che se le se ne andà.
0: Ma il Barbarossa non sente ragione e se ne va anche lui. Ivan così rimane solo, abbandonato sulla sua chitarra scordata mentre la pioggia cade su Santa Maria del Fiore. Ma la cosa più tragica è che ora non riesce più nemmeno a praticare il suo onanismo, perché non c'è più nessuno che possa raccontargli quelle storie che tanto amava.

0: qui dobbiamo agire. Guardo Flavio, Flavio guarda me. L'intesa fra noi va oltre le linee di corrente dell'Arno.
1: E quindi?
0: Ivan ha perso la fica, un amico, una laurea e pure i soldi dell'Accademia. Eppure ancora non demorde, non è ancora arrivato al culmine della melanconia, ancora sorride in faccia alla vita. Ci pensiamo noi e usciamo i nostri cazzi. E per saldare il conto della stanza e dare il nostro contributo alla scuola dei macchiaioli, gli sborriamo sulla chitarra. Ed ora sì, che triste. Ora è veramente triste.

0: Avete ascoltato. Storie fuffa.
1: Ancora un po' di lei. Ancora un po'.
2: Meraviglioso.
3: Ma dove si fa fatica a interrompere un maestro così?
4: A parte per la chitarra.
2: Comunque adesso la chitarra suonava bene, sentite come sì, una bella oliata proprio. Morbida. Però Federico, quello vero, è bravissimo. Cioè,
4: sì,
2: uno.
4: È gattopardescamente che secondo me.
2: Mi è venuta una voglia strana.
4: Di chitarra, vero? Di
5: anziani.
2: Hai una chitarra, Paolo.
4: No, usciamo i cazzi.
2: Volevo farti un regalo di compleanno.
4: Ma guarda, se vuoi.
2: No.
4: C'è un po' un disastro in galleria.
2: No, allora no, dai. Facciamo domani, ok?
4: Sì. Dai.
2: Come se avessi.
4: Bravo.
2: Perfetto, tra poco.
6: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo.
2: Avvisiamo i gentili ascoltatori che il gioco è nuovo, no, ok? Non è il cielo manca, ma è un'altra roba. La spieghiamo dopo con la nostra Lucilla. Vabbè, caga in studio.
7: Sono tossita. La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
19: Oh mio Dio!
18: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
19: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
18: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
19: Ama me.
18: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross.
16: Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
21: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
22: 105
23: 105
22: 105 Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: Sa perché il programmatore della radio ha scelto sta canzone? Come se rappresentasse forse il film che mi piace di più.
1: Sì,
0: in
1: ma
0: assoluto.
1: Sai cosa ti devo dire? Non è tanto per la canzone, È l'aspetto di Huey Lewis.
0: Huey Lewis.
1: Huey Lewis.
0: Non è Huey.
1: Sembra uno zio di Catania che quando c'è il matrimonio si alza e canta la canzone.
0: Aspetta,
1: di Annalisa.
0: Aspetta, allora, qua era 1985.
1: Sì, ma lui era degli anni 30.
0: Sì, ma se lo vedi adesso uno straccio.
1: Ma perché là è una merda di due metri.
0: Ma
1: poi non c'entra niente con la canzone.
0: Ma non è vero.
2: L'avete visto voi il documentario sulla storia di We Are The World, la canzone?
0: Sì, sì.
2: Allora,
0: cioè
2: lui finisce là per caso.
0: Sì.
2: Perché tipo un pezzo grossissimo decide di non andare all'ultimo. Allora lui a questi festival dicono: dai, vieni tu a cantare questa canzone che cambierà la storia del mondo.
0: Beh, la storia che cambia la storia del mondo.
2: E lui aveva fatto una canzone solo, che era questa.
0: Sì.
2: Okay. E quindi lui è andato là e si faceva gli autografi.
0: Non era foto. Non era solo questa.
2: Era un rottame di merda.
0: Ma non è vero, ma che
2: sculava nessuno.
1: Però grazie a questa canzone della SIA e ce l'ha ficcata in culo a Pezzali.
3: A tutti.
0: A Pezzali.
1: Soprattutto sai che la SIA è di Pezzali, è praticamente il PIL dell'Angola.
0: Beh, un po' sì.
1: Perché
0: immagino.
1: Quest'anno è andato un po' fortino con le sue canzoni.
0: Ma scusa, solo merita, è bravissimo.
1: Per l'amore del cielo, però è Huey Lewis.
0: E tu sai chi è il nuovo manager di
1: Pezzali?
0: Di Pezzali?
1: Huey Lewis.
0: No, Ciao, sono Max Brigante. Ho appena fatto una cena con David Guetta e Rihanna. Siamo stati in Angola col mio aereo privato e poi mentre stavo tornando mi ha telefonato Bonovox degli U2 e mi ha chiesto se volevo essere il suo manager. L'ho mandato...
2: E tra l'altro è vero. Cioè, non è che lui racconta cazzate.
0: Allora, io sono un paio di giorni che sto lavorando, sapete che io faccio la parodia, no?
2: Sì.
0: Sto lavorando sulla parodia, ma mi risulta difficile perché lui già fa la parodia di se stesso.
2: Sì.
0: Io ero qua l'altra sera e sento questa voce molto calda e suadente alle mie spalle. Ciao Marco. Mi giro, Brigante. E vedo Simo J che bestemmia nei corridoi e poi lo sento bestemmiare tipo dal terzo piano, poi dal settimo.
1: Dall'aria condizionata.
0: E dico, ma che cazzo c'ha? Fa, torna giù, sai che lui c'ha sta vocina, no? Fa, no, cazzo, ogni volta che arriva in radio lui pretende che io gli vada a prendere una Coca Zero. E non c'era nella macchinetta sotto, non c'era al terzo piano, c'era al settimo, l'ho cercata dappertutto. Io lo guardo e dico,
1: ma non sei tenuto.
0: Io dico, ma scusa, ma tu porti da bere allo speaker? Cioè, Pippo, gli schiaffi mi dà. Ma no, no, devo per forza, perché sai che sennò si incazza.
2: Se no non vai in onda.
0: E mica, da lì, allora, da lì ho detto, vabbè, ciao. Io e Fabio poi, scusi, il mio collega, facciamo creatività.
2: Nei nostri momenti di amicizia.
0: Senti, parliamo...
1: Vorrei ricordarti che quando c'avevamo una collega che era in dolce attesa, hanno rifatto un bagno e gli erano chiuso apposta, Non volevo dirti tanto questo.
0: Ah, tu dici quella che trasmetteva
1: basta!
0: Dai parrucchieri.
1: Mentre faceva i cernecchi, sì.
0: A bungee jumping.
2: Ma era un gesto di gentilezza per un'amica in difficoltà.
0: Ma ragazzi, ma allora io sono sereno. Noi siamo qua da tantissimi anni. Io dal 98, voi dal 2002.
3: 97.
0: Che abbiamo fatto la storia di questa radio. Ma per questa azienda noi siamo e resteremo sempre della merda, capito? Poi arriva il primo stronzo e lì lo coprono d'oro, autisti. Cioè, guarda solo la festa a Ferrara. Gli altri avevano l'albergo, noi no. Tornate a casa, no, ragazzi, troppo.
1: Sono sudato, mi devo lavare. Tieni la bottiglietta d'acqua.
2: Questa spugna di Marsiglia,
0: sì, di uno sponsor, tra
1: esatto,
0: neanche comprata. Ah,
1: però sul palco ci hanno trattato bene. Al terzo secondo, oh, basta, dai.
0: Avete fatto vedere le facce, fuori dei coglioni. Cioè, noi per questa azienda siamo delle merde, ma proprio. Ma è, loro vanno a vendere la pubblicità con i nostri dati, ma coprono un nome e dicono: scusa, chi fa sti numeri qua?
1: Lo zar di Centonette. Nome nuovo russo. Io,
0: ma scusa, ma no, ma quelli sono i due. No, sembra.
2: No, gli è caduto il caffè sul foglio.
0: Lo zoo di 105 per Radio Mediaset è una merda proprio.
1: Sì.
0: È una merda.
2: Però consolati.
0: Ci odiano a morte. Ieri sono salito su dal bellissimissimo. E siamo tutti in rinnovo. E dico:
1: fammi partire per primo, così a chiave in culo.
0: Invece la parte
2: come al solito
0: si siede dopo i convenevoli che sono come sei bello,
2: scarpe.
0: Belle scarpe che hai, come sta il cane? Moglie, tutto bene? Miami bella, adesso arrivo.
2: Macchina,
0: macchina, poi mi guarda e fa:

0: non abbiamo più soldi.
1: Madonna, dico, non ho ancora fatto una richiesta.
2: €50.
0: No, malissimo, la Germania va molto male. Ma siamo in Italia. La Germania, la Spagna non va benissimo. E poi l'Irlanda, male. E dico, ho capito.
2: Male.
0: Dico, ma guarda, mi piacerebbe.
2: Hai visto? Arriva Supernigno.
0: Tutti uguali come gli anni passati, non si può, non c'è budget. Tanto è lì che stava cercando le chiavi della Urus, no? Sì. Della Lamborghini, del Mercedes, tutte le chiavi.
2: Quello perché lui investe.
3: Sì, no, ma la cosa che mi fa molto ridere è niente. Cioè, non mi fa ridere niente. La cosa veramente che mi diverte di più è il nulla. Niente mi diverte di tutto questo.
0: Però potrebbe succedere che quest'anno, magari a dicembre, decidiamo di andare tutti in vacanza.
3: No, perché lo diciamo tutti gli anni.
0: Facciamolo!
3: No, perché io ho sentito sempre la stessa persona, dice, tanto lo so che farete quello, lo sciopero, evitatemela stavolta.
0: Ah sì, eh?
3: Sì, sì.
0: Ah, minchia, hai fatto bene a dirmelo.
3: Io ho messo le mani avanti.
0: Hai fatto bene a dirmelo. Mixa che mi parte la carogna. Puccione, andiamo in Sardegna. Dov'è che vuoi la casa tu, in Sardegna?
4: Io ho già affittato la casa per la Sardegna per la prossima estate, sì.
3: Madonna.
4: Certo, le offerte, ragazzi, è un attimo, capito?
3: Ma quanto volevi risparmiare? 3 euro.
4: No, ho trovato l'affarone, lascia stare.
2: Ma l'hanno già costruita, sì?
4: Sì. Sarei dovuta tornare alla Cillona.
0: Vabbè, senti, scusa, però, stai rubando spazio alla più bella, più intelligente, più colta, più laureata e più desiderata, tra l'altro.
3: E meno pagata.
0: Esatto, il picco assoluto lo fa alle 3, chi? Lucilla, ragazzi. Certo. Mettiamo la sigla del gioco nuovo.

0: Perché?
1: Oh yeah!
0: Perché, eh? Perché le sigle brutte?
1: Ma com'è bella, l'ho fatta, no, io.
0: Brutta.
1: È bella, eh?
0: Brutta.
2: Potevi lavorarci ancora un quarto d'ora.
1: È
2: magari.
1: Molto carina, sì, grazie.
0: Ciao, d'accordo. Lucilla.
1: Ciao.
0: Sei mancata poco?
1: Poco, sì. Comunque, un giorno eventualmente.
0: Poi, tra l'altro, devo dirti una roba: noi siamo un po' arrabbiati con te.
1: Vai.
0: Perché? Uno, perché hai un ufficio bellissimo.
1: Sì, lo so, me l'hanno dato grande.
0: E poi ti hanno dato troppe licenze di software anche che non usi. Sì, se infatti. È possibile, magari.
1: Vuoi che te ne presti una? Te la do, non c'è problema.
0: Che cazzo. Poi guadagni tutto tu. Ho capito io.
1: Ragazzi, però che devo fare? Me li danno.
0: Ho capito. Non so
1: più dove metterli.
0: Io la vedo lì seduta in questo ufficio mega galattico con poltrone,
1: la long.
2: Mentre lavora su Toto Shop. È un programma per fare solo facce di Cthulhu.
1: Sì.
2: C'è solo quello.
1: Tutte uguali, però non è che
2: Toto Shop lo fa, dov'è?
0: Fa anche Totò o no?
2: No, perché quello è con l'accento. Devi chiedere Totò.
3: No, quella è una skill, devi pagarla qua.
2: È molto brava.
0: Vabbè. Sì. Allora, abbiamo un ascoltatore che dovrà giocare a questo gioco.
1: Sì.
0: Come funziona il gioco?
1: Ma vogliamo prima spiegarlo a lui o glielo dobbiamo spiegare?
0: È una donna, Giulia da Torino. Ah. Ciao, stronza!
3: Allora bisogna spiegarglielo due volte.
4: Pronti.
0: Ciao, stronza! Che cazzo vuoi da noi? Vuoi soldi? Vuoi vincere? Vuoi un orologio fumagazzi?
4: I soldi
0: mi bastano. Ecco, purtroppo soldi qua non ce n'è perché va malissimo l'Irlanda.
2: Perché va tutto a patto. Ti faccio una domanda: tu riesci a sbucciare le banane senza mani?
0: No.
4: Scusa. No, ci riesco col culo, però.
0: Brava! Te l'ha messo in culo!
2: No, potrebbe essere
1: messa
2: il contrario.
1: Lei.
0: Senti, cosa hai fatto quest'estate? Hai fatto un po' di vacanze o un chezzo?
4: No, vacanze ne ho fatte, ma non mi sono mossa.
0: In che senso?
4: Troppo caldo.
2: Sei preso un LSD, che ha viaggiato in brutto.
0: Quindi sei rimasta a Torino?
4: Sì. Minchia. A schiattare.
0: Bello.
2: Ok, cosa usi per la secchezza vaginale? Vabbè, sono le domande.
4: Nel mio intimo Cecilli. Veramente.
0: Ma quanti anni hai, Giulia? Te lo possiamo chiedere?
4: 34.
0: Sei sposata, fidanzata? C'hai il cazzo?
4: Single, libera.
0: Qui stai cercando il cazzo.
2: Ok, vai.
4: Un cazzo.
0: Vai cosa?
2: Vai, fai stai cosa qua.
0: Quale cosa?
2: Quella cosa che fai la magia del telefono, vengono fuori le persone.
1: I numeri grandi.
0: In che senso?
2: Quella che fai la magia, vengono fuori le facce delle persone.
3: Instagram.
2: Bravo,
0: Instagram.
2: Brava lì.
0: Allora, dacci il tuo profilo. Così ti aiutiamo a trovare.
2: No,
0: ragazzi.
2: Vediamo se possiamo andare a Torino.
3: Vediamo se qualcuno per pena.
0: Cosa?
4: Cos'hai detto? Sono talmente brutta che si rompono i telefoni.
0: Ah, sei brutta? Brutta? Ma brutta tanto brutta?
4: Brutta forte.
1: Ma sei per caso la mia compagna delle elementari brutta?
4: Dipende, se abbiamo la stessa età potrei anche
1: abbiamo
4: essere.
1: La stessa età, cioè tu sei più vecchia.
5: Vabbè, ma non vi ricordate l'una dell'altra?
1: Ma no, ma era per dire, sicuramente non sarà la mia compagna.
0: Ma che
2: vabbè, ma Pecorino siamo tutti dei cuori, dai, dacci sto profilo.
0: Dai, dacci.
2: Almeno
0: dai.
2: Facci fare due risate alle tue spalle.
1: No, Giulia, sarai bellissima, non credere
0: dai, dacci l'indirizzo, che cazzo te ne frega, tanto mica siamo belli noi, voglio dire, se nei mostri.
2: Parla per te. Poi il cazzo non c'ha gli occhi.
0: Mai.
1: Neanche le banane.
0: Non ha neanche la bocca per vomitare, quindi dai, su.
2: Ma certo senso.
4: Vabbè, Giulsa 92.
0: Com'è? Giulsa.
4: Giulsa 92.
0: Giulsa.
4: Genova, Imola, Udine, Livorno, Savona, Ancona.
0: Giulsa 92. Sei Giulia Grassi? Giulia?
4: Ho fatto una promessa alla zia e non posso dire nulla.
0: Ma sei tu, ma è la nostra ascoltatrice storica.
2: Ah,
0: è la mentolata.
2: Allora l'abbiamo già distrutta di insulti da 20 anni, dai.
0: Ma Giulia, ma sei
2: ma
0: tu.
2: Ma ti compriamo di merda da 20 anni.
0: Ma non è vero che sei brutta.
2: No, è più bello il Pandoro che ha stato lì, figa.
0: Sei bellissima, Giulia.
2: Ah, basta, mettendo, sei una
0: ma c'è la woman
2: fai
0: era.
2: Cagare i tuoi cazzi.
0: Dai, sai che Wender per anni voleva scoparti, scusa.
1: Wender vuole scopare un po' tutti.
4: Io non ho detto nulla.
2: Voleva appoggiarti, no, perché lei c'ha la bocca così. Ma cosa c'è?
1: Fermati.
0: E guarda che c'è.
1: Ma no, ma in generale non è per quello. Cioè,
2: era una no, perché lei la fa così.
1: Sì,
2: cioè, faccia la sigaretta.
0: Il posa cazzo.
2: Sì.
0: Vabbè, Giulia, attenzione, tu sei la prima concorrente di questo nuovo gioco.
2: No.
0: Che si chiama Schiaffi in faccia.
2: Il primo pellicano dell'anno. Primo
4: tanti auguri, Paolo. Buon compleanno.
2: Grazie, anche a te, sei molto gentile.
4: Auguri anche alla Puccioni per
1: ieri. Grazie, Giulia.
0: Dai. Pronti? Vai,
1: sì, certo.
2: Per te.
1: Giulia, sei pronta? Spero che capirai questo gioco. Non è la ghigliottina e non è la botola di Gerry Scotti, è molto meglio, è schiaffi in faccia. Per vincere per vincere il Fumagazzi devi indovinare l'argomento del giorno. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti pigli lo schiaffo in faccia. Se prendi 3 schiaffi sei fuori, iniziamo, capirai. Devi scegliere tra alta 330 metri, larga come Adinolfi.
4: La seconda.
1: Sbagliato, schiaffo in faccia.
2: Siamo a uno schiaffo.
1: Siamo a uno schiaffo, il tuo indizio quindi è alta 330 metri. Adesso scegli tra Tiziano e Ferro.
4: Ferro.
1: Ferro, esatto, lo schiaffo è liscio. Che bel suonino, Pippo. Scegli tra puoi andare su o puoi andare a fanculo.
4: Puoi andare su.
1: Brava. Adesso scegli tra Senna e Hamilton.
4: La seconda.
1: Era la prima.
0: Cazzo, dai.
1: Allora, gli indizi sono alta 330 metri, Ferro, puoi andare su, Senna, devi scegliere l'ultimo. Scegli tra finita nel 1889 o finita cappellata in faccia.
4: La prima.
1: Bravissima. Adesso devi indovinare l'argomento del giorno, Giulia. Gli indizi sono alta 330 metri, Ferro, puoi andare su, Senna, finita nel 1889, hai 20 secondi, vai!
0: Dai.
2: Dai.
0: Dai, è l'unica roba famosa che hanno i francesi.
4: Vabbè, la pure c'è.
0: C'è altro di famoso, dai.
1: La baguette.
0: Vabbè, la baguette.
5: La puzza del culo.
0: Ci hanno rubato un sacco di quadri. C'hanno un cazzo. Ce l'hai fatta, Giulia. Quindi hai vinto un orologio Fumagazzi. E in più ti mandiamo i calchi dei nostri cazzi a casa, marchiati Radio 105,
1: bello,
0: con cui potrai giocare.
1: Però un po' più grandi.
4: Che mi arrivi quello di Wender. Poi
1: bene.
2: Vecchie ruggini.
5: No, perché lui lo deve mettere come
0: posizione. Sì. Ciao Giulia, un bacino.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao tesoro.
4: Ciao, ciao. Ma io non ho detto niente.
0: Ciao.
2: Però anche tu un bacino a lei con quella roba lì. Cioè, schiaffi in faccia. Schiaffi in faccia. Chi li prende, chi li dà. Di
0: sicuro già lo sai. Tante assai ne prenderai. Povera Giulia, patata. Lei è un'ascoltatrice storica dello Zoo. È bello però che siano cresciuti con noi, peggiorati insieme a noi.
2: Sono cresciuti solo in alcune parti del corpo.
0: Senti, a proposito, hanno fatto una classifica. Io queste robe le odio, però alla fine poi mi... Sai che io amo i numeri, no? Purtroppo c'ho sta fissa, adoro i numeri.
2: A me piace il 31.
0: Quante volte fanno sesso gli italiani? Allora, ogni giorno il 5,3 e io non ci credo.
2: No, beh, a 17 anni
1: 5,3
2: sì.
1: 5,3
0: tutti
1: poco,
0: i giorni.
1: Sì, è 5,3%, è pochissimo.
0: Bene, i giovani ci sono pochi. Poi c'è 2-3 volte a settimana quasi il 30%.
2: Prima di sposarsi.
0: Sì, esatto. Poi c'è una volta a settimana il 27%.
2: Dopo essersi sposato.
0: Una volta ogni 1-4 mesi il 21%. Brutto questa.
2: Dopo
0: roba.
2: Il secondo anno di matrimonio.
0: 7% ha risposto una volta ogni 5-6 mesi. Questa è Giulia.
2: Quando festeggi 10 anni.
0: E poi c'è un 8,5 che è altissimo. Mai. Non scopano. Ma io rientro nel...
2: Mai.
0: No.
2: Non sei nel mai?
0: No, una o due volte a settimana. Io lo farei tutti i giorni.
2: Sì.
0: Sto prendendo sta pastiglia per i capelli. Che al contrario di quello che mi hanno detto mi fa crescere...
2: Forse dovrebbe prenderla anche tua moglie. Non mi sembra tanto proiettata.
0: Tu quante volte chiavi a settimana?
5: Io al giorno.
0: No, tu chiavare dico, eh.
5: Ma dipende, animate o non animate?
0: In che senso, scusa?
5: Cioè, scopare cosa?
0: La moglie, la compagna.
5: Ah, l'essere umano.
0: L'essere umano.
5: Ah, ho capito. No, quelle sono cose intime.
0: Non si dico.
5: Però se vuoi ti dico il glory hole che frequento, quando mi faccio appendere la testa in giù.
0: Ma tu ti fai una sega al giorno, è vero?
5: Sì, però sì.
0: Tutti i giorni?
5: Sì, anche ieri sera.
0: No, che schifo.
5: Mia moglie... Cioè, mi sono lavato.
2: Ma mica a tavola.
0: No, capito.
5: Mi sono lavato.
0: No, capito. Ma davanti a lei lo fai?
5: Sì, ieri sera sì. Mi sono messo lì in un angolo.
0: Ma
5: perché? Sarebbe addormentata. Però non vuoi disturbarmi. Il mio compleanno. C'ho la candelina.
0: Vabbè, giusto.
5: Sono ubriacato su terrazzo.
0: Tu fa quanto chiavi?
2: Io se potessi una sega al giorno me la farei.
0: E te la fai?
2: Eh no, c'ho gli operai in casa. Non gli piace guardare.
0: Quando... Cioè, scusa.
5: Ma penso... non puoi distrarmi. Guarda
0: che...
5: lì.
0: Ma non è che vivono con te in casa sempre. Dico, mediamente.
2: Vanno via tardi la sera.
0: Ma sta
2: facendo
0: sempre...
2: il bianco.
0: Poca minchia.
2: Prima di dormire. Hai dovuto la mano per il
5: bianco.
0: Ci avrai 2 metri quadri di casa.
2: Appunto, immagino, sono tutti lì così. Cosa sta facendo? Cosa fa?
0: Vabbè, ma a parte quando non c'hai gli operai, quante volte?
2: Quante volte mi seguo, quante volte faccio?
0: Scopi.
2: Io non scopo, io faccio l'amore.
0: Vabbè, quella roba lì, insomma. Quante volte?
2: No, poi lo faccio anche con mia moglie. Ma...
0: Dai, scemo, quante volte?
2: Una volta alla settimana.
0: Solo?
2: Sì.
0: Tu Fugions?
2: Mia moglie sì.
0: Una volta a settimana?
1: Abbiamo ripreso il ritmo, adesso forse anche un po' di più.
0: Ma ieri sera secondo me sei tornata a casa bella guerrita.
2: Che l'ubriaca fradicia.
0: L'ubriaca merda.
2: Mia moglie che se la raccontavano parlando di due cose diverse e si davano ragione. Gli argomenti diversi.
0: Attenzione, Pippo una volta a settimana, giusto? Il sabato.
5: Tu chiavi. Ah sì, certo, sabato, 9:30 del mattino.
0: Hai cambiato di nuovo?
1: Avevi cambiato orario.
5: Ragazzi, cambiano i tempi.
1: Ancora?
0: Ma neanche d'estate quando non c'hai problemi. A parte che tu non hai fatto le ferie.
5: No.
0: Ma dico, d'estate non ti viene più voglia di chiavare, no?
5: Zero.
1: No, d'estate meno, fa caldo.
0: No, io forse 2 a settimana, però devo stare lì a rompere i coglioni, lo tiro fuori. Ah, guarda che bello che è.
2: Quanto
0: che
2: ti
0: bello.
2: Costa?
5: Adesso vado a fare gli esami del sangue per vedere il testosterone com'è.
0: Quello, è quello. Senti, ho le mie pastiglie, la mia pastiglia, ti svegli la mattina. 12
5: vediamo,
0: anni.
5: Vediamo.
0: Ma non 12 anni che ti senti un 12enne. Sembra di avere proprio un bambino di 12 anni.
2: Carletto.
0: Guarda la roba. Ma attenzione, torna un appuntamento che facevamo anche nella vecchia stagione. Andiamo a scoprire quali erano i grandi successi che hanno presentato a Sanremo 1983 attraverso C'era una volta Sanremo.
6: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
7: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

La 33esima edizione del Festival di Sanremo fu segnata da una ridda di polemiche e spintoni. A far scalpore fu soprattutto Vasco Rossi. In gara con la sua vita spericolata, il maggior produttore di saliva al mondo abbandonò infatti il palco nel bel mezzo dell'esibizione, rivelando così che i cantanti si stavano esibendo tutti in playback. A vincere fu l'intramontabile Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

0: Sa perché non ha vinto?
1: Al terzo posto troviamo Dori Ghezzi, che insieme al marito Fabrizio De André, 4 anni prima era stata vittima di un rapimento dell'anonima sequestri sarda. E forse fu sulle ali della compassione che la sua, Margherita non lo sa, riuscì a piazzarsi davanti a vere e proprie pietre miliari della canzone italiana, come Vacanze romane dei Mattia Bazar e L'italiano di Toto Cutugno.

0: ma gli è morto il marito. Cos'è?
1: Tragico incidente.
2: E per la quarta volta in altrettante partecipazioni in ultima posizione troviamo il quartetto Satana con Il mondo non è reale.
3: Numero uno.
0: Che c'è l'album?

0: Tutte queste meraviglie le trovate su una sola applicazione che la mette in culo a Spotify. Si chiama Zotify. Come lo dici e come lo scrivi? Sì. Zotify. Zotify.
1: E salutiamo Daniel Dammantova che la consiglia a tutti gli ascoltatori perché lui si diverte tantissimo.
0: Ho pagato Zotify e rido come uno stronzo al lavoro.
1: Consigliatissima a tutti.
0: Perfetto.
1: Tra parentesi, fra un po' ci mettiamo in ordine. Prima ne parliamo, che se no litighiamo un'altra volta.
2: Sì.
0: Esatto. Senti che voce da imprenditore.
1: Apriamo a tutti quelli che vogliono caricare. Però quindi non soltanto intelligenza artificiale.
0: Tutto.
1: Perché ci si è resi conto che questo mondo infame della discografia, no? Che non lascia spazio alle giovani artisti, giovani.
0: A meno che tu non abbia un parente importante.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Quindi se picchi la mano sul tavolo e fai e la vuoi pubblicare, perché no?
0: Giusto.
1: Pubblica.
0: Beh, mi piace.
1: Via.
0: Senta, mi scusi, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Fai rock satanico, pubblica.
0: Truffazzi, salve.
1: Salve, come sta?
0: Tutto bene? Gironi, tutto bene?
2: Qua, sono appena giunto.
0: Scusate,
2: guarda.
0: Il Troioni chi è invece?
1: Questa è la mia segretaria, Succhia, la vuole?
0: Ah no, la ringrazio.
2: Succhia non ho capito, il nome o il verbo?
1: No, no, Succhia, Succhia, no, cazzo.
0: No, ah, perfetto, no, guarda, io buon gusto, mi perdoni.
1: Ah, anche lei, lo conosce, Fred buon gusto.
0: Esatto. Senta, mi scusi, quindi questa applicazione si trova dove?
1: Lei è la stessa.
0: No, ho capito, ma io sono ignorante, no?
1: Ok, allora, anche
2: io, anche io.
1: Lei, le faccio lo spelling. Sì. Allora, lei va sul suo Play Store, no?
2: E se non parlo inglese.
0: E se c'ho l'iPhone?
1: Se c'è l'iPhone, allora facciamo così. Lei va dove prende le applicazioni, no?
0: Sì. Quindi allora, Apple Store.
1: Apple Store o player dell'Android, che lo so come.
0: Lei è un ignorante di merda. Google Play.
1: Sì, però farle.
0: Google Play si chiama. Vabbè, sì, cosa faccio?
1: Lo spelling, perché il nome è particolare. Perché una persona voleva scrivere giusto, poi uno gli ha rotto i coglioni, fa due a spiegarlo sei volte.
0: Sta parlando di quel genio di Mazzoli.
1: Sì, di Mazzoli che ha voluto cambiare il nome.
2: Mi ha assistito.
1: Sì, allora, Z di Zarazdazb.
0: Perfetto.
1: È un paese di provincia di.
2: Sì, sì, il croato.
1: O di. Oh!
0: Ok.
1: Altra O di. Oh! Oh!
0: Sì, frena Z-O-O.
1: Perfetto.
0: Sì, sì, sì.
1: T di. Tatantan!
2: Capo indiano.
1: Sì, scusa. I di. Imiminimivi!
2: La moglie.
0: Quindi T di. Tatantan e I di.
2: Imiminimivi! La moglie del capo indiano.
1: F di fica.
0: F di fica.
1: La F di fica.
0: Sì.
1: A di. Oh, mai, mai!
0: Lei dove ha studiato lo spelling?
1: E questa è la parte più importante, ecco. Perché lo scemo no, ha voluto cambiare è la I di incazzo io.
2: Lei non è fortissimo nello spelling,
1: no. È una cosa che non ho imparato.
0: Zotify, così come lo scrivi, così me lo dici. Come disse quel genio di Mazzoli, assistito dal signor
1: Ragione. Cretino la chiamano con la Y, no? Come tutti sono abituati a scriverlo ormai da sempre, no? Italianizziamo!
2: Le parole con la Y sono yogurt e yogi.
0: Esatto. E yaya baub. Che è un prodotto.
1: Cazzo,
0: che
1: lo usi anche tu, quello per i capelli.
2: Quello per togliere i capelli.
0: Senta, abbiamo uno spot incredibile. Adesso voglio tenere la voce così, mi sento avvocato. Io la denuncio, signora, glielo dico.
1: Vuole che le faccio lo spelling di voglio che la denuncio.
0: No, troppo lungo.
2: È molto lungo.
0: La denuncio A perché ha queste belle minnone che comunque fanno venire voglia di latte, gelato.
1: A di a tette!
0: Esatto. Però c'ha la faccia un po' così.
3: Ma perché Lollobrigida non l'ha messa davanti al nipotino? Con
0: sì, ma Lollobrigida è una bella figa.
3: Avete visto?
2: No, il ministro, no?
0: Ah, il ministro.
2: No,
0: ah, pensavo
3: no,
0: la defunta.
3: Ha fatto il video con il bambino, con gli animali della fattoria che
0: ecco, vede che mi danno spesso e volentieri del destrosso, dello stronzo.
2: Merda.
0: Merda, fascista roba. Io Lollobrigida lo pesterei a sangue, per esempio.
3: Quello che c'entra, appunto fascista.
2: Tutti. Questo perché tutti. Ti annoi.
0: No, io odio tutti, a me indistintamente. Quando mi dicono, ma tu sei razzista. Sì, sono razzista, io odio tutti, tutte le razze. Non una, tutte. Tu sei bianca? Ti odio. Tu sei nero?
1: Sì, si vede.
0: Scopriamo?
1: No.
2: Scusa. Prima di morire, l'ultimo desiderio.
0: Mettiamo lo spot, grazie.
4: Ciao, ne, sono la Piera. Di solito siete abituati a sentirmi viaggiare per il mondo con la Gianfre, la mia amica, alla ricerca delle cose bizzarre, tipo i neri o i foci. Che strano questo mondo. Però ogni tanto è anche bello starsene un po' a casa, ne? E sapete che non esiste posto migliore della mia bella Cuoneo. Oh cielo, che bella che Cuoneo. Ma che poi, va bene Cuoneo, ma nessuno parla mai di ciò che circonda Cuoneo. Le montagne e le località di montagna.
0: Sì.
4: Ci siete mai stati?
0: Sì.
4: No?
0: Sì.
4: E allora veniteci in Duma.
5: proprio così, Piera, mia dolce amica Cariatida e Bigotta. Benvenuti nella provincia di Cuneo, un paradiso naturale circondato da paesi con nomi decisamente unici. Nella provincia di Cuneo troverai località come Sommariva del Bosco, Pezzolo Valluzzone, Mon Basilio o la pluricelebrata dalla famiglia Alisei, Limone Piemonte.
4: Bellissimo. Che poi quando pensi a Cuneo pensi sempre solo a Briatore, ai ravioli del Plin, ai cunesi a Roma, alla Sant'Anchè, ai peperoni in magna cauda, a Hemingway, insomma quelle cose là. Ma però di Cuneo c'è bello tutto, ne?
5: Puoi dirlo forte! Che stai aspettando ad organizzare la tua vacanza da solo?
4: Non fare la balenga come Piera! Non andare avanti in tre per il mondo! Vieni a Cuneo!
5: Dai, Piera, porca troia! Spacca sto microfono con una rappata vecchia scuola vagabonga!
4: Vediamo se ne sono ancora capace. Renato, cantiamo?
6: Va bene, dai, boia Faust. Attacca, dai.
4: Fammi le doppie, ne?
6: Va bene, dai, te la faccio, su.
4: Doppiami le barre, ne?

0: provincia di Cuneo.
1: E non ce n'è per nessuno.
0: Ma... Porco d***o.
2: Perché?
3: Io amo Viale.
2: Ma perché?
4: Roba. Viale. Perché lui gli parte proprio la carogna, capito? Parte la carogna.
5: Poi se sei stata a Cuneo comunque.
4: Bellissima. Ma tu non sei mai stato a Limone Piemonte?
5: No, io sì, da bambino ci andavo.
4: Io ho imparato a snowboardare.
5: Guarito.
4: Ma vai a fanculo, il posto più bello del mondo. Piste infinite.
5: Ma quando? Quant'è che non ci vai?
4: Ma è stupendo.
5: L'ultima volta che è venuta la neve a Limone Piemonte c'era Pertini.
6: Messaggio per la moglie di Fabio Alisei.
4: Oh.
6: Cara Cri, Pippo Palmieri ha regalato per il telefono di tuo marito una cover porta beige.
4: Sì.
6: Cerca in casa la tessera per entrare in radio e inseriscila nella fessura.
4: Mettila! Mettila!
5: No, c'è quella della TM.
4: Ma vaffanculo, metti questo!
5: Io prendo più tram che porte.
7: No, non lo so.
4: No, no.
5: Perché a porta posso suonare, il tram cosa faccio? Così do la ditata nell'occhio al controllore. Dico, no, guardi.
4: Ma la sfili, scusa.
5: No, lascia stare la mia cover.
4: Dai, metti sta cazzo di testa.
5: Ehi Siri, cosa devo mettere?
4: No,
8: smettila!
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Tegam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
19: Ops.
1: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è.
7: presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: inquadrare l'infame, per favore. Va, va che va via, va che va via, va che va via.
1: Sei una roba brutta.
0: Io, scusa, è venuto qua perché non funziona un monitor, stranamente, non funziona qualcosa. È arrivato qua, l'ha sistemato, ha detto. L'ho toccato, il monitor si è spento di nuovo.
1: Ha staccato il filo.
0: Mamma mia. Pippo che c'ha le casse della Chicco. Che, ma tu hai mai provato a stare in regia dove sta Pippo? C'ha ste cassettine di merda che vanno via un canale, poi torna al canale, va a canale sinistro, destro.
1: Ma guarda, se non ci sono soldi, cioè non è ma che va, si può fare.
2: Hai vista la Germania?
0: È la Germania, ragazzi, cioè, è colpa della Germania.
2: Sempre no? Colpa della Germania.
0: Mamma mia. Adesso non va più il monitor comunque, è genio.
3: Aspetta.
0: Dai.
3: Non va più!
0: Dai, vieni al sistema,
1: non va
0: più.
1: No, così non lo metti
0: no,
1: a posto.
0: Così lo rompi del tutto, così dopo...
2: Così lo cambiano, ce n'è uno
1: nuovo.
2: Non
1: l'ha fatto neanche Marco.
0: Ah, non va, non va, non si vede, non si vede niente.
3: Me lo metto nel culo?
0: Sono disperato. A chi? A chi? A me?
3: No, me lo metto il culo.
0: Il monitor? Per...
3: Non lo so, io non sono un tecnico.
0: Non credo, non credo sia una soluzione.
1: Spenga e riaccenda, tra l'altro è la frase più detta, no?
0: Senti, comunque, ieri ho letto che si sposavano i me
1: sono
0: contro te.
1: Sono già sposati. Sì.
0: Ma lui, scusa, lui non era...
1: No, ossessione per
0: non ho nessuna ossessione, cioè.
1: È un'ossessione per individuare gli omosessuali.
0: Ma non è vero?
1: Sì, sei in faccio segnale.
0: Ma no, l'avete detto voi comunque. Non è un po'. A me sembra molto.
1: No, comunque si è sposato.
0: Allora, giravano voci che loro.
3: In realtà, come tutti quelli che lavorano nel mercato dei bimbi, a un certo punto diventano satanisti.
0: Sì. O pedofili.
3: Adorano Baphomet.
0: Ma no, non credo.
3: Si è riacceso
0: il monitor. Male, ma si è acceso adesso. La si è spento di nuovo.
2: Hai visto?
0: Niente, è così. Vabbè.
2: Perché
0: comunque,
2: quando lavori tanto con i bambini, poi hai bisogno di sfogare tutta la rabbia.
3: Io guardo, hai un'immagine pubblica che non può essere sporcata.
0: Allora, io li ho conosciuti una sera in un ristorante.
3: Sono meravigliosi.
0: Belle persone, simpaticissimi, gentili, umili gentili. E tutto. Sono stati molto bravi, ragazzi.
2: Molto gentili.
0: Cioè, quello è un settore dove se la azzecchi diventi ricchissimo.
3: Rapini tutti sti bambini. Del
0: ma non rapini, ma non è vero. Ha fatto i film, ha fatto tutti i giochini. Ha
3: modo di spremere questi agrumi.
0: Però ancora oggi hanno.
3: Hanno spremuto pesantemente.
0: No,
1: hanno appena celebrato il matrimonio a pagamento davanti a 6.000 persone in diretta.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì. Vedi che sono stronzo io.
3: Sì.
0: Quando sono uscito dall'isola,
2: ma non da oggi,
0: che era calda la roba, no? Che ho detto mi risposo, io sono già sposato con mia moglie. Mi risposo mia moglie come si deve in una bella chiesa e poi faccio una mega festa con tutti gli ascoltatori. Si faceva pagamento ero ricco.
1: Se venivano, il punto non è farla a pagamento comunque, il punto è che qualcuno compri quel biglietto.
0: Perché adesso io sono meno di te contro me.
1: Ma questo non lo so.
2: 270 euro?
0: A testa?
1: Sì, all'incirca, sì. 6.000 persone.
0: Fammi il calcolo che sono ignorante.
3: Di più della quota di un matrimonio meridionale.
0: No, fammi quant'è?
1: Più
0: dai, tu che sei matematico, dai.
2: 270 per 6.000?
0: Sì. 6
2: per 3, 18, 1.600.000.
0: No, vabbè.
1: Beh, però ci sono anche delle spese.
0: No, vabbè. Sì, no, ho capito.
2: Mortaretti.
0: No, tra l'altro io sono andato a un matrimonio sabato e ho capito perché non voglio fare un matrimonio. Perché c'erano 250 cavallette che quando hanno fatto. Prima fanno un po' il rinfresco, no? Dopo...
2: Le cavallette facevano un rinfresco.
0: No,
1: no,
0: la gente. Allora, hanno fatto la cerimonia. Io non capisco perché in Italia nel 2027 ancora non hanno tutti almeno un ventilatore ovunque, quando fa caldo, no? Cioè, c'era questa struttura bellissima, una vecchia cascina ristrutturata. Eravamo sotto questo tetto altissimo di legno senza neanche un filo d'aria. Tutti in giacca e cravatta, una roba, io morivo.
1: Scelte degli sposi e degli organizzatori.
0: Non pretendo l'aria condizionata, ma almeno un ventilatore. No, vabbè. Finisce sta roba bellissima. Scendiamo giù e c'è il rinfresco. Tu vedi 250 cristiani affamati come se non mangiassero da 40 anni. Ha mangiato tutto. Poi dopo la rottura di cazzo è che sei a cena con della gente che non conosci. Io ero al tavolo con delle persone che non conoscevo.
3: Voi vi siete scambiati le coppie, avete scopato in bagno.
0: No, c'era Eleonora Casalegno però.
3: Ma aveva il cappuccio?
1: Vedi che qualcuno conoscevi.
0: Bella, bella, bella, bella.
3: Avete tutti i cappucci?
0: Suo marito simpaticissimo. No, che cappucci? Mica era Ku Klux Klan, scusa.
3: No, dico Ice White Shirt.
1: No, avete fatto la tovagliata lì, la tovagliolata?
0: Io non ne potevo più, non ne potevo più.
2: C'ho io l'idea per te.
0: Non ne potevo più dopo un po'.
2: Per ovviare a questo problema di tutti che vanno ad aggredire il buffet.
1: Non fai buffet.
2: Si chiama Bride Through.
0: Ma perdonami.
2: Tu arrivi? arrivi, c'è uno del matrimonio e c'è il tipo che ti dà il sacchettino così. Bride through.
0: Ah, tipo il delivery.
2: Sì, tipo il delivery.
0: No, scusa,
1: io sono per seduti, no, no.
0: Siete d'accordo con me che un matrimonio è una roba molto intima. Stai per promettere.
3: No, io sono per il fast track.
0: Vabbè, ma tu sei teronda.
1: Fast track.
0: Tu hai fatto un matrimonio, eravate in 50.000.
3: Quelli che hanno più soldi mangiano prima degli altri.
1: È meglio.
0: Quelli che hanno, no, scusa, quelli che hanno dato più soldi.
3: Quelli che hanno dato più buste, anzi, li serve lo sposo direttamente.
0: Okay.
3: Con calma ti porto tutto.
0: È perché c'è un guadagno comunque alla fine, no? Nei matrimoni.
2: Sì, sì.
0: Cioè, volendo, con le buste, sì, robe varie.
2: Allora, io che ho trovato la busta del suo matrimonio che lui aveva perso, lui sai che lui ha perso la busta con tutti i soldi del loro matrimonio.
0: Vabbè, l'hai trovati?
3: Un po' di buste.
2: Sì. Ma, io so quanti soldi c'erano dentro.
0: Ah, tanti.
2: Ovviamente li ho contati.
0: Vabbè, tanti.
2: Vedendo se potevo fare la cresta.
0: Tanti o no?
2: Poi erano proprio giusti. Non
0: tanti?
2: C'è. Sì, un po', insomma.
0: Io sono per 30 persone massimo, solo persone molto abbienti, così lasciano le buste grosse.
2: Ma guarda che le persone abbienti sono quelle che mettono di meno. Sempre.
0: No, io ho 30 amici veri, persone. Ma chi cazzo? Cioè, ma io sono il marito di una sua amica, quindi già io. Cioè, mi conosce, ma non è che sono.
3: Te la devi scopare.
0: No,
3: entra in amicizia, no?
0: Ma no. Il marito non mangi un pugno in faccia. Vieni qua, bastardo, vieni qua. Adesso io voglio cambiare le regole di questa azienda. Chi sbaglia deve venire qua e mettere il faccione. Perché è facile dire: te Mazzoli si lamenta sempre. Figa. Si lamenta sempre. Vieni qui, dai, vieni, bastardo.
2: È andato proprio male sto matrimonio.
0: No, è andato bene. Non riesci? Si riesce a inquadrare di là?
1: No, non si deve, smettila.
0: Perché?
1: Perché no?
0: Non
3: è
0: vuoi?
3: È una violazione della privacy.
0: Cioè, ma se lui dice autorizzo.
1: No, mi sembra.
2: Perché lui è qua sotto copertura. Non puoi farlo vedere perché gli fai saltare la copertura.
0: Quindi non posso farti.
2: No, lui in realtà è uno della narcotici, ma sotto copertura lavora come tecnico.
0: Però non ho detto il tuo nome, hai visto? Che
1: meno male.
0: Stato. Più che altro perché non me lo ricordo. Io lo chiamo, io lo chiamo sempre merda e basta.
1: Esatto.
3: Chiami tutte merda.
0: È quello il problema. Vabbè, ci colleghiamo con una versione un po' diversa dei me contro te.
2: Sì.
0: Sta cambiando il mondo, c'è l'inclusione, certo. C'è questa, qualcuno sostiene
3: frontiere
0: che sia,
3: aperte.
0: Sia un'invasione islamica, qualcun altro invece è felicissimo e va in giro con le bandiere. E quindi abbiamo pensato che noi nello zoo dovremmo dimostrare di essere più maturi,
2: bravo,
0: di tutti,
2: bravo.
0: E fare una versione alternativa.
1: Vai.
0: Si chiama Ahmed contro te. Prego, andiamo.
4: Ahmed contro te.
5: E ciao bambini.
6: Ciao bambini.
5: Se l'avevo già detto io, sta zitto, tu parli solo quando lo dico io, ok?
0: No.
5: Ciao bambini.
6: L'hai già detto.
5: Zitto, ho detto. Io sono Muhammad.
6: Io sono Sofia.
4: Siamo gli Ahmed contro te.
5: Oggi vi insegneremo come confezionare una bomba per bambini.
6: No. Ma a me una bomba non mi sembra tanto per bambini.
5: Shh, zitto, tieni metro, vai a sparare a qualcuno.
6: Sì. Sono così orgogliosa di lui.
5: Zitta, vai a farmi un kebab. Ciao bambini.
6: L'hai già detto.
5: Ho detto zitta. Allora, per creare la nostra bomba dobbiamo prima scovare il vecchio laboratorio segreto dello zio Bin Laden.
6: Tutti insieme saltiamo sul nostro cascio da guerra immaginario e andiamo. Sì.
5: Guardate, laggiù, quello è il punto esatto.
6: Ma come fai a saperlo?
5: C'è una X gigante rossa.
6: Ok, scendiamo.
5: Zitta, ok, scendiamo.
6: Eccoci, abbiamo trovato vecchio laboratorio dello zio Bin Laden.
5: Ora serve solo di trovare pochi oggetti.
6: Eh sì, serve un contenitore. Ecco, possiamo usare questo tubo di piombo.
5: Zitta, ecco, ho trovato questo tubo di piombo. E lo possiamo chiudere con queste due tappe e una saldatrice al plasma.
6: Ma non è pericolosa?
5: Sì, e secondo te perché ho solo tre dita alla mano sinistra?
6: Bello, fico. Adesso prendiamo una boscetta di nitrato, una di ammonio e possiamo andare!
5: Zeta tu! Adesso prendiamo queste due boscette, una di nitrato e una di qualcos'altro. E torniamo nel nostro bunker!
6: Eccoci tornati! Ora possiamo mettere assieme tutti i componenti!
5: Ciao bambini!
6: Oh, sei serio? Li hai già salutati?
5: Zeta ho detto! Adesso basta! Amir, picchia la mamma!
6: Zeta mamma, t'ha detto, zeta!
5: Allora prendiamo il tubo di piombo, lo saldiamo da un lato, poi aggiungiamo le due boscette.
6: Ci siamo dimenticati il tritolo!
5: Tu hai dimenticato Tritolo. Ma nessun problema, possiamo fare un salto veloce a Tritololandia.
7: E uno, e due, e tre.
0: Esiste.
5: Visto? In un attimo siamo a Tritololandia.
6: Wow, che posto meraviglioso.
5: Adesso prendiamo un bel bouquet di Tritolo e torniamo a casa.
7: E uno, e due, e tre.
6: Ora aggiungiamo il bouquet di Tritolo, saldiamo il tutto.
5: Zeta, non è così. Ora aggiungiamo il bouquet di Tritolo, saldiamo il tutto.
7: Ed ecco una piccola bomba! Tieni, Amir!
6: Oh, bellissima! Ma cosa ci faccio?
5: Puoi giocarci con i tuoi amici a lanciarvela. Il primo che esplode ha perso.
6: No. Bello, fico!
0: No!
6: Ah, anche questa missione si è conclusa! Ci rivediamo la prossima settimana con altri giochi stupendi! Qui sul nostro canale de...
7: Yamed contro te! Ciao, bambini!
0: No!
6: Vabbè. Guarda, Mohamed, adesso anch'io ho tre diti come te. Oh, oh, sono così orgogliosa di te, Amir.
5: Zeta!
4: Mohamed contro te.
0: Vabbè, sono quei luoghi comuni.
2: Purtroppo.
0: Vabbè, ma sai che Johnny... Com'è? Noi diamo spazio a tutti, ragazzi.
2: Proprio a tutti.
0: Beh, abbiamo il comunistone, il pazzo spendaccione, la vecchia stronza toscana, cioè il coglione americano, il nano bastardo scopassarde, sì,
2: l'alligatore parlante. Ciao ragazzi, è la prima cosa che dico oggi.
6: Ciao Ali.
0: Non c'era mai stato
2: l'alligatore parlante. No. Non l'hai presentato, è stato lì nell'angolo, non è
1: quasi mai.
2: Si deve inserire. Ciao ragazzi.
0: Quindi vai in Sardegna a chiavare stasera?
2: No.
0: Tu hai detto?
8: No. Stasera vado a Nizza Monferrato.
2: No, vai in vacanza una settimana con la moglie.
0: C'è la serata?
8: Sì, ovvio.
0: Vai in vacanza? Vai in Sardegna con tua moglie? Sei pazzo?
8: Vado a fare quel percorso là di trekking che mi sta preoccupando tantissimo.
0: Ma capisce subito tutto?
8: Cioè, ma di cosa che viene sempre in vacanza?
0: Appena a terra, già sull'aereo.
2: La porta in montagna apposta.
1: È la moda, lasciarla in montagna.
0: Dica, sale sull'aereo, sale sull'aereo e senti il comandante... Salutiamo solo un passeggero.
8: Sto cercando un esoscheletro, attenzione, per fare questa cosa. Sì. Devo fare questa esperienza, ma non c'ho voglia di sbattermi.
0: Vai in montagna a ammazzare tua moglie così puoi stare in Sardegna.
8: No, cosa vai a fare? Vado a fare questo percorso di trekking che si chiama Selvaggio Blu. Oh.
1: 20 km al giorno.
0: Ma che
1: 1000 metri di pendenza.
0: Ma che vacanza è?
8: Come ci fa pensare?
0: Ma che vacanza è? Ma vai al mare, fatti la spiaggia.
8: Infatti, poi vado dal 10 al 17 di ottobre. Ciao ragazzi, e
0: Tommy. Dove?
8: Vado in Egitto. Ciao.
2: Con l'esoscheletro però sempre.
8: A domani, ciao.
0: Ciao.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Ma che pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
14: Ah, quale?
15: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
14: Corro subito nelle profumerie Naima!
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
22: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
21: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero!
25: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: vabbè, ma si assomigliano un po' tutte.
1: Le note sono sette, dai.
0: Sono sette.
1: Shumi.
2: Lo sapevo che lo dicevi. Ti piace questo Shumi?
1: Shumi.
2: Audrey, how about?
1: Sono le 16:01, pertanto è ora di iniziare, amici. Bravo. Forza, andiamo, dai.
2: D'accordo.
3: Ladies and gentlemen,
2: no, molto.
3: From the Radio 105 Main Studio.
1: Sì.
3: 105
1: Music and Co.

0: And now it's showtime.
1: Music and culture. Quanto mi gasta questo it's showtime.
2: Perché un pochino, diciamo, dopo e ho detto tutto.
1: Infatti. Un vale più di mille parole.
2: Hai capito?
1: Parole.
2: Perché arriviamo, no, diciamo, dopo e ho detto tutto.
1: Infatti. Un vale più di mille parole.
2: Hai capito?
1: Parole.
2: Perché

0: Ma sai che il claim era l'energia del cioccolato, la carica,
1: carica del caffè.
2: Capito. Vero, vero. Siamo un po' quella roba lì, però non tanto cioccolatosa, più sull'aperitivo andante,
1: sì,
2: dai.
1: Sì.
2: A quest'ora si ha voglia anche di scaricare.
1: Anche se sai che io adesso non sto bevendo, sono...
2: Ma sei nella tua
1: detox
2: era.
1: Esatto.
2: Sei in forma smagliante. Un applauso.
1: Grazie.
2: A Dario Spada, signore e signori.
1: Grazie.
2: Bravo Darietto.
1: L'ultimo che chiedeva l'applauso per se stesso è finito malissimo in questo programma.
2: Non l'ho chiesto per me stesso, l'ho chiesto
1: per me, ma siccome c'era uno che diceva applausi per me ed era andata malissimo.
3: Rimani sempre il più grande, ricordati.
2: Ricordalo sempre. Allora, buon martedì 8 settembre, cari amici di Music and Cars. Oggi una puntata che secondo me si pronuncia molto divertente per il tema che abbiamo scelto.
1: Sì.
2: Ma prima i saluti di rito.
1: Brava.
2: Ciao Pivaz.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Però che ci salutiamo solo io e te. L'abbiamo già escluso.
1: Sì, vabbè. Ma fate. A me piace questa cosa.
2: Ma sei stato presentato, sei stato applaudito.
1: Infatti io non mi lamento. Io poi sono anche un po' voyeur, quindi a me piace vedere questa situazione. Sì, ve lo giuro. Vabbè, ma è la verità, a me piace guardare. Nel senso, assistere a ciò che l'umanità mi si prospetta davanti.
2: Cosa stai dicendo?
1: Minchiatelo.
2: Nulla assoluto, va bene. Secondo giorno per Pivaz, sei stanco già?
0: Sono stanchissimo, mi sento come la zia.
2: Come la zia? Dov'è la zia a proposito?
0: Non
2: la vedo
0: sta
2: qua.
0: Comprando un bitcoin.
1: È al centralino.
2: Ben ritrovata anche alla nostra zietta.
1: Buongiorno Pinnetta.
2: Buongiorno redazione. Pinnetta.
1: Buongiorno Lodo, ti trovo molto molto bene oggi.
2: Grazie caro.
1: Total Brown.
2: In Total Brown, sì è vero. E niente, è una giornata un po' strana. Sai di quelle giornate in cui non sai, non capisci bene dove sei? Piena di cose da pensare, da fare, Ma sono arrivata qua e ho sentito per la prima volta oggi di aver fatto un sospiro di sollievo, ecco.
1: Benvenuta nel mio mondo, nel senso che io non so mai che giornata è, chi sono, dove sono.
2: Cose, esatto. Gente.
1: Però sono molto meno impegnato di te. Come persona in generale, sono
2: mamma. Voglio vedere.
1: Ma non sono mamma e già questo mi toglie.
2: Non sei mamma e quindi questo ti esclude la sveglia alle 7.
1: Sì, però che tanto ho fatto però, comunque, alle 5 stamattina.
2: Sì, ma poi ti sei riaddormentato, mi hai detto.
1: Sì, ho dormito altre due ore.
2: E allora, scandaloso, va bene.
1: Allora, abbiamo un sacco di cose, come diceva la Lodovica Comello, che è la nuova, insomma, figura presente all'interno di questo programma.
2: Ciao.
1: Che veleggia nel pomeriggio di Radio 105, ma prima ci sono due santi.
2: Sì.
1: Anzi.
2: Due sante.
1: Sante do, esatto.
2: Pivaz, sei pronto?
0: Vai.
2: Ok, allora, la prima santa. Poverina, lei. Lei è giù, è proprio giù.
0: Tristana.
2: Oggi no. È proprio che non è una buona giornata per lei, perché è successa una cosa triste. Singhiozza lei.
1: A Banfi.
0: Madonna dell'Ingoroneta.
2: Addoloreta.
1: Addoloreta.
2: Santa addolorata. Vai, seconda dilla tu.
1: Allora, giustamente mi faceva notare lei che c'è un cocktail, ok, al plurale, dove c'è il prosecco e la pesca. Devi pensarlo al femminile singolare.
2: Un cocktail da brunch proprio. Roba da fighetteria milanese. Quasi.
1: Cioè, è il contrario di bruttina e quindi è
0: il Bellini.
1: E quindi la santa
0: Bellina.
1: Bravo. Vabbè, bravissimo.
0: Contro così, scusate.
2: E bravo. Ma chi bravo di digitato.
0: Mio figlio di 6 anni, tra l'altro.
2: Dopo andiamo a comprare le carte Pokémon, va bene.
0: Ma magari quelle le voglio.
1: Così facciamo i soldi tutti, magari.
2: Esatto.
1: Va bene, cos'è che stavi chiedendo, scusami, Piva?
0: Il mimosa con cosa è fatto invece?
1: Con
2: il succo d'arancia, vero?
1: Arancia
2: e spumante.
1: Sempre prosecco, credo, sì.
2: Sì, ecco.
1: Brut. Però no,
2: non
1: perché
2: belle.
1: Bellin.
2: Vabbè, ci sto capendo niente.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: vero.
1: White girl wasted, con questo tono un po' nasale proprio da inglese.
0: Wasted. Così abbiamo iniziato la prima ora in compagnia di Music in Cars. Sono le 16.09 e è il momento di non so, sviscerare questa nostra tematica di oggi, che parte dal mondo social.
1: Come sempre, come purtroppo sempre.
0: Lo mondo social ti regala spunti a profusione.
1: Sì.
0: E questa cosa, questo fenomeno che sta girando su TikTok da un po' di tempo si chiama proprio l'illiterate boyfriend test.
1: Pivati, secondo te l'illiterate boyfriend test, niente, oggi ragazzi dovete avere pazienza perché c'ho qualcosa.
0: Va, cioccolino.
1: Esatto. Che test potrebbe essere?
0: Secondo te?
2: Non lo so, è il test di compatibilità del proprio fidanzato.
0: Attenzione come ci va vicino, Pivati.
1: Però illiterate.
0: Illiterate, quindi non quando... tanto compatibilità quanto
1: proprio sei un ignorante.
2: Non mi viene il termine.
0: Perché sei illiterate.
1: Sei illiterato. Cioè è quel test che sta spopolando appunto su TikTok, ma anche su altri social, perché adesso come spesso capita parte da TikTok e poi viene mutuato da Instagram. Ci sono delle ragazze che mettono davanti alla telecamera del cellulare il proprio fidanzato e gli fanno delle domande per capire quanto sono ignoranti i propri compagni.
0: Che brutalità.
1: È proprio brutto.
0: Sai che mi è capitato in realtà di vederlo, ma non nei confronti di fidanzati o fidanzate, piuttosto che nei confronti di nonne o nonni,
1: certo.
0: Comunque persone anziane che magari non riescono a pronunciare bene le parole dello slang inglese di oggigiorno, poverini, facendomi una tenerezza infinita.
1: Spotify, nonna, tipo cose del genere.
0: Spotify, sì, quelle robe
1: esatto.
0: Lì.
1: Esatto. E quindi che cosa succede? Che chiaramente poi fa ridere, è tutto preso un po' così alla leggera. Però da questi test che vengono fatti un po' sui social per divertimento, addirittura il Guardian, che non ha niente di meglio da fare, se ne è interessato.
0: Ci fa degli studi proprio sopra, capito?
1: Sì,
0: e tra l'altro ricorda che negli Stati Uniti il divario educativo tra giovani donne e uomini è abbastanza importante. Nella fascia 25-34 anni, pensa, il 47% delle donne possiede un bachelor's degree contro il 37% degli uomini. Quindi le donne, il 47% delle donne si dimostra ben più acculturato di
1: sono studiate,
0: degli uomini.
1: Diciamo.
0: Sono studiate
1: mentre gli uomini sono delle bestie.
0: Poi ci sono anche gli esperti che dicono sì, ma il fatto che uno pronunci male una parola in lingua straniera piuttosto che un'altra non è una misura affidabile dell'intelligenza di sta persona, povero Cristo.
1: Giustamente. Cioè, se tu non sai pronunciare shallah, non è che
0: mi sa che è Halla,
1: ecco, vedi, non
0: vedi,
1: lo so pronunciare.
0: Sono illiterate. Credo si tratti di questo pane intrecciato dolce della tradizione forse ebraica, che è molto buono.
1: Mai studiato però, cioè,
0: no, adesso... ne ho mangiate tantissime.
1: Ah, l'hai mangiato la Halla?
0: Fammi vedere se è lei.
1: Ok, perché magari Halla. Io pensavo fosse una cosa del tipo
0: Shalala.
1: Ma sì, stai scialla.
0: Guarda, vedi, eccolo.
1: Ah, quindi
0: la
1: Halla.
0: Ah, ok. Ma se ne ho mangiato.
1: Buono, sembra molto buono.
0: Sì.
1: Madonna.
0: È tipo un pan brioche, vabbè.
1: Oppure fupa.
0: Ecco, questo non so neanche cos'è.
1: No,
0: fupa.
1: Googliamo fupa.
0: Come si scrive? Faux?
1: Faux pass. Che io avrei detto così, tra l'altro,
0: Faux
1: se non avessi.
0: Pass.
1: Cos'è il fupa?
0: Un passo falso. Beh, ci potevamo arrivare.
1: Ho capito.
0: E attenzione all'epitome.
1: L'epitome,
0: cos'è?
1: Cos'è l'epitome?
0: Non è il professor d'Harry Potter.
1: No, l'epitome.
0: Ma è epitome. Epitome, cos'è?
1: Cos'è l'epitome?
0: È un riassunto o un compendio sintetico di un'opera scritta più vasta realizzato estraendone i contenuti.
1: Due palle l'epitome.
0: Va bene,
1: non è però di questo, cioè, adesso non vogliamo farvi pronunciare parole strane, però sicuramente vi sarà capitato nella vostra storia di rapporto di coppia che tutto parte molto bene, c'è grande chimica,
0: la passione galoppante, tutto quanto, fino a quando...
1: Mi casca l'asino. Cioè, magari c'è una cosa che voi vi aspettavate che il vostro lui o la vostra lei sapesse o sapesse fare.
0: Una cosa che per voi c'è base. Proprio, le basi.
1: Sì, cioè le uova, che ne so, le uova al tegamino, per dirne una. Ecco, e invece vi siete resi conto che il vostro compagno quella cosa lì non la sapeva fare.
0: Ci cade dal pero così, capito?
1: Sì, tipo, vi faccio un esempio.
0: Vai, questa è vita personale.
1: Rosario non è tanto capace con la lavatrice. Cioè, quello che lava sono io.
0: Eccomi.
1: Tu sei capace?
0: Assolutamente no.
1: No, perfetto.
0: Zero.
1: Io invece sono il the master of lavatrice.
0: Sì.
1: Assolutamente.
0: Cioè, per esempio, io non ho mai imparato e neanche mi interessa tanto.
1: Tutti i simbolini?
0: A parte tutti i simbolini, ma a quanti gradi va lavato un certo tipo di roba per non rovinare? No, non ho idea.
1: È la base.
0: Non ho idea, arabo.
1: Sì, però Rosario, arabo, per esempio, non sapeva che il tappo dell'ammorbidente è un dosatore.
0: Questo lo so.
1: Capito? Quindi lui metteva l'ammorbidente finché non si riempiva tutto e chiaramente poi i capi diventavano una schifezza.
0: Io mi sento già una persona migliore quando mi ricordo di mettere la salvietta a chiappa colore.
1: Lì
0: sento che tampo. Non la usi?
1: No, non la uso.
0: No, perché tu dividi bene i colori.
1: Certo, io bianchi da una parte, grigi dall'altra e colorati dall'altra.
0: Perché i grigi formano categoria a sé?
1: Sì, perché rischi che il grigio poi si
0: ingrigisca.
1: Scurisca, esatto. O diventi magari un po' più aranciato. No, il grigio a parte.
0: Professionista.
1: Grigio a parte.
0: Vedi quante cose si imparano da Darietto ogni giorno.
1: Ma capirai, che culo.
0: Comunque, quello che vogliamo chiedere a voi, sì, amici all'ascolto, è proprio questo. Qual è quella cosa banalissima che avete scoperto all'improvviso che il vostro partner non sapeva fare? Raccontatecelo al 342 41 15 105. Venghino, signori, venghino.

0: Più lo ascoltiamo più ci piace. Bus Persuades, l'ultimo disco di Miley Cyrus.
1: Bello, bello, e bello anche il video dove, vabbè, lo dicevamo quando è uscito il disco, lei in una forma strepitosa,
0: smagliante.
1: Adesso credo di dover prendere lezioni dallo stesso personal trainer di Miley.
0: Della Miley?
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: sarà molto quotato a Los Angeles, però non so se è a posto.
1: Vabbè, no, ho capito, ma con una video call è un attimo.
0: Si fa tutto.
1: Allora, amici, siamo partiti da questo Illiterate Boyfriend Test, ovvero il test per vedere quanto è ignorante il vostro partner.
0: Esatto.
1: O la vostra fidanzata. Però la domanda è un'altra, perché... nonostante si possa andare d'accordo e si possa essere compatibili al 99%, nel proseguo della relazione spesso capita di scoprire delle cose del proprio lui, della propria lei, che non sanno fare, che noi invece le davamo per scontate.
0: Esatto, i famosi nodi, nodini in questo caso, per carità, che vengono al pettine quando meno ce lo si aspetta.
1: Sì.
0: Quindi vi abbiamo chiesto di scriverci al 342 41 15 105 qual è quella cosa piccola, banale, anche grande, ditecelo voi,
1: esatto,
0: che avete scoperto che il vostro partner non sa assolutamente fare, o che voi magari al contrario,
1: brava,
0: che il vostro partner ha scoperto di voi, ditecelo.
1: 342 41 15 105 sì, Pivaz.
2: Ma scusate, ma cosa ha detto il master?
1: Sì,
2: che i bianchi da parte, i colorati da parte, i grigio da parte.
1: Sì.
2: E il nero con cosa lo lava? Con il bianco, così diventa grigio?
1: No, il nero tendenzialmente, se l'ho già lavato altre volte da solo, lo metto coi colorati, tanto non stinge più. Se invece la prima volta che lo lavo solo i neri a parte.
0: Cintura
1: per la prima
0: nera di bucato.
1: Beh, ragazzi,
3: mamma mia, che palla questo!
1: Vabbè, allora non si può dire più niente.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
8: la corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pyjamarun.it.
10: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Darka Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Darka Planet.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
18: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
19: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: salve.
1: Malcolm Todd Earrings, le 16:28. Stanno arrivando un sacco di messaggi, sì, che ci stanno facendo molto ridere. La tematica di per sé fa ridere. Ci sei Fabietto adesso? Da Riezzo. Sì, sembro mia nonna che prima di azzeccare il mio nome fa il giro di tutti i nomi della famiglia. Allora,
2: ma chiamami come vuoi, non è un problema. Sì.
1: Senti, Fabietto, allora.
2: Sì. Beh, ci sono dei messaggi chiaramente di disavventure di coppia dovute a incomprensioni, perché se uno si aspetta che una persona sia capace a far tutto, casca già male.
1: È che uno, nel momento in cui conosce un'altra persona, no, parte giustamente, innanzitutto condendola e infiocchettandola con tutto l'amore possibile, idealizzandola, cioè tu, se hai un buon imprinting al primo colpo, poi tendi a pensare che è tutto in discesa.
2: Capito?
1: Invece con la conoscenza i nodi famosi vengono al pettine, mm-hmm, e si scoprono cosucce dell'altro che non si conosceva, no?
2: Per esempio, leggere questo messaggio. La mia ex, ed è ex forse per un motivo, mi ha lavato la moca con il detersivo per piatti. È durata poco. Andrea da Modena. Adesso
1: non si fa.
2: Io ho capito che non si fa, cioè non si fa lasciarla, no, non si
1: ma
2: fa.
1: Forse era straniera.
2: Vabbè, ho capito, ragazzi.
1: Andrea, dici di dov'era?
2: Ma è un errore che si. Cioè, ci
1: no,
2: può
1: no,
2: stare.
1: No, se sei italiano non lo fai. Se italiano non lo fai.
2: Ma ho capito, ma io la moca.
1: Ma si sciacqua con l'acqua e basta. Porta via l'aroma.
2: Ho capito, ma.
1: Cioè, lo deve trattenere la moca.
2: Ma a volte, se non la pulisci bene, rimangono delle muffe che non va via
1: ma
2: solo con l'acqua.
1: Ma tutto fa brodo. Ma se non uccide, fortifica.
2: Va bene.
1: Via.
2: Ma io
1: devi
2: sono ipocondriaco.
1: La patina di pelo che ha la mia moca dentro. È buonissimo comunque.
2: Meno
1: vero,
2: male che non sono mai venuto a bere il caffè a casa tua. Perché sennò, dopo che mi hai chiamato Fabio, probabilmente mi vorrei anche uccidere. Qui già c'è Fabietto.
1: No, poi ci sono i puristi del caffè che adesso sicuramente scriveranno,
2: no, certo,
1: saranno indignati per questa cosa.
2: Vabbè, io ho lavato tante volte cose tipo le borracce. Adesso, la settimana scorsa lo dicevamo, ho comprato quella roba lì, ma io le lavate anche con la mucchina. E poi ho bevuto la mucchina per giorni.
1: La mucchina pura,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, capito. Vabbè.
1: Pensa che c'è chi fa il caffè supremo, cioè
2: sì,
1: che invece dell'acqua nella moka ci mette direttamente il caffè.
2: È caffè,
1: così quando
2: doppio caffè.
1: È doppio caffè, è un caffè rinforzato, only for the brave.
2: Ma poi non muori di infarto al secondo.
1: No, è per chi deve studiare fino a tarda sera, queste cose qua, capito?
2: Ah, ho capito, no, io pensavo ci fossero delle droghe.
1: Ma anche, uno poi sceglie. Abbiamo un ascoltatore, sì, che ci vuole raccontare la sua testimonianza.
2: E come si chiama?
1: Si chiama Fabio, Fabietto da Parma. Ciao Fabio!
3: Sono io, ciao ragazzi, piacere.
2: Piacere nostro!
1: Come stai?
3: Tutto bene, voi?
2: Bene, bene.
1: Non c'è male.
2: Sono delle belle storie quelle che ci state raccontando. La tua credo che sia un po' rientri nel luogo comune che donna al volante, pericolo costante, mettiamola così.
1: Sì.
3: Allora, devo fare una piccola premessa.
1: Vai.
3: Mia moglie guida benissimo qualsiasi tipo di mezzo. Io ho un'azienda edile, quindi mi guida il camion, mi guida i muletti.
1: Ah,
3: è bravissima,
1: vedi?
3: A guidare.
2: Oh, caspita.
1: Però
3: guida tutto lei. Guida tutto. Però ha questa peculiarità. Lei dice: le cose da uomo le deve fare l'uomo, quindi il rifornimento io non lo faccio perché non sono capace.
1: E sai che mi ci ritrovo un sacco, però. Ma cosa avremo mai con le pompe di benzina? Proprio?
2: Ma c'è un tappo, cioè te lo dice, ci sono dei codici anche.
1: Ma è difficile, ma poi.
3: Esatto.
1: Secondo me, sai cos'è, Fabio? È la paura di sbagliare. E di essere giudicato.
3: Secondo me deve essere per forza quello, cioè, ti do ragione. Però dico, per dire, nella benzina la pompa del gasolio non ci entra perché il tappo è più piccolo. Quindi
2: questo non lo sapevo io.
1: Non sapevo.
2: Nemmeno.
1: Ne sei sicuro?
2: Infatti Pivati dice non sempre.
3: Non sempre perché ci sono dei riduttori, quello è vero. Nelle macchine un po' più moderne ci sono dei riduttori. Però quando apri lo sportellino dove c'è il tappo del serbatoio c'è scritto diesel.
2: Sì.
3: O benzina.
1: Ma è scritto in piccolo, Fabio, cioè certe persone non lo vedono.
2: Compratevi la macchina elettrica, che almeno presa di corrente.
3: Esatto, che facciamo prima.
2: Ma ti ha scassato qualche macchina con questo meccanismo qua?
3: No, assolutamente, però mi fa andare con l'acqua alla gola perché magari mi lascia con 5-6 km d'autonomia.
1: Bravo!
3: Perché lei non se lo sente il benzina.
1: Io posso dirlo qui a voi, non ci sente nessuno, ho proprio paura di fare benzina da sola. Ho paura di sbagliare, di perché poi se sbagli la macchina la devi lasciare ferma.
2: La butti.
1: È successo, per sfatare il mito della donna al volante pericolo costante, è successo a mio padre in Austria una volta, mi ricordo. Eravamo in vacanza ha sbagliato una svista, ha sbagliato tipo di rifornimento, basta, macchina
2: ha buttato
1: lasciata
2: la
1: lì
2: macchina.
1: No, buttata no, abbiamo dovuto...
3: mia moglie non sbaglia ma rischia di rimanere a piedi lo stesso comunque.
2: E quindi tu, scusami, con Tommy tu gli lasci la macchina col minimo indispensabile?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Benissimo.
1: Al photo finish proprio, quelle sudate.
3: Allora siamo in due, dai, non mi sento solo allora.
2: No, vedi, che, caro Fabio, come vedi, mal comune mezzo. Ma noi facciamo il programma così, perché è una terapia di gruppo in realtà.
1: Sì, esatto.
2: Capito? Vabbè.
1: Siamo tutti speciali, va bene.
2: Senti, come si chiama questa santa donna che guida pure i camion, no, i bilici, tutto?
3: Gioia, gioia si chiama.
2: Ma che gioia, ma che gioia.
1: La salutiamo,
2: va
1: la
2: bene.
1: Salutiamo. Siamo tutti con te, Gioia. Tutte con te.
2: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
3: Ciao ragazzi, grazie mille. Complimenti per tutto.
2: Grazie.
1: Grazie, un bacione.
2: Grazie.
3: A voi, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Non avete idea di quello che avete
1: scatenato
2: per quella cosa lì del caffè. Perché io ho detto che ogni tanto è capitato anche a me di lavarla con il sapone. Darietto, ti toglierei la cittadinanza.
1: Madonna.
2: Capito ragazzi?
1: Però
2: ma io non sono napoletano che ha il mito del caffè. Io voglio dire, l'ho sempre... Poi io lo faccio con la macchinetta elettrica quello.
1: Che volgarità!
2: Ma certo, scusa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
0: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: la mia fidanzata, appena andate a convivere, mi dice: sì, stasera mozzarella in carrozza. Arrivo a casa, guardo la tavola e vedo delle mozzarelle impanate e fritte, e ne chiedo: scusa, ma le mozzarelle in carrozza? Vabbè, dice, sono sul tavolo. Ma quelle sono mozzarelle fritte, basta. Ah, ecco cosa mancava.
1: Ho capito, però. Ciao, ragazzi, apprezziamo lo sforzo. Giornata.
2: Ma infatti, comunque.
1: Che palatino,
2: ci ha provato. Poi non mi sembri proprio uno che arriva dove le mozzarelle in carrozza le fanno tutti i giorni, no? Dall'accento.
1: Dall'accento, vero? No. Allora, ma scusa, perché la mozzarella in carrozza cos'ha di
2: dunque,
1: differente?
2: Dunque, vado a leggere.
1: Alle ruote? Cheat by pivot.
2: No, è che in realtà ci vuole il pane in cassetta, ci vuole la farina e l'uovo. Quindi
1: ci
2: tu,
1: vuole la farina, sì, e tu l'uovo. Prendi la mozzarella,
2: la tagli a fettine.
1: Sì.
2: La metti su un foglio di carta, la asciughi per bene, la tamponi,
1: perché sennò fa acqua e poi la frittura si
2: una
1: smolla, sì.
2: Quindi devi farla proprio asciugare bene. Poi tagli il pane in cassetta,
1: sì.
2: Metti pane in cassetta, mozzarella, pane in cassetta. Scusatemi, ma intanto in cuffia Pivati mi ha detto che questo programma sta prendendo una piega molto maschile. E... senti, io sono amico della Clerici, la prova del cuoco, va bene? E poi cosa fai? Tagli a triangolini questo pane in cassetta con dentro la mozzarella.
1: Ah, triangolini?
2: Sì, poi uovo.
1: Ma è condizio sine qua non il
2: no,
1: triangolino?
2: No, puoi fare anche dei quadratini.
1: Quadratini.
2: Esatto. Uovo.
1: Uovo,
2: farina, sì? Uovo e poi friggi.
1: Ah, che buono però.
2: Capito? Oh, e pan grattato, scusami, alla fine nell'uovo finale il pan grattato, in modo tale che crei quella...
1: Bene, croccantezza. Abbiamo dipanato il dubbio.
2: Credo, ecco. Sì, sì, che sia così. Va bene.
1: Va bene.
2: Abbiamo
1: Anthony da Valencia. Ciao Anthony.
3: Ciao ragazzi, come
2: ciao.
3: State? Tutto bene? Ciao Lolo, ciao Fabietto.
2: Madonna,
1: ma che accento spagnolo.
2: Ma come Fabietto?
1: Ormai per oggi sei Fabietto, accollatelo.
2: Ma scusami Anthony, ma tu sei spagnolo?
3: No, no, io sono italianissimo, sono di Piacenza.
2: Ah, sei di Piacenza.
1: Ma senti, però hai acquisito un attimo di accento, Te lo dico, no?
3: Sono 15 anni oramai che vivo qua a Valencia, che vivo qua in Spagna.
2: Si sente proprio.
1: Si sente tutto. Ma senti, cosa fai lì?
3: Allora, io ho qua una piccola attività, commercializzo caffè, li importo dall'Italia, da Piacenza.
1: Riso e caffè, scusa, non ho capito.
3: No, caffè.
1: Caffè, ok.
2: Ok.
3: Per poi rivenderlo qua a bar, ristoranti.
2: Giusto, beh, ci sta comunque.
1: Forte, bravo, che bello.
2: Quindi all'ingrosso, sì, diciamo, non al dettaglio.
3: No, sì, esattamente. Esattamente, okay, no, okay, no, okay. Dettaglio, no.
2: Dunque, andiamo invece a quello che hai scoperto della tua fidanzata. Perché allora, tu sei ormai madrelingua praticamente spagnola. Ormai lo parli, ok.
3: Tant'è che se volete parlarmi in spagnolo
1: quando quieras.
2: Ecco.
1: In serio, vale, te perfetto. Dico.
2: Bene, io e te andiamo, tanto possiamo, grazie.
1: No, raccontacelo in italiano, dai, poi io e te ci facciamo una chiacchiera a parte.
3: Sì, per carità. Allora, premessa, la mia compagna è argentina.
1: Ah,
3: okay?
1: Io, bene.
3: Sì, per questo mio argomento.
1: Esatto.
3: Io l'ho conosciuta qua a Valencia, chiaramente, una quindicina d'anni fa, siamo diventati amici e tutto, il tipico, siamo insieme, eh? Ok. A un certo punto lei prende e decide di andare a fare un'esperienza a Miami.
2: Ok.
1: Quando già stavate insieme?
3: No, eravamo semplicemente
1: solo
3: amici.
1: Ah, solo amici, ok.
3: Eravamo semplicemente, sì. Poi un giorno, praticamente dopo 10 anni, è ritornata a fare visita ai genitori, ci siamo ritrovati, lì abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a vederci tutto, però chiaramente lei viveva ancora a Miami.
1: Sì.
3: E quindi io ovviamente sono andato a trovarla a casa sua a Miami.
2: Certo.
3: E io ovviamente, da una persona che vive 10 anni in America, negli Stati Uniti, mi aspetto che parli americano perfettamente.
2: Sì, se non perfettamente,
3: invece,
2: quantomeno
1: 10 anni sono tanti, raga.
3: Esatto, esatto. Quindi adesso magari perfettamente no, però comunque invece zero.
1: Ma come zero?
2: Ma manca una parola?
3: Cioè, forse un saluto. E la cosa
1: basica
3: per chiedere le monete in banca per il negozio.
2: Ma
3: e
2: ho
3: poco
2: capito,
3: di più.
2: Ma, ma in 10 anni come si è rapportata questa? Cioè, viveva in un enclave chiusa in Spagna? Ah, cioè, beh, giustamente in spagnolo. Beh, però Miami
1: è molto ispanohablante.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Sì,
3: infatti,
2: sì.
3: Io ci sono rimasto perché, appunto, io non sono, per carità, un maestro di inglese. Però, se vado in un posto dove, appunto, la lingua è quella, non muoio di fame.
1: Ti sai esprimere,
3: Sì, esatto. Te lo giuro che a Miami, ma non ho detto una parola in inglese, ho parlato solo ed esclusivamente in spagnolo.
1: Beh, ma allora dai, un po' la capiamo allora. Cioè, non ci sentiamo sì, di giudicarla fino in fondo.
2: Vabbè, dai.
3: Allora, cioè, la televisione, per esempio, è in inglese.
1: È in inglese.
3: Sì. Avrà visto gli anni la televisione, avrà sentito la radio qualche volta.
1: Ma poi lei, per sentirsi a casa, andava a cercarsi le serie in spagnolo, esatto, vedi, e niente, esatto, è il cane che si morde la coda.
3: È proprio il suo giro, cioè tipo tutte le sue amiche, i suoi amici erano tutti argentini.
2: Tutti spagnoli, cioè, certo.
3: Era praticamente impossibile trovare...
2: Ma perché non se ne rimaneva in Argentina?
1: Poteva stare a Valencia, in Argentina.
3: Vabbè, può essere, era per quello.
2: Anthony, grazie. Comunque...
3: Grazie a voi.
2: Thank you so much, baby.
1: Muchas gracias. Hablamos la prossima, ok?
2: Todas las lenguas.
3: Quando era, carino, idiomas.
2: Ciao, Anthony.
1: Ciao, Anthony.
3: Ciao, ragazzi, un abbraccio. Ciao a tutti.
2: Chiaramente ho creato un casino anche con la mozzarella in carrozza. Oggi non me ne va bene una.
1: Tutto un caso di stato, sempre.

0: Stupid Song, il nuovo disco di Olivia Rodrigo in 105 Music and Cars. Molto brava, un po' mononota a un certo punto. Un po' codice Morse. Allora, lasciando perdere un attimo la diatriba sulle mozzarelle in carrozza.
1: Sì, perché qua veramente non usciamo più. Poi si calcoliamo tutte le varianti, raga, grazie al cavolo.
0: Ecco, sei stata anche molto carina. Però in realtà vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che durante la relazione, magari anche una relazione lunga, avete scoperto del vostro partner che non sapeva assolutamente fare, che per voi invece era una cosa assolutamente
1: banale. Abbiamo parlato di gente che non sa fare benzina, gente che non sa una parola d'inglese. Stupiteci. 342 41 15 105.
2: Si può fare anche con il latte.
0: Ma sì, ma lo puoi mettere, lo puoi aggiungere il latte, ma non c'è il latte nella ricetta originale.
2: Si può fare anche con il latte.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
18: 105
19: 105
18: 105
19: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Oggi potrebbe essere un po' anche la mia canzone, cara Lodo, perché Enjoy the silence. Stai zitto, Dario.
1: Ogni tanto il silenzio
0: sì,
1: è musica.
0: È musica.
1: Depeche Mode, un disco del 1990 che ha fatto la storia di Radio 105. 105 Music and Cars.
0: E tra una pompa di benzina che non funziona, è una bicicletta, è una
1: un
0: cosa,
1: caffè e una mozzarella, si sono fatte le 17, ragazzi. Incredibile, incredibile.
2: Radio 105, proud to be different. Back to me. You played back to me.

0: Queen.
1: Insegniamoglielo.
2: Sì, ma se è come quello che si vede nel video, credo che non nuoterà mai Barry.
1: Perché è un robot.
2: Perché è un robot, esatto. Dons.
1: Che poi stavo pensando, no?
2: Sì. Dimmi, Lodovica.
1: Non è che è ignoranza proprio, è che cioè uno non può imparare tutto subito e a volte impara nel corso di una lunga storia d'amore molte cose dal partner, no? Ci sono nozioni, fatti, cose che uno apprende via via, tipo che il burro scade, come è successo a me. Io non lo sapevo, pensavo fosse un prodotto eterno da frigo. Sì, cioè una volta che per me era dentro al frigo a posto.
2: Per sempre. Cioè tu hai un panetto di burro del 97 e lo usi, continui a usare. Perché lei scava finché non toglie tutta la parte marcia.
1: Esatto.
2: E mi dicevi anche le spezie,
1: e
2: giusto?
1: Anche le spezie. Ma scusa, allora la spezia è una roba lì secca, in
2: Intanto
1: polvere.
2: La spezia è comunque una città.
1: Una città di tutto, che salutiamo tutti gli abitanti. Però la spezia, cioè non lo so, il chiodo di garofano, queste robe qua. Ma anche le polveri, tipo il curry, la cannella. Perché dovrebbe scadere? È polvere, è una sabbiolina secca lì, cosa, come fa a invecchiare, a scadere, capito?
2: Che credo che, a meno che tu non conservi tutto sotto vuoto e in un, come dire, in un magazzino in Antartide sotto 50 metri
1: tu,
2: di permafrost.
1: Tu innanzitutto non sai come io conservo le cose.
2: Esatto.
1: Cioè magari sì, magari sì.
2: Ok, quindi hai il permafrost a casa, hai strati di ghiaccio millenari.
1: Esatto.
2: Però credo che poi l'aria permei e quindi...
1: Permei.
2: Sì, e quindi ossidi anche alcune
1: sostanze. Sei sicuro
2: sostanze.
1: Che il verbo sia permei? Cioè che sia corretto?
2: L'area, sì, che entri dentro il...
1: O permei.
2: Permei. Va bene.
3: Ma che ce ne fu?
2: Ma esatto. Comunque poi alla fine scadono anche le spezie, però attenzione, visto che questo è un programma che nelle ultime settimane ha denotato un'ignoranza di base, se ne sapete di più sul perché scadono le spezie, fatecelo sapere.
1: Anche la zia ha scritto: perché scadono, vero zia?
2: Vedi?
1: Ma non si direbbe mai.
2: Vabbè. Senti, vabbè. Sono arrivate un po' di storie.
1: No,
2: per esempio,
1: troppo ridere.
2: Una su tutte: vai. Mia moglie non sa scendere le scale.
1: Noi ci dobbiamo parlare con questa persona.
2: Ma scusa, esatto, ma come?
1: Noi ci dobbiamo parlare e voglio sapere come fa. Scende di culo? Come
2: i bambini.
1: Come bambini?
2: Come Piper, il mio cane sa salire le scale, ma quando deve scendere...
1: Né scendere né salire.
2: Inciampa.
4: No, il tuo cane lascia perdere, va.
2: Cosa?
4: Lo sa fare benissimo quando c'è da mangiare.
2: Quando c'è da mangiare.
1: L'istinto di sopravvivenza.
2: Che c'entra?
1: Oppure... No, che ridere. Mia moglie non sa andare in bicicletta, con mille risate. Sai che questa cosa mi fa ricordare
2: anche
1: un nostro
2: tu?
1: Caro amico, no? Edomecca.
2: Perché Edomecca non sa andare
1: in
2: bicicletta.
1: Noi qualche estate fa abbiamo fatto questa settimana a Senigallia.
2: Sì.
1: E abbiamo scoperto, mentre ci muovevamo tutti in disinvoltura, io, Dario Micolani, Spine, tutti in bicicletta, che Edomecca non sa andare in bici. Proprio, e c'è un video che lo testimonia. E lui che si diceva un po' di figura: vabbè, non ho mai imparato, ok?
2: Povero Edo.
1: E non mi prendete in giro. Sì, sì, proprio la goffaggine fatta persona. Un saluto, Edo, ti vogliamo un sacco di bene.
2: Tantissimo.
1: Anche per questo.
2: Esatto. E poi, signori, qui pivaz base schifus, perché l'argomento, mi rendo conto, è una cosa che potrebbe far storcere il naso a tanti.
1: Sì.
2: Abbiamo Arianna da Torino al telefono.
1: Ciao Arianna.
5: Ciao
1: Arianna. Allora, qui la cosa è grave. Vai.
2: Intanto partiamo proprio dall'inizio. Da quanto tempo stai col tuo fidanzato?
5: Allora, siamo insieme da 2 anni adesso.
2: Okay.
1: E dopo quanto hai scoperto di questa sua peculiarità, di questa sua lacuna?
5: Ma abbastanza da subito, perché lui me l'ha detto subito di questa cosa.
2: Aspetta, perché ti dico anche come l'ha scoperto. Vuoi saperlo, Lodo?
1: Sì.
2: Perché praticamente quando lei lo aspettava in camera da letto, lei sentiva questo ticchettio per terra.
1: Ma questo è...
2: Perché
1: arrivavano le unghiette,
2: c'aveva il Velociraptor.
1: Vai Arianna, raccontalo tu, ti prego.
5: Allora, ci tengo solo a precisare che poi ha imparato,
1: gliel'hai insegnato tu.
5: Adesso siamo sulla retta via.
1: Bene.
5: Però il mio fidanzato non sa tanto tagliare le unghie dei piedi.
2: Non si sa tagliare le unghiacce dei piedi.
1: Bene.
5: Esatto. È proprio una cosa che noi ti piace fare.
2: Vabbè.
5: Che evita di fare il più possibile fino a quando non giunge un limite importante.
1: Fino a quando non buca il calzino, non buca le scarpe. Sì.
2: Ragazzi.

0: scusami.
1: Esatto.
0: Ma che poi adesso so che entriamo proprio in un mondo.
2: È che io ho troppe domande.
0: No, ma però io penso, perché poi noi uomini su questo siamo un po', no, a volte deficitari, non tutti, io poi sono vabbè, ma sono io. Però se tu le lasci crescere tanto, poi sono anche un coacerbo di schifo quelle unghie lì.
2: Dai,
0: il calzino, vabbè, sì, prego, le tue domande.
2: No, ma io voglio...
1: È migliorato da quando siamo insieme, però, eh.
2: Ma perché sei intervenuta tu? Gli hai fatto un intervention, gli hai detto: amore mio, adesso ci sediamo con il tronchesino e facciamo gli esercizi.
0: Sì, apri e chiudi.
2: No, io voglio sapere il momento in cui te ne sei accorta, capito? Cioè che hai detto: ops, qua c'è una situazione.
1: No, ma è stato lui spontaneamente a dirmelo.
2: Ah,
1: un giorno mi ha detto: c'è proprio una cosa che non mi piace fare. E io ho detto: che cos'è questa cosa? Mi ha detto: proprio io non sopporto il taglio delle unghie dei piedi, anche delle mani non gli piace, ma dei piedi è proprio, lo vedo che è una cosa che soffre.
0: Vabbè,
1: soffre tantissimo. Ma abbiamo imparato.
0: Vabbè, avete imparato. Bene.
2: Bene, ce ne rallegriamo.
0: Ma all'inizio gliele tagliavi tu? Domanda.
2: Infatti, come facevi?
1: No. Solo se me lo voleva essere, ma non l'ho mai
0: fatto. Cosa è successo? Nel frattempo ti sei trasformata nell'esorcista perché hai cambiato voce.
2: Non ti sentiamo più,
0: Arianna.
1: Mi sentite?
0: Così. Saranno state le unghie le morte che sono tornate in vita. Hai capito? Vabbè, e invece cose che lui ha scoperto di te che magari tu non sapevi fare? Così.
1: Oddio, non lo so.
0: Cioè tu sai fare tutto?
1: Io so fare praticamente tutto, sono un'impedita con l'auto.
0: Ah, vabbè.
2: Sei un'impedita con l'auto?
0: Vabbè, ma quello, insomma.
1: Sì. Con tutte le questioni di motori e cose varie, sicuramente lui per quello è sempre al top.
0: Sì, anche perché le guida con le unghie. Cioè, può stare seduto così.
2: Che schifo.
0: Vabbè.
2: All'auto di Fred Flintstone. Madonna, e non ce la dovevi raccontare sta cosa, Arianna, perché adesso abbiamo delle immagini assurde in testa.
0: Sì.
2: Come si chiama il tuo fidanzato?
1: Si chiama Giuliano.
2: Come?
0: Giuliano. Esatto, come il gatto Giuliano. Con dei begli artiglioni.
1: Esatto.
0: Va bene.
2: Salutacelo tanto. Siamo felici e orgogliosi dei suoi progressi.
0: Esatto.
1: È migliorato tanto. Ti mando un bacione.
0: Ciao
2: Arianna.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Prima di lanciare il prossimo disco, Lodo, stai serena. Tuo marito ti ha detto una cosa sbagliata.
2: Cioè?
0: Le spezie non scadono. Perdono sapore, ma non scadono.
2: Vedi, lo sapevo.
0: Ecco, va bene.
2: Lo sapevo.
0: Grazie amici per tutti i messaggi. Chissà domani quali argomenti meravigliosi toccheremo.
2: Abbiamo toccato un po' il fondo da quando siamo in onda insieme.
0: Ma siamo da poco ancora.
2: Da poco. Abbiamo tempo per scavare pozzi ancora più giù.
0: Con quelle unghie lì sai che pozzi scaviamo.
2: Basta. Che nome dai d'un sole?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.
2: C'è io!

0: Adesso! Ah, che bello questo disco!
1: No, ci avete beccati, sì, sì. Colti sul fatto. Stavamo giocando,
0: sì.
1: Ci stavamo interrogando vicendevolmente sul prossimo gioco.
0: Eravamo confusi su alcune pronunce, tra l'altro, che presto ci metteranno alla prova.
1: Confusi ma felici,
0: sì.
1: Dai.
0: Comunque era Sean Kingston con Beautiful Girls, disco per ogni estate di oggi in 105 Music in Cars.
1: Bene. Detto questo, l'avete già capito, è arrivato il momento di giocare al di qua o al di là e quindi per voi è il momento di prenotarvi. Al 342 41 15 105 scrivendo giusto appunto
0: di qua o di là. Comunque Pivati sei un maledetto.
1: Maledetto,
0: perché...
1: maledetto.
0: Sì, sì, così
1: maledetto.
0: Avvertiti all'ultimo, però è il
1: Faccio
0: bello
1: un segno, no?
0: Ma sì, ma tiraci una scarpa.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: La Madonna.
1: Pensate ragazzi, Madonna, 68 anni, che detta ancora legge.
2: Beh,
1: con Danceteria.
2: Ma lo faremo anche noi alla sua età, secondo me.
1: Detteremo. Dici?
2: Sì, sì, sì.
1: Dici?
2: Almeno io nell'ospizio dove sarò, sarò lì.
1: Andrai a comandare all'ospizio.
2: A comandarli tutti, esatto.
1: Col trattore in tangenziale.
2: Ho un anello per domarli tutti, vabbè. Seconda ora di Music and Cars. Siamo arrivati anche nella seconda parte di questa seconda ora, dove normalmente noi facciamo una cosa che molti di voi si aspettano, perché c'è una sfida anche in atto tra me e Lodovica.
1: Molto accesa.
2: Molto, e quindi giochiamo.
3: Dance. 105 Music and Cars presenta I Quattro.

0: In questo cazzo.
1: No! No!
2: Allora, no. Cosa sono queste voci intruse?
1: In questo caso abbiamo due ascoltatori che giocheranno con noi.
2: Il primo di loro si chiama Diego d'Alessandria. Ciao Diego.
3: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao. Come stai?
3: Buongiorno. Ma tutto bene, voi?
1: Bene.
2: Non c'è male, Diego.
1: Molta tranquillità, Diego, proprio.
2: Sì, sei proprio sciallo, sei rilassato, sei a fine giornata, sei...
3: No, sto andando a lavorare, faccio la notte a lavoro, lavoro in ospedale.
1: Ah, caspita.
2: Quindi sei a inizio turno, bene, bene.
1: Nello specifico possiamo chiederti che tipo di lavoro ospedaliero fai?
3: Sono un operatore sociosanitario.
1: Ok, un OS. Salutiamo tutta la categoria, salutiamo tutti quelli che lavorano nella sanità, che insomma è molto complicato, mi rendo conto. Va bene, Diego, allora essendo tu il primo, hai quest'onere di dover scegliere con chi giocare.
3: Con Dario.
1: Va bene,
2: Marietto.
1: Giochi con me, caro Diego, sono molto contento. E scopriamo chi sarà il tuo sfidante.
2: Allora, il tuo sfidante, che a questo punto giocherà insieme a me, è Simone da Mordano, provincia di Bologna. Ciao Simo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio, come stai tu?
4: Tutto bene, in realtà oggi è stato anche un giorno fortunato perché è il mio compleanno.
2: Mitico Simo, tanti auguri!
1: Guarda, mi aspettavo che Pivati mettesse, ma che ce ne fotte?
2: Eccolo là.
1: Lo sapevo.
2: Ma come che ce ne fotte? Ma è una giornata importantissima, Simone, dobbiamo vincere. Sei carico?
4: Ma infatti, sì, vinciamo.
1: Che carica, che entusiasmo.
2: Ma che poi, no, aspetta, quanti anni fai? Si può dire, sì.
5: Che cazzi vuoi?
1: Aspetta un attimo perché...
2: Quanti?
4: 29.
1: Ah, 29, ma sei un pischello.
2: Sei
1: giovane,
2: che bello,
1: Simo.
2: Che bello.
1: E allora avrai altri modi per vincere più in là, perché devi rompere le scatole proprio oggi.
2: No, invece coroneremo questo tuo compleanno con una bella vittoria. Io me lo sento. Allora, Darietto, giochiamocela pari o dispari?
1: Va bene, scegli tu.
2: Dispari.
1: Va bene.
2: Bim, boom, boom. Bam.
1: Quattro pari.
2: Pari, a posto. Perché, come si dice?
1: Bim, boom, bam.
2: Ah, io dico bim, boom, boom.
1: Perché? Vabbè, ognuno ha le sue, sì, ragazzi.
2: Vabbè.
1: Perché
2: cambia
1: forse
2: qualcosa.
1: In Friuli si dice bom, forse.
2: Secondo me in Friuli si dice bim, boom, bom.
1: Vabbè. Cosa che importa invece è che abbiamo vinto il pari o dispari. Quindi, Diego, possiamo scegliere la categoria. Oh, mi raccomando.
2: Allora.
3: Okay.
1: Allora, abbiamo... Piante che fioriscono in inverno o primavera, quindi tu mi devi rispondere inverno o primavera, oppure animali che depongono le uova o non le depongono.
3: Animali che depongono le uova o non le depongono.
1: Va bene.
2: Bene, Diego, sono d'accordo
1: con
2: questa scelta.
1: Va bene. Allora, io adesso ti elenco chiaramente una serie di animali non proprio comunissimi in tutti i sensi, e tu mi dici depongono, non depongono, ok?
3: Ok.
1: E allora giochiamo. Aspetta. Ornitorinco.
3: Depongono.
1: Ok. Vipera comune.
3: Depongono.
1: No, ornitorinco.
3: Depongono.
1: Vipera comune.
3: Non depongono.
1: Salamandra pezzata.
3: Non depongono.
1: Iguana verde.
3: Non depongono.
1: No, ornitorinco.
3: Depongono.
1: Vipera comune.
3: Non depongono.
1: Salamandra pezzata.
3: Non depongono.
1: Iguana verde.
3: Non depongono.
1: Ma no, ma come non depongono? L'avevi appena sbagliata. Ma porca vacca.
2: 1-0 rotondo.
1: Ma no. Ma scusami. Ma te l'avevo detto. Te l'avevo detto l'iguana. E tu mi hai detto non depongono. E ho detto no, depongono. Siamo tornati indietro.
2: Hai ricordato male,
1: mannaggia però.
2: Purtroppo a volte
1: Ma purtroppo
2: succede.
1: Cosa? Allora, faccio schifo. Siamo a zero. Ma dai, no.
2: Simone!
1: Diego, mannaggia.
4: Sì, ci siamo.
2: Ci siamo? Dai, allora, dobbiamo fare solo più di zero, va bene?
4: Ci proviamo?
2: Dai, che il tuo compleanno devi essere carico. Noi abbiamo le piante che fioriscono in inverno o primavera, quindi mi rispondi inverno o primavera. Sei pronto?
4: Vai.
2: Elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Primavera.
2: No, elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Inverno.
2: Tulipano.
4: Primavera.
2: Narciso.
4: Inverno.
2: No, elleboro.
4: Inverno.
2: Calicanto.
4: Inverno.
2: Tulipano.
4: Primavera.
2: Narciso.
4: Primavera.
2: Camelia precoce.
4: Inverno?
2: Sì!
1: Giusto, giusto!
2: Sì!
1: No, ragazzi!
2: Bravo Simo, ma sei un drago!
1: Ma drago cosa? Che ha sbagliato 77 volte, ha sbagliato, dai!
2: E 5 ne ha fatti,
1: sì,
2: 5. Quanto ha sudato sulla camellia precoce allo scoccare del gong, mamma mia. Simo, bravissimo. Bra. A te il kit di 105 e tutti i nostri più grandi auguri. È vero, Dario?
1: Tanti auguri a te. Vabbè, fatemi parlare un attimo con Dieghino qua.
2: Vai.
1: Diego.
3: Scusa, Dario.
1: Ma fa niente, Diego.
2: Senti quanto è mortificato.
1: Non ti preoccupare, poi. Diego, tanto voglio dire, comunque, vabbè, se avessimo detto quella giusta, iguana verde, tu mi avessi detto depone, avremmo fatto 4, loro comunque con 5 avrebbero vinto, quindi amen. Va bene, è andata così.
3: Okay.
1: Saluta pure chi vuoi, Diego.
3: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene.
3: E voi che mi tenete quando faccio viaggi in macchina.
1: Va bene, noi ti teniamo quando fai viaggi in macchina. Va bene.
2: Mitico Diego,
1: ciao,
2: un bacione.
1: Diego. Ciao.
3: Grazie, ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Simo, il nostro campione.
1: Bravo.
2: Il nostro gladiatore.
1: Dai, adesso gladiatore.
2: Questo
1: ragazzi.
2: Uomo di successo che oggi compie 29 anni.
1: Sì, ma non ne sapeva una, ti rendi
2: e
1: conto?
2: Li fa, e li compie con la certezza di aver.
1: Cosa?
2: Totalizzato. Sto incartando 5 punti.
1: Vabbè, Simo, allora.
2: Simo, vuoi salutare qualcuno?
1: Penso che Simo dall'emozione ha buttato giù.
2: Abbiamo perso Simo.
5: Niente. Devo andare un attimo in bagno.
1: Okay.
2: Va bene. Salutiamo tutti al posto tuo.
1: Grazie.
2: Va bene.
1: Allora, se facciamo un piccolo recap, Lodovica Comello 11 punti,
2: sì.
1: Dario Spada 2.
6: 105 Music and Cars ha presentato di qua.

0: Vuota come il mio cuore in questo momento.
1: Cosa c'è nel tuo cuore?
0: In questo momento ci sono degli ovipari che depongono le uova.
1: Delle vipere comuni?
0: Sì, tante vipere.
1: O delle salamandre pezzate forse.
0: Anche forse più salamandre pezzate.
1: Un po' pezzatine lo sono queste salamandre.
0: Un pochino sì. Sì, prego.
1: Va, vai.
2: E adesso andate via.
1: Sì.
2: Darietto quanto godo.
0: Ma bastardo.
2: Io godo, sì. Darietto quanto godo.
1: O Fabietto,
3: ciao, Darietto, godo.
4: Godo, Dario Spalidetto, anche la salamandra pezzata.
0: Ma perché?
5: Caro Dario, sì. E anche oggi si vince domani. Grande godo, complimenti.
1: Grazie.
4: E Dario, grandissimo, così si fa. Sempre a vincere. Com'è? Ah, non hai vinto?
0: No.
4: Chef Gourdman.
0: Lo sapevo.
4: Piero da Bari.
1: Mario.
0: Sì.
1: Godo.
6: 5-0. Davietti.
0: Sì.
6: 5-0.
0: Lo so. Lo
6: chi
0: segnato.
6: Si gode, gode, gode.
0: Ma sono contento per
6: chi
0: voi.
6: Gode.
0: Ma che il signore ve la porti.
7: Dario. Dario.
0: Sì, dica.
7: Non
0: sì.
7: Siamo riusciti a rubare.
0: Non ho rubato. Non ho
7: non
0: mai rubato.
7: Siamo riusciti a rubare. Godo.
1: Hai
7: perso.
1: No.
7: Ciao, Dario.
0: Ciao.
6: Darietto, amore. Mi dispiace tanto. Questa volta non faremo l'arena, ma faremo la corrida!
1: Olè! Andale!
0: Ma che maledetta questa! Ma cosa?
1: L'ha presa bene però, dai!
0: Ma sì! Voglio dire, se questo è per il vostro ludibrio, allora io lo faccio, va bene? Il ludibrio, va bene.
1: Ma come sei illiterate? Non sei un illiterate boyfriend?
0: No, anzi, guarda, mi ammazzo adesso.
1: Oh, dai!

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il bivio per la fine della complanare di Piacenza. Un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ancora per un mezzo in panne, sulla A14, 3 km di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
12: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1999, Better Off Alone.
1: Beh, a volte sì, comunque.
0: A volte
1: dice, è bello stare in compagnia, tanta gente, gli amici, ne è vero, però
0: è bello
1: a volte
0: anche farsi canto.
1: Esattamente.
0: Dai, allora, diciamolo.
1: Better Off Alone, che era il disco
0: braccio fuori dal finestrino.
1: Vedi? Tanto dove settimana prossima cambia.
0: Braccio fuori.
1: Tanto settimana prossima cambia tutto, via. Anche perché se il tuo braccio, tra l'altro, diamo aggiornamenti,
0: sì,
1: perché non l'abbiamo fatto oggi. Ieri abbiamo aperto la puntata.
0: Ah, la puntura della
1: Vespa. La puntura della Vespa, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, molto meglio, guardate.
1: Molto meglio.
0: Guardate,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: sparito
1: sì,
0: l'alone radioattivo rosso,
1: sì,
0: più grande, è rimasta questa macchietta qua che
2: si chiama cancrena.
0: Che se tocco prude, ma io non tocco, quindi a posto.
1: Non toccare e
0: guardare, ma non toccare.
1: Non toccare, esatto. Dice mamma Rocca, si guarda ma non si tocca.
0: Brava.
1: Io queste cose me le ricordo tutte dalla mia mamma. Va bene, è passata un'altra giornata meravigliosa in 105 Music and Cars. Diciamo degli argomenti, se dovessimo fare un recap, a me sono rimaste solo le unghie dei piedi del fidanzato di Arianna.
0: Abbiamo parlato di tante cose, ma le unghie,
1: sì,
0: dei piedi hanno scalzato qualsiasi altra tematica.
1: Certo che hanno scalzato, non c'entrava la scarpa.
0: Giuro, vabbè, l'ho detto senza farlo apposta, ecco. No, abbiamo parlato di gente che ha vissuto all'estero per 10 anni ma non ha imparato una parola d'inglese,
1: per esempio.
0: Abbiamo parlato di gente che non sa fare ad hoc le mozzarelle in carrozza, però non mi sento di giudicarli.
1: No, e poi abbiamo parlato di gente che pensa che le
0: il burro, i panetti di burro,
1: i burri
0: non scadino.
1: esatto, va bene.
0: E vedi, si impara sempre. Dario, io da quando lavoro a fianco a te,
1: ecco,
0: mi sento una persona migliore, mi sento arricchita.
1: Io veramente spero che questa cosa la continuerai a dire anche fra qualche settimana. Va bene. Grazie Antonio Pivati per la parte tecnica, grazie.
2: Siete meravigliosi,
1: zia.
2: Bravi.
1: Grazie mille.
2: Domani venite?
1: Domani ci siamo.
0: Credo di sì.
2: Speriamo, dai.
1: Non come un altro conduttore di questa radio che ieri è venuto a ungere tutti.
0: Ha pestato tutti e poi oggi.
1: E oggi.
2: La latrina umana.
1: Quel maledetto. Vero Paolino? Vabbè.
0: No, ti salutiamo, ti abbracciamo, speriamo tu stia meglio.
1: Ma abbraccialo tu, che io gli
0: abbracciamo quando sarà in salute.
1: Esatto.
0: Salutiamo la nostra zietta, che non l'abbiamo ancora salutata.
1: No. La Pinnetta.
0: La nostra Pinnetta. Ciao Darietto.
1: Ciao Lodo. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. Ciao,
1: ciao
0: amici.
1: Martino e Lindina. E Bastino.
0: La Lina a voi.

0: 10, sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora, indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica menzogna totale, intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni, in Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido, le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa, alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid, nerazzurri orfani di Di Marco bloccato da un infortunio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: sola, non è da sola, non potevo lasciare Linda da sola, no. Eppure.
1: Eppure eccoci qua.
0: Eppure qualcuno ha pensato bene oggi di fare lo statale.
1: Però posso dire una cosa? Questa è la settimana numero 2. Nel giorno numero 2. E noi siamo in 2. Cioè, io lo sapevo, brava, lo sapevo che eravate due statali, ma non immaginavo questi
0: così,
1: livelli.
0: Così tanto, hai visto
1: così
0: che roba?
1: Tanto, veramente.
0: Cioè, proprio fa schifo quell'uomo lì, veramente.
1: No, no, tutti e due Gigi Pasticci.
0: Vabbè, ma no, dai, dai, stava male, veramente, quindi sì, figuratevi se al 342 4115 105 dovessero arrivare degli sms che insultano il socio Paolino. Ma 20 anni che aspetto questo momento.
1: Che aspetti questo momento? No, invece lo salutiamo, speriamo che si rimetta presto, poverino. Dai, no, lo abbracciamo, lo abbracciamo.
0: No, io lo odio proprio.
1: Ma non è vero,
0: stai scherzando.
1: Ma non è vero. Facciamo i saluti istituzionali. Salutiamo la nostra saretta in redazione, la zia al centralino.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai? Sì. E poi anche chi hai?
0: E dall'altra parte del vetro, ladies and gentlemen, dame un Aaron, ma dame messie. Signore e signori, il mio migliore amico, Walter Fargi Fargenga. Dame un Aaron, ma dame messie. Signore e signori, il mio migliore amico, Walter Fargi Fargenga.
1: Buonasera.

0: facciamo.
1: Chi fa di più a fine anno paga da mangiare per tutti.
0: Sì, bravo, mi piace.
2: Bravo.
1: Questa
2: sì,
1: cosa vale per voi tre conduttori.
0: Sì, beh, certo. Sì, certo.
1: Perché noi, essendo impiegati io e Saretta, assolutamente, siamo esenti da questa cosa.
0: Voi, infatti, pagherà Saretta.
2: No, infatti, no, loro non valgono, valiamo noi tre. Cioè, sì, voi non siete statali, noi sì.
0: No.
2: Cioè, io no. Io no. Va bene, intanto come state in questo martedì di 8 di settembre?
0: Certo, qual è l'insulto rivolto al socio Paolino, grande assente di oggi? Ce lo scrivetecelo al 342 4115 105.

0: Ring Mabel qui su Radio 105, la carovana di 105 con Martin, Linda Pani e
1: basta. Oggi che c'è sciopero dei treni, manca quello che gira in macchina.
0: Esattamente.
1: Che strane cose.
0: E c'è qualcuno che sospetta, dato che c'è una partita importante stasera, sospetta che magari Paolino abbia preso un volo per andare a vedere l'Inter.
1: No, perché ogni volta che va a vedere l'Inter, l'Inter perde.
0: Allora non va.
1: E quindi dubito fortemente.
0: Okay, chi è?
2: Senti, di ai due bastardi che li sto sentendo e che io ho anche la voce giù. Ok? Quindi è un problema serio.
1: Non mi
2: dovete prendere per il culo. Va bene.
3: Questo è un messaggio che mi ha mandato Paolino.
1: Sì.
3: E devo dire che ha usato benissimo l'intelligenza artificiale per modificare la voce, perché
1: effetto.
3: Io non ci sarei riuscito.
1: È un effetto.
3: Bravo, Paolo.
4: Perché se provi a parlare così, comunque fai un po' di fatica, no? Hai capito?
5: Io sai quante volte che ho, ragazzi.
1: È un effetto che abbiamo tutti noi DJ.
0: Esatto.
1: No?
0: Qualcuno dice, tipo Marco da Paderno Dugnano, dice: Paolino ha imparato dal maestro.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì, grazie, il mio pubblico.
0: Chi è?
6: Paolino lo statale, oggi è pervenuto. Lo statale, paura non ne ha. Lo statale, paura non ne ha.
1: Sì, povero.
0: Pablito, povero.
1: Non c'è nient'altro. Sta male, però lì a controllare.
0: Capito?
1: La maestrina.
0: Non si sa mai, non si sa mai. Va bene, entriamo in clima argomento? E allora andiamo.
1: Scusa, perché questa è un'informazione importante.
0: Vai.
1: Martin, sono il corriere di Amazon. Puoi chiedere a Paolino dove gli devo lasciare il certificato medico acquistato online?

0: Ali, ecco. Sgamato.
1: Va bene, allora ringraziamo la nostra saretta in redazione che oggi ci ha fornito questa notizia che riguarda di quale paese sono i turisti più educati al mondo.
0: Gli italiani no, di sicuro.
1: Esatto, adesso ne parliamo perché si è riunito il nostro amatissimo e conosciutissimo
0: pool di esperti
1: basandosi...
0: giapponesi.
1: Bravo.
0: Sì.
1: Esatto. Hanno raccolto, diciamo, dei dati dai vari tour operator. Il Giappone è al primo posto perché fanno l'inchino, hanno un tono di voce molto basso, lasciano in ordine più pulito di come hanno trovato.
0: Sì. Anche alle partite, ai mondiali.
1: Esatto, quello è un chiarissimo esempio. Al secondo posto c'è la Norvegia perché sono gentili, autonomi, ecosostenibili. Al terzo la Svizzera, ovviamente, per la puntualità. Gli italiani...
0: Vabbè, ma gli svizzeri che cosa hanno inventato? Niente.
1: Non devono inventare qualcosa, si tratta
0: cioccolato
1: di...
0: Cioccolato no!
2: Il formaggio coi buchi.
0: Formaggio coi buchi, sì.
1: Però come
0: sai come si fa?
1: Si comportano
0: come
1: bene.
0: Si fa l'Emmental? Compri due etti di buchi, ti butti in una vaschetta e poi ci versi il formaggio.
1: Certo. Bello. Va bene, e gli italiani ovviamente, come hai immaginato subito tu,
0: ultimo
1: si piazzano.
0: Posto.
1: Certo, all'ultimo posto, perché siamo rumorosi, espansivi, abbiamo poca pazienza nelle file, pensa un po', e abbiamo anche aspettative alte nei servizi.
0: Ti dirò di più, io che frequento spesso la stazione sia centrale dei treni che... della metropolitana, non solo abbiamo poca pazienza nelle file, non siamo capaci di farle.
1: No, non siamo proprio capaci.
0: La fila indiana in tutta Europa si fa il primo, dietro il secondo, il terzo si mette a 90 gradi e tutti gli altri dietro.
1: Martino.
0: A 90 gradi, nel senso girato di 90 gradi, in modo che la fila segua il muro. Non attraversi l'intera stazione, Martin, e io non riesco a passare e perdo il treno.
1: Martin, si chiama fila indiana, non fila italiana, per qualcosa. Sì,
0: ragione,
1: per qualcosa.
0: Cioè, sì.
1: Va bene, e io ho pensato, vabbè, siamo italiani, è ovvio che ci piaccia anche mangiar bene, quindi
0: certo,
1: siamo poco adattabili. Da qui l'argomento di oggi, che si tratta di un completa la frase. Sono di... È ovvio che mi piaccia. Completa la frase.
0: Sono del lago di Garda, è ovvio che mi piaccia l'acqua. Cioè, tutti gli sport acquatici.
1: Ok. Io sono di Venezia, è ovvio che mi piaccia l'aperitivo a massimo 3,50 euro.
0: Mi sa che mi trasferirò a Venezia.
1: Per noi lo spritz sopra i 4,50 euro è una bestemmia, blasfemia.
0: Sì, non
1: certo,
0: è proprio
1: certo,
0: una cosa. L'ombra.
1: Sì, esatto. No, l'ombra di vino è una cosa.
0: L'ombra di vino.
1: Esatto. Oppure, che ne so, io che mi trovo a metà strada tra Venezia e Treviso, sono di Treviso. È ovvio che mi piaccia soltanto il nostro radicchio. Io non mangio radicchio
0: sì,
1: se non è di Treviso.
0: Certo. Treviso, quindi non siete capaci né di andare in mare né di andare per strada.
1: Perché?
0: Che a Venezia non sono capaci di guidare.
1: È un luogo comune. Io maestra, io sempre delle mie zone. Sono di Venezia, è ovvio che mi piaccia la nebbia. A me piace.
0: Sono di Brescia, è ovvio che mi piace lo spiedo.
1: Bello. Fargi.
2: Cosa volete dalla mia vita? Cosa
0: diccelo.
1: Vabbè, a me non
0: sei di Lissone, è ovvio che...
2: Sì, mi piace la segatura. No, sono di Lissone, è ovvio che mi piace il risotto alla monzese.
0: Ok. Com'è alla monzese?
2: Non fare domande, andiamo avanti.
1: È con la salsiccia, vero? Zafferano e salsiccia.
2: Mamma,
1: quanto me ne intendo di risotti, raga.
0: Di salsiccia, volevi dire?
1: No, di risotto. Di salsiccia, purtroppo no. Ultimamente, guarda proprio...
0: Signora mamma di Linda, lo sa che scherzo,
1: no?
0: Secondo me quella meno come un fabbro.
1: No,
0: guarda sempre malissimo.
1: Va bene, allora, bimbi, avete capito? Sono di... Completa la frase, ovvio che mi piaccia. Completa la frase.
0: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche sul certificato medico comprato online dal nostro socio Paolino.
1: Bravo Paolino!
0: Stai imparando bene!
1: Socio, già che ci sei, rispondi anche alla domanda. Fai vedere come si fa, dato che qua sentiamo la tua mancanza.
0: Fai una cosa, agita una Coca-Cola e apritela in faccia.

0: Paolino, dove è finito? Dove l'avete lasciato?
1: Paolino, ciao, l'abbiamo licenziato Paolino.
2: No, Paolino ci ha abbandonati, ci ha lasciati soli.
1: Paolino è come il topo quando affonda la nave. Mamma, quante te ne dico oggi, socio. Mamma, quante te ne dico.
2: Che bello, comunque stanno a uno pari, volevo dire, teniamo il conto, esatto. Così poi vediamo che cosa succede alla fine. Va bene, l'argomento di oggi sono di... Completa la frase, ovvio che mi piaccia, completa la frase.
1: Non si parla solamente di cibo,
2: No,
1: è
2: no,
1: una
2: vale
1: cosa
2: tutto.
1: In generale.
2: Sì, vale tutto, tipo Oscar che dice sono di Bergamo, è ovvio che mi piaccia lavorare duro.
1: Sì. Dicono tra Bergamo e Brescia co-bas e anti a lavorare, cioè testa bassa
2: e avanti a lavorare. Ok,
1: sono di Mantova, è ovvio che mi piacciono i tortelli di zucca.
2: Oh, buoni. Oppure sono di Monza, è ovvio che non rispetto i limiti di velocità. Daniele, male.
1: Allora, sono di Treviso, è ovvio che mi piace il tiramisù.
2: Bravo, bravissimo, che è nato lì. Simone invece, sono sardo, è ovvio che mi piacciono le pecore. Aio, che bello.
1: La bestia di Pavia, che ha dato uno spunto e prima o poi riuscirò a convincere il socio a farlo, dice sono di Pavia, è ovvio che mi piace insultare le zanzare dopo averle spiaccicate. Io vorrei fare il sondaggione, l'argomento della giornata, la parola che dite dopo aver spiaccicato la zanzara.
2: Mi sa che non possiamo, dobbiamo fare scena muta, non possiamo mettere in onda niente.
1: Chi è?
3: Sono di Paullo, è ovvio che mi piace restare a casa. Simo dalla Svizzera, ciao. Statale.
2: Cioè, eccolo là.
1: C'è un Paullo svizzero, c'è il canton paullese.
2: E c'è anche Paolino al quale piace stare a casa. 342-4115-105, chi è?
4: Sono di Brescia, è ovvio che mi piace lo spiedo. Pota.
1: Brava. Pota, giusto, giusto. Massimo, sono di Vicenza, è ovvio che mi piacciono i gatti.
2: Sì.
1: Vabbè, lui li adora.
2: Che li coccola, sì.
1: Come
2: sì,
1: dicono nel vicentino. Non dire gatto se non ce l'hai nel piatto.
2: No, no, Martin,
1: non
2: è
1: era
2: vero,
1: così.
2: Luogo comune, anche quello, non è vero, chi è?
5: Sono di Palermo, è normale che mi piace il pane cameusa.
1: Quanto mi manca.
2: Cos'è?
1: Pane cameusa.
6: Cos'è?
1: È il panino con la milza.
2: Che
1: buono. Mamma che buono.
6: È buona la milza.
1: Una delle cose più buone della mia... Mi deve piacere, è molto ferrosa perché chiaramente filtra... passa molto sangue e quindi è molto ferroso come
6: la voglio provare.
1: Come sapore. La stai scherzando, la cosa.
2: Guarda che sguardo, che sguardo il Fargi.
1: La fanno fritta, la fanno a pezzettini, viene scottata appena appena e poi fritta in quest'olio caldissimo. Però non è fritta come che diventa croccante.
2: È così la sento quando corro, la mia vita.
1: Non è buona, di più.
2: Fritta e a pezzetti, così la sento quando mi metto a correre.
1: Panina cameusa e stichiole.
2: Bello,
1: va,
2: bello,
1: ragazzi,
2: va bene.
1: Palermo su quella cosa.
2: Sono di Battipaglia, è ovvio che mi piaccia la mozzarella. Marco, giusto.
1: Andate avanti voi, 342-4115-105. Sono di puntini, è ovvio che mi piaccia puntini.
3: Paolino lo statale, oggi è pervenuto lo statale, paura non ne ha.
1: Voglia non ne ha di lavorare.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: 99, Puma, microtasso.
20: Tutto ok?
19: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il disco di Malcolm Todd Earrings, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E c'era venuto il dubbio ieri che Earrings fossero gli orecchini.
0: Sì.
1: Sono andato a informarmi, sì, parla proprio degli orecchini questa canzone.
0: Sì, eh?
1: Degli orecchini che perdi nel letto dell'amante.
0: Aia!
1: Mai capitato?
0: No, non mi è mai capitato.
1: C'era un orecchino
0: niente,
1: in
0: no,
1: giro.
0: No, niente, niente, stanno sempre attaccati quelli, quindi rimaniamo, non c'è un problema.
1: Rimaniamo in argomento, oggi vi abbiamo chiesto sono di puntini puntini, è ovvio che mi piaccia puntini
0: puntini, puntini. Allora abbiamo aspetta che l'ho riperso, sono di Milano, è ovvio che mi piaccia la il fatturato.
1: Sì, beh, chiaro. Fatturare.
0: Sì, sì, c'era un'altra parola prima.
1: Allora, Silver da Forlì, sono di Forlì, ovvio che mi piaccia pida parsuet, figa partuet.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Mia zia diceva così.
1: Questo...
0: mia zia che sta Forlì.
1: Rite.
0: Abbiamo riso zero dopo. È l'allenamento, l'allenamento. Sono di Firenze, è ovvio che mi piace la bistecca. Ciao ragazzi, grande Mauro.
1: Sono di Modena, è ovvio che mi piacciono i tutlane.
0: Sì, buoni. Sono di Sacile, è ovvio che so imitare bene i versi degli uccelli. Tra l'altro so che anche Linda ci riesce, è vero, so imitare molto bene i versi degli uccelli.
1: Facci sentire.
0: No, quello ci vuole un momento a parte. No, ci vuole un momento.
1: Carrullo dal becco giallo.
0: No, in un'altra puntata quello.
1: Vabbè, sono di Genova, è ovvio che mi piaccia la pasta al pesto. Jacopo, sei mai stata in un campo di pesto? In un campo di basilico.
2: No, capito, scusami.
1: In un campo di basilico.
0: No,
1: però
0: sarebbe il mio sogno.
1: La notte è bellissima, è buio pesto.
0: Chi ha suonato, Fargi?
3: Ciao Soggi, sono di Bergamo ed è ovvio che la domenica mangio la polenta anche con 40 gradi.
0: Certo.
3: Ciao, bacio.
0: Grande, grandissima. Sono di Cremona, è ovvio che mi piacciono le tre T. Qua io non so. Turon, Turas e Tetas. Cos'è?
1: Che sarebbero il Turon, il terrone. E il torrone.
0: Il torrone.
1: Terrone.
0: Turas.
1: Turas è il torrazzo.
0: Ok.
1: Il Cremona. E Tetas.
0: Le tette?
1: Sì.
0: Ah, ok. Vabbè, ho sentito il peggio, dai. Chi c'è?
4: Giù da Bergamo. Sono bergamasco. È ovvio che mi piacciono i casoncelli, che sono bergamaschi.
0: Aspetta, vedo che Martin si sta arrabbiando.
1: Non devo neanche tirarmi su le maniche.
0: Perché lei è già corte. Vai.
1: Si chiamano casoncelli, dialetto, de Barbariga. E Barbariga è ancora in provincia di Brescia. Sono nati lì, vai a vedere i libri. Guarda, ho la pelle d'oca mentre lo dico.
0: Aspetta.
1: Sono buonissimi anche quello dei fratelli bergamaschi, eh?
0: Però non è
1: ma sono fratelli
0: cosa.
1: Di un'altra mamma.
0: Però aspetta, ti faccio arrabbiare di nuovo, scusa, Fargi. Sono di Como. È ovvio che so di avere il lago più bello del mondo.
1: Ah, certo. Pensa a quelli di Lecco che non c'hanno neanche il lago.
0: Chi è?
5: Allora, direi, visto che sono a metà tra Milano di nascita e sangue pugliese, a questo punto direi che scelgo la Puglia. Sono pugliese, è ovvio che mi piace. L'orecchietto con la cima di rapo, aglio.
1: Ma senti come l'ha detto con l'accento milanese proprio?
0: Sì, era un bel mix, mi è piaciuto.
1: C'è stato un periodo che qualsiasi fruttivendolo a Milano era pugliese.
0: Sì,
1: sono di Avezzano, è normale che mi piaccia la patata, Sandro da Avezzano, chiaramente.
0: Ok, Marco da Pescara, sono abruzzese, ovvio che mi piacciono gli arrosticini, mamma mia che buoni, arrosticini.
1: Anch'io c'ho un abruzzese, sono abruzzese, ovvio che mi piace la pecora.
0: Ha senso. Poi c'è Michele da San Michele di Bari. Sono di Bari, è ovvio che mi piaccia la zampina, la focaccia, il pesce crudo, le orecchiette con la bracciola, patate, riso e cozze, i panzerotti. Però Michele, una cosa, per piacere.
1: Poi Alex è che ci chiuderà il programma perché probabilmente sarà una bestemmia. Sono di Villa Urbana, è normale che dica io una cavua.
0: Non ci assumiamo alcun tipo di responsabilità, non sappiamo.
1: Ho cercato io in internet, ma neanche l'intelligenza artificiale sa cos'è la cavo.
0: La cavo, ok, chi è?
6: Sono di Monza, è ovvio che mi piace la Formula 1. Ciao, Cirico da Magna.
0: Ok.
1: Sono di Palermo, è ovvio che mi piacciono le arancini.
0: Palermo arancina.
1: Sì,
0: esatto,
1: brava.
0: Mentre Catania è arancino. E noi, per non sbagliare, arancin con l'asterisco, per essere inclusivi. Linda da Rimini ci saluta intanto come ciao Masha e Orso.
2: Ciao.
0: È giustissimo, Masha e Orso, permette.
1: E Masha Martin sono io, che
0: esatto. Sì, tu sei Masha, io sono l'orso. Amo il mare d'autunno e d'inverno perché posso apprezzarne la sua calma e bellezza. Ma quanta poesia.
1: E di dov'era, scusa?
0: Di Rimini.
1: Ah, mare d'inverno, sì. Bellissimo. È meglio d'inverno che d'estate a Rimini, perché almeno non ci devi fare il bagno. 342 41 15 105. L'argomento di oggi ce lo ricorda Linda.
0: Sono di puntini puntini, è ovvio che mi piaccia. Puntini puntini.

0: Fargi, Fargi, venerdì sera ero a Lissone, sei stato un grande. Non ho mai visto Lissone così piena in vita mia. È pazzesco. Evento più unico che raro, grandissimo. Ciao Antonio da Lissone.
1: E così mi hanno detto, ma non ero io.
2: Sì, sì.
3: Ma come no?
2: Tu devi sapere che sono tre cugini.
1: No, non è. Sì.
2: Ma tutti e tre i DJ. C'è una tradizione di famiglia proprio.
1: Sorella, sorella.
2: Cioè, sì, ma non fa la DJ però. Non fa la DJ anche lei.
1: No, sorella intesa a questa ascoltatrice.
2: Ah, ok, ok.
1: Fai la brava su.
2: Vabbè, ma tu hai detto che eri alle parti di Lissone a suonare.
1: Sì, sono in Lissone. Ma venerdì sera non ho suonato Lissone.
2: Dove eri
1: venerdì? C'era mio cugino.
3: Venerdì?
1: Ero molto a Carate Brianza, qualche chilometro più in su.
2: È diventato vecchio, fa poca strada adesso, Marietto.
1: È una canzone che fa che confusione.
2: Vabbè.
3: Sarà perché ti amo. Va bene, allora, a partire dal fatto che i giapponesi, i norvegesi e gli svizzeri sono, diciamo, i turisti più educati e i più bravi al mondo.
2: I più puliti,
3: più tutto. E noi italiani invece ci ritroviamo all'ultimo posto.
2: Dall'ultimo banco,
3: esatto.
2: In fondo a far casino.
3: Noi siamo italiani, è ovvio che ci piaccia fare casino. A partire da questo, l'argomento di oggi sono di... Completa la frase, è ovvio che mi piaccia. Chi c'è?
4: Sono un barese doc, è ovvio che mi piacciono i frutti di mare, crudi.
2: Il polpo crudo. Mamma,
3: a me non piace il polpo.
2: Mamma, ragazzi,
3: poveri polpi.
2: Io ce l'ho anche qua al dito.
3: Ecco.
2: Allora, sono di Belluno, è ovvio che mi piace la polenta, Mary. E sono di Bari, e è ovvio che mi piace il pesce crudo, le orecchiette, la braciola, patate, riso e cozze, i panzerotti,
3: tutti,
2: la focaccia,
3: tutte. Chi è?
2: Michele.
5: Sono di Piacenza, è logico che mi piaccia la Valtrebbia.
2: Sì.
5: Simona. Okay.
3: Sono Stefano dalla Romagna, sono romagnolo, è ovvio che mi piaccia la piadina.
2: Sì.
3: La piadina.
2: La spiadina.
3: La piadina. Okay.
2: Sono di Siena, è ovvio che mi piaccia il palio, Tessa.
3: Certo. Oppure sono di Sassuolo, è ovvio che mi piacciono i tortellini, Marco da Sassuolo.
2: Ciao socio e socia, io sono di Bolzano, è ovvio che mi piace la birra, possibilmente Forst, Katia, che però è a Merano la Forst, Katia.
3: 342 41 15 105, sono di puntini puntini, è ovvio che mi piaccia puntini puntini. Poi arriva Massimo che dice sono di Chiavari, è ovvio che mi piaccia Chiavari.
2: Salutarvi.
3: Ciao. Su 105 all'ora della carovana.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!

0: Sì, sì. A rovinare i dischi fino alla fine. Fino alla fine, Saif, parlare d'amore. Qui su Radio 105, la caravana di 105.
1: Era bello il disco, perché l'ha rovinato Saif?
0: Perché a me piace. No, io l'ho rovinato, no, povero Saif. Anzi, io amo disannunciare i dischi e rovinarli completamente.
1: È giusto, è così che si fa.
0: È giusto così. È giusto.
1: Se hai fatto la scuola da DJ radiofonico?
0: No.
1: È così che si fa.
0: È la scuola della vita questa, infatti i risultati si vedono. Va bene, sono di completa la frase, ovvio che mi piaccia, completa la frase. Vale tutto, non solo il cibo.
1: No, stasera vi siete lanciati proprio sul cibo.
0: Sì, avevate vabbè. Fame. No? Vale tutto, vale tutto.
1: Zitta,
0: per esempio, chi c'è?
2: Sono di Genova. È ovvio che mi piace la pasta al pesto con i fagiolini e con le patate.
1: Sì.
2: Aria da Genova.
1: Che, come si chiama quando. Non me lo ricordo mai, perché è la pasta col pesto. Quando ci sono i fagiolini e le patate...
0: Ha un altro nome.
1: È un'aggiunta, sì. È la pasta col rinforzo, tipo.
0: Okay.
1: Però non me lo ricordo mai. Amici di Genova, scrivetelo.
0: Ditecelo.
1: Che per me è una cosa che non mi entra in testa. Ogni volta lo dico, vado da Alisei. Lui lo sa... Mi guarda in faccia e mi fa, sì, è quella roba lì, e mi dice il nome.
0: E dopo
1: però non mi,
0: una
1: non
0: settimana
1: ritorni.
0: Esatto.
1: Certo. Chi è?
3: Sono di Genova, è ovvio che mi stanno sulle balle i foresti.
1: Sì.
0: Ecco.
3: Ciao soci.
0: L'accoglienza genovese, grande.
1: Marco da Brescia, la mia città. Mia moglie è di Brescia e... Normale che gli piacciono gli uccellini. Me lo spiedo.
0: Ah, ok, okay.
1: Spero, per te, Marco.
0: Cinzia da Trieste, sono di Trieste. È ovvio che mi piaccia la bora. Ok, vedi. Poi
1: sono di Ferrara, è ovvio che mi piace il pan pepato, Laura.
0: Ok, sono di Venezia, è ovvio che mi piaccia bere. Certo, altri luoghi comuni. Oppela!
1: Attenzione,
0: vero, però.
1: Perché Laura ha messo un PS. Ma visto che vivo a Venice Beach, California, è ovvio che mi piace Baywatch.
0: Intenditrice. Vado, torno dalle mie parti. Sono di Treviso. È ovvio che mi piaccia la trippa e l'ombra. Ok.
4: Soci, buonasera. Michele da Scandiano. Ma originario di Aversa. E essendo di Aversa, la cosa più buona che non può mancare, che mi può piacere sempre di più, è la mozzarella. Cari soci.
0: Che buona la mozzarella. Voglio di mozzarella.
1: Facci con una fame.
0: Sì, infatti non ci sta facendo bene questo argomento.
1: Ciao soci, sono livornese. Ovvio che mi piace il cacciucco. Quante ci ha?
0: Cacciucco. Le ultime due sono due C.
1: Sì. Quindi quante C c'è nella parola?
0: Cacciucco. Quattro.
1: Cinque.
0: Cazzarola, no!
1: È cacciucco. Due...
0: E che cacciucco?
1: Una, la prima C all'inizio, poi due C e due C.
0: Davvero?
1: Cacciucco, sì.
0: Davvero? Anche le seconde sono
1: Sai
0: due.
1: Che Luca del Livorno in questo momento ti avrebbe detto, ma ti levi di culo, te?
0: Beh, non lo sapevo, sono qui per imparare, scusate. Chi c'è?
5: Sono di Roma, è ovvio che mi piaccia la carbonara.
0: Brava!
5: Grande.
1: Luca da Padova, è ovvio che mi piace bere.
0: Cioè, Venezia, Padova, è sempre là stiamo. Sono di Ravenna, è ovvio che mi piaccia la piadina con lo squacquero nella rucola. Sara da Ravenna, grande.
1: Sono di Imola, è ovvio che mi piaccia la Formula 1.
0: Ok. Sono di Bassano, è ovvio che mi piacciono gli asparagi, alcuni anche li mangio. E alcuni anche li mangio.
1: Va bene, 342 41 15 105, sms, whatsapp vocali.
0: E ragazzi, è arrivato il genio della giornata. Sono divorziato, è ovvio che mi piaccia la patata.
1: Sì.
0: Bene.
1: Voi siete di, è ovvio che vi piace.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Io
1: ciao.
0: Sono di Brescia, sì. E naturalmente mi piace Polente Osei.
1: Brava, sì, e poca polenta.
2: Ok, sono di Torino, è ovvio che mi piace la menta.
1: La menta? La mentuccia.
2: La mentuccia.
1: C'hai da accendere. Bello, c'hai il coniglio.
2: Sono di Torino, Mamma mia, è difficilissimo per me fare l'accento torinese. Ok, Roberta, sono di Bellano, in provincia di Lecco. È ovvio che vi piaccia.
1: Che cosa?
2: Come
1: si chiamava quello vicino al... quello vicino al re?
2: Dai.
1: Ciambellano.
2: Sì.
1: Se Ciambellano è mica colpa mia. Voglio dire.
2: Più tardi c'è riso zero comunque, no? Volevo dire che è tutto riscaldamento per dopo.
1: Allora, la pasta che dicevo prima, il pesto con... si chiama Avvantaggiata.
2: Che bel nome.
1: Grazie Sara. È bellissimo.
2: Che bello. Rende bellissimo. Proprio l'idea. Cioè che ci sia un rinforzo e che sia, insomma, più facile.
1: Esatto. Chiedetemelo domani, non me lo ricordo. Andrea, sempre a Genova. È ovvio che mi piace la mussa e me ne batto Belin.
2: Sono Lele da Roma, è ovvio che mi piace dire au! Sì?
3: Ciao soci, sono di Piacenza, è ovvio che mi piace il salame, quello vero, quello che suda.
2: Ah, sì. Deve essere appiccicoso, deve essere bello appiccicoso, bello unto.
1: Allora, sono di Brescia, è ovvio che la fetta di salame mi piace quando sta in piedi da sola.
2: Oh, raga, riso zero è dopo. Va bene, continuate al 342-41-15-105. Sono di puntini puntini, è ovvio che mi piaccia puntini puntini.
1: Continuate a scrivere perché andremo avanti anche nell'ora numero 2.
4: Ciao Martino, ciao Linda, amore. Sono di Como, è ovvio che mi piace.
5: Oh. 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Un veicolo in fiamme sulla A4 provoca 6 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Per un mezzo in avaria 2 km di coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivio per la A12 in direzione del capoluogo Ligure. Infine sulla statale 90 delle Puglie traffico rallentato per fondo stradale dissestato al passo di Mirabella viaggiando verso Foggia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1.000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
16: Ma che pelle stupenda!
17: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
16: Ah, quale?
17: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
16: Corro subito nelle profumerie Naima.
17: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: sono le 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: bambino Paolino. Ai ai ai, la maestra è arrabbiata.
1: Vabbè,
0: Paolino,
1: non c'è a casa a guardare i documentari per riposare la voce. Mi ha appena scritto che ha visto un documentario sui koala. Che sono questi due koala che si incontrano e si guardano. A un certo punto uno fa: dai, koala mano.
0: Ma è dopo! È dopo! Dobbiamo chiudere l'argomento.
1: È già martedì.
0: No,
2: Paolino nascondino. Al primo raffreddorino, già a casa. Che vergogna.
1: È deboluccio.
0: Che vergogna.
1: Dai.
0: Paolino nascondino mi piace molto.
2: Uè, Paolino nascondino.
1: Pezzente.
0: Pezzente statale.
1: Sono di Ascoli Piceno, è ovvio che mi piace l'annisetta Meletti. Tanta roba.
0: Sì. Poi chi c'è?
3: Sono di Andria e mi piace la burrata.
1: Sì,
0: amore, bravo. Sì, perché stiamo parlando nell'argomento sono di puntini puntini, ovvio che mi piace puntini puntini. Completate voi la frase.
1: Antonio, sono di Cagliari, è ovvio che mi piace Succa su Marzu. Mamma, tanta roba.
0: Succa?
1: Succa su Marzu.
0: Ah, ok.
1: Non è succa, è su Casu Marzo.
0: No, lo so, chiedo, mi sto facendo una cultura, scusa, chi è?
4: Ciao ragazzi, sono Cristina.
1: Ciao.
4: Di Brugherio e mi piace il risotto alla Monzese. Linda, ti voglio bene, sei
0: grazie.
4: Molto dolce.
0: Sei carina, grazie, infatti volevo ringraziare tutti coloro che hanno risposto mi piace Linda Pani ogni volta.
1: Tutti i colori?
0: Tutti i colori, perché anche una signora, Maura, la signorina, ma anche lei ha...
1: Hai mai mangiato, a proposito di fiori fritti?
0: Di zucca sì.
1: Sì, ma le fate tulipani?
0: Ma non ho capito, abbiamo già aperto la rubrica di riso zero o dopo?
5: No, possiamo finire questa
0: prima. Dammi un punto di riferimento per piacere, chi è?
6: Ciao 105, io sono Leo, vengo da Vercelli ed è ovvio che quando pesco le rane... poi me le pappo.
0: Attenzione.
1: Crude così.
0: Crude così, ma proprio fresche fresche, chilometro zero. Sono di Catania, è ovvio che amo fare colazione tutta l'estate con la granita, certo, certo, sì.
1: Con la brioche, col tuppo.
0: Col tuppo, che è la parte più importante. Chi è?
7: Ciao, sono Luca e sono di Sesso, in provincia di Reggio Emilia.
1: Sì.
7: E quindi... basta.
1: Va bene.
0: Cioè, ha già detto tutto.
1: Qualcuno ha scritto sono di Lecco, è ovvio.
0: È ovvio che... Aspetta, c'è qualcuno tipo Nico da Bari che più nello specifico dice sono bisex, è ovvio che mi piace la salsiccia con la patata. Io le leggo tutte.
1: C'è il doppio delle possibilità.
0: Certo, va bene. Chi è?
8: Allora, sono di Acqua Pendente, provincia di Viterbo.
1: Sì.
8: È ovvio che mi piacciono le fregnacce. Un saluto, Romina.
1: Le fregnacce non ho idea di cosa siano.
0: Sono delle bambine che piangono sempre.
1: Sì, dici.
0: No. Il margiariso!
1: Ehi,
0: il margiariso!
1: È dopo riso zero!
5: Ma riusciamo a finire questa?
0: No.
5: No. Niente da fare.
0: Davide, sono di Milano, è ovvio che sono un automobilista incazzato.
1: Okay? Vabbè, dai. Va bene, dai, finiamola qua, finiamo, dai,
0: finiamo,
1: basta.
0: Finiamo, sì, va bene. Volevo salutare gli amici anche friulani che hanno, più di qualcuno ha scritto che mi piace il frico, quindi bravi ragazzi, grandi.
1: La salamella passita, Michela, che è di non sono di Milano, non mi piace il salame Milano.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Sono dell'ufficio musica, è ovvio che mi piacciono i pinguini tattici nucleari.
1: Vabbè. Cosa so?

0: Paolino Nascondino.
1: Quanto mi piace Paolino Nascondino. Basta, basta, la mia preferita, la mia preferita.
2: Paolino, entra in un caffè.
1: Ciao, me ne vado.
3: Eh no, non c'ho la voce, quindi...
1: Ah, quindi non dice niente. Bello, bello, bello. Questo vuol dire che...
3: Sì. Tra poco ci sarà Riso Zero.
1: Esatto, esatto.
3: Come funziona Riso Zero?
1: Allora,
3: dai, te che sei ascoltatrice.
1: Al 342 41 15 105 faremo una raccolta di tutte quelle battute che non fanno ridere, quindi freddure, congelature, vale tutto. Mi raccomando, via audio, perché poi il nostro grandissimo, immenso maestro
3: li metterà tutti assieme e ascolteremo una tranche delle vostre battute, delle vostre freddure.
4: È necessaria questa cosa?
1: Sì, assolutamente. Assolutamente.
4: La dobbiamo fare per forza.
1: Sì, ma poi peggio, cioè più sono brutte meglio è, capito?
4: Ma se non fanno ridere, perché lo facciamo? Scusate.
3: Qual è l'animale più indeciso?
4: Eccolo lì.
1: Qual è?
3: L'asino. L'animale che è dappertutto?
1: Non lo so.
3: L'aquila.
1: L'aquila, ok. E invece come si chiama un boomerang che non torna indietro?
3: Legno.
1: No, bastone. Okay. Invece
3: l'ippopotamo che pensa di essere sempre malato?
1: Non lo so.
3: Ippocondriaco.
1: Giusto, giusto. E invece, raga, lo sapete che io so riconoscere un pianista da come guida?
3: Ah, cioè?
1: Guarda, ce n'è proprio uno lì.
3: Sì.
1: Ludovico Einaudi.
3: Wow. Wow. Perché uno spermatozoo attraversa la strada?
1: Perché?
3: Perché ho indossato i calzini sbagliati stamattina.
1: Bella, bella, bella, bella. Ne avevo...
3: Perché un cinese attraversa la strada di corsa?
1: Perché...
3: È giallo.
1: Ok. E invece cosa fa un pomodoro quando attraversa la strada?
3: Non lo so.
1: Va dall'altra parte.
3: Va dall'altra parte, ok. Ma se una nonnina che fa la spesa da te...
1: Sì.
3: Non hai soldi per saldare il conto...
1: Sì.
3: E propone del sesso in cambio...
1: Sì.
3: Può essere... Pagamento in matura.
1: Bello, sì, sì, decisamente sì. Decisamente sì. Decisamente sì. Il Fargi ha abbandonato la nave. Il Fargi è uscito dallo studio. Bravo Fargi. Ok, invece avete mai notato che il frigo è sempre lì nel suo angolino della cucina, indisturbato, che non fa amicizia con gli altri elettrodomestici?
3: Perché?
1: Perché è un po' freddo.
3: Sì.
1: Un po' come le freddure che dovete mandare voi al 342.
3: Quali sono 342 41 15 105, perdonami. Quali sono quelle vietate? Quelle del tasso che non paga le tasse.
1: Ok.
3: Un uomo entra in un caffè e splash.
1: Ok.
3: Giochiamo a nascondaino.
1: Ok. Dai no. Okay.
3: E basta, mi pare.
1: Ah, e se un parrucchiere entra in un caffè?
3: Mesh.
1: Ah,
5: sì. Oh mamma.
3: Scusate, 342 41 15 105. Tutte le vostre freddure che non fanno ridere, voi mandatene tante.
1: Esatto.
3: Che se non le sentite oggi, le sentirete nella prossima settimana.
1: Esatto, mi raccomando, solo vocali. Cioè anche consonanti, però solo vocali.
3: Pronti?
1: Vai.
3: Gesù entra in un bar.
1: No.
3: Una
1: no.
3: Corona alla spina.
1: Basta, chiudiamo tutto.
6: Riso Zero.
7: Missione Riso Zero.
8: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?

0: bella.
1: Olivia Dean, Baby Steps, sì, beh, passettini piccolini, piccolini per aggiungere i tasselli di Riso Zero che sentiremo fra poco. Stanno arrivando un po' di messaggi vocali, quindi bravi.
2: Vocali! Cosa non avete capito di vocali?
1: Oh, ai! Vabbè, comunque, tutto questo, sì. Io stavo preparando un foglio, eccolo qua.
2: Sì.
1: Allora, non lo so... Martin ha detto tre volte, Paolino ha detto tre volte, caro Fargi. Assenze, Martin una, Paolino una.
3: Interessante questa cosa.
1: È molto interessante.
3: Approfondiamo.
2: Sì, no, ma c'è già qualcuno che ci tiene il calendario. Il nostro Maurizio.
1: Sì,
2: allora, fai tu.
3: Facciamolo anche internamente.
2: Stampi anche la statuetta per chi vince?
1: Assolutamente sì, ci sarà una bellissima statuetta. Elaborerò questa cosa perché io non mi fido, perché qua voi dopo fate uma e fate in modo di, con le assenze, questo foglio non mentirà mai.
2: Ok, ok, tranquillo. Tranquillo, socio, dopo gli spezzo una caviglia, sta a casa 15 giorni.
1: Oh!
2: L'ho detto, l'ho pensato e basta.
1: No, l'hai detto
2: solo
1: anche.
2: No, l'ho solo pensato.
1: Ciccio. va bene, allora continuate al 342 41 15 105 a mandare i vostri,
2: le vostre freddure,
1: le vostre freddure,
2: mi raccomando,
1: le vostre battute.
2: Vocali, altrimenti il Fargino non è che le può leggere lui.
1: Esatto, sarebbe molto però, bello però, eh?
2: Non è una brutta idea.
3: Dai, chiedetemi anche questo.
2: Ce n'hai una?
1: Siccome ne arrivano di carine anche scritte.
3: No, ma io vi prego, fatelo.
1: Sì.
3: Chiedetemi anche di fare questo.
2: Guarda, la settimana prossima le mandate tramite WhatsApp e le legge il Fargino in onda.
1: Ma che però se te lo chiedo io lo fai, Fargi.
3: Bastava chiedere.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
16: Famila, tutto un altro sottocosto. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Charlie XCX, wink wink, qui su Radio 105, la carovana di 105. Attenzione, è arrivata quell'ora lì, Martin.
1: Sì, quasi.
0: Sì.
1: Da subito, lanciamo il gioco.
0: Vai, so che non vedi l'ora.
1: Ritorna il gioco del dialetto.
2: 105 presenta la sfida del dialetto. Italiano come non lo avete mai sentito.
3: La sirena l'è incazzata che può mi agica il ballone.
2: Excuse me. Volete
3: Cuba libre per i granchi in processione.
2: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
1: Allora, come funziona il gioco del dialetto? Mettiamo a confronto tutte le province d'Italia. Noi vi daremo una parola, in questo caso in dialetto Bat,
0: esatto.
1: È quello che usa Batman?
0: No, è il
1: quando
0: barlettano.
1: Fa le battute. Barletta Andrea Trani.
0: Esatto.
1: Perché è stata l'ultima provincia a vincere. Voi dovete mandarci un SMS oppure un WhatsApp con scritto la traduzione della parola esatta, il vostro nome e la provincia per la quale giocate.
0: Esatto, è molto combattuta perché per esempio Barletta Andrea Trani sta a quota tre Scietri.
1: Sì.
0: Esatto, in compagnia di Bolzano, Latina, Macerata, Nuoro, Pesaro Urbino, Pistoia, Rovigo, Siracusa, Terni, Trapani, Catanzaro e Brindisi.
1: Scusa, ti correggo, è
0: Nuoro. Esatto. E non riesco a dirlo. Come fa Cocero, è difficilissimo da dire Cocero. Cioè, mi dispiace, vero?
1: Perché lo chiamiamo gioco, Linda?
0: Lo chiamiamo gioco per il...
1: Perché quello che vince, che sarà il dito più veloce d'Italia...
0: Ha detto? Ah, ok, ha detto... Mi sembrava avesse detto dito.
1: Io speravo che oggi non c'era Paolino, non si faceva sta cosa. E invece niente, la maledizione. Il dito più veloce d'Italia porterà lo scettro per la propria provincia, ma non solo, vincerà anche la maglietta di 105.
0: Per questo
1: si chiama giuoco.
0: È per questo che bisogna usare il dito
1: più veloce.
0: Sì, sai com'è.
1: Va bene, in questo momento ce l'abbiamo la classifica.
0: Sì.
1: Brescia sta a 15 Scietri,
0: esatto.
1: Venezia 15, quindi a pari merito, il primo su gradino più alto del podio.
0: Fortissimo.
1: Milano a 14, Bari a 13, Reggio Emilia a 13.
0: Ok, quindi se volete portare in alto la vostra provincia, adesso fatelo già, aprite la chat con Radio 105, quindi
1: esatto.
0: 342 41 15 105, scrivete.
1: Cominciate
0: già
1: il nome e la provincia.
0: Esatto, il vostro nome e la vostra provincia. E subito pronti a dare la traduzione.
1: Scusa, io sono di Cagliari, sono emigrato a Torino. Cosa scrivo?
0: Quello che vuoi.
1: O Cagliari o Torino.
0: Perché cosa vuoi portare alta la bandiera?
1: Esatto. La parola di oggi la vuoi dire tu?
0: No, dai, dilla tu.
1: Plateau.
0: Quali
1: okay. aiuti possiamo dare?
0: Allora, in dialetto barlettano, il plateau allora, è di legno di solito.
1: Ma c'è anche di plastica.
0: Sì, esatto.
4: Ho già indovinato, ragazzi.
1: Tu hai le soluzioni sul foglio.
0: No, è che Fargi sa tutto. Poi, che dire, non c'è da confondere con quella della posta.
1: Sì. Oppure non è da confondere con quella che si aggiusta con le biro.
0: Ah, con la penna, sì. Ok. Vai, basta, l'abbiamo detto.
1: Basta,
0: finiamo.
4: Non l'ho capita io.
1: No? Vabbè. No. Vuoi un altro aiuto?
4: No.
1: 342 41 15 105 3
0: 2
1: 1 Via il televoto.
0: Usate il dito.

0: Anna, White Girl Wasted, qui su Radio 105. Abbiamo giocato con il gioco del dialetto e abbiamo fatto, ragazzi, mitraglietta di risposte sbagliate oggi. La parola da indovinare era...
1: Plateau, scusami. Sì. No, sto aspettando i cronometristi della Fumagazzi.
0: Ah, ok.
1: Mi mandano i tempi.
0: Perché era difficile oggi, Guarda, io ti dico intanto, io che sono anche notaia, ti dico tutti coloro che invece hanno dato risposte sbagliate.
1: Vai.
0: C'è chi ha detto vassoio, no.
1: No.
0: Tutti i diti che hanno scritto tavolo, sbagliato.
1: No.
0: Poi abbiamo...
1: Tavolo?
0: Tavolo, sì.
1: Il plateau tavolo, ma da dove?
0: Perché quando ho detto può essere di legno o di plastica, uno magari è lontanissimo da Barletta, che cazzarola ne sa.
1: Ah, ok, cioè,
0: ci
1: giusto.
0: Ci sta. Tagliere, tanti hanno detto tagliere. Zoccolo, zeppa, soletta, blaterare, cassa, tappo. Tutto sbagliato. Qualcuno, cappotto.
1: Vabbè, può esserci di legno.
2: Ho capito, scusami.
0: È cappotto, perché secondo me l'hanno...
1: Ma
0: l'hanno...
1: c'è di legno il cappotto?
0: Sì.
1: No. Quando arrivi a fine del tuo viaggio... Oh! Ti sotterrano dentro il cappotto di legno.
3: Spiritoso, sì. Questa ragazza.
0: Mamma mia, veramente, veramente. Non era nessuna di queste traduzioni, avete
1: I
0: sbagliato.
1: Più veloci, oggi sono 11 perché ce ne sono due a pari merito, quanto pare stiamo controllando i millesimi. Allora, Vito da Monopoli, quindi Bari, Giuseppe da Torino, Sara da Nichelino, Ale da Giaglione, Torino, da Cremona Pasquale. Massa Carrara Damiano, Firenze Marco, poi Michele da Padova, non si è firmato e quindi lo eliminiamo, ce ne saranno solo 10. Mamo da Pavia e Sara da Trento. Ma a noi interessa il più veloce.
0: Interessa il più veloce.
1: Il più veloce, il dito più veloce di oggi.
0: Aspetta, non... ma la soluzione? La soluzione?
1: Non lo so. Ah, la soluzione, il plateau è la cassetta.
0: La cassetta
1: è la frutta.
0: Esatto.
1: Avete mai sentito? Ma anche a Mantova lo usano. Cioè, dammi un plateau.
0: No,
1: quante gliene do di pomodori? Ma me ne dia un plateau.
0: La famosa asse Brescia.
3: Sì, no,
0: Barletta.
3: Ma io l'avevo capito subito.
1: Sì, sì.
0: Ma non avevamo dubbi, il Fargi sa tutto. Il Fargi è un pozzo di sapienza.
3: Sì. Appena nominata questa parola, io ho detto cassetta.
1: Ce l'ho!
4: Non è vero!
1: Ce l'ho! I cronometristi della Fumagazzi per un millesimo di secondo.
0: Un millesimo!
1: Oggi vince Pasquale da Spino d'Adda. Provincia di Spino d'Adda, Cremona. Bravo Pasquale.
0: La zia
1: ti contatterà per mandarti la maglietta. Saretta invece ti contatterà per farsi dare tre parole in cremonese, tra le quali noi sorteggeremo la parola per quando ritornerà il gioco del dialetto, che sarà in dialetto cremonese.
0: Esatto,
1: cremonini.
0: Qual è la parola? Cesare? No, riso zero e dopo, scusate. Vabbè, complimenti
1: invece...
0: Pasquale, grande.
1: Brava, Pasquale.
0: Sei stato veramente
1: invece...
0: il dito più veloce.
1: Era il gioco del dialetto che ritornerà. Sempre se ne avrà voglia.
0: No, sì, ne abbiamo voglia.
1: No, è lui che decide.
0: Ah, sì.
1: Gioco, beh, certo.
0: Lui vive una vita a sé, va bene.

0: Buonissimi, Audrey Obert qui su Radio 105, la carovana di 105 in assenza di Paolino Nascondino. Ci sono soltanto io, che sono completamente disorientata, completamente scioccata e delusa da questo comportamento statale dei due soci. Paolino, oggi, e tu, settimana scorsa.
1: Ma anche settimana prossima, non ti preoccupare.
0: Sì,
1: sì, sì. Se non leggi le mail, se non partecipi alle riunioni che facciamo prima della trasmissione, non è colpa mia.
0: Allora, scusa, tu martedì scorso,
1: sì.
0: Oggi è martedì, Paolino, quindi prossimo martedì.
1: Medica.
0: Ok, io martedì prossimo, allora per par condicio, martedì prossimo salto anch'io.
1: No.
0: Come no?
1: No. Ultimo arrivato è sempre colpa sua.
0: Ecco.
1: Allora, vi abbiamo appena lasciato col gioco del dialetto. Cremona, non ve l'abbiamo detto, sale da 8 a 9,
0: okay,
1: posizionandosi in settima posizione.
0: Ah, molto
1: circa.
0: Bene.
1: Circa. Circa settima, ottava, adesso non.
0: Come vuol dire circa?
1: A pari merito con Bologna, Cuneo, Venezia, Verona.
0: Ma Venezia stava al primo.
1: Cremona.
0: Com'è possibile? Venezia stava al primo posto.
1: No.
0: Sì, abbiamo 15 scelte noi a Venezia.
1: Non lo so, qua c'ho un Venezia con tre posti.
0: Non lo so, secondo me è tutto truccato.
2: Ah,
0: comunque.
2: Sì, no, anche secondo me.
1: Sì.
0: Tutto truccato.
1: Sì,
0: Fargi,
1: sì.
0: Fai qualcosa, per piacere. È tutto truccato.
2: Io non mi fido di questa classifica.
0: Guarda, io ho partecipato un sacco di volte, ero il dito più veloce d'Italia e comunque non ce l'ho mai fatta vincere, quindi secondo me è tutto truccato.
1: A proposito di dito, il prossimo che mi tocca questa roba qua del gioco del dialetto, glielo taglio il dito. No, no, che mi tocca. E mi puoi toccare quanto vuoi.
0: Dove me lo vuoi il dito? Dove lo vuoi? Dove lo vuoi?
1: A pari merito con Bologna, Cuneo, Verona, Cremona.
0: Ok, ok, dai. Va bene, va bene. È arrivato quel momento, Fargi?
3: Sì, sì.
0: Possiamo partire?
3: Sì, sì.
0: Mettetevi comodi.
1: Che bello.
0: Mettetevi comodi.
1: Comedy.
0: Beh, comedy, è vero!
1: Mettetevi comedy, è bellissimo.
0: Mettetevi comedy, perché arriva l'appuntamento con Riso Zero.
4: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
5: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero.
4: Non bisogna far ridere nessuno.
5: Missione Riso Zero.
6: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?
8: Voglia di metterti in gioco? Voglia di metterti in gioco?
9: Ciao Danna! Una casa è un'altra casa. Mi daresti 10 euro? Perché? Perché sono una senza tetto.
1: Sì.
10: Ciao a tutti, sono Davide da Palermo. Ma sì, voi la sapete quella di Pierino sull'autobus?
0: No.
10: Ma io nemmeno, sono scesa alla fermata prima.
11: Ciao soci, Danna, no, da Carasco.
1: Sì.
11: Ehi, ma è vero che sei andato a vivere vicino allo stadio? Chi te l'ha detto?
0: Nuova vita, nuova vita.
12: Riso Zero.
1: Vai.
12: Un ungherese entra in un ristorante.
1: Sì.
12: Goulash. Molla la
1: macchia. No. State male.
13: Ciao soci, Luca da Palestro. Lo sapete che differenza c'è tra una zucchina troppo matura e Martin?
1: No.
13: Che la zucchina troppo matura ha dentro la semenza, mentre Martin ha dentro la scemenza.
0: No,
1: la demenza ormai.
14: Lo sapete qual è la bevanda preferita di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet?
1: No.
14: La Tisanic.
0: Che freddo,
1: mamma,
0: che freddo.
1: È un iceberg.
15: Questo è per i milanesi. Sapete come si chiama la più grande lanciatrice di coltelli giapponese?
1: Ndokoyokoyo.
15: Sun Tutun Tai.
0: Non ho capito io questa nota.
16: Ciao, Alessio da Vicenza.
1: Dai.
0: Sì.
16: Lo sapete come fanno a starci quattro elefanti in una 500?
1: Sì.
0: Due davanti, due di dietro.
1: Certo.
0: Sì,
16: E come fate a sapere che gli elefanti sono al cinema?
1: C'è
16: la 500 parcheggiata fuori.
0: La seconda parte mi manca.
12: Per Riso Zero,
1: dai,
12: sapete qual è il fiore che si esprime a gesti?
1: No.
12: La mimosa.
0: Ah, bella.
17: Io, maestra, io.
0: Vai.
17: Basta, Bari, il milanese. Sai cosa ci fanno delle caramelle nello spazio? Le guerre sterlari.
0: La risata.
18: Ciao.
1: Ciao.
18: Barzelletta per Riso Zero. Sai come si chiamano quei pesci che si godono al presente?
1: No.
18: Carpe diem.
1: Wow.
19: Matteo d'Alessandria. Un gatto in tangenziale. Miau.
0: No.
1: Veloce.
20: Cosa dice un cinese in montagna?
3: Niente male qua.
6: Sai, mia figlia si sposa. Non la vacca. No, l'altra.
20: Ma se 1000 chili di tonno sono una tonnellata, 1000 chili di marmo sono una marmellata?
1: Probabilmente sì.
21: Fabiano da Siena, ciao ragazzi.
1: Ciao Fab.
21: Oh Pierino, smettila di girare intorno al tavolo. Pierino, t'ho detto di smetterla di girare intorno al tavolo. Pierino, non mi fa girare coglioni, smettila di girare intorno al tavolo. Oh Pierino, se non smetti di girare intorno al tavolo, ti inchiodo anche all'altra mano.
22: Sono nato due volte nello stesso momento, in un comune in provincia di Milano. Binasco.
0: Bella.
23: Assunta?
0: Sì.
23: Sì? È licenziata!
1: State raggiungendo dei livelli.
0: Si vola. Che meraviglia.
1: Neanche un qualcosa che entra in un caffè.
0: No, infatti, neanche un caffè oggi. Niente.
1: Vabbè. La pallina da tennis, smash.
0: Io facevo ping.
1: E da tennis? Ho sottolineato da tennis apposta.
0: Vabbè, ma Riso Zero non deve far ridere. Scusa, fatta apposta!
1: Non vi preoccupate se non avete sentito la vostra barzelletta, andrà in onda prossimamente. Tipo martedì prossimo.
23: Chi è? Assunta? Sì? È licenziata!
1: Cioè in due
4: Riso Zero. Zero.
5: Missione Riso Zero.
24: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?
24: Thank you.

0: Harry Styles, Dance No More, qui quasi in chiusura della carovana di 105, dico quasi.
1: Quindi ricapitolando, quando ritorna il gioco del dialetto, in che dialetto sarà?
0: E in cremonese.
1: E Venezia quanti punti ha? 9 o 15?
0: 15 scettri è al primo posto pari merito. Ah. Ho studiato,
1: con,
0: ho studiato.
1: Con chi?
0: Insieme a...
1: Ah no, non vale Brescia! Guardare! E non vale guardare!
0: Devo ricordarmi tutto, cioè, sono come, sempre bionda!
1: È come copiare,
0: No, sono pur sempre bionda, avevo bisogno dell'aiutino, del bigliettino, scusa. Sì, scusa, non sono mica il Fargi che tutto sa, tutto conosce.
2: Ti ringrazio infinitamente per la fiducia.
0: Ma non c'è di che, Fargi, siamo insieme in questo mare a navigare, a naufragare, se non ci teniamo la mano noi.
2: Sì.
0: Vabbè, io i braccioli
1: si
0: però.
1: Si cazza la randa, va.
2: Sì, sì.
1: Va bene, che famo? Mo ci dobbiamo fermare. L'ultimo
2: sfruttino.
1: No, mo ci dobbiamo fermare un attimo. Adesso posso, non so, ti leggo Cinque canti dell'inferno.
2: Sì. Che bella idea. Aspetta che ti metto un po' di riverbero.
0: Avevo imparato i primi 64 versi io.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, la divina sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
0: Io comunque
1: queste parole di color scuro vidi io scritte al sommo d'una porta, perché maestro il senso lor m'è duro ed elli a me come persona accorta qui conviene. Ecco qua mi perdo.
0: Allora, io sapevo di finire all'inferno, comunque, in questo programma, però non immaginavo così, non
2: sai
0: letteralmente.
2: Che, sai che è più interessante la pubblicità?
0: Ma no!
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre...
8: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: 105. Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 6 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano. Per lavori di ripristino sulla A4, 4 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino, un veicolo in avaria sulla A12 causa 2 km di coda tra il bivio per la A7 e Genova Est in direzione Rosignano. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incendio allo svincolo Sant'Elia verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105. Buon

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pyjamarun.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
12: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Pam. Su di te, non sul bidet, come cantavo io. Sbagliando.
1: Vabbè, dai. Perché non sei francese.
0: No, infatti, c'è una delle poche cose che nella vita mi riesce veramente malissimo. Le altre mi riescono male. Questa mi riesce malissimo.
1: Ossia?
0: È parlare francese.
2: Tu me fais tourner la tête.
1: Mi fai girare le tette.
0: Mi fai girare, sì, palesemente.
1: È facile, dai. Adesso poi cominciano i nuovi. Tu che fai la televisione. Potresti fare la. Come si chiama? La...
0: Parole tue.
1: Non mi ricordo, c'è un nome. C'è un nome, non ce l'ho, no, in italiano. Quella della pubblicità. Si farà la pubblicità del profumo.
0: Parigi. No. Aiutami.
3: No, sto cercando di capire, di intuire, ma
0: cioè,
3: non
0: che numero posso chiamare di aiuto?
1: Come si chiamavano prima gli influencer? Il portabandiera, il
0: portavoce, gli
1: portavoce,
0: idoli.
1: No. Fai solo figo, non devi dire niente.
0: I divi,
1: potresti fare la diva di un profumo.
0: Ok.
1: E adesso cominciano sotto Natale e le pubblicità di profumi fanno tutti.
0: Solo un problema.
3: Lui intendeva il testimonial.
1: Testimonial.
2: La tête.
0: Margi. No. Come faremmo senza di te, Fargi? Te l'ho detto che quest'uomo sa tutto.
1: Testimonial la sapevo, era in francese che non mi veniva.
0: Ah, certo. Com'è?
1: Sì.
0: Va bene. Bando le ciance, ciancio alle bande. È arrivato il momento di salutarci. Quindi saluto la Saretta in redazione.
4: Ciao.
0: Salutiamo la zia centralina.
1: Ciao. E il grande Fargi dall'altra parte del vetro. Cosa combini stasera?
0: Stasera? Niente.
1: Io rimango qua a guardare Brigante.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah, hai detto.
1: Mi illumino d'immenso.
0: Hai detto Max Brigante.
1: Sì. Okay. Beh, arriva, ce l'abbiamo.
3: Non hai appoggiato le ginocchia.
1: E al telefono con Dio.
3: Devi appoggiare le ginocchia.
0: Scusi.
1: Lo sa che ha 8 secondi per venire in onda?
0: Lo so, ma lui è onnisciente, onnipresente. Esatto. Quindi non ha bisogno.
1: Fa puff puff e appare qua.
0: Va bene, salutiamo il nostro Paolino Nascondino, speriamo che si rimetta presto. Grazie mille.
1: Io mi sono divertito tantissimo.
0: Facciamo finta, sai, sono quelle cose che si dicono. Sì. Io convenevole, ok.
1: Facciamo finta che.
0: A proposito di facciamo finta che, è arrivato il momento di una massima, giusto?
1: Sì,
0: massima
1: del brillo parlante.
0: Vai.
1: Ci hai mai fatto caso che un bastone è solo un serpente che ha avuto un crampo?
0: È vero, ha senso, fanno riflettere.
1: È Martin D oggi.
0: Oggi sì. Grazie mille a tutti, grazie a voi. Ci sentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre le 18?
0: Perché le 18 è
1: l'ora della carovana!
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Come a Monza abbiamo fatto un pit stop. Beh, a Monza, insomma, alcune cose potevano andare anche meglio. Non è andato meglio. Come state, ragazzi? Le 8 di sera, siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Tra l'altro, stasera non proprio al completo. Chiedo al mio socio Simo J se ha informazioni su Nadia Venturini, che comunque ho guardato anche nei corridoi, Simo.
1: Sì.
0: Oh, non c'è.
1: Non c'è, no.
0: Forse non ho guardato nel suo ufficio.
1: No, è inutile che vai.
0: Anche lì, no.
1: Anche lì,
0: cioè,
1: niente.
0: Tu hai guardato, hai cercato.
1: Guardato.
0: Quindi la possiamo dichiarare alle 20.01 non presente.
1: Allora, non presente, finalmente l'ha anche finita di mandare foto di pentoloni con robe da mangiare. quindi è ubicata in quel di della bellissima Napoli.
0: Della bellissima Napoli, bellissima. Sì. Oggi ci mandava delle foto pazzesche, devo dire, molte di queste a sfondo culinario. Simone soffre un po' quel tipo di foto perché gli viene fame. Lui è uno che ha la fame negli occhi.
1: Beh,
0: lui
1: se
0: vede gli viene fame.
1: Eh sì, pasta sicuro, patate provola era.
0: Eh sì,
1: come
0: sì,
1: fa?
0: Sì. Ma scusa, ieri sera ha mandato la tartare.
1: Bravissimo.
0: Quindi una tartare, ma con sotto la provola.
1: Sì.
0: Che buona.
1: Buonissima.
0: Buonissima.
1: Stamattina ha messo la foto di una sfogliatella, non capisco.
0: È così. Ragazzi, noi stasera parleremo di sport. Lo dico subito, lo dichiaro subito. Io e Simone siamo contenti perché non parliamo di calcio in questa trasmissione da un bel po'. E quindi, insomma, lo dichiaro. Poi lo faremo a modo nostro e con gli aiutini da casa, nel senso che arriverà un grande giornalista, un nostro amico, a chiacchierare con noi di sport. Questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La puntata di ieri devo dire che ha avuto molto seguito nei miei DM in Instagram. Sono stato anche molto preso in giro, devi sapere, Simo, ma sono stato preso in giro io, di conseguenza anche tu, perché non sapevamo, per non esempio, bene. Termini come shippare. O meglio, pensavamo fosse altro, pensavamo si riferisse ad altro. Ieri abbiamo parlato di slang Gen Z, quello slang preso un po' dal gaming, da internet, dal web, dalle app. Fondamentalmente sono parole in inglese che poi vengono un pochino... sì, è il mio telefono, Simo, aspetta che lo metto silenzioso.
1: Magari, sì.
0: Sì, scusami, sai, scusi.
1: Dai, basta,
0: no, ti chiedo scusa, ma ho appena iniziato a fare la radio, certi automatismi non mi sono ancora entrati. No, questi termini che, insomma, sembrerebbe, ecco, dai messaggi che ho ricevuto ieri sera, abbiamo fatto qualche figuraccia perché qualcuno ci ha dato dei vecchi. Sappilo, te lo volevo riportare.
1: Sì, qualcosa è arrivato anche a me. Ragazzi, nel senso, adesso non è che dovete prendervela così.
0: Abbiamo una mezza età.
1: Cioè, uno può anche non essere informato, sì, su alcune cose che,
0: esatto,
1: cioè, neanche tanto fondamentali per la gente che frequenta. Cioè,
0: sì, esatto, senso, esatto.
1: Per carità.
0: Poi qualcuno lo sapevamo anche.
1: Sì, magari uno ci potevamo, sì, anche sforzare un po' di più, su alcuni ci saremmo,
0: no,
1: anche arrivati.
0: Allora, in molti mi hanno detto che abbiamo fatto casino anche su cap e no cap, ma eviterei di riaprire l'argomento.
1: Sì, magari lasciamo.
0: Secondo me siete voi che non avete capito. Ecco.
1: Sì, allora, magari non ci siamo spiegati benissimo.
0: Forse quello.
1: Con gli esempi potevamo fare meglio.
0: Allora, Simo, stasera chi ci viene a trovare?
1: Allora, stasera torna a trovarci un grande giornalista, un nostro grande amico, cioè Niccolò Ceccarini. Perché c'è stato un weekend di sport importantissimo. Perché, vabbè, ieri poi non abbiamo parlato di Kimi Antonelli. Comunque ha fatto la storia, sta facendo, sì, la storia della Formula 1. Quindi magari possiamo anche toccare l'argomento con il nostro Niccolò.
0: Hai visto che ha mangiato gli spaghetti nella coppa, no?
1: Sì,
0: e allora gli hanno chiesto, vabbè, tra le mille domande, gli hanno chiesto, insomma, quegli spaghetti com'erano. E lui, non so se hai visto, che ha risposto: meglio quelli di nonna, no?
1: Sì.
0: E comunque super simpatico.
1: Super simpatico.
0: Super,
1: si vive questo momento come un ragazzo di 19 anni.
0: Sì.
1: Con una leggerezza incredibile. Ieri, tra l'altro, ha fatto una bella giornata insieme al suo team sui go-kart in Francia Corta e si è divertito un po'.
0: E la famiglia anche.
1: Sì.
0: C'era tutta la famiglia.
1: Un po' di allenamento, ha detto.
0: C'era il team. Sì. È molto bello perché quando accadono queste cose, l'abbiamo già vista anche con Sinner, no? Quando un ragazzo veramente giovane, insomma, lui ha 19 anni, va sul tetto del mondo, dove tra l'altro nessuno è mai stato. Lo fa con una naturalezza perché l'età non gli ha ancora consentito di produrre e costruire delle sovrastrutture. Quindi è lui al 100%, no? E mi piace molto quell'istinto che poi inevitabilmente un pochino perdi e che genera una simpatia immediata, forte. Poi lui è veramente molto simpatico, secondo me,
1: sì,
0: cioè ha la faccia simpatica. E...
1: infatti ha molti amici nel circuito,
0: sì,
1: della Formula 1.
0: Sì, sì, sì. Poi adesso che vince sempre ne avrà un po' meno. Sempre meno. Però, insomma, gli inizi sono veramente entusiasmanti. Poi parliamo di calcio.
1: Poi parliamo di calcio perché va bene il campionato, che per carità ha la sua importanza, ci mancherebbe. Però questa sera, cioè
0: si inizia, no?
1: Tra 50 minuti iniziano le italiane, si parte con l'Inter, che a Madrid affronta il Real Madrid,
0: bella,
1: di José Mourinho.
0: Bella, bellissima.
1: Grande partita. Poi ci saranno, appunto, nei prossimi giorni il Napoli che affronterà l'Arsenal, il Fenerbahce che affronterà la Roma e il Como che affronterà l'Ipsia.
0: Como che sta bene, anche in campionato.
1: Como sta benissimo, ha fatto
0: un'altra
1: grande prestazione. Ma anche l'Inter sta bene, ha fatto,
0: sì,
1: una partita,
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: pazza.
0: Anche la Roma sta bene.
1: La Roma sta benissimo, non,
0: sì,
1: vogliamo,
0: sì,
1: tirare la Roma, ma comunque la Roma
0: sta
1: facendo molto bene. Quindi tanta roba.
0: Dai, ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa. Back to me. You play that.

0: Dovete vedere come se la balla Simo J questa. Forse è la sua preferita. Non l'ho mai visto ballare così un flamenco paranoia. Le 20 e 17 minuti, noi andiamo in pubblicità. Dopodiché accoglieremo nel salotto di 105 Mi Casa il nostro ospite che è Nicolò Ceccarini. E con lui parleremo di campionato, perché tre giornate qualche indizio lo danno. Parleremo di Champions League, perché fra circa 40 minuti scende in campo l'Inter in uno stadio che non è proprio uno stadio qualunque. Scende in campo a Madrid contro una delle squadre più titolate al mondo, che in panchina ha l'allenatore al quale l'Inter e i tifosi dell'Inter sono più legati, che è José Mourinho. Quindi tante storie nelle storie, partite nelle partite questa sera a Madrid, ma ne parliamo dopo la pubblicità.
1: C'è 105 Mi Casa.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Radio 105. Proud to be different.

0: Body, Get Up and Dance, Madonna con Danzetteria alle 20:25 su Radio 105. Quando collegato con noi c'è un fantastico, meraviglioso Niccolò Ceccarini. Benvenuto, come stai Niccolò?
1: Benissimo Max, a parte la Fiorentina tutto benissimo.
0: Guarda, mi dai un assist perché stavo venendo in radio, dicevo ok dai fammi fare mente locale per un attimo palinsestare gli argomenti con i quali parlerò insieme a Niccolò e ho avuto un déjà vu e ho detto ma qualcosa io l'ho già vissuta qua, questo inizio catastrofico della Fiorentina l'ho già vissuto. E l'ho già vissuto anche dopo un mercato importante, l'ho già vissuto dopo aspettative importanti e l'ho già vissuto proprio con lui, con Niccolò Ceccarini.
1: Lo so, io odio il giorno della marmotta, non puoi immaginare quanto odio il giorno della marmotta, perché tutti i giorni mi alzo e vedo le solite cose. Pensavo che l'incubo fosse finito e invece nell'incubo ci siamo ritrovati un'altra volta. Questa volta ancora prima, perché comunque 3 giornate di campionato, l'esonero di Fabio Grosso, l'arrivo o meglio il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che in 3 giornate ha preso 9 gol, ne ha segnati uno solo, 0 gioco, 0 mordente, tra l'altro umiliata la Fiorentina dal Frosinone nel giorno del centenario. Io penso che un inizio così, neanche se ce l'avessero predetto peggiore delle ipotesi, uno l'avrebbe potuto immaginare. Non lo so, perché è stata un'estate per la Fiorentina bellissima, con tanti acquisti, ne parlavo prima anche con Simo, cioè veramente una Fiorentina che era partita a razzo con Paratici che ha fatto degli acquisti importanti. Poi a un certo punto la cessione di Ken, la gestione della cessione di Ken, l'arrivo di Beto, il non arrivo di Zirkzee, gli esterni che arrivano negli ultimi 2 o 3 giorni e soprattutto una Fiorentina che non riesce minimamente a dare segnali di vita. Da questa cosa è nato poi l'esonero di Fabio Grosso, che per me è un bravo allenatore, però probabilmente forse di grande pressione non è riuscito a tirare fuori il meglio di se stesso. E devo dirti che anche la grande sconfitta di Fabio Paratici, perché Paratici ha scelto lui al posto di Vanoli e alla fine è dovuto tornare sui suoi passi, ha dovuto sconfessare la sua scelta. E anche da persone intelligenti, no? Ammettere quando uno sbaglia e tornare indietro. Però capisci che dalle stelle si è passati alle stalle.
0: Chiudo, perché poi cambiamo argomento, dicendo che poi purtroppo queste cose, quando si cronicizzano, sono pericolose, perché allora uno inizia a pensare che è l'ambiente che non funziona. No, come dire, faccio tutto bene, però poi quando vado a mettere a terra il progetto si sgretola. Lo faccio una volta, lo faccio 2 volte, si inizia anche ad avere un po' paura che l'ambiente abbia in sé qualcosa poi di non positivo. Comunque, voltiamo pagina, 3 giornate di campionato, ci dicono che le romane sono partite alla grande, ci dicono che l'Inter è una riconferma assoluta, ci dicono tutta una serie di cose che avevamo un po' imparato dal campionato passato, come ad esempio che il Como è una signora squadra, che è bella da vedere. E poi insomma un Milan che tutto sommato fa una buona partenza, Allegri che è sempre Allegri, no? Che quindi parte, cioè ha squadre importanti in mano, però prende anche più gol del previsto e quindi partono tutte una serie di polemiche, però un buon inizio di campionato mi sembra.
1: Sì, un buon inizio di campionato in cui ci metterei, hai detto bene, le romane, ci metterei la Lazio, perché non era preventivabile, vista la situazione anche ambientale.
0: No, è vero.
1: Gattuso è partito molto bene, è stato eliminato in Coppa Italia, no? Sembrava l'inizio di una crisi, in realtà è stato l'inizio di una rinascita, perché comunque la Lazio oggi si ritrova con 3 vittorie, tra l'altro Frattesi, che è stato uno degli acquisti dell'estate della Lazio, è sempre andato in gol, ha segnato anche Gudmundsson, che comunque alla Fiorentina sembrava essere l'ombra di se stesso, e questo vuol dire che a volte no, ci sono delle combinazioni strane in una situazione come può essere quella della squadra, oppure anche di un ambiente, perché la Lazio gioca in casa con lo stadio vuoto e in trasferta ci sono i tifosi, quindi non è comunque non c'è la finta dell'Olimpico, quindi la situazione tra Lotito e i tifosi è pesante. E guarda, colgo l'occasione per dirti che secondo me Lotito dovrebbe fare un passo indietro, perché quando una città di colore bianco-celeste si schiera in quella maniera lì, secondo me devi riflettere perché c'è questa situazione e non puoi far finta di nulla. Però queste sono diatribe che riguardano la Lazio, però diciamo, vedendo il campo, Gattuso sta facendo un bel lavoro. Gasperini, come al solito, ha delle partenze strepitose. Sembra che la Roma vada a due velocità, no?
0: Sì,
1: quando
0: vedi
1: il per due su WhatsApp, uguale, no? La vedi passare la Roma e non te ne rendi neanche conto, perché sei lì un po' come Chini Antonelli, no? Che prende, parte dalla 19ª posizione, arriva primo e non te ne accorgi neanche. E poi c'è anche, voglio dire, l'Inter, che dimostra questo grande carattere, perché vedi, le squadre quando hanno il leader, quando hanno il gruppo solido, vanno in svantaggio e poi rimontano e vincono. E vediamo che fanno anche con Real Madrid, perché poi ci sarà anche questa bellissima sfida, no?
0: Sì, dopo la canzone parliamo di Champions. Per chiudere il campionato, ti volevo segnalare che ho visto la partita della Roma a Londra in un Roma Club, e i tifosi della Roma, che io amo per certi versi, ci credono in un modo incredibile, ragazzi. Era la terza di campionato, era Roma-Atalanta, sembrava una finale di Champions League. Quindi volevo riportare questo, e poi volevo un commento sulla squadra mia e di Simo, che è partita con tantissimi punti interrogativi, tantissime cose nuove, per cui uno si può immaginare che tante situazioni debbano essere messe a punto. Però tutto sommato due vittorie, un pareggio, con il pareggio a Torino che per poco non diventa una vittoria in trasferta, che manca da tanti anni.
1: Sì, sono d'accordo. Poi con questo ragazzo Sissé, che sta facendo molto bene, questa è una grande intuizione di Amorim, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Magari mi aspettavo qualcosa in più da Gonzalo Ramos, sì, qualcos'altro in più dal gruppo in generale anche, però poi alla fine, come dici te, due vittorie e un pareggio vanno benissimo in questo avvio di campionato, anche perché comunque sei andato a Torino e fino a due minuti dalla fine della partita stavi vincendo contro la Juve, che sarà un po' incerottata, non sarà la grande Juve del passato, però è oggi una squadra che fai fatica ad affrontare, perché Spalletti gli ha dato un gioco importante. E comunque forse non è completa, perché ha anche delle defezioni, però è sempre la Juve, quindi sì, sono d'accordo. Buon inizio del Milan.
0: Noi mettiamo una canzone e poi parliamo di Champions League, perché come dicevi tu, fra ormai meno di mezz'ora l'Inter va in scena a Madrid e poi andranno in scena le altre italiane nei prossimi giorni, e poi è bello tornare a parlare di Champions League. It's

0: Lo sport è bello perché racconta un sacco di storie e la partita che va in scena fra poco a Madrid ne racconta tante. Intanto sono due squadre importanti, una è forse la più titolata al mondo, il Real Madrid. Incontra l'Inter, in panchina c'è José Mourinho che è una sorta di totem, è un dio pagano per i tifosi dell'Inter che ritrovano seduto su un'altra panchina. E poi è la prima di Champions, per cui è l'inizio di un sogno che solitamente è fatto di tante tappe, è lungo. L'Inter lo ha accarezzato questo sogno, è arrivato due volte in finale. Anche Kivu dice: abbiamo l'obbligo di andare in fondo lì, perché è chiaro che l'Inter ha quell'ambizione. E quindi insomma tante storie che fra 25 minuti insomma iniziano con il fischio d'inizio.
1: Sì, partita bellissima, presente e passato, presente Kivu, il passato Mourinho. Mi piace molto Kivu, è arrivato bello garoso a questa sfida, l'Inter arriva da una bella rimonta contro il Napoli, mi piace molto come hanno costruito la squadra, sono arrivati giocatori importanti, penso a Stones, a Spence, a Curtis Jones. L'unica cosa che mi dispiace è l'addio di Ausilio, perché secondo me questo binomio che si era creato Marotta-Ausilio da 28 anni, la sua presenza nell'Inter era veramente una sorta di bandiera.
0: Ma come mai secondo te?
1: Proprio che le storie nascono e hanno alcuna fine. Se questo doveva essere, penso che bisogna solo dire grazie almeno personalmente a Piero Ausilio, perché comunque è un dirigente molto bravo e avrà sicuramente delle possibilità importanti probabilmente all'estero. Perché dire dell'Inter? Parla da sola questa squadra, io la vedo sempre più determinata, sempre più forte, e questa sfida di stasera sarà molto interessante, perché potrebbe sembrare, no, il pronostico sbilanciato, ma io mai come quest'anno credo nell'Inter, guarda, soprattutto in Champions.
0: Ok. Senti, prima ti ho fatto una domanda, mi sa che non mi hai sentito. Anche a noi ha fatto molto strano, no, la notizia di Ausilio. È una di quelle notizie, almeno per noi che non ci occupiamo di mercato, che non ti aspetti mai, perché sembrava un binomio indissolubile. Come mai secondo te si è arrivati a una decisione di quel tipo?
1: Ma guarda, che ti dico Max, io sono rimasto sorpreso, perché comunque il rinnovo era di un anno e per l'esperienza che ho io nel calciomercato, se te un dirigente come Ausilio, cresciuto, perché lui ha fatto tutti i ruoli dell'Inter, cioè è entrato in punta di piedi diventando poi un ottimo direttore sportivo, uno tra i più bravi in Italia, però gli rinnovi il contratto di un anno, forse gli stai dando un segnale. È vero che Bacin, che sta crescendo e cresciuto in questi anni, poteva essere anche l'uomo giusto per andare a sostituire Ausilio, però evidentemente forse hanno deciso che il percorso si dovesse interrompere. A volte si devono prendere anche delle decisioni. Devo dirti la verità, non me l'aspettavo e non ho capito bene la motivazione. Mi dispiace per Ausilio, però evidentemente se poi questo doveva essere, meglio farlo subito piuttosto che trascinarsi. Ecco, questa è la cosa secondo me più importante. Inutile trascinarsi.
0: Certo,
1: se doveva interrompersi il rapporto, è bene che si sia interrotto subito dopo la fine del mercato.
0: Senti, giro veloce di valzer per le altre italiane che nei prossimi due giorni saranno impegnate in Champions.
1: Ma guarda, allora, devo essere sincero, Napoli non lo vedo benissimo con l'Arsenal, mi dispiace dire questa cosa, ma l'Arsenal, se dimostra di essere l'Arsenal dell'anno scorso, diventa una squadra durissima da affrontare per tutti. E poi io qualche perplessità comincio a averla su Allegri, che non lo vedo più pimpante come magari qualche tempo fa. Ho come la sensazione che qualcosina possa aver perso, no, delle sue, non dico certezze, però comunque sia qualità d'allenatore sono sempre importanti. Però quel girone di ritorno dell'anno scorso secondo me ha lasciato il segno. Poi lui ora si è adeguato anche a quello che gli ha chiesto De Laurentiis, il Montengaggi ribassato, una squadra che comunque si è stata ritoccata poco e nulla, una sfida comunque complicata. Ecco, però non lo so, ecco, magari non vorrei che questa scelta non fosse proprio la scelta perfetta per il Napoli, anche se dal punto di vista di De Laurentiis, quando va a scegliere un allenatore ti porta sempre il grande nome. Mi auguro di sbagliarmi, perché insomma, i napoletani meritano una squadra che lotti, e sicuramente Allegri rimane ancora un grande allenatore, però l'Allegri di qualche tempo fa mi piaceva di più, tanto per essere chiari.
0: Okay.
1: E Como è divertente, perché l'avventura del Como in Champions League a me stuzzica tantissimo, Como gioca in Serie A come se giocasse veramente in un campionato straniero, c'ha una facilità di palleggio, una visione di gioco, poi c'è Nico Pazzo, hanno preso Ken, c'è Cialoba, è una squadra divertente, divertente. Secondo me quest'anno il loro vero obiettivo è farsi vedere di più, il più possibile in Champions League. Faranno bene anche in campionato, ma per me è più Champions che si addice al Como, paradossalmente.
0: Sì, sì.
1: Che complimento sto facendo al Como, perché per il Como è quasi più Champions che campionato, vuol dire che è una squadra di livello internazionale. Giocheranno con il Lipsia e quindi sarà sicuramente una bella, un bel debutto. E poi c'è la Roma, la Roma col Fenerbahce, che ti devo dire, Gasperini è il top. Gasperini oggi probabilmente è il miglior allenatore che abbiamo in Italia, per distacco, non c'è nulla da fare, perché comunque dove va impone un'identità di gioco.
0: Sì, è vero.
1: Io
0: è vero.
1: Ha trasformato, pensa, secondo me ha trasformato Malen in un centravanti formidabile, perché Malen anche in nazionale non era questo. Lui gli ha cambiato il ruolo, gli ha dato fiducia e questo segna da tutte le posizioni, è impressionante, questo ti fa capire quanto Gasperini incida su una squadra.
0: Sì, ricordo anche che Gasperini in passato, all'Atalanta per esempio, aveva avuto già degli impatti incredibili sui numeri 9, su gente che faceva gol poi tutte le partite, creando anche la fortuna di certi giocatori, no? Per cui bene, bene, abbiamo fatto un po' di chiacchiere per scaldare ancora di più l'ambiente prima della Champions, stasera Inter Real Madrid e poi le altre partite di cui abbiamo parlato. Abbiamo anche discusso un po' del campionato, anche se siamo solo all'inizio, ma avremo tante chiacchiere da fare nel corso della stagione con Nicolò Ceccarini, che ringrazio per essere stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Ciao Nicolò, buona serata.
1: Ciao Max, sempre un piacere. Forza Radio 105 e forza Max. Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao. Radio 105.

0: Ma in tutto questo, Simo, non abbiamo ancora parlato noi di Milan. Cioè io non ho veramente il polso della situazione rispetto a quello che pensi tu di Amorin, rispetto a quello che pensi tu di Leao che se n'è andato via, dei giocatori nuovi, di queste prime tre partite. Stai seguendo, non stai seguendo?
1: Sto seguendo, Amorin mi piace.
0: Vedi?
1: Nuovi acquisti sono da valutare, non basta una partita.
0: Certo.
1: Un gruppo che va ancora amalgamato.
0: Sì, come sei diplomatico.
1: Sì, spiace per Leao, però era giusto.
0: Spiace il giusto.
1: Spiace il giusto, doveva cambiare aria.
0: Ok.
1: Mi hai chiesto qualcosa?
0: No, perché ti vedo comunque molto silenzioso sul Milan. Come mai?
1: Sono abbastanza sereno. Andrò a San Siro a vedere Milan-Lecce.
0: Ah, Milan-Lecce.
1: Voglio vederli da vicino.
0: Va bene.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: 105
18: che storia.
19: Radio 105,
20: che storia.

0: sulle note di questa bella canzone di Snoop Dogg e Wiz Khalifa, Young Wild and Free, che è un pezzo che per me è super positivo, mi dà una vibe di libertà bellissima. Sulle note di questa canzone e su queste vibes, noi facciamo un grande augurio di buon compleanno alla nostra Lucilla, che fra poco sentirete in diretta con Sansone. E quindi insomma le diamo un abbraccio gigante di buon compleanno con questo bel pezzo che profuma di tante cose belle. Simo, torniamo domani noi.
1: Noi torniamo domani, sì.
0: Vuoi raccontarci chi ci sarà ospite?
1: Domani grande libro, grande ospite.
0: Domani grande libro.
1: Sì, grande libro.
0: È arrivato a dire domani grande libro.
1: Sì, quello di Gianluca Gotto.
0: Ah!
1: Vabbè, sono nel libro quello.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Poi è grande anche Gianluca, però è grande il libro perché è un gatto così.
0: Anche l'ospite è grande.
1: Stupendo.
0: Bella puntata, allora, domani sera dalle 20 alle 21, qui su 105. Ragazzi, buona serata a tutti. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Ma buonasera, questa è Radio 105 e sono le 21.

0: Scusa Luca.
1: Sì.
0: Sono arrivate le schede dei nuovi arrivi.
1: Oh, che meraviglia, finalmente.
2: No, guarda chi ci hanno mandato.
1: Oh, ma io non ci posso credere. Guarda chi ci hanno mandato, ho chiesto elementi validi.
3: Una cagacazzi.
1: Sì.
4: Ispettore Barbara Rostagno. La cagacazzi.
5: La cagacazzi.
4: Bel quartiere di merda. Hanno già fregato la moto.
5: Hanno già fregato la moto.
4: Dov'è che la faccio la denuncia?
1: Oh, comunque ancora non hai visto niente.
6: Comunque devo dire che la tua foto, quella in cui stai proprio nuda con il tronco davanti,
7: un grande classico, possiamo
6: grande
7: dirlo.
6: Classico, non vedo, non vedo.
8: Allora se mi passi il gioco di parole, tieni duro. Mi piace molto, come a molte donne, quindi meglio il duro.
9: Io fra un po' lo sai che faccio. Vengo lì in giro. Luce dai piedi.
10: Siete pazzi.
6: Dire. Sono seria, spiegamela.
5: Sono seria, spiegamela.
8: Ho scelto di partecipare perché secondo me, per me, questo è un treno di quelli che si è fermato alla stazione giusta e non poteva non salire.
5: Non potevo non salire, non potevo non salire.
11: Che la talpa si riveli.
5: Che la talpa si riveli.
11: Lucilla Gotti è la talpa.
5: È la talpa.
11: Lucilla.
8: Sono io, ragazzi. Sì. Sono io, ragazzi.
9: You are fantastic, te l'ho detto appena tu visto. No, è forte, eh. Ragazzi, tenetevela stretta perché è forte, eh.
7: Sì, sì,
9: è
7: forte. Ben arrivata Lucilla Gosti.
6: Nessuno mai aveva desiderato così tanto la mia presenza, felice di avermi tra le palle.
7: Ma pensa a te, per me è a posto così, sei la socia perfetta.
8: Sono Lucilla Gosti, nata l'8 settembre del 78 sotto il segno della Vergine, ascendente Leone, ma ho molti pianeti in Scorpione.
7: Tanti auguri Luci!
6: Ragazzi, grazie. Vi posso dire che è la presentazione più figa che mi abbiano mai fatto. Cioè, ma quanto avete perso? Quanto tempo avete perso?
7: Veramente, veramente, c'era quasi tutto. C'era tanto, tanto, ma no, non tutto, vabbè, di quello che sei. Quindi buon compleanno, Lucilla.
6: Grazie, questa cosa mi ha emozionato tantissimo. Mi è venuto da piangere, cioè. Siete pazzi. Grazie, vi voglio bene. 48 anni, non tornerei indietro manco di un mese.
7: Attenzione, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
6: È
7: tipo
6: vero.
7: Anna Magnani che dice ci ho messo una vita,
6: è vero, ragazzi.
7: Non tornare indietro. Quindi amici, avete capito che oggi 8 settembre è il compleanno della nostra Lucilla.
6: Grazie amori, mi avete fatto un regalo bellissimo. Grazie anche a Max Brigante che me li ha fatti prima,
7: sì.
6: È stato molto bello. A Nadia Venturini, perché per me, secondo me, arriva da lì.
7: C'è,
6: ecco,
7: lo zampino anche di Nadia.
6: Esatto. E vabbè, che dire, questi 48 anni si fanno sentire, ma sono una nuvola.
7: Sono una nuvola,
6: sì.
7: Cioè?
6: Che, come ho detto prima, non tornerei mai indietro.
7: Okay.
6: Cioè, proprio è l'età giusta che mi sento di avere, che devo avere. Magari ne dimostro qualcuno in meno, ma sono felice così oggi perché li ho vissuti tutti e 48.
7: Bene.
6: Ad alta intensità, ragazzi.
7: Come abbiamo sentito, anche ad alta intensità, insomma.
6: Sì,
7: un
6: sì,
7: breve frammento di quello che è
6: sì,
7: stato
6: però,
7: finora.
6: Chi è? Matti, l'hai fatto tu?
7: Certo, l'ha fatto,
12: sì,
7: Matti.
12: Sì,
6: quanto
12: sì,
6: c'è, posso
12: fatto
6: chiederti quanto ci hai messo?
12: Ma, dalle 4 di oggi pomeriggio alle 8.
6: Ti sei fatto 8 ore di smarronamento,
12: sì,
6: con me.
12: Ci ho messo un botto di tempo a trovare la prima puntata di Distretto di Polizia.
6: Quella e quella di Elodie, quanto ci hai messo, la mia amica del cuore?
12: No, facile, facile. Quella è stata abbastanza facile.
7: Un po'
12: ridondante sui social.
7: Vabbè, quella, come dire, non è difficile.
6: Se possiamo dirlo adesso, dopo un anno e mezzo, si è offesa per niente. Niente.
7: Eccoci qua.
6: Guarda che hanno paura a dirlo.
7: Beh, no, io sono abbastanza d'accordo, insomma.
6: Grazie.
7: L'ho sempre detto. Però vabbè, comunque, sono momenti, vita vissuta anche.
6: Grazie,
7: quella
6: proprio
7: vita
6: bello,
7: vissuta dall'inizio.
6: Grazie.
7: Dall'inizio
6: me la mandate quella.
7: Mancava
6: come
7: il pezzettino dell'intervista agli Zen del 2001.
6: È vero, e poi sarebbe stata perfetta.
7: E poi, vabbè, ma è introvabile. Gli Zen sono quella band, rock band,
6: dove tu suonavi il basso.
7: Dove io suonavo il basso nei primi 2000. E che una delle prime interviste, adesso non ricordo se proprio la prima, però una delle prime interviste fu a All Music e l'intervistatrice era Lucilla Gosti.
6: In un parchetto eravamo, no?
7: Nel parchetto, non mi ricordo, che forse proprio tu proponesti di andare a fare l'intervista fuori dagli studi. Quindi andiamo nel parco. Andammo nel
6: parco.
7: Tu,
6: vedi che estro creativo.
7: Con due operatori, un microfonista, andammo nel parco su questa panchina.
6: Un operatore e un'operatrice.
7: Ok, io non
6: erano
7: ricordo.
6: Checco, allora adesso scusatemi, ma poi nella memoria rimangono ricordi piccantini. Lei si chiamava Ninfetta per noi, ma adesso veramente? Cioè non era Ninfetta, aveva un altro nome, ma mi ricordo solo Ninfetta.
7: Ok, ok. Averlo saputo noi invece non la...
6: Ninfetta. Aveva un altro nome, ma mi ricordo solo Ninfetta.
7: Ok, ok. Averlo saputo noi invece...

0: Dal 2000.
1: E poi l'hai dato via?
0: E poi alla fine è morto finalmente sto Vabbè. Maglione così. Io ero moro nero corvino.
1: Corvi, me lo ricordo che non eri biondo come sei.
0: Porca miseria, ragazzi. Va bene, se volete anche voi fare gli auguri alla nostra Lucillona 342 41 15 105. Inizia la puntata di questa sera del 105 Net Express.
2: Una caca cazzi.

0: Auguri Lucilla di Bocche Voce, bellissima.
1: L'hai visto?
2: Vabbè dai, sono 48 ragazzi, che so 48.
1: Vabbè, ma al di là del numero, ma chi se ne frega del numero, è il giorno, no? Quando è il giorno tuo?
2: Ma poi io vi posso dire una cosa, non so in quanti di voi amino il giorno del proprio compleanno. Per una grande parte della mia vita, adesso che ho 48 anni posso definirla grande parte della mia vita, non ho amato il giorno del mio compleanno, a volte non volevo neanche festeggiarlo. E invece adesso saranno un 7-8 anni che mi sveglio proprio con la gioia, apro gli occhi e dico: il giorno del mio compleanno, sono felice, vedo
1: ti
2: i miei bambini.
1: Bene.
2: Mamma mia, questa mattina ho dormito con i miei bambini, cioè spesso ci dormo insieme, ma hanno aperto gli occhi, io facevo finta di dormire e ho sentito che loro hanno detto: è compleanno della mamma, Diego. Alma ha fatto: Diego, è compleanno della mamma, svegliati. Mamma, tanti auguri di compleanno. Che meno male che lo sveglia, perché fossi stata ancora addormentata avrei fatto un balzo nel letto. Per cui è proprio bello. Chi è?
3: Tanti, ma che dico tanti, tantissimi auguri di buon compleanno alla super lucillona nazionale del nostro cuore, Federico da Cisterna.
2: Grazie Fede. Senti, lo vogliamo raccontare che abbiamo un po' una cosa pimiento da fare per i nostri ascoltatori? Che faremo nei prossimi giorni?

0: Stiamo preparando qualcosa, ragazzi. Sì. Stiamo preparando qualcosa. Potrebbe arrivare a breve una sorpresa che vi dovrebbe coinvolgere.
1: No, al 100%, nel senso che noi la faremo. Ovviamente il coinvolgimento mio, di Ale, ci sarà Matti. Diciamo delle novità che riguardano un po' quello che vogliamo fare con voi, ma vi vogliamo sentire belli attivi, sì, propositivi, anche con consigli, idee. Anche se non possiamo dire troppo.
0: Non possiamo dire troppo. No. Sappiate che stiamo per lanciare una sorta di sfida alla nostra azienda. Stiamo per lanciare una sorta di sfida alla radio. E se voi sarete dalla parte nostra, la radio ci acconsentirà di prolungarla e di farla, esatto, diventare una nuova veste di, esatto, questo orario.
1: Vabbè, così praticamente abbiamo detto tutto.
0: Beh, senza fare alcun preciso riferimento, però insomma, a buon intenditor, poche parole. Che alla radio, insomma, no?
1: Esatto.
0: Le poche parole danno comunque un senso di quello che sta forse per succedere. Grazie anche a voi, quindi ci dovete sostenere se vi piacerà il progetto.
1: Ma anche se non vi piace ci dovete sostenere, perché magari vi piacerà dopo. Succede, sì, no, che tu incontri con una, dici non lo so, non mi convince tanto, e poi invece la frequenti due o tre volte, dici però che piccantino, che pimiento.
0: Era una subordinata con condizionale molto retorica. Cioè, nel senso che la risposta era già data, ma per educazione ho messo il condizionale. Ok, ragazzi, ok. Tanta carne al fuoco. Tanta,
1: allora,
0: carne al fuoco.
1: Io posso introdurre subito il discorso per dopo? Ma le donne con i peli sotto l'ascello sulle gambe, o con magari un po' la patong hairy, vi piacciono oppure preferite la donna senza peli?
0: Hairy vagina with vagina
1: non mallet. Non mallet, non mallet.
0: Do you like vagina mallet?
1: Vagina mallet è già di un certo tipo. Vuol dire che tu comunque hai tolto qualcosa e hai tenuto qualcos'altro. La hairy vuol dire che hai tenuto tutto.
0: Hai
1: è
0: tenuto
1: un all-in.
0: E invece quelle curate, nel senso pelo ma curato, come si chiamano?
1: Come si chiamano? Dipende dalla forma del pelo. Poi ci sono tutte quelle che non hanno pelo sulla patong. Ad esempio, io preferisco un po' di pelo
0: ma
1: sulla patonga.
0: Ma quelle che non hanno pelo sulla patonga sono più spontanee?
1: No.
0: Scusa.
1: No, perché se non hai peli sulla lingua non vuol dire che tu non li abbia sulla patonga.
0: Mi sento un attimo pellecchio in questo momento.
2: Adesso ci stava bene, no? Dai, spiegamelo.
1: No, io credo di averla spiegata così,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì,
1: cioè,
0: tutto
1: non
0: chiarissimo.
1: Posso addentrarmi ancora di più.
0: Tutto chiarissimo,
1: okay,
0: tutto
1: grazie.
0: Chiarissimo. No, invece io volevo chiedere, non tanto agli uomini se gli piace questo tipo.
1: No, no, ma alle
0: rimane
1: donne
0: aperta,
1: anche.
0: Rimane aperta. Alle donne, c'è qualcuna che orgogliosamente dice no, io non mi tingo i capelli, no, io non mi tolgo i peli da sotto le ascelle, no, non mi tolgo i peli sulle gambe, non mi tolgo i peli sulle gambe o così o niente, cioè nature, e che difende con orgoglio questo tipo di atteggiamento, come lo vogliamo dire? Non è una tendenza,
1: allora,
0: un
1: può essere una tendenza anche un po', se vuoi, femminista. Ad esempio, posso dirti la mia? Io mi curo, però se ho il pelo che è un po' scappato sotto l'ascella, non è che mi sento...
0: Pelo scappato mi fa ridere, pelo scappato mi piace.
1: No, perché dico, se ti piaccio, ti piaccio anche se ce l'ho un po' scappato sotto l'ascella. Tra l'altro io, se fossi un uomo, un po' di pelo lungo sotto l'ascella mi farebbe sesso. Te lo voglio dire così, senza troppi giri.
0: Ma te stesso, se fossi un uomo, il pelo tuo sotto l'ascella mi farebbe
1: sesso. No, sulla donna.

0: donna ci vuole liscia. Max da Pisa, auguri.
1: Grazie. Allora, possiamo raccontarlo? Che cosa ha fatto Simba nel giorno del mio compleanno? Allora, ha girato per la radio.
2: Simba è il cane di Lucilla che ogni tanto la sera è qui con noi.
1: Simba,
2: no?
1: Vieni qui che ti facciamo vedere. Dai. Vabbè, aspetta, parla tu che io lo prendo.
2: Simba è questo bastardino, stupendo, dolcissimo, che la sera è spesso con noi ed eccolo qua, eccolo. In video sul 66 del Digitale Terrestre.
1: Allora, cagnetto di quelli randagi che proviene da... dalla Calabria, è stato preso quando aveva 4 mesi, sempre con me, ha cagato sul tappetino dello zoo, ragazzi.
2: Bene! Attenzione! Se ci fosse adesso qualcuno dello zoo all'ascolto,
1: vado a raccoglierla. Simba,
2: se domani per caso dovesse
1: lo zio Marco Mazzoli ti ha dato anche cibo, forse è quello.
2: Sì.
1: Troppo.
2: Ha cagato il cibo di Marco di poco fa che abbiamo fatto un aperitivo insieme. Lui chiaramente si è innamorato in un secondo di Simba. Simba si è innamorato di lui e quindi tra un limone e l'altro gli ha dato anche qualche tarannuccio.
1: Esatto. Va bene.
2: Quelli che rimanevano, che hanno lasciato gli altri.
1: Esatto, quelli che hanno mangiato le altre persone. Cosa vogliamo vogliamo affrontare altri discorsi? No.
2: No, beh, eravamo sul pelo.
1: Esatto. Allora, vedo che sono arrivati svariati messaggi. Il tema di oggi, ma poi spiegheremo bene perché abbiamo una notizia comunque.
2: No, ma spieghiamolo subito, così intanto alimentiamo. Praticamente la questione nasce da una cosa che abbiamo visto. Sapete che c'è il Festival del Cinema a Venezia, Red Carpet, che viene percorso da personaggi enormi, illustri, personaggi anche inutili, e altri personaggi accessori. Tra i personaggi accessori c'è questa cantante, cantautrice, che debutterà come attrice in un film che si chiama Prime Time, diretto da Oppenheim. Benissimo, bene. Ha fatto il red carpet. Come lo ha fatto sto red carpet?
1: Col pelo sulle gambe. Lei si chiama Phoebe Bridgers, 32enne, si è presentata con questa scarpetta col tacco, cinturino e il pelo, ragazzi, aveva tanto pelo sulle gambe, tanto che è stato visto dai fotografi ed è stato attenzionato. Un messaggio, non un messaggio, un messaggio di femminismo, di libertà, di viversi la propria femminilità come ognuno ha voglia. Poco fa dicevamo che per esempio a me il pelo non dà troppo fastidio. Però vedevo in te una faccia di disappunto.
2: Allora, ne parlavamo ieri sera, motivo per cui abbiamo ripreso l'argomento. Ne parlavamo in coda, quindi finita la puntata di ieri c'è stato questo, come dire,
1: questa scivolata.
2: Sì, questa scivolata, questo corollario, mettiamolo un po' come volete. E adesso lo stiamo riprendendo appunto perché l'attualità ci dà indicazioni. Non ce la faccio. Cioè, perché allora, che ognuno faccia quello che vuole, sempre. Non è una critica, non è un giudizio. È che io dico che a me il pelo sulle gambe, sulle donne, non piace. Per carità, non è che non esco con
1: sotto
2: una persona.
1: La
2: dipende.
1: Ma tipo così?
2: Ma non c'è.
1: No, invece c'è.
2: Ma che c'è?
1: C'è un po'.
2: Ma che cosa c'è? Ma che c'è? È? Una palla da biliardo, ma che è?
1: Vabbè, cioè, non c'è più, ok?
2: È liscio come la pallina bianca del...
1: Quasi.
2: Vabbè, ma se le cose le devo cercare col microscopio, chi se ne frega? Se invece le vedo anche da lontano, va bene lo stesso, no?
1: Cioè... Guarda che arriva! Ecco.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
13: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea Esperti in Prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti menta dente in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La nostra 105 selection affidata a Malcolm Todd Earrings su 105, 21 e 32. Amici, ben ritrovati. Lunedì sera 8 di settembre. Ciò significa che è il compleanno della nostra Lucilla Agosti. Quindi sì, ancora tanti auguri.
1: Grazie,
0: tanti auguri,
1: grazie a tutti, grazie. Ho tantissimi amici o fan che mi stanno scrivendo sulla mia pagina Instagram, che hanno sentito i saluti che mi avete fatto qui in diretta, e mi dicono belli belli belli, per sì, cui bravi.
0: Beh, all'inizio della
1: grazie
0: puntata,
1: Matti, grazie Ale,
0: abbiamo aperto con un omaggio, sì, con tutti i frammenti tra i più simpatici, i più spigolosi, i più divertenti della carriera televisiva e radiofonica di Lucilla, chiaramente sintetizzando al minimo, perché ci vorrebbero ore ore ore ore,
1: però parlavano di me, quindi grazie, beh, sì, davvero,
0: sì, ti descrivevano. Va bene, pelo
1: stiamo
0: sì,
1: parlando
0: pelo
1: di
0: no,
1: peli, esatto.
0: Pelo sì, pelo,
1: pelo,
0: sì,
1: pelo no, ovvero da donne siete quelle che lasciano correre un po' di pelurio, siete quelle che appena vedete che il pelo è andato, pigliate rasoio, ceretta, silk peel, quello che volete, lo strappate, ascella, pube, gambe, vi accettate anche con un po' di pelo oppure no, e anche poi ovviamente il discorso maschile.
0: Tutto parte da Phoebe Bridgers, cantante, adesso anche attrice californiana, che ha sfilato sul red carpet di Venezia in questi giorni mostrando che non si era depilata le gambe, quindi segno di libertà, non mi voglio adeguare agli standard di estetica canonici di questo periodo storico, quindi io lascio andare il mio pelo a qui, e qui vi abbiamo aperto insomma un po' il mondo. Io solitamente mi depilo, ma per risparmiare i soldi in laser sul viso quest'estate mi sono lasciata crescere tranquillamente i peli anche sulla zona bikini e oltre, anche per le serate in discoteca con gli amici, altri ragazzi, e vivo molto più tranquillamente.
1: Me l'hanno fatta pesare per anni parenti e genitori, il discorso della depilazione, facendomi anche esaurire il sistema nervoso a testate contro il muro, pugni al muro, perché mi sentivo donna dopo 2 mesi in piena estate con la Patong Harry. Adesso vivo meglio,
0: quindi quest'estate le ha restituito la serenità,
1: sì, sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: dice sai che c'è, ma andate a quel paese tutti quanti, Patong col pelo lungo e viva Dio, ed eccoci qua.
1: Allora, io sono ragazzo, mi faccio le ascelle con la lametta e devo dire che ne ho visti tantissimi di super giovani, oltre agli atleti, vabbè, che lo devono fare per motivi sportivi, però tanti maschi ho visto con le ascelle depilate, il silk peel su tutte le gambe, a volte anche la ceretta è una bella sfoltita.
0: Ok.
1: Allora, ammetto che da donna a me l'ascella pelosa e in generale l'uomo lasciato libero mi piace.
0: Ok, per te l'uomo libero.
1: Sì, poi se si vuole depilare sulla zona del pube, testicoli, quindi la zona diciamo più erogena, sono cose che hanno un altro tipo di discorso, ma ascella, petto, così, a me piace l'uomo libero.
0: L'uomo libero che sì, è così come è nato.
1: Sì, esatto.
0: Sì, sull'uomo non lo so, poi vabbè, le donne hanno i loro gusti a riguardo. Ho sentito donne dire la stessa cosa che dici te, ma anche donne dire che amano l'uomo che si lascia, non si lascia andare, cioè che è naturale in tutto tranne nella zona pubblica, dove
1: sì,
0: deve
1: sì,
0: essere
1: che lo vogliono super depilato,
0: super curato, super curato, non proprio depilato a zero, ma super curato, perché
1: okay,
0: sai, adesso ci sono quelle creme che metti e dopo un quarto d'ora togli e non c'è più niente, no?
1: Certo, c'erano anche negli anni 90, però se ti voglio dare questa notizia.
0: Ma io l'ho scoperto
2: anni fa. Un minuto in più, il problema è se le lasci un minuto in più.
0: Che succede
1: che
0: se le lasci?
1: Che ti
2: cade
1: pelle,
2: tutto, anche
1: anche il pisello ti
0: ah,
1: cade.
0: Sì? Ok. Quindi è giusto non esagerare.
2: Sono creme, prodotti acidi comunque.
0: Sì, lo so, ho provato. Ho provato.
1: E dove hai provato? Anche tu lì sulla zona?
0: Ho provato dove tutto quello che copre la mutanda
1: è lì.
0: Davanti, dietro, davanti, dietro.
1: Ma
0: tutto.
1: Tu sei libero o ti depili lì?
0: Vai, ti faccio vedere.
1: No.
0: Sono...
1: No, dai, Alessia,
0: sono in TV. Se non fossimo stati in TV, sono curato. Sono curato. Sono
1: quindi
0: curato.
1: Ti depili?
0: Sono curato. La stessa macchinetta che fa la barba.
1: Ma ti depili il pube o anche i testicoli?
0: Anche
1: i testicoli.
0: Anche i testicoli. Tutta
1: hai
0: la zona.
1: Hai capito? Che frizzanteria.

0: Bresh, da Dio, 21:39, io mi depilo totale 365 giorni l'anno.
1: Bene, ma se non scrivi che sei un uomo o una donna, che ci facciamo con questo messaggio?
0: Vogliamo di più da te.
1: Ma sì, ma ragazzi, firmatevi, se no come facciamo? Che stiamo facendo un discorso uomini, donne, depilazione, importante.
0: Allora, donna pelo, sì, ma curato. Gambe lisce, al massimo peluria. In caso di cartavetro, vabbè, si chiude un occhio. Per il resto, un po' di attenzione. Ecco. Questo è quello che dice il nostro Angio da Parma.
1: Ok, quindi siamo su questo. Siamo su pelo sì o pelo no. E soprattutto cerchiamo persone, soprattutto donne, orgogliose di portare il pelo. Ovunque, non per forza. Nelle zone pubiche. Anche sulle gambe,
0: sotto le ascelle, insomma, in maniera molto libera. Raccontatecelo 342 41 15 105.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Allora, uomo di 44 anni e come dice Ale, che sarei io, sono curato, non amo molto i peli, l'unica zona dove non mi depilo sono le gambe, di conseguenza non amo le donne che non si curano. Carlo.
1: Allora, posso dire una cosa molto importante? Non è detto che una donna che decide di avere i peli non sia una donna curata.
0: Assolutamente vero, per specifica cui, importante questo.
1: È molto importante, uno può decidere di tenere i peli sulla zona pubica, ma comunque curare i peli che decidi di tenere. Depilarsi completamente non è sinonimo di cura, e tenere dei peli sinonimo di non cura del proprio corpo.
0: Assolutamente.
1: Questo lo voglio dire, perché sembra quasi che decidere di avere i peli sia non curarsi del proprio corpo, ma non è assolutamente così. Io, ad esempio, mi piaccio di più in certe zone con i peli.
0: Ok, però tu tendenzialmente sulle gambe e sulle...
1: No.
0: Sei senza peli.
1: Sulle gambe sotto le ascelle mi depilo, ma senza quell'attenzione morbosa. Cioè, mi sarei dovuta fare la ceretto depilata ieri per essere perfetta come il canone mi vorrebbe. In realtà me ne sbatto le scatole e penso che se piaccio ad un uomo, mi tocca la gamba e sento che c'è un po' di ricrescita, tutto sommato ho voglia di avermi lo stesso.
0: Assolutamente, se c'è un po' di ricrescita, ok. La questione è, non l'abbiamo trovata poi quella ragazza o quella donna tra voi ascoltatori che in maniera manifesta e senza alcun problema dice: no, io non mi depilo più né nelle zone pubbliche né sulle gambe, cioè il pelo va libero come mamma mi ha fatto. Che però è una cosa, secondo me, che sopravviveva nell'Europa dell'Est. Non so se vi è capitato di intercettarla questa cosa.
1: No, spiegacela.
0: Che ho conosciuto delle persone, delle ragazze, delle donne polacche che avevano il pelo sulle gambe serene, anche delle belle ragazze.
1: Probabilmente anche un fatto culturale della loro parte d'Europa, io questo non lo so.
2: La fa freddo, ragazzi.
0: Esatto. Bisogna di coprire. Secondo me è esattamente quello.
1: Gianni dice: ho avuto una ragazza per molto tempo che, appena conosciuta quasi da adolescente, ha sofferto molto per la peluria sul viso. Poi risolto quello quando abbiamo convissuto sulle gambe. Capitava d'inverno che si lasciasse andare e andava bene così.
0: Hai visto? Oh, finalmente abbiamo una storia di quelle che ci piacciono. Vogliamo donne coraggiose che ce lo raccontino. 342 41 15 105.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Vieni da MD, anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: 105
22: Che storia.
23: Radio 105.
24: Che storia.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola 22.04, seconda ora del Night Express, tutti insieme. Stiamo parlando di peli, peletti, pelini, peloni. Vi piacciono di più le pelli depilate, ma voi stessi, che è la cosa che ci interessa di più, quindi non il giudizio degli altri, ma quanto voi verso voi stessi vi piacete di più depilati o col pelo libero? Abbiamo preso spunto da questa Phoebe Bridgers, cantautrice e protagonista di un film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è presentata sul red carpet col pelo sulle gambe.
1: Esattamente, e allora noi eravamo un po' alla ricerca di quelle ragazze, di quelle donne che se ne sbattono e dicono: sai che c'è, a me piace così, senza dover tagliare nulla, pelo sulle gambe, pelo sotto le ascelle, pelo dove c'è si lascia andare.
0: Sai
1: perché ci
0: cosa?
1: Sono
0: io vorrei sentire, Ale, qualche uomo anche che dice: a me piace la donna che si sente libera come vuole lei. Perché in tanti vedo che dicono, vedi, tipo qui, a me piace la donna depilata, specialmente nelle zone intime, ovvero come mamma l'ha fatta. Ma come mamma ci ha fatto, vi vorrei semplicemente dire che noi siamo pelose
1: fino a 13 anni, perché poi
0: cioè
1: capito?
0: Poi dai 12 in poi in realtà il pelo c'è, ragazzi. Prego.
2: Allora, secondo me ognuno è libero di fare quello che vuole. Poi a me una donna pelosa che ha i peli sulle gambe o sotto l'ascelle a me non piace. Poi i gusti sono gusti, però ognuno può fare quello che vuole, ma per il mio gusto il pelo no.
0: Ma ce n'è uno che dice: a me invece piace Harry, perché se hanno fatto una categoria YouPorn o Pornhub vuol dire che ci sono quelli a cui piacciono le patong pelose,
1: ci sono,
0: le donne pelose.
1: Ci sono, hanno più di 70 anni tendenzialmente.
0: Non è vero, non hai guardato bene la categoria.
1: No, no, non dico che le Heiri hanno più di 70 anni, ecco. Quelli che vedono quei video hanno più di 70 anni.
0: Dici, perché appartengono ad un'annata in cui...
1: Sì, sì, sì.
0: Non sono d'accordo, io penso che non sia solo un gap generazionale.
1: Io avevo un collega proprio che impazziva per il pelo, per la vagina pelosa. Cioè, che
0: non lo so se si possa definire solo un fatto generazionale, che quindi i giovani di oggi la preferiscono depilata perché è diventata quasi una situazione di costume, e invece quasi come alcune pettinature, no? Il carré negli anni 70, il capello gonfio e laccato
3: mallet
0: negli anni 80, il mallet.
1: Ma più che giovani, guarda, cioè, io partirei già dai millennials, anche la generazione X, quelli prima di noi, cioè per andare a cercare quello che è il gusto per quel tipo di pelo bisogna andare secondo me molto prima. Cioè io della mia età non conosco nessuno a cui piace.
0: Io vorrei tantissimo che tra gli ascoltatori di 105 ci sarà qualcuno sui 35-40 che dice: ragazzi, a me il pelo piace più della... Ci sarà qualcuno sui 35-40 che dice: ragazzi, a me il pelo piace più della patong depilata.

0: la persona da chiamare. È arrivato un messaggio che voglio dire che Larry lo sposa, Harry lo sposa. Per cui tra poco chiameremo chi dice che il pelo è veramente molto importante ovunque.
1: Ok, l'ultimo messaggio che è arrivato, il 18.
0: Sì. Cioè ragazzi, ma state scherzando, il pelo è bello ovunque.
1: Ok.
0: Sei il nostro uomo, ragazzi.
1: Ok. Sì, anche perché poi va nello specifico. Dice: come fate a considerare eccitante una donna che là sotto non ha alcun tipo di pelo? Ok, rispondi al telefono, perché tra poco ti chiamiamo e ti chiediamo anche quanti anni hai.
0: Arriva Audrey Hepburn.

0: su 105, le 10:10 di martedì sera 8 di settembre. Stiamo parlando di quella cosa là che si chiama pelo. Il pelo, non per forza il pelo sulla vagina, anche se poi finiamo sempre a parlare di quello, perché ovviamente è la cosa più, come dire, più pop di cui
1: però
0: ci
1: è
0: viene...
1: pop anche l'ascella, ragazzi. Ci hanno fatto anche film, nascella sì, nascella no.
0: Certo, certo, però nascella sì, nascella no era un uomo che lo faceva, non era una donna.
1: No, è una donna, nascella sì, nascella no.
0: Ah, giusto, porca miseria, è vero,
1: in
0: sì,
1: macchina,
0: sì.
1: Nascella sì, sì, nascella no, e nascella sì aveva la treccia.
0: Certo. No, è che mi viene in mente sempre di quei film lì, Franco, l'uomo della signora Silvani, il camionista, che a un certo punto fa così e aveva...
1: E ha il ruggito del leone.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Io sono sempre alla speranzosa ricerca di quella donna, di quella ragazza, perché poi se tu apri TikTok o Instagram, nei reel è pieno di ragazze...
1: Sì, di donne che difendono la loro libertà di poter avere i peli.
0: Di poter avere i peli e che dicono, ma perché mi dovete rompere le palle, perché mi dovete chiedere, io mi lascio andare, sono così, basta, ti chiedo perché ti depili? No, perché tu lo chiedi a me?
1: Bravo, anche perché sennò qui va a finire che si parla di quello che l'uomo desidera sulla donna, quello che la donna desidera sull'uomo, ma è sempre come un immaginario, un immaginifico sessuale. Quanto è più interessante, secondo me, unito magari anche all'immaginifico sessuale, pensare come noi ci percepiamo?
0: Eh certo.
1: Mattia, a te piace la donna pelosa o totalmente depilata?
2: C'è un po' una, da fare una differenza.
1: Allora dai, ci sediamo.
2: No, no, nel senso, c'è bisogno che ci sediamo. Sulle gambe e sul viso preferisco di no. Premesso che è chiaramente una questione ormonale, quindi per molte donne è anche un problema questo.
1: Bravo, è vero.
2: Soprattutto sul viso.
0: In Canada conobbi una ragazza bellissima, bellissima.

0: Sembrava Rihanna appena uscita.
1: Che aveva la barba.
0: Che aveva il pizzetto proprio.
1: Ragazzi, disfunzione ormonale,
0: proprio aveva sul mento.
1: E lei se lo viveva bene o per lei era un complesso?
0: No, chiaramente non ne abbiamo mai parlato perché è stata una conoscenza di un quarto d'ora.
1: Ok, quindi tu non l'hai potuto chiedere, no. Lo tieni perché ti piace, lo tieni perché non hai il coraggio di toglierlo?
0: No, non gliel'ho chiesto.
1: Che sarebbe stato interessante.
0: Lo so, però lei era la cassiera di un negozio di strumenti musicali. Stavamo comprando una chitarra e guarda che figa, guarda che bella, guarda da tutti là. Poi a un certo punto, oh raga, c'è il pizzetto. Ma come mai? A quel punto, tu immagina... 5 adolescenti.
1: Ma te ad esempio blocca se oggi vedessi una bella donna? Certo, gli adolescenti, un neurone in 22.
0: In 5 ci abbiamo messo mezz'ora a capire che era una disfunzione ormonale e che non bisognava fare battute, ma era chiaramente troppo tardi.
1: Ma a te poverina. Oggi, se tu vedessi una bella donna che ti piace, ti interessa, ti stuzzica, ma che ha un po' di pelo sul mento, ti lasci andare o per te è uno stop?
0: Io ci ho provato con una che aveva una gamba in meno.
1: Okay. È andato tutto bene?
0: È andato malissimo perché è arrivato il fidanzato un secondo dopo.
1: Ok, quindi tu dirai figurati 5 peli.
0: Porca
1: cosa miseria. Possono
0: poi ho scoperto che era un influencer super seguita, il ragazzo pure, e io ero andato lì a fare due battute al bancone. Ehi, dopo che me ne ero accorto, chi se ne frega, cioè nel senso.
2: Ma questa ragazza va in moto?
0: Non lo so, non me lo sono. Si parla veramente di 12 anni fa, forse il mio secondo anno a Milano.
1: Perché tu conosci un influencer senza una gamba che va in moto?
2: Sì.
1: E.
2: E adesso mi sfugge il nome, però la
0: forse
2: seguo.
0: Ho capito, forse. Cioè, nel senso, per rispondere alla tua domanda, se dovesse scattarmi quel qualcosa, no, non sarebbe un problema. Ok, di base però ti deve scattare tutto quanto subito, per cui quella cosa lì non te ne frega niente.
1: È vero.
0: Non rientra tra le persone che, conoscendoci forse, ok, perché ti scarterei all'inizio. Purtroppo, scusate, è una cosa orrenda da dire, però
1: no, ma è giusto, qui si sta parlando anche
0: aperto.
1: Di tabuccia, di cose ti piace, non ti piace, si mi bloccherebbe, non mi bloccherebbe, per cui
0: esatto, sì, all'inizio mi bloccherebbe, così come mi bloccherebbero i peli sulle gambe.
1: Va bene, va bene. Potremmo far partire delle chiamate.

0: Medusa Khalid, weekend 22:17, questa è la diretta del Night Express, Lucille Ale con voi. Stiamo parlando di pelo sì, pelo no, un po' ovunque, ma soprattutto non come desideriamo il corpo dell'altro, ma come percepiamo il nostro corpo e conseguentemente il desiderio sessuale.
1: Esattamente, io dicevo che sotto i 70 anni a nessuno piace la donna col pelo laggiù, e invece no. Tony, ciao Tony, benvenuto al Night Express.
0: Tony. Tony
2: è caduto. Tony,
0: Tony è caduto nel momento in cui abbiamo detto Tony è caduto. Dai, raccogliamolo da terra, Tony. Perché Tony diceva in realtà un pensiero, adesso non lo voglio anticipare, ma che secondo me è molto interessante, perché ha una visione diversa sul suo corpo rispetto a quella che poi lo eccita sull'altra persona.
1: Tony,
3: eccomi.
0: Ciao, benvenuto.
3: Ciao.
0: Ciao Tony, ascolta, tu dicevi io mi depilo tutto, giusto?
3: Sì, io ho fatto il laser dalle spalle in giù praticamente.
1: Ah, perché avevi il cuscino sulle spalle tu?
3: No, no, fortunatamente no, però mi piaceva l'idea di essere pulito.
0: Ok. Ma quindi inteso anche torace, pancia, schiena, pube? Ovunque?
3: Sì, sì.
0: Anche
3: sì,
0: le gambe?
3: Glutei, gambe, sì, tutto.
0: Ma tu prima eri molto pelose, quindi per te era un complesso o semplicemente ti...
3: Allora, no, in verità è cominciato tutto perché tanti anni fa facevo delle gare, correvo.
1: Te lo stavo per chiedere.
0: Da sportivo, quindi?
3: Allora, siccome spesso ci facevano mettere un gel che poi da togliere era un disastro, e allora seguendo i classici consigli da spogliatoio ho cominciato all'inizio con la classica ceretta. Poi ero stanco di fare sempre cerette e sono passato alla via definitiva con il laser.
1: Ok.
0: Quindi, però dici, scusami,
1: è per arrivare alle sue preferenze. Quindi la tua preferenza su una donna non è depilata completamente, ma è un po' nature.
3: No, esatto. Anche se devo dire che d'altro canto, quando la donna, le esperienze che ho avuto, che io sono da uomo depilato, sono rimaste, erano contente di questo, ecco.
1: Vabbè, che dovevano dirti? No, scusa.
0: Però ci fosse stato un po' un pelo. No, comunque io ho trovato interessante che tu su di te preferissi il totalmente depilato e invece sulla donna il pelo. Ma tu intendi pelo pubico? Ti piace anche magari un po' di pelo sotto l'ascella, sulle gambe?
3: No. Io mi riferivo solo al pelo pubico. Il resto preferibilmente no.
1: Ok, quindi era soltanto una questione di gusti sessuali, ecco, tanto di questo stiamo parlando.
3: Poi
1: senza vergogna.
3: Poi mi è capitato anche di trovare la ragazza che non era appena uscita dall'estetista, ma non sono il tipo che sta lì a sindacare.
0: Certo. Direi.
1: No, non stiamo lì a guardare il pelo, insomma.
0: Il pelo nell'uomo.
1: Ecco.
0: Va bene, Tony, grazie.
3: Grazie a voi ragazzi, siete bravissimi.
0: Grazie, un bacio grande.
1: Ciao Tony, ciao Tony.
0: Hai visto?
1: Hai visto? Allora, lui, cioè tutto depilato, ma lei un po' eiri, gli piace. E lui ci ha confessato nel messaggio di avere 42 anni.
0: Hai capito?
1: Per tornare
0: quindi non
1: a quello
0: un settantenne come pensavi tu.
1: No, però secondo me la maggior parte, però sì, è vero, ci sono delle eccezioni o comunque ci sono dei millennials, perché lui è un millennial.
0: Comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Io non ho mai ricevuto nessuna lamentela.
1: Vabbè, certo. Ci mancherebbe.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max, con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Peggy Gou, Ayrshire Woman, l'abbiamo ascoltata. Video bellissimo, devo dire che fanno una coreografia pazzesca loro. E ciù.
1: Scusate.
0: Salute.
1: ho fatto il tempo a spegnere il microfono, ma non succede mai.
0: Tutto bene?
1: Una volta ogni 4-5 anni succede lo starnuto in onda. Sì, bellissimo. Peraltro Peggy Gou è partecipe anche di quel video che ha girato moltissimo ultimamente con
0: Berrettini,
1: con, no, con i piloti, con Leclerc, in console che gli fischia la cuffia. Non so se l'avete intercettato.
0: Però scusate, Leclerc non ha la moglie che adesso è incinta? Non
1: sì,
0: è lui?
1: Sì, ma erano in console, non è che...
0: No, ma lei aveva... Scusatemi se per me tutto è... No, ma lei aveva avuto anche a un certo punto un avvicinamento con Berrettini, mm-hmm, e sembrava che fossero avvistati insieme il compleanno di lui, lei c'era...
1: Quest'estate?
0: Sì.
1: Sì.
0: Ah, tu dice già roba vecchia.
1: Beh, lui, che cos'era? Luglio. Sì, se ne è parlato per un po', poi non ho più avuto... Non ho più intercettato nulla, si vede che come pensavo era semplicemente un... una foto insieme, quindi sai com'è, no? D'estate... ci piace ai giornali patinati,
0: certo,
1: giornali che ormai sono gli account Instagram, farci credere che, e poi no, perché sennò se ne sarebbe parlato ancora. Invece tu hai capito che è successo lì in console? Perché erano
2: sì,
1: tutti
2: sì,
1: e tre in console, poi a un certo punto hai presente quando ti fischia sì, in cuffia, che ti allontani,
2: no,
1: e te la togli.
2: Più che altro è successo che il disco di Peggy Gou all'inizio ha questo suono qua. Ok,
1: okay.
0: Sì.
1: È che
0: successo,
1: è un clap.
2: Esattamente, un clap. Se al lettore, al CDJ del DJ, schiacci play e schiacci pausa subito dopo, si ripete il suono all'infinito. Cioè
1: okay,
2: si loopa quel suono.
1: Sì.
2: Ok, e esatto, e quindi
0: non possiamo farlo anche noi adesso?
2: ci posso provare, aspetta.
0: Ok, no, che no, tu dici, no, non rende,
2: non si può
0: però
2: fare con la macchina, no?
0: Okay. A livello altissimo può creare un fastidio grosso, dici tu.
2: Esatto, sì, crea quel fastidio. Stavo provando
0: okay
2: a replicarlo, proviamo.
1: Ok.
0: Però fortissimo.
2: Okay. Volume okay altissimo, da fastidio, ecco.
1: Quindi è per questo che si sono allontanati. Io ho detto gli sarà arrivato un fischio, un Larsen
2: sì,
1: in
2: sì,
1: cuffia.
2: Sì, no, si sono allontanati perché non sapevano cosa schiacciare per risolvere. Bastava schiacciare play.
1: Ok. Che poi l'ha fatto lei stessa, l'ha fatto Peggy
2: Gou.
1: No,
2: è stato Leclerc a schiacciare play due volte. Che poi tra l'altro quel tasto è molto molto sensibile.
1: Ok, ma poi chi è che ha risolto il problema? Nessuno.
0: Leclerc.
2: No, credo che sia stata poi Peggy Gou.
1: Peggy Gou okay alla fine ha risolto
2: il problema. Sì, sì.
1: Ok, ok, vabbè. A parte tutto, tutta questa storia del pelo ci porta, non so se ricordate, a gennaio escono sempre questi articoli sul Januhairi.
0: Beh, questa l'hai cercata adesso.
1: Allora, ho cercato di mettere insieme un po' di
0: bravo
1: pezzi. Quando siamo a gennaio iniziano a uscire le notizie delle donne che a gennaio si lasciano andare e non si depilano, ok?
0: Perché sotto la stregua del è gennaio, nessuno mi vede, non devo andare in spiaggia e quindi via di pelo libero.
1: Sì, sì, allora c'è tutto.
0: Comunque posso dirti, nessuna donna, nonostante siamo nel 2026, ci ha scritto: a me non me ne frega niente del pelo, me lo lascio lungo, oppure mi piace così, oppure ho smesso di depilarmi.
1: Sai perché? Perché secondo me è una percentuale talmente piccola che poi il movimento, il no shave movement, il Januhairi,
0: certo,
1: ok, fanno tanta eco perché è una cosa talmente tanto particolare che alla fine se ne parla. Poi i social, l'abbiamo visto, sono riusciti a far diventare sex symbol chiunque, famoso chiunque. Quindi anche un movimento così piccolo secondo me ha avuto una grande eco. Ma io se devo... Una volta sola ho conosciuto una ragazza che non si depila da nessuna parte e si lascia andare così com'è. Me ne conosco di gente, quindi è un movimento piccolo secondo
0: però
1: me.
0: Però mi sembra davvero strano che tra tutti i nostri ascoltatori non ci sia una donna che dice: ragazzi, a me non me ne frega niente, smettiamola, sono comunque strade di pensiero scavalcate, siamo nel 2026, possiamo andare oltre. Cioè, come dici tu, se ne parla tanto, ci sono dei movimenti, anche quelli femministi, anche se vuoi tendenzialmente quelli lesbo, però non c'è una donna che ci sta ascoltando, che ci dice: sì, a me non me ne frega nulla.
1: Sì, forse magari non vuole problemi perché sa a quali messaggi va incontro. Tranquilli, cioè, quando venite in onda
0: con noi, nessuno vi giudica.
1: Quando venite in onda con noi, i rompicoglioni tendenzialmente li teniamo da parte fino a quando non c'è bisogno, insomma, di creare una discussione. Ma in questo caso non c'è bisogno. In questo caso era semplicemente per dar voce a chi se ne sbatte, chi dice: sai che c'è, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, capito? È un po' così. Va bene, va bene.
0: Eccolo, chissà lui che gusti ha. su se stesso, non sto dicendo gusti sul femminile.
1: Allora, Rama
0: a
1: adesso...
0: vederlo così per me è Rama che si depila tantissimo.
1: Sì, beh, ci tiene molto all'estetica, vero? Al fisico, tutto fisicato, cioè, voglio dire, secondo
0: piccoletto,
1: me tutto
0: fisicato, per me si depila lui.
1: Anche secondo me.

0: Cavana, Irama su 105 alle 22.38, dove abbiamo parlato di pelo, contropelo, nascella sì, nascella no. Ogni tanto arrivano ancora dei messaggi al 342 41 15 105, nel frattempo se li smazza Mattia. Mentre noi parliamo invece di una cosa che ogni tanto torna, ma questa volta c'è la scienza che ci viene a dire se effettivamente quella cosa che si sente spesso, cioè chi ha tradito una volta poi tradisce sempre, è vero o non è vera.
1: Allora, io penso che ci siano sicuramente dei caratteri che sono portati al tradimento. È anche vero, secondo me, che il tradimento è come se fosse una sorta di barriera elastica. Una volta che la tagli, poi è più facile fare anderianda. Quindi scavallare da una parte e scavallare dall'altra. È vero che è una cosa caratteriale. C'è chi tradisce per indole, c'è chi è fedele per indole.
0: Questo è vero, però per quanto riguarda la mia esperienza, c'è anche chi a un certo punto basta, ok? Ci sono anche le persone che a un certo punto trovano la persona giusta e gli cambia il carattere, perché a un certo punto maturi, perché a un certo punto capisci che di tante cose non te ne fai più niente e quindi ti fermi con la persona giusta e capisci pure che valore ha la fedeltà, che magari fino a quel momento non hai mai capito perché eri pure un po' immaturo.
1: E tu pensi che cioè queste persone che tu hai visto fare questi cambiamenti prima erano delle persone che tradivano?
0: Sì.
1: Perché io, vedi, io ad esempio non ne ho mai incontrate, le persone che ho visto che tradivano, magari erano leggere sulla questione del tradimento, alla fine magari si sono contenute per un periodo, ma tornavano a tradire.
0: Secondo me c'è anche uno studio da fare sul contrario, cioè chi non ha mai tradito può iniziare a tradire a un certo punto.
1: Sì, certo, ad un certo punto può succedere questo, sicuramente.
0: E secondo me, così come uno può iniziare a tradire, può anche smettere.
1: Vedi, questo è un tema talmente bello che mi spiace averlo aperto adesso.
0: Come spesso accade, no? Perché noi gli argomenti ce li portiamo fino a metà della seconda ora, poi a metà della seconda ora.
1: È vero, bam, succede che devi cambiare.
0: Sono poche 2 ore.
1: Mi piacerebbe capire se c'è qualcuno che dice tra quelli che ci ascolta: sì, è vero, io ho tradito, me ne sono fottuto, ho fatto corna, poi però ho trovato la persona giusta e non ho più pensato di tradire e mi sta superando i 10 anni, perché se me lo dice sta con la sua compagna o il suo compagno da un anno, dico ok, bello,
0: no, certo,
1: aspettiamo un attimo.
0: Però scusami, se tu dovessi incontrare un uomo che è sempre stato traditore, secondo quello che dicono le amiche, perché poi un uomo, se tu gli chiedi hai mai tradito, no, al massimo ti dice una volta o 2 volte, poi se un traditore seriale è proprio quello che non l'ha mai confessato, non lo confessa mai, lo verresti a sapere solamente dalle sue ex.
1: Io penso che la natura non cambi, Ale. Penso anche di essere
0: stata...
1: Quindi
0: tu non proseguiresti con un traditore seriale?
1: No, io ho proseguito comunque. Ho pensato che con me potesse essere diverso. Non ho mai avuto la sicurezza che mi abbia tradito. Ma adesso, a distanza di anni, ti dico cosa avevo io di diverso per non essere tradita. Per cui ti direi che probabilmente ha tradito anche me. Perché spesso il tradimento non è solo il gusto della conquista, è anche una protezione. Chi lo fa in maniera consapevole e caratteriale a volte tradisce perché col tradire si sente più forte e più in potere della situazione,
0: certo,
1: per cui attinge a delle dinamiche molto più profonde che non sono semplicemente la scopata.
0: No, questo è vero, secondo me, fino a quando non trovi quella persona che ti fa cambiare. Beh, non è che lei che ti cambia per forza, se
1: ti
0: tu
1: può
0: che cambi
1: cambiare
0: naturalmente
1: per un periodo, Ale. Poi
0: no,
1: secondo me le paure innescano una reiterazione dell'atteggiamento protettivo.
0: No, secondo me non è vero.
1: Per me sì.
0: Secondo me no. Cioè, perlomeno, poi per carità, ho vissuto 44 anni e non 90, per vedere più generazioni e fare una statistica. Però per quella che è la mia esperienza, persone che erano traditori seriali hanno smesso di esserlo. Non tutti, cioè buona parte continua. Cioè, la maggior parte delle persone...
1: Però tu dici che ci può essere quell'eccezione che dice ho trovato la donna
0: più
1: giusta.
0: Più che un'eccezione, non è un 1 su 100, è un 10-20% della mia esperienza.
1: Ok, sarebbe bello sentirlo, raccontare magari dalla vostra voce, raccontatecelo al 342 41 15 105.
0: Vi aspettiamo, voce, audio, meglio.

0: Cazzai, questa è Animal 22:44, questa è la diretta con Ale Lucilla. Insieme siamo passati dal parlare ai peli del corpo percepiti da noi, non il desiderio sull'altro, ai tradimenti. Molti dei nostri ascoltatori dicono: chi tradisce una volta tradisce sempre, il lupo perde il pelo ma non il vizio.
1: È vero, sì.
2: Ma sì, Desio, io sono stato tradito dopo 5 anni di convivenza. Una collera esagerata. Come definire questa cosa? Negativa al massimo.
0: No, vabbè, certo, vabbè, che
1: non vi abbiamo chiesto se siete stati traditi o meno. Vi abbiamo chiesto, secondo voi, chi tradisce una volta poi tradirà per sempre oppure c'è modo di cambiare? Perché c'è uno studio che dice che chi è stato infedele in passato ha un'alta probabilità di continuare a tradire. Ma poi c'è una psicologa che dice che invece alcune persone sono in grado di spezzare questi schemi.
0: Senti, dimmi una cosa, quando tu parlavi di quei tuoi amici, tanti, il 10-20%, sì, c'era, sì, anche tu lì.
1: No, io non ho mai tradito.
0: Ah, vedi, tu no.
1: Io non ho mai tradito, se non, non a fine storia, storia finita, nel momento del trascinamento, quando ci siamo lasciati, ma ci stiamo ancora trascinando, pure se ci siamo detti basta.
0: Quindi tu ti puoi definire non un fedifrago.
1: No, assolutamente, no, assolutamente no. Ma
0: poi
1: non
0: mi è
1: per
0: capitato
1: fare il bravo,
0: di tradire, no, no, no, è un'indole, sì, sono, sì, d'accordo con te su questo.
1: Sì, sì, cioè a meno che non parliamo di quando avevo 18 anni, a 18 anni ho tradito la ragazza con cui stavo al liceo, con un'altra ragazza che stava al liceo con me. Eravamo, insomma, stavamo insieme da 3 anni e alla fine ho sovrapposto le cose. Però quanto conta?
0: Così piccoletti, secondo
1: anni,
0: me
1: 18 anni.
0: Fai le cose senza troppo pensiero oppure ci metti un altro pensiero. Quindi no, no, no, quello non conta.
3: Forse ancora... ti senti anche figo nel farlo.
1: No, no, è che era una questione ormonale. Avevo scoperto da poco il sesso. E chiaramente se tu sei stato con una ragazza sola o due, di cui la prima è stata una cosa praticamente mordi e fuggi, ok? La seconda invece è stata una storia più intensa. Quando l'ormone ti porta da un'altra parte, l'altra parte è molto più intensa, molto più forte, tu scopri un mondo che non hai mai vissuto e quindi tradimento, storia d'amore multipla, amo te però amo pure lei, più sesso con te faccio l'amore, quelle cose lì a 18 anni che ti mandano in paranoia completa, ma tu
0: che
1: sei schiavo, sei
0: Sara,
1: schiavo del tuo pisello.
0: Cioè,
1: assolutamente, 18-19 anni non puoi proprio capirlo. Credo,
0: vedi, secondo me invece l'inizio, per quanto mi riguarda, l'inizio della sessualità completa e complessa è iniziato molto molto più tempo dopo i 20 anni.
1: Comunque sto pensando anche alla mia ex che ho avuto dopo, che mi, sì, ha tradito ripetutamente.
0: E tu ci hai sofferto?
1: Ci ho sofferto da morire, ero innamoratissimo. Però adesso è una ragazza sposata con due bambini, fedelissima. Poi dici tu, che ne sai? Chiaro, non è che è la mia migliore amica.
0: La narrazione.
1: Però sì, però sì.
0: Va, cioè, in quella direzione.
1: Sì, sì, sì. Nel senso, certe cose si fanno finché, secondo me, uno ha una situazione dove non è completamente coinvolto. Quando sei completamente coinvolto, una buona parte cambia registro, tanti altri invece sono infedeli per sempre.
0: Comunque per me c'è da pensare che il tradimento non è soltanto ah, mi sono lasciata andare, ho seguito l'istinto, ho voluto fare l'amore, mi piaceva. Il tradimento a volte agisce sui livelli psicologici molto più profondi, diventa quasi una protezione del proprio ego. Per cui tu tradisci per sentirti più forte e quando, o tradisci per punire, non sto dicendo che è giusto e che è giustificato.
1: No, no,
0: sto,
1: no,
0: dicendo,
1: però è verissimo,
0: che
1: è verissimo.
0: Quando tradisci con quell'indole è più complesso per me scardinare il tradimento.
1: Però il tradimento punitivo l'ho scoperto, o meglio l'ho visto, sentito raccontare quasi sempre dalle donne.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io soprattutto dagli uomini.
1: Vedi?
0: Okay. Vedi, forse Roma e Milano sono diversi.
1: No, ma diciamo, parlo anche, forse i contesti sono diversi. Però a quanto pare esistono entrambe le realtà, perché da una parte e dall'altra. Va bene, 22:49, amici, questa è Radio 105.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Tegam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: 105.
9: 105.
10: 105.
8: Che storia.
0: Radio 105.
11: Che storia.

0: Genesis 1986, che storia. Invisible Touch, l'abbiamo ascoltata insieme. Tanti auguri Radio 105.
1: Ecco, e tanti auguri anche a Lucilla che oggi è il tuo compleanno.
0: È vero.
1: Allora, per chiudere, qualcuno scrive che non si firma, non saprei cosa dire, ho avuto poche relazioni in 46 anni, non ho mai tradito, anche avendo avuto possibilità facili da più giovane, però se mi devo basare sulle chiacchiere da bar, siamo tutti cornuti, basta non saperlo. È Giulia Delellis che aveva scritto il libro Le corna stanno bene su tutto.
0: Allora, dovremmo davvero, secondo me, dedicare una puntata al fatto che molto spesso sono gli altri a sapere prima delle corna che c'è in testa.
1: Porca
0: tu.
1: Porca miseria, quanto è vera questa cosa.
0: Esatto.
1: Quanto è vera questa
0: e
1: cosa.
0: E mi piacerebbe davvero fare un approfondimento, perché è davvero davvero da codardi sapere di un tradimento, magari avere una confidenza con la persona e non avere il coraggio di attenzionarla sulla cosa.
1: Assolutamente.
0: Che non vuol dire sputtanare per forza l'altro, vuol dire semplicemente far capire all'altro che vabbè, ma ne parleremo, via.
1: Cercheremo
0: dai,
1: di costruirci una puntata. Va bene, amici, esatto. Belli, da Lucilla Gossi e Alessandrone, buona serata a tutti. Tra poco c'è la replica dello Zoo.
0: Grazie Matti, fate bravi, ma non troppo.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello Zoo. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Stanchi, vero?
3: No.
2: Ci vorrebbe proprio una bella vacanza. No. Tranquilli, tranquilli.
3: Sì.
2: Qualcuno dello zoo molto presto se ne andrà in Sardegna. Chissà chi?
3: Chissà.
2: Vero nano bastardo di Cormano?
3: Puttana.
2: Vai, vai. No, ma vai pure. Lascia il programma nelle mani del grissino con le scarpe.
3: Bello.
2: Comunque, salutiamo sempre con rispetto Pippo Palmieri.
3: Bravo. Ciao, Pippo.
2: Salutiamo Luciana, conosciuta come La Chicca. Salutiamo Orazio Berna, in arte Letizia Puccioni. Tutto bene, Orazio?
4: Molto bene, grazie.
2: Benissimo. Saluto Tonino Guarino, in arte Fabio Lisei.
3: Eccolo.
2: Saluto Tiziano DJ, in arte Paolo Nois.
3: Grande Tizi.
2: E infine Gastone Petrelli, in arte Marco Mazzoli.
3: Chi è questa gente?
2: Mi sembra di avervi presentato perfettamente.
3: Tutti, sì, sì, sì.
2: Quindi, cazzi alle ciance.
4: Bravo.
2: E sigla.
3: Bene, bene, bene. Oggi
2: è un giorno importante.
3: Nel mondo che ciao, sono DJ Tiziano. Buona diresse.
2: Oggi si festeggia un compleanno.

vecchio di merda.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora attenzione, ladies and gentlemen, dopo la vecchia stronzona, oggi compie gli anni Mr. Paolo Noyes!
2: Grazie, grazie, ciao!
1: Che bello che è stato mandargli un messaggio ieri sera, l'ho visto un po' così, un po' tristone, gli mando il messaggio e mi risponde... Niente, ma neanche niente. Ciao.
2: Pensa
1: niente.
2: Che è andato via mezzanotte meno 5 per non festeggiare con noi. Ho detto, beh, fermati, almeno facciamo gli auguri anche
1: lui
2: a te.
1: Lui è il dottor antipaticoni.
2: Sì.
1: Sei proprio fastidioso. Cosa
2: scostato.
1: C'è? Perché?
2: Sarei fastidioso se sono insistente, presente.
1: No, invece no. Sai che io ho questa esigenza, no? Io...
2: Di controllare gli esseri umani.
1: No, io ho bisogno di averti sempre sotto controllo, sotto tiro. E tu lo fai apposta.
2: Invece sono sfuggente. È un po' una biscia. D'acqua,
1: fai
2: lui,
1: la puttanella. T'ho portato il regalo, però, perché è giusto.
2: Spero
1: così
2: che sia dello Iovis.
1: Ti ho portato il regalo, eccolo. Copriti gli occhi.
2: Ma non ti conviene, Mario. È da stamattina quella sciolta.
1: No,
2: sì. Porca. Aperto l'artiglieria.
1: Madonna, come mi hai spento l'entusiasmo.
2: Cioè, volendo, comunque è più semplice. Però, tecnicamente, sì.
1: Diciamo che
2: sguiscia sì. Meglio. No. Però, voglio dire, lubrificante naturale. Ma perché ieri sera, mentre aspettavamo di celebrare il compleanno di Letizia Puccioni da Luca Alba, la Peppa, lui sì. Si è alzato, è andato al ristorante africano a fianco e si è preso un piatto di cibo africano.
3: Ma no, non è per quello, perché è due giorni che sto facendo le punture per la shot.
1: Non credo che sia piatto africano.
2: No, no, è al riso.
1: Sei andato da quello dello scurone.
2: Riso e pollo.
1: Sei andato dallo scurone?
2: Bobù.
1: Mica, quello c'ha un fucile, non è che per caso ti ha fatto regalo
2: no,
1: lui.
2: No, magari facciamo tutti insieme, no? Invece è proprio stralci.
1: Allora, invece io stamattina ho vissuto una bellissima esperienza. Siccome aspettavo di arrivare a Milano per andare a denunciare il famoso truffatore che ha fatto finta di essere il sottoscritto per inculare i soldi a una signora anziana.
2: Ha fatto la mezza con te?
1: No.
2: Allora
1: no,
2: bastardo.
4: Per quello l'ha denunciato.
1: Vabbè, sono andato a denunciare il merda, caro Luigi, adesso arrivano, e devo dire una roba. Sono andato qua nel comando di Moscova.
2: Sì.
1: Tutte fiche, ragazzi. Le carabiniere si chiamano, giusto?
2: Sì.
1: O i carabinieri femmine. Sono ma sembrava di essere all'Hollywood negli anni 90.
2: Ma anche le poliziotte non sono.
1: Mamma mia!
2: Anche i poliziotti.
1: Cioè, una più bella dell'altra. Cioè, mi hanno accolto due ragazze, sei allo sportello, bellissime. Vado dentro, c'è la tipa, bellissima. Poi ne arriva un'altra bionda, dico, ragazzi.
2: Si stava rivestendo.
3: Ma ragazzi, sei riuscito, volevi farti arrestare, cominciato a pestare tutto.
1: No, ma te lo giuro. Il problema è che la struttura, ecco, lascia un po' a desiderare.
2: È vintage.
1: Vintage. Ma ancora, cioè, ma ancora col computer. Devono scrivere la letterina a mano, ma poi stampano la denuncia, devi firmare. Ma io dico, ma siamo nell'era digitale. Purtroppo da lì, da queste cose, capisci per quale motivo il nostro paese sembra un paese del terzo mondo.
2: Però se tu fai la denuncia digitale, poi come ti ci accendi la sigaretta
1: giusto,
2: quando il denunciante è andato via?
1: Certo.
2: No, perché quello è lo scopo
1: di la cosa triste è che poi ti dicono, sì, ma tanto sai che comunque quei soldi lì non li vedrà mai quella signora. E io dico, ma perché, scusa?
2: No, ma noi li vogliamo vedere.
1: Dal momento in cui tu hai nome, cognome e le prove che questa persona ha truffato, cioè dovrebbe essere auto, gli porti via la macchina, i vestiti, i denti, i capelli.
4: Se ce li ha. Se,
1: vabbè, ma quello che qualsiasi roba gliela porti via, no?
4: Non c'è
1: una
4: niente.
1: Volta dimostrato che c'è una truffa e c'è la vittima che lo denuncia, più una persona, io non c'entro un cazzo, però questo usava il mio nome, cioè dovrebbe essere un automatismo.
3: Marco, non c'è certezza, non della pena, non c'è certezza in generale che arrivi da qualche parte. Io sono caduto, sai il palco di Miggiano? Quattro anni.
1: Spiegalo bene. Allora, Paolo,
3: per vie legali,
1: si stava esibendo su un palcoscenico di un comune, tra l'altro.
3: Che dovrebbe essere regolarmente assicurato.
1: Esatto, si è spaccata un'asse e Paolo
3: è finito. Si è aperta perché è montata di merda. Vabbè. Mi sono rotto una cosa, mi sono operata una palla. Quattro anni che sono in causa, niente, non rispondono neanche.
1: E non, niente?
3: Niente, frega un cazzo.
1: Ma
2: sai, l'altra denuncia, quante volte ho ripetuto che lei mi aveva fatto vedere che era maggiorenne sul documento.
1: Ma basta.
2: Storia sbagliata? Ritratto, non è un problema,
1: No, però beh, c'è un problema grosso proprio, cioè proprio alla base.
2: Non c'è giustizia in questo paese!
1: No, ma cioè, è una roba assurda.
2: Di certo c'è solo la morte.
1: È ovvio che se uno tendenzialmente è un delinquente, no? C'ha quel desiderio, no? Quello di non ha voglia di lavorare, ma voglia di inculare, di rubare. Se non lo punisci e sa che rimane impunito, è ovvio che è incentivato a farlo ancora.
4: Non è che non lo punisci, magari la giustizia è parecchio lenta in questo paese.
1: Ma ne parlavamo in macchina io e il mio carissimo e migliorissimo amico Fabio.
2: Dimmi, fratello.
1: No, prego, se vuoi ripetere quello che hai detto.
2: No, che il problema, cioè uno tra i tanti problemi della giustizia italiana è che non ci sono veramente tante priorità nei processi, cioè dalla lite condominiale fino all'assassinio, più o meno la giustizia funziona nello stesso modo e quindi è ingolfata di sono veramente tante priorità nei processi, cioè dalla lite condominiale fino all'assassinio più o meno la giustizia funziona nello stesso modo e quindi è

0: Avevamo anche il logo, era un po' volgare, era un po' difficile presentarsi, non so, davanti a una massa di vecchi.
1: Il logo era
0: con questo cazzo scurire in una mano, però era grafico, insomma, questa bella cappella purpurea.
1: Sì, sì, turgida.
0: Era molto bello, sì. Secondo me quel movimento lì, ma poi ogni volta proponiamo delle robe che sono sacrosante.
2: Ma Marco, ma c'è il Costa Rica, ma che cazzo te ne frega?
0: Cioè, per esempio, l'altra sera io e Fabio abbiamo fatto lo spettacolo, abbiamo proposto prima legge.
1: Sì.
0: Allora, vietiamo ai napoletani di partecipare a Temptation Island. Esatto. Questo significherebbe
2: dai, che
0: sì, e il programma finisce, capito? No. Hai capito come ragioniamo io e lui?
2: Cioè, ci sono due di Bolzano che si rispettano, finito. Cosa succede? Niente.
3: Beh, comunque è vero, la coppia, c'è una coppia in questa ultima edizione che è andata tutto bene, si sposeranno e comunque
2: che due coglioni.
3: Esatto. Cioè, il pubblico si annoia comunque a vedere loro che sono
0: felici. Poi oggi ci sono 696 notizie che parlano solo del caldo e come risolvere il caldo. E il caldo, cioè la soluzione del governo per il caldo nelle scuole, ma non è una soluzione.
3: Okay.
0: È meraviglioso, hanno deciso di stanziare 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo, ma non sanno come e hanno tipo 6 minuti per poter prendere i soldi.
3: Certo.
0: Ma scusa, mettere un condizionatore è
3: certo
0: troppo? No, ma non è la
3: ma
0: soluzione.
3: Guarda che il problema del caldo si può risolvere velocemente in 6 mesi, basterebbero delle politiche anche lì.
2: Con l'arrivo dell'inverno.
3: No, non quello, no, le città dovrebbero avere più verde.
0: Alberi!
3: Esatto!
0: Ma c'è qui la notizia, leggila qua. Allora, la città che ha abbassato il caldo di 2 gradi con appena 6 euro per abitante.
3: Esatto.
0: Cosa ha fatto? Ha messo le piante, il verde.
2: Ed è in Alaska.
0: Ma anche un imbecille, cioè anche Sala dovrebbe capire che se vai sotto un albero c'è più fresco,
3: certo,
0: ovviamente. No, niente, no. No, togliamo alberi a tutte le
3: tolgono
0: parti.
3: Tolgono dappertutto, ma non solo purtroppo a Milano.
0: A Roma, ho visto Roma, Roma fanno dei danni.
2: Cioè, Trentino, solo case costruiscono sui monti.
0: Il sindaco di Roma continua a fare questi video bellissimi dove presenta questa nuova piazza che abbiamo fatto, bellissima. Dopo 3 minuti va lì un giornalista a dire: scusate, ma le piante non ci sono più, tutto marcio.
3: Media manager,
0: mamma mia, palazzi che crollano. Non se ne può più.
2: Costa Rica, stavo appunto dicendo. Poc'anzi, Costa Rica.
0: Andiamo
2: Costa Rica. Costa Rica.
0: Costa Rica è figa, eh.
2: Adesso aprono anche il volo Milano-Cancun.
0: Porca troia.
2: Quindi sei proprio li fai Milano-Cancun-Costa Rica.
0: Bello.
2: Milano-Cancun-Costa Rica.
0: Se non sbaglio, in Costa Rica non ci sono neanche i militari.
2: Le leggi, non c'è niente.
3: Non ci sono le armi.
4: Però è pericoloso. Ci sono i dinosauri che sono scappati.
0: Ma no, da dove, scusa?
4: Sai che Jurassic Park a un certo punto è collassato. Tutti i dinosauri si sono sparsi un po'
0: in
4: per
0: Costa Rica. Certo.
4: Io ho visto che in televisione hanno fatto vedere la barca che si è fermata. Matto li hanno mangiati.
0: Ma non è un film, Paolo.
4: La televisione l'ha fatto vedere, quindi è reale.
3: È vero.
0: No, non è che tutto quello che fa vedere
4: è molto, è molto pericoloso perché ci sono i pterodattili.
0: Certo, in Costa Rica.
4: Costa Rica è un casino.
0: Che costa anche abbastanza poco, relativamente.
4: Beh, ma in Costa Rica, strano.
0: Infatti.
3: Beh, è vicino al Messico che è vicino al New America?
0: Esatto. Ah, sì. No, vabbè. Cambia base, ti prego, al volo. Trump, basta, cioè veramente
2: è la tinta che...
0: Cioè le stai facendo tutte per farti pigliare per il culo, va bene la tinta. Adesso, allora, prima ha cambiato il nome del lago.
2: Sì. Sai che prima lui il Golfo del Messico.
0: Golfo sì, del prima Messico. Golfo del Messico. Lui ce l'ha con i canadesi, infatti stamattina ho visto che ha postato una roba tipo
2: fa bene,
0: non volate più con gli aerei Bombardier, sì, perché sono fatti in Canada.
2: Io l'ho visto cagare su un acero.
0: Usate
2: penso
0: i nostri, come se le compagnie aeree che hanno magari un Bombardier dico, ragazzi, non si può usare, prendiamo un altro. Vabbè.
2: Parcheggiatelo.
0: E ce l'ha a morte col Canada perché probabilmente non riescono a mettersi d'accordo.
2: No.
0: E ha deciso, vabbè, ha chiamato il... Questo è Google, perché se tu vai su qualsiasi altra mappa,
2: certo,
0: si chiama ancora Lake Ontario.
2: Ovvio.
0: Però su Google, essendo Lake americana, America. Lake America. Adesso cos'è che vuol chiamare... Cos'è che vuol fare? L'oceano?
3: No, adesso il New Mexico vuol diventare New America, perché
0: New America,
3: non
0: giusto,
3: una roba del genere. E poi anche l'oceano Atlantico e Pacifico. Possibile che non ci sia un oceano americano?
0: Ma lui ha fatto così. Lui è
4: l'oceano d'America.
0: Lui è più
4: è una cartina completamente diversa dalla nostra. Infatti il suo navigatore sbaglia completamente.
0: Allora, ragazzi, voi non capite una roba. Gli americani vivono di prepotenza, sono dei bulli, no?
3: E infatti lui lo sta dimostrando.
0: E lui lo rappresenta, cioè lui sta facendo il bulletto. Dice: io se voglio cambio il nome anche
3: a lei. Faccio quello che mi pare.
0: Io cambio il nome anche con la puttana di tua madre. Si chiama Letizia, la chiamo Giorgia.
2: Proprio perché lo chiama così solo lui.
4: Quello è il problema grave.
0: Ma ragazzi, allora, secondo me la soluzione è una sola.
2: Sì.
0: Diventare tutti culatori.
2: Bravissimo.
4: Te lo dico da una vita.
2: Così pensi ad altro.
0: Esatto.
2: Alle tende, ai risvolti.
4: Bene, penso
0: tu guarda, gli omosessuali stanno bene, si vestono bene, hanno dei bei lavori,
4: belle
0: guadagnano
4: feste,
0: bene, belle feste, belle case.
4: Vogliono i bambini.
0: Ma sì,
4: dai.
0: Che cazzo.
4: Basta un cincillà.
0: Ed è per questo che ci colleghiamo con i mamma.
5: Nell'ultima puntata di stagione. Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa...

0: questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone.
1: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo.
0: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
1: No, e credo sia una minchiata.
2: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
0: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
2: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
0: Cosa hai detto, scusa?
2: Sei incinto.
3: È svenuto.
2: Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?
3: Oh! Ehi, mamma! Bel riepilogo!

0: Ma perché? Com'è stato possibile? Ti prego, padre, aiutami!
1: Fottiti, Finocchio!
0: No, padre!
1: Hai preso i cazzi a nastro e ora ne paghi le conseguenze! Ti rendi conto di che cazzo hai combinato? Io sognavo di avere un nipotino, ma non dal tuo culo, ma dalla fica di una moglie santo Dio. Guarda la tua idea malsana di farti mettere una fica funzionante di dietro sopra l'ano. E guarda che cazzo di casino! Ora te la risolvi da solo, brutto mostro.
2: Infatti,
0: Padre, sei troppo duro con me!
1: Taci, debosciato! Ti rendi conto di essere diventato un abominio solo per la tua insaziabile voglia di uccello? Ma non ti bastava quella voragine piena di oli essenziali che hai al posto dell'ano?
0: Padre mio, secondo me stai facendo le cose un po' troppo drammatiche. In fondo, se volevate un nipotino, da adesso ne avrete uno. Sarò una ragazzo madro, mi crescerò da solo il mio pargolino e lo farò diventare una bella persona, carica di valori. E voi ne andrete orgoglioso, come siete stato orgoglioso di me.
1: Adam, mi faresti capire in che modo io possa averti mai dato occasione di pensare che sia mai stato orgoglioso di te?
0: Ma in che senso, papà? Cosa vorresti dire?
1: Cercherò di essere delicato e non rischiare di offendere la tua spiccata sensibilità. Vedi, Adam, io sono un cocainomane, malato di fica, erotomane, alcolizzato, ludopatico, spendaccione e pezzo di merda disumano. Ma ho anche dei difetti. E uno di quei difetti sei proprio tu.
2: Ecco.
1: Io sognavo di andare a Troie con mio figlio quando sarebbe stato adulto, non di vederlo saltellare per palazzo con degli scarponcini di pelo, un boa di struzzo rosa profumato come un commerciante di spezie del terzo secolo e truccato come Renato Zero anni 70. Capisci che c'è proprio una incongruenza di vedute totale.
0: Quindi tu non sei orgoglioso di me solo perché sono gay?
1: No. Non è esattamente così. Tu non capisci Tiziano Ferro, Ricky Martin, James Dean, oppure Massimo Lopez, Rock Hudson, quello che non sa recitare di Stranger Things.
2: Sì.
1: Questi sono gay. Tu invece sei proprio una checca del cazzo. Sei ridicolo in ogni cosa che fai. Per come parli, per come ti muovi, per come ti vesti.
2: Sì.
1: Insomma, tu sei tutto frocio. Ma ti rendi conto che con la magia ti sei fatto mettere una fica dietro, proprio sopra il buco dell'ano, e ora sei pure incinto? Ma ti sembrano cose di cui un padre andrebbe fiero? A tal proposito, giusto perché ho detto la parola padre, si può sapere chi è il padre di questo abominio?
0: Boh.
1: E di cognome?
0: Non hai capito, intendo Boh, inteso come non so chi sia. Non come nome da fico dei telefilm anni 80.
1: Stai scherzando, vero? Ma quanta gente c'è già entrata in quella vagina in un solo mese?
0: Beh, padre, vista la novità, mi sono lasciato prendere un po' la mano dall'entusiasmo.
1: Ma di che cazzo stai parlando, santo Dio? Quando cambi il ferro in garage, ti fai prendere dall'entusiasmo. Non a farti scopare una innaturale fica da uomo. Almeno sai dirmi quanti partners hai avuto da quando hai quella immondizia viscida dietro il culo.
0: Facendo una stima a grandi linee, considerando il compleanno della Gerarda, prendendo in considerazione l'inaugurazione della spa dell'Hotel Lussuria, più un paio di soste negli autogrill di notte un po' brilluccio, quando i camionisti sono alticci di birra e non si fanno troppi problemi a sputarti nel buco, credo che almeno un migliaio di amichetti ci stia come stima.
1: Un migliaio? Un migliaio di cazzi! Tu hai preso 1000 cazzi in un mese, ma ti rendi conto che se stendi 1000 cazzi in fila, ci fai un binario monorotaia che collega Modena a Piacenza, bastardo.
0: Beh, se proprio bisogna essere precisi, con alcuni di qualche cioccolatone senegalese ci puoi fare gran parte della tratta fino a Parma.
1: Mamma mia, figlio mio, se ti fosse piaciuto dipingere la metà di quanto ti piacciono i cazzi, ora saresti esposto al Louvre.

0: La roba triste è che nessuno di voi ha voluto vedere il film, quello che è uscito. Tu l'hai visto? Una roba.
1: Merda.
0: Peggio. Sì. Tu non l'hai visto, no. Fabio non l'ha visto. Wender si è rifiutato, io l'ho visto. Ma
2: adesso
0: roba.
2: Sta facendo anche il secondo.
0: No, ma chi è?
2: Noi mostronzi, tutti mostronzi. Hanno cercato di rendere in video quelli che erano cartoni animati. Ma... con un effetto del cazzo.
0: Brutto, ma ha speso un sacco di soldi comunque.
2: Sì, sì. Il sarcasmo inutile di
0: Skeletor. Sì, sì, Skeletor che fa tutte le robe. Oh, no, alza il braccio.
2: Ma poi scusa, lei la, come si chiama la cattiva? Evelyn.
0: Evelyn, sì.
2: Evelyn. È mora dentro il cartone animato. Vabbè. Perché l'ha fatta bionda?
0: Ma stai a guardare.
1: Adesso dobbiamo essere anche filologici quando facciamo le cagate.
2: Ma i nostri li hanno fatti uguali.
0: Shh, attenzione perché è un momento molto delicato, base, grazie. Allora, Wender, sapete, è un pazzo, no? Sì. Un malato di mente. Lui ha le fisse. C'è questa donna che lui ha soprannominato la vecchia sparacancri, sì. Perché ogni volta che la chiama con qualsiasi personaggio, la telefonata dura quei 10 secondi, sì. In cui lei spara dei tumoroni proprio mortali.
1: Alla prostata. Alla prostata. È abbastanza focalizzata su quello.
0: Allora lui disperato dice, io vorrei parlare con questa donna, vorrei conoscerla meglio, sai che poi già sta fissa, no? È pazzo. E quindi cosa ha fatto? Ha vestito i panni di Padre Pollo, sì. E attraverso, diciamo, la tunaca del...
1: Tunica o tonaca, una delle due, scegli tu. Tonaca è meglio.
0: Attraverso la Franco del prete di Padre Pollo è riuscito ad agganciarla. Oh, 10 minuti, ma in realtà la telefonata è durata tipo 3 ore e mezza, eh. La vecchia c'è cascata. C'è cascata la vecchia.
2: Era già il chemio a fine telefonata.
0: Tunica si chiama?
3: Tonaca.
2: Tonaca, come intonacare.
0: E perché lui ha detto tu tonaca
3: o tunica, però per i preti è tonaca.
2: È tonaca.
0: Io l'ho chiamata?
3: Te hai messo, hai fatto una crasi.
1: Hai fatto tattica tu.
0: No, tu
3: tunica. Tu hai detto tunaca.
0: La tunica.
1: La tunaca.
0: No, la tunica.
2: Vabbè, adesso che avanti, cazzo però. Ce ne frega, dai, su. No.
1: Tonaca e clergy.
0: Ah, ok.
1: Tonaca e clergy.
0: Quindi aspetta, il vestito?
1: Tonaca.
0: E poi c'è quello
1: fare bianco.
0: Poi c'è quello talare, giusto?
1: Sì, esatto, quello talare, che è più comodo quando no. Ma cosa stavo dicendo?
0: Mettiamo Padre Pollo.
1: Mamma mia.
0: Fabio.
4: Wender in questi anni ha dilaniato centinaia e centinaia di vecchi e vecchi malvagi.
0: Sì.
4: E quasi sempre è riuscito a sconfiggerli.
0: Tutti.
4: Ma ora è arrivata lei, la vecchia Sparacancri.
5: Qualcuno te, quella puttana di tua madre.
4: Da circa un anno il nostro eroe giornalmente cerca di distruggerla, ma ne è uscito sempre sconfitto. Perché nessuno riesce a domare la bestia.
6: Salve, signora.
5: Il graziato, chissà che te lei è un cambro con quel cazzo di merda che sta.
6: Cosa
5: ma
6: ne pensa?
5: Ma che te lei è che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capio?
4: Ma quando tutto sembrava ormai perduto, ecco spuntare all'orizzonte una figura. Che lentamente si avvicina con il sole che gli tramonta alle spalle.
1: Addirittura.
4: Una voce, un messia, la cura di tutte le cure. La voce del Signore.
7: Bentornati tutti quanti, felici e stanchi qua su Radio Maraia, la radio che ti aiuta, che ti fa passare la tristezza e ti porta all'allegria. Però devi sempre pregare il Signore, perché sennò vai all'inferno.
4: È lui, Padre Pollo, l'ultima speranza dell'umanità.
0: Ma di cosa?
4: Riuscirà a sconfiggere finalmente la bastarda.
1: Signor anziano.
4: Padre Pollo contro la vecchia Sparacancri.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: E sono Padre Pollo.
9: Io sono a parrocchia di Spirito Santo.
8: Ah, la parrocchia di Spirito Santo. Buongiorno, salve, sono il parroco nuovo che sta per arrivare in città tra qualche giorno.
9: Ah, viene qua Spirito Santo?
8: Sì, signora, sì.
9: C'era il Don Fabio.
8: Cioè, sì, ma io sono nuovo che devo seguire appunto il Don Fabio. E staremo insieme e mi ha detto di contattare un po', diciamo, le signore,
9: le persone
8: che vengono in chiesa.
9: Io sono anziana, sono sola.
8: Lei la signora?
9: Quando le fa piacere io sono qua.
8: Ah, ho capito. Ma lei viene ogni tanto alla parrocchia, signora Anna?
9: No, non cammino tanto. Sono stata operata il femore 2 anni fa.
8: Sì.
9: E purtroppo dopo sono caduta ancora in casa. Però adesso proprio
0: spara.
9: Che non vado in chiesa. Guardi, io la messa me l'ascolto per televisione.
8: Brava,
9: ho 87 anni. Ma non è per gli anni, quella, proprio cammino male. Cammino male, male, male la gamba. Capito, così.
8: Però c'è sempre il Signore che ci accompagna e ci sta intorno.
9: Lei comunque, perché anche la mia amica che sta qua di fronte ha 94 anni. Sì, lei ci va, poverina, però fa tanta fatica. Va con la sua sorella che è venuta a abitare qua assieme. Sì. Insomma, diversamente, ha capito. Comunque, come ripeto, non sono contraria, per carità, anzi, io sono. Con la Madonna, anche il Signore, per carità di Dio.
8: La Madonna.
9: Perché dice: Madonna mia, aiutami, Madonna mia, aiutami. Anche perché ho avuto.
8: Fa qualche Ave Maria la sera.
9: Sì, io prima di addormentarmi, quelle due preghiere che.
8: Sì.
9: Che so dirle? Sì, no.
8: Facciamo insieme un Ave Maria.
0: No.
8: Per il San Pranzo che c'è in questo San momento. Pranzo. Lei ha già pranzato.
9: Ave Maria, piena di grazia.
8: Brava. Prega.
9: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto tu Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
8: Amen. Ecco, una cosa importante che bisogna fare, signora Anna, è che non bisogna mai assolutamente essere cattivi, mai mandare del male a qualcuno, bisogna essere buoni.
9: Non voglio essere presunzosa. Io penso,
8: sì, mi dica.
9: Penso, ho un carattere un po' vivace, ma non sono contro nessuno. No.
8: L'importante è sempre pregare, e poi ci sono anche, non so se lei è venuta in chiesa ultimamente, che ci sono le nuove preghiere. Le nuove preghiere che ha scritto il Papa,
9: ripeto,
8: quello americano.
9: Io non vengo più in chiesa, come ripeto, per via che non cammino, ha capito?
8: Allora,
9: mi fa male la gamba. Mi muovo, se mi viene a prendere mia nipote in macchina, se devo andare da un medico, se devo fare un controllo.
8: Quando non verrà, so, magari, se vuole,
9: sociale,
8: le posso inviare un Garelli, magari, che può usare per venire. In chiesa è una, diciamo, sono quelle,
9: guardi,
8: motorette con quattro ruote.
9: Faccio molta fatica.
8: Questo,
9: guardi,
8: va un po' forte, fai 2,60 magari un po' forte, come vai 2,60 questo Garelli che è truccato e si può usare appunto da casa per venire in chiesa.
2: Io qua suggerisco
8: un carburatore 20 pari, è uno scarico Malossi che serve appunto per dare una spinta al turbo booster di questo Garelli per venire appunto in chiesa. Comunque lei, se verrà, poi magari gliene diamo uno in concessione per venire. Può anche impennare. Allora adesso le leggo questa nuova preghiera e si accenderà la musica. Per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre,
0: ma no,
8: legati per la vita che senza te non vale niente. Non ha senso vivere con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te, da qui sarà sempre sì. Le piace?
9: Sì, bella.
2: Eurovision.
8: Sì, questa l'ha scritta proprio il Papa americano.
0: No,
1: Fred Astaire.
8: Allora, signora Maria, Padre di Dio, io la benedico,
2: padre.
8: E magari se vuole la posso anche chiamare ogni tanto per chiacchierare un pochettino, fare qualche preghiera insieme.
9: Sì, per
8: via del Signore,
9: mi fa piacere.
8: Che invincibile sei. Senza Arcturus c'è dentro te.
9: Bella,
8: sì, molto bella, bellissima.
9: Invincibile sei, il pari a te.
8: E ricordiamoci sempre di non augurare mai il male a nessuno.
9: Ah, io non auguro mai nessuno il male.
8: Brava, io la benedico.
9: No, è venuto un ladro qua dentro da me. E mi ha
8: quando è venuto
9: portato via. Sì, lo maledico.
8: Signora.
9: Un orecchino che io avevo al collo di mia mamma.
8: Ah.
9: Che toccavo per invocare mia mamma, ecco, che mia mamma era una donna meravigliosa.
8: La mamma è sempre la mamma.
0: Sì, vabbè.
8: Allora insieme mandiamoli questa maledizione.
9: No, lo maledico, lo dico la verità, lo torno a maledire.
8: Sarà, sarà stato sicuramente un...
2: Ma no,
8: sicuro.
9: No. Parlava in italiano perfettamente.
8: Allora, così. Allora mandiamogli una...
9: No, che il mora, che vada.
8: No, non dica
9: no,
8: parolacce,
9: morire
8: non dica...
9: sarebbe troppo facile. Deve partire, deve far male.
8: Allora,
9: è morire troppo facile.
8: Lo so, allora mandiamogli una
9: allora mica puoi morire dove che deve tribolare. Che deve tribolare.
8: Allora mandiamogli.
2: Fallo.
9: Pronto?
8: È che volevo con lei mandarle una maledizione.
9: No, io le dico che comunque che faccia il Signore, Dio paga tutti. Ora vada.
8: Allora mandiamogli una maledizione mortale.
9: Guarda, che il Signore faccia quello che crede lui.
2: Dai,
0: Wendy.
8: Allora, dobbiamo dire insieme: Avada.
3: No, non ci credo.
9: Ma non capisco
8: Avada,
9: cosa vuol dire.
8: È una maledizione mortale.
9: Sì. Ma scusa, Avada, ma che religione è questa? Non ho mai sentito sulla mia religione questa parola.
8: No, allora, no. È Avada Kedavra, arriva dai libri antichi. È aramaico.
9: Guardi, io non l'ho mai sentito.
8: È aramaico.
9: Che cosa che lei mi stia dicendo, che religione sta dicendo?
8: Allora, signora Anna è...
9: Guardi, non so se aramaico. È vero che sia un sacerdote. Io non l'ho mai sentita.
8: Sono padre Pollo. Io
9: non l'ho mai sentita. Sono una cattolica, sono religiosa.
8: Perché Dio è buono, ma a volte anche
9: parola,
8: un gran ma.
9: Guardi, chiudo la comunicazione perché sento che io e lei non ci si trova.
8: Vabbè, ma ha imparato almeno una cosa nuova che si chiama Avada Kedavra.
9: Però,
8: è una maledizione mortale.
9: Per me, come io che sono religiosa nella mia maniera, come vuol capire
8: assolutamente
9: lei. Io non l'ho mai sentita. Guardi, ci salutiamo, la ringrazio della sua telefonata perché sento che io e lei
8: allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo io la saluto. Buongiorno.
4: Come andrà a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Ma guarda che ce l'aveva fatta, era sua.
2: È scaltra.
3: Ha voluto esagerare.
0: Lo so.
2: Bastarda fiutata.
0: Allora, il problema è questo: che mentre lui faceva lo scherzo, entravano vari personaggi dello zoo, io compreso. Gli dai la marmita, il Garali VIP 4 e quell'altro
2: davra.
0: La magia.
3: Avada Kedavra.
4: Cari ascoltatori dello zoo, abbiamo bisogno di vittime per i nostri scherzi telefonici.
0: Sì.
4: Santina l'abbiamo consumata fino all'osso.
0: Ma c'è.
4: Il mitico DJ Anthony sterminato.
0: Sì.
4: E ad Ennio non manca molto.
0: Sì.
4: Se conoscete delle vittime perfette per noi, mandate il loro numero di telefono a wender@105.net e pippopalmieri@105.net.
0: Sì.
4: Grazie.
6: Noi siamo lo zoo.
0: Se lui per primo ha dei dubbi sull'amicizia che non è scattata, vado male.
2: Non lo so.
0: Prevedo un paio di canker così proprio.
2: Almeno un crucio glielo fa. Crucio!
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
15: Che non importa se
12: bruciasse il mondo attorno da te.
15: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Yeah, ragazzi, sulle mani.
1: Ma dov'è sto stacco? Bellissimo.
0: Da Punk, dai, assomiglia un po' a Da Punk. Abbiamo perso Ciccio Puzzo Cannoniere.
1: Abbiamo messo della musica.
0: Bella, ma guarda che il programmatore sa che poi noi entriamo. Togli sta merda! E allora.
1: Ti togli un attimo le cuffie che faccio Shazam.
0: Ma vai a fare in culo, leggi lì, no? Barry can't swim, dance, dance, dance.
1: Ma Shazam non legge.
0: Te la canto io. Na, na, na, na. Allora, uno dice: per colpa vostra mi ha fermato la polizia stradale in autostrada. No, vabbè, sto morendo, Wender. Pazzo, il fantamorto quest'anno lo vince Wender con questa.
1: Sì.
0: Poi leggevo due notizie abbastanza legate fra di loro. Allora, una riceve per sbaglio un bonifico di 400.000 euro se li spende tutti.
1: Mi sembra giusto.
0: Giusto, grande. Poi, quattro furti in un anno nello stesso bar. Il titolare lascia un biglietto al ladro: se ti servono i soldi posso offrirti un lavoro.
1: E gli ha rubato il biglietto.
0: Capito?
1: Mi serviva per la lista della spesa.
2: Però c'è anche l'ultima ora che riguarda ancora Trump, che fa molto ridere.
0: Un'altra.
2: Sì, perché è appena uscita.
0: Però scusa, devi essere... Io lo so che tu sei sinistronza.
2: No, vabbè, ma non c'entra niente.
0: Tutto quello che vuoi, io sono d'accordo con te su tutto. Però fa ridere, dai.
2: Ma infatti fa ridere, per quello
0: che la
2: leggo.
0: Ma lo fa apposta, dai.
2: Ma c'è sempre quello che vuole. Comunque l'Islanda ha appena convocato l'ambasciatore americano per protestare contro la nuova mappa di Trump. Cioè, praticamente lui ha inglobato Islanda della carta, della mappa della
0: tutto fagli vedere la piantina. Guarda come, cioè, guarda com'è grande l'America.
2: C'è tutto, ha messo tutto.
0: Vabbè, ma scusa, però
1: è lì vicino.
0: C'è questo questo io non so perché la gente pensa che lui sia il presidente del mondo e debba risolvere i cazzi di tutto il mondo. Lui è il presidente degli Stati Uniti d'America
1: e sta inguaiando tutto il mondo.
0: Vabbè, quella che cazzo gliene frega. L'importante per lui è sistemare l'America. Secondo me vuole fare come Mediaset. Si sta comprando tutte le radio, così non potrà mai nessuno potrà mai dire.
2: Ma lui non le sa comprare.
0: Però quella radio lì non va bene, perché sono tutte sue.
1: Sì, ma dall'Islanda poi che cazzo serve?
2: No, ma c'è anche il Messico e Cuba, cioè lui ha già messo tutto.
0: Ma l'Islanda è strategica in caso di conflitto con la Russia, perché sei più, capito?
2: No, capito, non è che può.
1: Allora, il JPEG che gli hanno dato nella cartina dell'America, ok, era troppo piccolo come risoluzione. Lui l'ha pitturato col pennarello,
0: certo.
1: E ci sono finiti dentro.
0: E lui c'ha il quadernino come i bambini con i pennarellini, no?
1: Pensa, si sveglia domani mattina e anche la Sicilia e America. Ma sai che casino la
0: ma magari i siciliani sono contenti, magari il sistema anche.
1: Insomma.
0: Devo dire che noi in quanti anni di Repubblica, quanti sono?
1: 70.
0: 70 anni di Repubblica Italiana abbiamo fatto merda.
1: Più di 70.
0: Sì, però più o meno, 70 anni. Abbiamo fatto un disastro.
1: Sì.
0: Quindi forse lui può sistemare le robe, no?
2: No, non credo.
1: Non credo che sia Trump, però magari una persona brava. Può.
0: Proviamo un po' tutto, poi decideremo.
1: Io lascerei decidere tutta la natura.
0: Anche. Comunque uno psicopatico, pazzo totale.
2: No, ma questa secondo me è la risposta all'ONU che, lo sapete, recentemente ha aggiornato le mappe e ha dato la giusta dimensione all'Africa,
0: però,
2: la giusta dimensione all'America.
0: Io sono d'accordo, sono d'accordo con te, però un problema. In Italia gli stipendi sono molto bassi e la gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Questo problema purtroppo c'è anche negli Stati Uniti, che è il suo paese, lascia stare. L'Italia non gliene frega un cazzo, va benissimo. Ma nel suo paese tanta gente fa fatica.
2: Sì.
0: Gli stipendi sono bassi, non bassi quanto l'Italia batte chiunque.
2: In proporzione magari sono bassissimi.
0: Comunque credo che in questo momento storico, soprattutto avvicinandoci ai midterm, che sono i due anni di presidenza,
1: mandato, sì.
0: Se lui perde al midterm, rischia, cioè se la gente inizia a votare altri senatori, rischia di perdere molte poltrone, quindi anche il controllo.
2: E in questo momento, quindi butta fumo negli occhi.
0: No, questa roba qua secondo me sta facendo incazzare tutti, anche i suoi tifosi. Cioè gente che dice: sei un grande, però questo è troppo. Cioè pensa ai problemi reali.
1: Perché lui allora lui ha imparato questa cosa dagli italiani. Tu lo sai che in Italia i problemi non si risolvono, si rinominano.
0: Sì,
1: cioè se tu hai un problema non affronti il problema, lo chiami in un
0: altro modo.
1: Sì, ok. Sì, quindi non stipendi da fame di merda, ma perdita di potere d'acquisto.
0: Esatto.
1: E allora quando tu sei lì che non ti puoi comprare la bistecca dici: cavolo, avverto una perdita di potere d'acquisto.
0: Esatto.
1: E invece se lo Stato ti dice: hai uno stipendio di merda,
0: sei un povero del cazzo,
1: pezzente del cazzo,
0: è brutto,
1: quando vai a comprare la bistecca e non c'è, dici: cazzo, ma sono un pezzente.
0: Comunque attenzione, perché adesso questo è solo l'inizio, cioè tu sai che l'intelligenza artificiale porterà via il lavoro a un sacco di persone e
2: ma
0: hanno...
2: le darà anche
0: chi?
2: Le darà anche secondo me.
0: Ma,
2: cambierà, secondo me il lavoro si modificherà,
0: non lo so. non lo so. Sì, dai. Cioè, tu pensa solo una roba. Dai. Quando qualcuno ti dà qualcosa gratis, soprattutto le multinazionali, quando ti danno qualcosa gratis, c'è l'infilata nel culo.
3: Il
0: capito?
3: Prodotto sei tu.
0: Esattamente.
3: Per quello che zotti fai a pagamento. Perché tu non sai il prodotto.
1: Non ti sfruttiamo.
3: No, noi non ti prendiamo in
0: comunque,
3: giro.
0: Hanno fatto un elenco di quali saranno i lavori meno richiesti in futuro. La top 10 dei lavori più in calo.
3: Il succhia cazzo dei topi.
0: Sì.
3: Da laboratorio.
0: Ma quello forse.
3: No, non vuol fare più nessuno.
0: Allora, al decimo posto, venditore porta a porta. Perché ormai non serve più un
3: non
0: cazzo.
3: Non ci sono più neanche le porte.
0: 9, impiegato assicurativo e periti. Perché
1: ormai il calcolo te lo fa l'intelligenza artificiale.
0: Vedi? Il contabile, il magazziniere, il tipografo, il segretario, cassiere o addetto alle biglietterie,
1: sì.
0: Impiegato all'inserimento dati. Che cazzo di lavoro è?
1: Non lo so, ce n'è un centinaio qua, 105.
0: Okay.
1: Non so che dati inseriscano.
0: Poi c'è cassiera di banca, sì. E impiegato postale.
1: Questi sono già posto. Scomparsi anche senza IVA. No,
3: anche quando ci sono imposte effettivamente, come se non ci fosse.
0: Ma poi lo dicevamo l'altro giorno, Amazon è il più grosso male di questo mondo, perché la gente si lamenta e tutto, però chiudono i negozi, chiudono le attività, meno posti di lavoro, mentre Amazon si ingrassa perché tu sei un fancazzista, tu di come stesso anche, e ti fa troppo comodo, capito, star sul divano e ordinare le robe e sapere che c'è un neger che te le porta in bicicletta.
1: Ma io ho la soluzione. Su Amazon ordini il negoziante. Ti arriva a casa il negoziante e ti illustra la merce. Così
0: bello.
1: Dai da lavoro anche al negoziante.
3: Secondo me la ditta di carrozze che vogliamo mettere in piedi svolterà
1: di coppie.
0: Guarda che è probabilissimo, fidati.
3: Però trainate da
2: uomini.
3: No, trainate da cassieri addetti alle biglietterie.
0: Gli elettricisti hanno vita eterna perché serviranno
1: idraulici.
0: Sempre. Idraulici, però anche lì i robot potrebbero sostituirli, magari più bravi e non ti scoprono la moglie,
2: ma
0: capito?
2: Ci sarà sempre bisogno di una persona che controlla le macchine.
0: Ma sono poche le persone che servono per controllare tante macchine che fanno la stessa roba.
3: Guarda che io ho visto tanti elettricisti che sono delle persone che li controllano a livello fisiologico.
0: Fabio mi ha fatto vedere la nuova sede dell'Amazon a Milano.
1: Mamma.
0: È enorme, gigantesca.
1: Però
0: tutti i robot poi.
1: L'idraulico robot non può funzionare.
0: Perché?
1: Perché per le leggi di Asimov ti chiede la fattura. E nessuno vuole l'idraulico con la fattura. Il robot non può non chiedere la fattura.
0: È vero.
1: Quindi non potrà mai funzionare.
0: Vabbè, ma ragazzi, è il momento di raccontarvi una storia fuffa. Una bella storia raccontata da quest'uomo meraviglioso che si chiama Federico
1: Buffa.
0: Buffa. E queste sono le sue storie fuffa.
4: Storie fuffa with Federico Fuffa.
5: 1980, sgoccioli del millennio. Ma non vi dico ancora dove mi trovo. Siamo in un'epoca in cui il rinascimento tardivo della canzone d'autore si scontrava con le velleità artistiche dei giovani di Bella Speranza, tra un bicchiere di Chianti al fiasco e il delirio di chi cerca la consacrazione pittorica a tutti i costi.
0: Sì.
5: Mi trovo all'interno di una stanzetta da straccione e sono seduto su un vetusto sgabello a tre gambe che oscilla come il ginocchio di una vecchia gloria della Bundesliga. Sgranocchio un cantuccio ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, naturalmente. Davanti al cavalletto c'è lui, Ivan Graziani, il chitarrista con gli occhiali rossi di tartaruga, capace di fondere il rock progressivo con il canto popolare abruzzese.
1: Sì.
5: E in questa stanzetta di merda Ivan ci vive, insieme ad un coinquilino, un ragazzo irlandese, un pel di calota figlio del demonio, e si trovano entrambi qui per frequentare l'Accademia delle Belle Arti. Sì, siamo a Firenze.
6: A Firenze lo sai, non è servita a cambiarla.
5: Pensando a Firenze, noi pensiamo subito al folklore della città, al Rinascimento, alla Fiorentina, ai marmi verdi e alla fottutissima Puccioni e alle sue zizze tutte pazze. Ma sbagliato, fuori gioco critico totale. Ivan qui ci racconta di un'ignominia scolastica. Tutto comincia con il professore di pittura che gli boccia la tela d'esame definendola un'arrogante cagata. E non contento, getta via tutto.
6: Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio.
5: E chi ha preso 30 elode con menzione d'onore?
0: Chi?
5: Esatto, proprio quell'irlandese figlio della merda, il suo amico Barbarossa.

0: il suo italiano insicuro, quello di chi conosce due parole in croce, cose tipo spaghetti, cacipepi, cappuccino macchiato, pepperoni e altre cagate da turista. Ma il merda è comunque riuscito a conquistarsi tutti i voti migliori. Poi, se un tizio che non parla la tua lingua ti incula su più fronti, forse il vero problema sei tu. Sì. Ma rimane comunque un figlio di puttana, senza dubbio.
1: Sì. Vero,
0: ma vabbè, la vita non è solo scuola o lavoro, no? C'è anche quella sentimentale. E infatti Ivan si innamora di una biondolotta svampita con cui poter dividere i costi dell'affitto e magari anche una succhiata di cazzo qualche volta. Una donna bellissima, con occhi enigmatici.
2: Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era.
0: Ivan ci aveva perso i mesi su sta troia, l'aveva dipinta in tutte le salse, con gli stracci, con la seta, nuda, vestita, con la luce mattutina che entra dal lungo arno, eccetera, eccetera. Un'ossessione figurativa degna di Piero della Francesca.
3: Sì.
0: Ma lei, per tutto ringraziamento, non solo gli ha sottratto la tecnica del chiaroscuro e ne ha fatto una sua prerogativa, ma non ci ha nemmeno mai sparato un seghino di cortesia come imporrebbe il Galateo. E qui entra in gioco il Barbarossa, di nuovo, il vero villain di questa storia.
2: Caro mio Barbarossa, compagno di un'avventura.
0: L'avventura di cui parla è l'inizio di una rivalità sportiva come quella fra Roger Federer e Rafael Nadal, o almeno così gli sarebbe piaciuto a Ivan, perché invece il Barbarossa se la porta via prima di subito. Sto merda. Ivan, col cuore spezzato, le chiede il perché di questa scelta e lei arranca una risposta un po' così, un soliloquio di stronzate.
2: Io sono nata da una conchiglia, diceva.
1: Quindi, cosa vuol dire?
2: La mia casa è il mare con un fiume, no, non lo posso cambiare.
0: Conchiglia, il mare, il fiume, sono tutti palesi richiami al sesso anale. Negli anni Ottanta la sodomia era vista male, praticata solo dai frocci o dalle giovani terrone che volevano mantenere l'imene intatto fino al matrimonio. Ma il Barbarossa irlandese, di larghe vedute, aveva consentito a sfondare quel bel culetto burroso e a ritrovarsi con un cucchiaio di merda sulla cappella. Ivan, sentendo tutte queste storie, non riesce più a resistere e copiosamente si masturba ascoltando i loro racconti peccaminosi e piccanti. E per lui quello era il massimo che potesse ottenere. E comincia così questo loro rapporto poliamoroso in cui loro raccontano e lui si sega. Tipiche cose che fanno a Firenze.
2: Una donna da amare in due, in comune fra te e me.
0: Ma arriva il dramma. La cosa inizia ad infastidire la ragazza e gattopardescamente se ne va. Ivan cerca di giustificarsi.
2: Certo che se le se ne andà.
0: Ma il Barbarossa non sente ragione e se ne va anche lui. Ivan così rimane solo, abbandonato sulla sua chitarra scordata mentre la pioggia cade su Santa Maria del Fiore. Ma la cosa più tragica è che ora non riesce più nemmeno a praticare il suo onanismo, perché non c'è più nessuno che possa raccontargli quelle storie che tanto amava.

0: qui dobbiamo agire. Guardo Flavio, Flavio guarda me. L'intesa fra noi va oltre le linee di corrente dell'Arno.
1: E quindi?
0: Ivan ha perso la fica, un amico, una laurea e pure i soldi dell'Accademia. Eppure ancora non demorde, non è ancora arrivato al culmine della melanconia, ancora sorride in faccia alla vita. Ci pensiamo noi e usciamo i nostri cazzi. E per saldare il conto della stanza e dare il nostro contributo alla scuola dei macchiaioli, gli sborriamo sulla chitarra. Ed ora sì, che triste. Ora è veramente triste.

0: Avete ascoltato. Storie fuffa.
1: Ancora un po' di lei. Ancora un po'.
2: Meraviglioso.
3: Ma dove si fa fatica a interrompere un maestro così? A parte per la chitarra.
2: Comunque adesso la chitarra suonava bene, sentite, una bella oliata proprio. Morbida. Però Federico, quello vero, è bravissimo. Cioè,
3: sì,
2: uno.
3: È gattopardescamente che secondo me.
2: Mi è venuta una voglia strana.
3: Di chitarra, vero?
4: Anziani.
2: Hai una chitarra, Paolo.
3: No, usciamo i cazzi.
2: Volevo farti un regalo di compleanno.
3: Ma guarda, se vuoi.
2: No.
3: C'è un po' un disastro in galleria.
2: No, allora no, dai. Facciamo domani, ok?
3: Sì. Dai.
2: Come se avessi.
3: Bravo.
2: Perfetto, tra poco.
5: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo.
2: Avvisiamo i gentili ascoltatori che il gioco è nuovo, no, ok? Sì. Non è il cielo manca, ma è un'altra roba. La spieghiamo dopo con la nostra Lucilla. Vabbè, caga in studio.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99 euro. Il trattamento a 9,90 euro. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59 euro. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
11: Meredith
9: suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
15: 105
16: 105
15: 105 Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: perché il programmatore della radio ha scelto sta canzone? Come se rappresentasse forse il film che mi piace di più.
1: Sì,
0: in
1: ma sai cosa ti devo dire? Non è tanto per la canzone, no? È l'aspetto di Huey Lewis.
0: Huey Lewis.
1: Huey Lewis.
0: Non è Huey.
1: Sembra uno zio di Catania che quando c'è il matrimonio si alza e canta la canzone di
0: Annalisa.
1: Aspetta,
0: allora qua era 1985.
1: Sì, ma lui era degli anni 30.
0: Sì, ma se lo vedi adesso uno straccio.
1: Ma perché là è una merda di due metri.
0: Ma no.
1: Ma non c'entra niente con la canzone.
0: Ma non è vero.
2: L'avete visto voi il documentario sulla storia di We Are The World, la canzone?
0: Sì, sì. Cioè,
2: allora lui finisce là per caso.
0: Sì.
2: Perché tipo un pezzo grossissimo decide di non andare all'ultimo. Allora lui a questi festival dicono: dai, vieni tu a cantare questa canzone che cambierà la storia del mondo.
0: La storia che cambia la storia del mondo.
2: E lui aveva fatto una canzone solo, che era questa.
0: Sì.
2: Okay. E quindi lui è andato là e si faceva gli autografi.
0: Non era foto. Non era solo questa.
2: Era un rottame di merda.
0: Ma non è vero, ma che
2: culava nessuno.
1: Però grazie a questa canzone della SIA ce l'ha ficcata in culo a Pezzali.
3: A tutti.
0: A Pezzali.
1: Soprattutto la SIA di Pezzali è praticamente il PIL dell'Angola.
0: Beh, un po' sì.
1: Perché
0: immagino.
1: Quest'anno è andato un po' fortino con le sue canzoni.
0: Ma scusa, solo merita, è bravissimo.
1: Per l'amore del cielo, però è Huey Lewis.
0: E tu sai chi è il nuovo manager di
1: Pezzali?
0: Di Pezzali?
1: Huey Lewis.
0: No, Ciao, sono Max Brigante. Ho appena fatto una cena con David Guetta e Rihanna. Siamo stati in Angola col mio aereo privato e poi mentre stavo tornando mi ha telefonato Bonovox degli U2 e mi ha chiesto se volevo essere il suo manager. L'ho mandato...
2: E tra l'altro è vero. Cioè, non è che lui racconta cazzate.
0: Allora, io sono un paio di giorni che sto lavorando, sapete che io faccio la parodia, no?
2: Sì.
0: Sto lavorando sulla parodia, ma mi risulta difficile perché lui già fa la parodia di se stesso.
2: Sì.
0: Io ero qua l'altra sera e sento questa voce molto calda e suadente alle mie spalle. Ciao Marco. Mi giro, Brigante. E vedo Simo J che bestemmia nei corridoi e poi lo sento bestemmiare tipo dal terzo piano, poi dal settimo.
1: Dall'aria condizionata.
0: E dico, ma che cazzo c'ha? Fa, torna giù, sai che lui c'ha sta vocina, no? Fa, no, cazzo, ogni volta che arriva in radio lui pretende che io gli vada a prendere una Coca Zero. E non c'era nella macchinetta sotto, non c'era al terzo piano, non c'era al settimo, l'ho cercata dappertutto. Io lo guardo e dico,
1: ma non sei tenuto.
0: Io dico, ma scusa, ma tu porti da bere allo speaker? Cioè, Pippo, schiaffi mi dà. Ma no, no, devo per forza, perché sai che sennò si incazza.
2: Se no non vai in onda.
0: E mica, da lì ho detto, vabbè, ciao. Io e Fabio poi, scusi, il mio collega, facciamo creatività.
2: Nei nostri momenti di amicizia.
0: Senti, parliamo...
1: Vorrei ricordarti che quando c'avevamo una collega che era in dolce attesa, hanno rifatto un bagno e gli erano chiuso apposta, non volevo dirti tanto questo.
0: Ah, tu dici quella che trasmetteva dai parrucchieri.
1: Mentre faceva i cernecchi, sì.
0: A bungee jumping.
2: Ma era un gesto di gentilezza per un'amica in difficoltà.
0: Ma ragazzi, ma allora io sono sereno. Noi siamo qua da tantissimi anni. Io dal 98, voi dal 2002.
3: 97.
0: Che abbiamo fatto la storia di questa radio. Ma per questa azienda noi siamo e resteremo sempre della merda, capito? Poi arriva il primo stronzo e lì lo coprono d'oro, autisti. Cioè, guarda solo la festa a Ferrara. Gli altri avevano l'albergo, noi no. Tornate a casa, no, ragazzi, troppo.
1: Sono sudato, mi devo lavare. Tieni la bottiglietta d'acqua.
2: E questa spugna di Marsiglia,
0: sì, di uno sponsor, tra esatto, neanche comprata.
1: No, però sul palco ci hanno trattato bene. Al terzo secondo, oh, basta, dai.
0: Avete fatto vedere le facce, fuori dei coglioni. Cioè, noi per questa azienda siamo delle merde, ma proprio. Ma è, loro vanno a vendere la pubblicità con i nostri dati, ma coprono un nome e dicono: scusa, chi fa sti numeri qua?
1: Lo, cioè, lo zar di Centonette. Nome nuovo russo. Dico,
0: ma scusa, ma no, ma quelli sono i due. No, sembra.
2: No, gli è caduto il caffè sul foglio.
0: Lo zoo di 105 per Radio Mediaset è una merda proprio.
1: Sì.
0: È una merda.
2: Però consolati.
0: Ci odiano a morte. Ieri sono salito su dal bellissimissimo. E siamo tutti in rinnovo. E dico:
1: mi partire per primo, così a chiave in culo.
0: Invece no, parte
2: come al solito.
0: Si siede dopo i convenevoli che sono. Come sei bello.
2: Scarpe.
0: Belle scarpe che hai. Come sta il cane? Moglie, tutto bene. Miami, bella. Adesso arrivo.
2: Macchina.
0: Poi mi guarda e fa. Non abbiamo più soldi. Madonna, dico, non ho ancora fatto una richiesta. No, malissimo, la Germania va molto male. Dico, ma siamo in Italia. Scusa. La Germania, la Spagna non va benissimo. E poi l'Irlanda, male. E dico, ho capito.
1: Male, fantozzi,
0: male. Dico, ma guarda, mi piacerebbe.
2: Hai visto? Arriva Supernigno.
0: Tutti uguali come gli anni passati, non si può, non c'è budget. Tanto è lì che stava cercando le chiavi della Urus, no? Sì. Della Lamborghini, del Mercedes, sì, tutte le chiavi.
2: Quello perché lui investe.
0: Sì,
1: no, ma la cosa che mi fa molto ridere è niente. Cioè, non mi fa ridere niente. Cosa
2: cosa veramente che mi diverte di più è il nulla. Niente mi diverte di tutto questo.
0: Però potrebbe succedere che quest'anno, magari a dicembre, decidiamo di andare,
2: no,
0: tutti in vacanza.
2: No, perché lo diciamo tutti gli anni.
0: E facciamolo!
2: Me, no, perché io ho sentito sempre la stessa persona che diceva: tanto lo so che farete quello, lo sciopero. Ah, evitatemela stavolta.
0: Ah, sì, eh?
2: Sì, sì.
0: Ah, minchia, hai fatto
2: io,
0: bene a dirmelo.
2: Io ho messo le mani avanti.
0: Hai fatto bene a dirmelo. Mixa che mi parte la carogna. Puccione, andiamo in Sardegna. Dov'è che vuoi la casa tu? In Sardegna?
3: Io ho già affittato la casa per la Sardegna per la prossima estate. Sì.
4: Ah,
3: beh, le offerte,
4: Madonna,
3: ragazzi. È un attimo,
2: ah,
3: capito?
2: Ma quanto volevi risparmiare? 3 euro.
3: No, ho trovato l'affarone, lascia stare.
5: Ma l'hanno già costruita, sì.
3: Sì. Okay. Sarei dovuta tornare alla Cillona.
0: Vabbè, senti, scusa, però, stai rubando spazio alla più bella, più intelligente,
3: scusa,
0: più colta, più laureata e più desiderata. Tra l'altro,
2: e meno pagata.
0: Esatto, il picco assoluto lo fa alle 3. Chi? Lucilla, ragazzi. Certo. Mettiamo la sigla del gioco nuovo.

0: Perché?
1: Oh yeah!
0: Perché,
1: eh?
0: Perché le sigle brutte?
1: Ma com'è bella, l'ho fatta, no, io.
0: Brutta.
1: È bella, eh?
0: Brutta, so. Brutta, brutta.
2: Devi lavorarci ancora un quarto d'ora.
1: È
2: magari.
1: Molto carina, sì, grazie.
0: Ciao, Lucilla.
1: Ciao, ciao.
0: Sei mancata poco?
1: Poco, sì. Poco, comunque poco. Un giorno eventualmente.
0: Poi, tra l'altro, devo dirti una roba: noi siamo un po' arrabbiati con te.
1: Vai.
0: Perché? Uno, perché hai un ufficio bellissimo.
1: Sì, lo so, me l'hanno dato grande.
0: E poi ti hanno dato troppe licenze di software anche,
1: sì,
0: che non usi.
1: Sì,
0: se
1: infatti
0: è possibile, magari.
1: Vuoi che te ne presti una? Te la do, non c'è problema.
0: Che cazzo. Poi guadagni tutto tu. Non ho capito io.
1: Ragazzi, però che devo fare? Me li danno.
0: Ah, cioè, ho capito. Non
1: so più dove metterli.
0: Io la vedo lì seduta in questo ufficio mega galattico, sì, sì, con poltrone.
2: Mentre lavora su Totoshop. È un programma per fare solo facce di Cthulhu.
1: Sì.
2: C'è, cioè, solo quello.
1: Tutte uguali, però non è che
2: Totoshop lo fa, dov'è?
0: Fa anche Totò o no?
2: No, no, no, no, perché quello è con l'accento. Devi richiedere Totò.
3: No, quella è una skill, devi pagarla a parte.
2: È molto brava, sì.
0: Vabbè, vabbè. Senti,
1: vabbè, dai.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore che dovrà giocare a questo gioco.
1: Sì.
0: Come funziona il gioco?
1: Ma vogliamo prima spiegarlo a lui o glielo dobbiamo
0: spiegare? È una donna,
1: è
0: una donna, Giulia da Torino. Ah, ciao stronza!
3: Allora bisogna spiegarglielo due volte.
4: Pronti.
0: Ciao stronza! Che cazzo vuoi da noi? Vuoi soldi? Vuoi vincere? Vuoi un orologio fumagazzi?
4: I soldi
0: mi bastano. Ecco, purtroppo soldi qua non ce n'è perché va malissimo l'Irlanda.
3: Che va tutto a papà.
2: Ti faccio una domanda: tu riesci a sbucciare le banane senza mani?
0: No.
4: No, ci riesco col culo, però.
0: Perché va malissimo l'Irlanda.
3: Che va tutto a papà.
2: Ti faccio una domanda: tu riesci a sbucciare le banane senza mani?
0: No.
4: No, ci

0: Ok, vai.
1: Mi cazzo.
2: Vai cosa?
0: Vai, fai stai cosa qua.
2: Quale cosa?
0: Quella cosa che fai la magia del telefono, vengono fuori le persone.
3: I numeri grandi.
2: In che senso?
0: Quella che fai la magia e vengono fuori le facce delle persone.
4: Instagram.
0: Ah, bravo,
4: Instagram.
0: Brava, lì.
2: Allora, dacci il tuo profilo. Così ti aiutiamo. Ti aiutiamo a trovare
0: no,
2: la casa.
0: No, vediamo se possiamo andare a Torino.
4: Vediamo se qualcuno per pena.
2: Cosa?
5: Cos'hai detto?
1: Sono talmente brutta che si rompono i telefoni.
2: Ah, sei brutta? Brutta? Ma brutta tanto brutta?
1: Brutta forte.
3: Ma sei per caso la mia compagna delle elementari brutta?
1: Dipende, se abbiamo la stessa età potrei anche
3: abbiamo
1: essere.
3: La stessa età, cioè tu sei più vecchia.
6: Vabbè, ma non vi ricordate l'una dell'altra?
3: Ma no, me era per dire, sicuramente non sarà la mia compagna.
2: Ma che
0: vabbè, ma Pecorino siamo tutti dei cuori, dai, dacci sto profilo.
2: Dai, dacci.
4: Almeno
2: dai.
4: Facci fare due risate alle tue spalle.
3: No, no, Giulia, sarai bellissima, non credere.
2: Dai, dacci l'indirizzo, che cazzo te ne frega, tanto mica siamo belli noi, voglio dire, dei mostri.
0: Ma per te. Poi il cazzo non c'ha gli occhi.
2: Mai.
3: Neanche le banane.
2: Non ha neanche la bocca per vomitare, quindi dai, su.
0: Beh, certo senso.
1: Vabbè, Giulsa 92.
2: Com'è? Giulsa.
1: Giulsa 92.
2: Giulsa.
1: Genova, Imola, Udine, Livorno, Savona, Ancona.
2: Giulsa 92. Sei Giulia Grassi? Giulia?
1: Ho fatto una promessa alla zia e non posso dire nulla.
2: Ma sei tu, ma è la nostra ascoltatrice storica.
0: Ah,
2: è la mentolata.
4: Allora l'abbiamo già distrutta di insulti da 20 anni, dai.
2: Ma Giulia, ma sei tu.
0: Ma ti compriamo di merda da 20 anni.
2: Ma non è vero che sei brutta.
0: No, è più bello il Pandoro che ha postato lì, figa.
2: Sei bellissima, Giulia.
0: Basta, mettendo, sei una
2: dame. Ma Shella Woman era.
0: Fai cagare tuoi cazzi.
2: Sai che Wender per anni voleva scoparti? Scusa.
3: Wender vuole scopare un po' tutti.
1: Io non ho detto nulla.
0: Voleva appoggiarti, no, perché lei c'ha la bocca così. Ma cosa c'è?
3: Fermati.
2: E guarda che c'è.
3: Ma no, ma in generale non è per quello. Cioè, era
0: no, è vero, perché lei fa così. Sì, no, cioè, faccia la sigaretta.
2: Ti posa cazzo.
0: Sì, sì.
2: Vabbè, Giulia, attenzione, tu sei la prima concorrente di questo nuovo gioco.
4: No.
2: Che si chiama Schiaffi in faccia.
4: Il primo pellicano dell'anno. Primo pellicano.
1: Tanti auguri, Paolo. Buon compleanno.
0: Grazie, anche a te, sei molto gentile.
1: Auguri anche alla Puccioni per ieri.
3: Grazie, Giulia.
2: Addio. Dai, pronti? Vai,
3: sì, certo.
0: Per te.
3: Giulia, sei pronta? Spero che capirai questo gioco. Non è la ghigliottina e non è la botola di Gerry Scotti, è molto meglio, Schiaffi in faccia! Per vincere per vincere il Fumagazzi devi indovinare l'argomento del giorno. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti pigli lo schiaffo in faccia. Se prendi 3 schiaffi sei fuori, iniziamo, capirai. Devi scegliere tra alta 330 metri, larga come Adinolfi.
1: La seconda.
3: Sbagliato. Schiaffo in faccia.
4: Siamo a uno schiaffo.
3: Siamo a uno schiaffo. Il tuo indizio quindi è alta 330 metri. Adesso scegli tra Tiziano e Ferro.
1: Ferro,
3: esatto. Lo schiaffo è liscio. Che bel suonino, Pippo. Scegli tra puoi andare su o puoi andare a fanculo.
1: Puoi andare su.
3: Brava. Adesso scegli tra Senna e Hamilton.
1: La seconda.
3: Era la prima.
2: Cazzo, dai.
3: Allora, gli indizi sono alta 330 metri, Ferro, puoi andare su Senna, devi scegliere l'ultimo. Scegli tra finita nel 1889 o finita cappellata in faccia.
1: La prima.
3: Bravissima! Adesso devi indovinare l'argomento del giorno, Giulia. Gli indizi sono alta 330 metri, Ferro, puoi andare su Senna, finita nel 1889, hai 20 secondi, vai!
2: Dai.
0: Dai,
2: è l'unica roba famosa che hanno i francesi.
1: Vabbè, la pure c'è.
2: Cosa c'è l'altro di famoso, dai?
3: La baguette.
2: Vabbè, la baguette.
0: La puzza del culo.
2: Ci hanno rubato un sacco di quadri, c'hanno un cazzo. Ce l'hai fatta, Giulia, quindi hai vinto un orologio Fumagazzi e in più ti mandiamo i calchi dei nostri cazzi a casa marchiati Radio 105.
0: Bello.
2: Con cui potrai giocare.
3: Però un po' più grandi.
1: Aspetta che mi arrivi quello di Wender. Poi
2: bene.
4: Vecchie ruggini.
0: No, perché lui lo deve mettere come
2: possibile. Sì. Ciao Giulia, un bacino.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao tesoro,
1: ma io non ho detto niente.
2: No.
0: Ciao.
4: Però anche tu un bacino a lei con quella roba lì. Cioè.

0: Andrai.
1: Povera Giulia, patata. Lei è un'ascoltatrice storica dello Zoo. È bello però che siano cresciuti con noi, peggiorati insieme a noi.
2: Sono cresciuti solo in alcune parti del corpo.
1: Senti, a proposito, hanno fatto una classifica. Io queste robe le odio, però alla fine poi mi... Sai che io amo i numeri, no? Purtroppo c'ho sta fissa, adoro i numeri.
2: A me piace il 31.
1: Quante volte fanno sesso gli italiani? Allora, ogni giorno il 5,3 e io non ci credo.
2: No, beh, a 17 anni
3: 5,3
2: sì.
3: 5,3
1: tutti
3: poco,
1: i giorni.
3: Sì, è 5,3%, è pochissimo.
1: Bene, i giovani ci sono pochi, poi c'è 2-3 volte a settimana quasi il 30%
2: prima di sposarsi.
1: Sì, esatto. Poi c'è una volta a settimana il 27% dopo essersi sposato. Una volta ogni 1-4 mesi il 21%, brutto questa
2: dopo
1: roba.
2: Il secondo anno di matrimonio
1: 7% ha risposto una volta ogni 5-6 mesi, questa è Giulia
2: quando festeggi 10 anni.
1: E poi c'è un 8,5 che è altissimo, mai non scopano. Ma io rientro nel...
2: Mai.
1: No.
2: Non sei nel mai?
1: No, una o due volte a settimana. Io lo farei tutti i giorni.
2: Sì.
1: Sto prendendo sta pastiglia per i capelli, che al contrario di quello che mi hanno detto mi fa crescere...
2: Forse dovrebbe prenderla anche tua moglie. Non mi sembra tanto proiettata.
1: Tu quante volte chiavi a settimana?
4: Io al giorno.
1: No, tu chiavare dico, eh.
4: Ma dipende, animate o non animate?
1: In che senso, scusa?
4: Cioè, scopare cosa?
1: La moglie, la compagna.
4: Ah, l'essere umano.
1: L'essere umano.
4: Ah, ho capito. No, quelle sono cose intime.
1: Non si dica.
4: Però se vuoi ti dico il glory hole che frequento, quando mi faccio appendere la testa in giù.
1: Ma tu ti fai una sega al giorno, è vero?
4: Sì, però sì.
1: Tutti
4: sì.
1: I giorni?
4: Sì, anche ieri sera.
1: No, che schifo.
4: Mia moglie... Cioè, mi sono lavato.
2: Ma mica a tavola.
1: No, capito.
4: Mi sono lavato.
1: No, capito. Ma davanti a lei lo fai?
4: Sì, ieri sera sì. Mi sono messo lì in un angolo.
1: Ma perché?
4: Sarebbe addormentata. Però non disturbarmi. Il mio compleanno. C'ho la candelina.
1: Vabbè, giusto.
4: Sono ubriacato sul terrazzo.
1: Tu fa quanto chiavi?
2: Io se potessi una sega al giorno me la farei.
1: E non te la fai?
2: Eh no, c'ho gli operai in casa. Non gli piace guardare.
1: Quando... Cioè, scusa.
4: Ma penso... non puoi distrarmi. Guarda
1: che...
4: lì.
1: Ma non è che vivono con te in casa sempre. Dico, mediamente.
2: Vanno via tardi la sera.
1: Ma sta
2: facendo
1: sempre...
2: il bianco.
1: Poca minchia.
3: Prima di dormire.
2: La mano per il bianco.
1: Ci avrei 2 metri quadri di casa.
2: Appunto, immagino, sono tutti lì così. Cosa sta facendo? Cosa fa?
1: Vabbè, ma a parte quando non c'è gli operai, quante volte?
2: Quante volte mi seguo, quante volte faccio?
1: Scopi.
2: Io non scopo, io faccio l'amore.
1: Vabbè, quella roba lì, insomma. Quante volte?
2: No, poi lo faccio anche con mia moglie. Ma...
1: Dai, scemo, quante volte?
2: Una volta alla settimana.
1: Solo?
2: Sì.
1: Tu, Fugions?
2: No, mia moglie circa. Sì.
1: Una volta a settimana?
3: Abbiamo ripreso il ritmo, adesso forse anche un po' di più.
1: Ma ieri sera, secondo me, sei tornata a casa bella guerrita.
2: Che l'ubriaca fradicia.
1: L'ubriaca merda.
2: E mia moglie che se la raccontavano parlando di due cose diverse e ci davano ragione. Gli argomenti diversi.
1: Attenzione, Pippo una volta a settimana, giusto? Il
4: che
1: sabato.
4: Cosa?
1: Tu chiavi.
4: Ah, sì, certo, sabato, 9:30 del mattino.
1: Hai cambiato di nuovo?
3: Hai cambiato orario.
4: Ma ragazzi, cambiano i tempi.
3: Ancora.
1: Ma neanche d'estate quando non c'hai problemi. A parte che tu non hai fatto le ferie.
4: No.
1: Ma dico, d'estate non ti viene più voglia di chiavare, no?
4: Zero.
3: No, d'estate meno, fa caldo.
1: No, io forse 2 a settimana, però devo stare lì a rompere i coglioni, lo tiro fuori. Ah, guarda che bello che è.
2: Quanto
1: che
2: ti costa?
4: Adesso vado a fare gli esami del sangue per vedere il testosterone com'è.
1: È quello, capito? È quello. Senti, ho le mie pastiglie, la mia pastiglia, ti svegli la mattina. 12
4: vediamo,
1: anni.
4: Vediamo.
1: Ma non 12 anni che ti senti un 12enne. Sembra di avere proprio un bambino di 12 anni.
2: Carletto.
1: Guarda la roba. Ma attenzione, torna un appuntamento che facevamo anche nella vecchia stagione. Andiamo a scoprire quali erano i grandi successi che hanno presentato a Sanremo 1983 attraverso C'era una volta Sanremo.
5: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
6: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

La 33esima edizione del Festival di Sanremo fu segnata da una ridda di polemiche e spintoni. A far scalpore fu soprattutto Vasco Rossi. In gara con la sua vita spericolata, il maggior produttore di saliva al mondo abbandonò infatti il palco nel bel mezzo dell'esibizione, rivelando così che i cantanti si stavano esibendo tutti in playback. A vincere fu l'intramontabile Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

0: Sa perché non ha vinto?
1: Al terzo posto troviamo Dori Ghezzi, che insieme al marito Fabrizio De André, 4 anni prima era stata vittima di un rapimento dell'anonima sequestri sarda. E forse fu sulle ali della compassione che la sua, Margherita non lo sa, riuscì a piazzarsi davanti a vere e proprie pietre miliari della canzone italiana, come Vacanze romane dei Mattia Bazar e L'italiano di Toto Cutugno.

0: Ma gli è morto il marito.
1: Tragico incidente.
2: E per la quarta volta in altrettante partecipazioni in ultima posizione troviamo il quartetto Satana con Il mondo non è reale.

0: Tutte queste meraviglie le trovate su una sola applicazione che la mette in culo a Spotify. Si chiama Zotify. Come lo dici e come lo scrivi? Sì. Zotify. Zotify.
1: E salutiamo Daniel Dammantova che la consiglia a tutti gli ascoltatori perché lui si diverte tantissimo.
0: Ho pagato Zotify e rido come uno stronzo al lavoro. Ecco,
1: consigliatissima a tutti.
0: Perfetto.
1: Tra parentesi, fra un po' ci mettiamo in ordine. Prima ne parliamo, che sennò litighiamo un'altra volta.
2: Sì.
0: Esatto. Senti che voce da imprenditore.
1: Apriamo a tutti quelli che vogliono caricare. Però quindi non soltanto intelligenza artificiale.
0: Tutto.
1: Perché ci si è resi conto che questo mondo infame della discografia, no? Che non lascia spazio alle giovani artisti, giovani.
0: A meno che tu non abbia un parente importante.
1: Esatto. Ecco. Quindi se picchi la mano sul tavolo e fai e la vuoi pubblicare, perché no?
0: Giusto.
1: Pubblica.
0: Beh, mi piace.
1: Via.
0: Senta, mi scusi, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Fai rock satanico, pubblica.
0: Truffazzi, salve.
1: Salve, come sta? Tutto bene?
0: Gironi, tutto
2: sono
0: bene?
2: Qua, sono appena giunto.
0: Scusate, il Troioni chi è invece?
1: Questa è la mia segretaria, Succhia, la vuole?
0: Ah no, la ringrazio.
2: Succhia non ho capito, il nome o il verbo?
1: No, come? Succhia, il cazzo.
0: Ah, perfetto, no, guardi, io buon gusto, mi perdoni.
1: Ah, anche lei lo conosce, Fred buon gusto.
0: Esatto. Senta, mi scusi, quindi questa applicazione si trova dove?
1: Lei è la stessa.
0: No, ho capito, ma io sono ignorante, no?
1: Ok, allora, anche io Lei faccio lo spelling.
0: Sì.
1: Allora, lei va sul suo Play Store, no?
2: E se non parlo inglese.
0: E se c'ho l'iPhone?
1: Se c'è l'iPhone, allora facciamo così. Lei va dove prende le applicazioni, no?
0: Sì. Quindi allora, Apple Store.
1: Apple Store o player dell'Android, che lo so come.
0: Lei è un ignorante di merda. Google Play si chiama. Vabbè, sì. Comunque, cosa faccio?
1: Lo spelling, perché il nome è particolare. Perché una persona voleva scrivere giusto, poi uno gli ha rotto i coglioni, fa due a spiegarlo sei volte.
0: Sta parlando di quel genio di Mazzoli.
1: Sì, di Mazzoli che ha voluto cambiare il nome.
2: Mi ha assistito.
1: Sì, allora, Z di Zarazdaz,
0: perfetto,
1: che è un paese di provincia di
2: Croazia.
1: O di oh,
0: ok,
1: altra O di oh,
0: uno che frena Z-O-O,
1: perfetto,
0: sì.
1: T di tatantan,
2: capo indiano,
1: sì, I di imiminimi,
2: la moglie,
0: quindi T di tatantan e I di
2: imiminimi, la moglie del capo indiano,
1: F di fica,
0: F di fica,
1: la F di fica,
0: sì,
1: A di mai.
0: Lei dove ha studiato lo spelling?
1: E questa è la parte più importante, ecco. Perché lo scemo ha voluto cambiare è la I di incazzo io.
2: Lei non è fortissimo nello spelling,
1: è una
2: facile
1: cosa che non ho imparato.
0: Zotify, così come lo scrivi, così come lo dici. Come disse quel genio di Mazzoli, assistito dal signor
1: Ragione. Cretino la chiamano con la Y, no? Come tutti sono abituati a scriverlo ormai da sempre, no? Italianizziamo!
2: Le parole con la Y sono yogurt e yogi.
0: Esatto. E Yayabaub, che è un prodotto.
1: Cazzo, lo usi anche tu, quello per i capelli!
2: Quello per togliere i capelli, ma
0: non so. Senta, abbiamo uno spot incredibile. Adesso voglio tenere la voce così, mi sento avvocato. Io la denuncio, signora, glielo dico.
1: Vuole che le faccio lo spelling di voglio che la denuncio.
0: No, troppo lungo.
2: È molto lungo.
0: La denuncio A perché ha queste belle minnone che comunque fanno venire voglia di latte, gelato.
1: A di atette.
0: Esatto. Però c'ha la faccia un po' così.
3: Ma perché Lollobrigida non l'ha messa davanti al nipotino? Con
0: sì, ma Lollobrigida è una bella figa.
3: Avete visto?
2: No, il ministro. No?
0: Ah, il ministro.
2: Non la defunta.
0: Ah, pensavo la defunta.
3: Ha fatto il video col bambino, con gli animali della fattoria che fanno il latte.
0: Ecco, vede che mi danno spesso e volentieri del destrosso, dello stronzo.
2: Merda,
0: fascista, roba. Io Lollobrigida lo pesterei a sangue, per esempio.
3: Quello che c'entra, appunto, fascista.
2: Tutti. Questo perché tutti. Ti annoi.
0: No, io odio tutti, a me indistintamente. Quando mi dicono, ma tu sei razzista? Sì, sono razzista, io odio tutti, tutte le razze, non una, tutte. Tu sei bianca? Ti odio. Tu sei nero?
1: Sì, si vede.
0: Scopriamo?
1: No.
2: Scusa. Prima di morire, l'ultimo desiderio. Okay.
0: Mettiamo lo spot, grazie.
4: Ciao, ne? Sono la Piera. Di solito siete abituati a sentirmi viaggiare per il mondo con la Gianfre, la mia amica, alla ricerca delle cose bizzarre, tipo i neri o i foci. Che strano questo mondo. Però ogni tanto è anche bello starsene un po' a casa, ne? E sapete che non esiste posto migliore della mia bella Cuneo. Oh cielo, che bella che Cuneo. Ma che poi, va bene Cuneo, ma nessuno parla mai di ciò che circonda Cuneo. Le montagne e le località di montagna.
0: Sì.
4: Ci siete mai stati?
0: Sì.
4: No?
0: Sì.
4: E allora veniteci in Duma.
5: proprio così, Piera, mia dolce amica Cariatida e Bigotta. Benvenuti nella provincia di Cuneo, un paradiso naturale circondato da paesi con nomi decisamente unici. Nella provincia di Cuneo troverai località come Sommariva del Bosco, Pezzolo Valluzzone, Monbasiglio o la pluricelebrata dalla famiglia Alisei Limone Piemonte.
4: Bellissimo. Che poi quando pensi a Cuneo pensi sempre solo a Briatore, ai ravioli del Plin, ai cunesi a Roma, alla Sant'Anchè, ai peperoni in magna cauda, a Hemingway, insomma quelle cose là. Ma però di Cuneo c'è bello tutto, ne?
5: Puoi dirlo forte! Che stai aspettando ad organizzare la tua vacanza da solo?
4: Non fare la balenga come Piera! Non andare avanti in tre per il mondo! Vieni a Cuneo!
5: Dai, Piera, porca troia! Spacca sto microfono con una rappata vecchia scuola vagabonga!
4: Vediamo se ne sono ancora capace. Renato, cantiamo?
6: Va bene, dai, boia Faust. Attacca, dai.
4: Fammi le doppie, ne?
6: Va bene, dai, te la faccio, su.
4: Doppiami le barre, ne?

0: provincia di Cuneo.
1: E non ce n'è per nessuno.
0: No. Porco d***o.
2: Ma perché?
3: Io amo Viale.
2: Ma perché?
4: Io amo Viale. Perché lui gli parte proprio la carogna, capito? Parte la carogna.
5: Poi se sei stata a Cuneo comunque.
4: Bellissima. Ma tu non sei mai stato a Limone Piemonte?
5: No, io sì, da bambino ci andavo.
4: Io ho imparato a snowboardare.
5: Sono guarito.
4: Ma vai a fanculo, il posto più bello del mondo. Piste infinite.
5: Ma quando? Quant'è che non ci vai?
4: Ma è stupendo.
5: L'ultima volta che è venuta la neve a Limone Piemonte c'era Pertini.
6: Giuro. Messaggio per la moglie di Fabio Alisei. Cara Cri, Pippo Palmieri ha regalato per il telefono di tuo marito una cover porta beige.
4: Sì.
6: Cerca in casa la tessera per entrare in radio e inseriscila nella fessura.
4: Mettila! Mettila!
5: No, no, c'è quella dell'ATM.
4: Ma vaffanculo, metti questo!
5: Io prendo più tram che porte.
7: No, non lo so.
4: No, no.
5: Perché a porta posso suonare, il tram cosa faccio? Così do la ditata nell'occhio al controllore. Dico, no, guardi.
4: Sfili, scusa.
5: No, lascia stare la mia cover.
4: Dai, metti sta cazzo di testa.
5: Ehi Siri, cosa devo mettere?
4: No, smettila!
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. De aquí,
6: yo no me voy sin haber pedido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Lo Zoo di 105, il programma che non piace

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: di inquadrare l'infame, per favore. Va, va che va via, va che va via, va che va via.
1: Sei una roba brutta.
0: Io, scusa, è venuto qua perché non funziona un monitor, stranamente, non funziona qualcosa. È arrivato qua, l'ha sistemato, ha detto. L'ho toccato, il monitor si è spento di nuovo.
1: Staccato il filo.
0: Mamma mia. Pippo che c'ha le casse della Chicco. Che, ma tu hai mai provato a stare in regia dove sta Pippo? C'ha ste cassettine di merda che vanno via un canale, poi torna al canale, va a canale sinistro, destro.
1: Ma guarda, se non ci sono soldi, cioè non è ma che va, si può fare.
2: Hai visto la Germania?
0: È la Germania, ragazzi, cioè, è colpa della Germania.
2: Sempre colpa della Germania.
0: Mamma mia. Adesso non va più il monitor, comunque, è genio.
3: Aspetta.
0: Dai.
3: Non va più.
0: Dai, vieni al sistema, non
1: va
0: no,
1: più. Così non lo metti
0: no,
1: a posto.
0: Così lo rompi del tutto. Così, dopo
2: così lo cambiano, ce n'è
1: non
2: uno
1: l'ha
2: nuovo.
1: Fatto neanche Marco.
0: Non va, non va, non si vede, non si vede niente.
3: Me lo metto nel culo?
0: Sono disperato. A chi? A chi? A me?
3: No, me lo metto il culo.
0: Il monitor?
3: Non lo so, io non sono un tecnico.
0: Non credo, non credo sia una soluzione.
1: Spenga e riaccenda, tra l'altro è la frase più detta, no?
0: Senti, comunque, ieri ho letto che si sposavano i me
1: sono
0: contro te.
1: Sono già sposati.
0: Sì. Ma lui, scusa, lui non era...
1: No, ossessione per...
0: Non ho nessuna ossessione, cioè...
1: è un'ossessione per individuare gli omosessuali.
0: Ma non è vero?
1: Sì, sì, sei in faccio segnale.
0: Ma no, l'avete detto voi comunque. Non è un po'... A me sembra molto.
1: No, comunque si sposava.
0: Allora, giravano voci che loro.
3: In realtà, come tutti quelli che lavorano nel mercato dei bimbi, a un certo punto diventano satanisti
0: o pedofili.
3: Adorano Baphomet.
0: Ma no, non credo.
3: Si è riacceso
0: il monitor. Male, ma si è acceso adesso. No, si è spento di nuovo.
2: Hai visto?
0: Niente. È così. Vabbè.
2: Perché
0: comunque,
2: quando lavori tanto con i bambini, poi hai bisogno di sfogare tutta la rabbia.
3: Io guardo. Hai un'immagine pubblica che non può essere sporcata.
0: Allora, io li ho conosciuti una sera in un ristorante.
3: Sono meravigliosi.
0: Belle persone, simpaticissimi, gentili, umili gentili. E tutto. Sono stati molto bravi, ragazzi.
2: Molto gentili.
0: Cioè, quello è un settore dove se la zecchi diventi ricchissimo.
3: Li rapini tutti sti bambini del cazzo.
0: Ma non rapini, ma non è vero, hanno fatto i film, hanno fatto tutti i giochini.
3: Hanno modo di spremere questi agrumi.
0: Però ancora oggi hanno
3: spremuto pesantemente.
0: No,
1: hanno appena celebrato il matrimonio a pagamento davanti a 6.000 persone.
0: A pagamento?
1: In diretta.
0: Sì. Certo. Sì. Vedi che sono stronzo io.
3: Sì.
0: Quando sono uscito dall'isola.
3: Sì, ma non da oggi.
0: Che era calda la roba, no? Che ho detto mi risposo, io sono già sposato con mia moglie. Mi risposo mia moglie come si deve in una bella chiesa e poi faccio una mega festa con tutti gli ascoltatori. Si faceva pagamento lo ricco.
1: Se venivano, il punto non è farla a pagamento comunque, il punto è che qualcuno compri quel biglietto.
0: Perché? Adesso io sono meno di te contro me.
1: Ma questo non lo so.
2: 270 euro?
0: A testa?
1: Sì, all'incirca, sì. 6.000 persone.
0: Fammi il calcolo che sono ignorante.
3: Di più della quota di un matrimonio meridionale.
0: No, fammi quant'è? Dai, tu che sei matematico, dai.
2: 270 per 6.000?
0: Sì.
2: Se per 3, 18, 1.600.000.
0: Porca troia. No, vabbè.
1: Beh, però ci sono anche delle spese.
0: No, vabbè.
1: Vestito,
0: no, ho capito.
2: Mortaretti.
0: No, tra l'altro io sono andato a un matrimonio sabato. E ho capito perché non voglio fare un matrimonio. Perché c'erano 250 cavallette che quando hanno fatto... Prima fanno un po' il rinfresco, no? Dopo...
2: Le cavallette facevano un rinfresco?
0: No,
1: i
0: la gente.
1: Sai.
0: Allora, hanno fatto la cerimonia. Io non capisco perché in Italia nel 2027 ancora non hanno tutti almeno un ventilatore ovunque, quando fa caldo, no? Cioè, c'era questa struttura bellissima, una vecchia cascina, ristrutturata, eravamo sotto questo tetto altissimo di legno senza neanche un filo d'aria. Tutti in giacca e cravatta, una roba, io morivo.
1: Degli sposi e degli organizzatori.
0: Non pretendo l'aria condizionata, ma almeno un ventilatore. No, vabbè. Finisce sta roba bellissima. Scendiamo giù e c'è il rinfresco. Tu vedi 250 cristiani affamati come se non mangiassero da 40 anni. Ha mangiato tutto. Poi dopo la rottura di cazzo è che sei a cena con della gente che non conosci. Io ero al tavolo con delle persone che non conoscevo.
3: Voi vi siete scambiati le coppie, avete scopato in bagno.
0: No, c'era Eleonora Casalegno, però.
3: Ma aveva il cappuccio?
1: Ah, vedi che qualcuno lo sceglie.
0: Bella, bella, bella, bella.
3: Avete tutti i cappucci?
0: Suo marito simpaticissimo. No, che cappucci? Mica era il Ku Klux Klan, scusa.
3: No, dico Ice White Shirt.
1: No, avete fatto la tovagliata lì,
0: no,
1: la tovagliolata?
0: Io non ne potevo più, non ne potevo più.
2: C'ho io l'idea per
0: non
2: te.
0: Non potevo più dopo un po'.
2: Per ovviare a questo problema di tutti che vanno ad aggredire il buffet.
1: Non fai
2: buffet. Si chiama Bride Thru.
0: Ma perdonami.
2: Tu arrivi? arrivi, c'è uno del matrimonio e c'è il tipo che ti dà il sacchettino così. Bride through.
0: Ah, tipo il delivery.
2: Sì, tipo il delivery.
0: No, scusa,
1: io sono per seduti, no.
0: Siete d'accordo con me che un matrimonio è una roba molto intima. Stai per promettere.
3: No, io sono per il fast track.
0: Vabbè, ma tu sei teronga.
1: Fast track.
0: Hai fatto un matrimonio, eravate in 50.000.
3: Quelli che hanno più soldi mangiano prima degli altri.
2: È meglio.
0: Quelli che hanno, no, scusa, quelli che hanno dato più soldi.
3: Quelli che hanno dato più buste, anzi, gli serve lo sposo direttamente. Okay. Senti, con calma ti porto tutto.
0: È perché c'è un guadagno comunque alla fine, no? Nei matrimoni.
2: Sì, sì.
0: Cioè, volendo, con le buste, robe varie.
2: Allora, io che ho trovato la busta del suo matrimonio che lui aveva perso.
3: Sì.
2: Lui, sai che lui ha perso la busta con tutti i soldi del loro matrimonio.
0: Vabbè, l'hai trovati?
3: Un po' di buste.
2: Sì. Ma, io so quanti soldi c'erano dentro.
0: Ah, tanti.
2: Ovviamente li ho contati.
0: Vabbè, tanti.
2: Vedendo se potevo fare la cresta.
0: Tanti o no?
2: Poi erano proprio giusti. Non
0: tanti?
2: Cioè, beh, un po', insomma.
0: Io sono per 30 persone massimo, solo persone molto abbienti, così lasciano le buste grosse.
2: Ma, no. Ma guarda che le persone abbienti sono quelle che mettono di meno. Sempre.
0: No, no, io ho 30 amici veri, persone. Ma chi cazzo? Cioè, ma chi io sono il marito di una sua amica, quindi già io, cioè, mi conosce, ma non è che sono
3: e te la devi scopare.
0: No,
3: entra in amicizia, no?
0: Ma no, il marito non mangi un pugno in faccia, vieni qua bastardo, vieni qui, vieni qua. Adesso io voglio cambiare le regole di questa azienda. Chi sbaglia deve venire qua e mettere il faccione, perché è facile dire te Mazzoli si lamenta sempre, figa. Si lamenta se. Vieni qui, dai, vieni, bastardo.
2: È andato proprio male sto matrimonio.
0: No, è andato bene. Non riesci? Si riesce a inquadrare di là?
1: No, non si deve, smettila.
0: Perché?
1: Perché no?
0: Non vuoi?
3: È una violazione della privacy.
1: Cioè,
0: vabbè, ma se lui dice autorizzo.
1: No, mi sembra.
2: Lui è qua sotto copertura. Non puoi farlo vedere perché gli fai saltare la copertura.
0: Quindi non posso farti.
2: No, lui in realtà è uno degli narcotici, ma sotto copertura lavora come tecnico.
0: Però non ho detto il tuo nome, hai visto? Che
1: meno male.
0: Stato. Più che altro perché non me lo ricordo. Io lo chiamo, io lo chiamo sempre merda e basta.
1: Esatto.
3: Chiami tutto merda.
0: È quello il problema. Vabbè, ci colleghiamo con una versione un po' diversa dei Me Contro Te.
2: Sì.
0: Sta cambiando il mondo, c'è l'inclusione, certo. C'è questa, qualcuno sostiene
3: frontiere aperte.
0: Sia un'invasione islamica, qualcun altro invece è felicissimo e va in giro con le bandiere. E quindi abbiamo pensato che noi nello zoo dovremmo dimostrare di essere più maturi,
2: bravo,
0: di tutti,
2: bravo.
0: E fare una versione alternativa.
1: Dai.
0: Si chiama Ahmed contro te. Prego, andiamo.
4: Ahmed contro te.
5: E ciao bambini.
6: Ciao bambini.
5: Se l'avevo già detto io, sta zitto, tu parli solo quando lo dico io, ok?
0: No.
5: Ciao bambini.
6: L'hai già detto.
5: Zitto, ho detto. Io sono Ahmed.
6: Io sono Sofia.
5: Siamo gli Ahmed contro te. Oggi vi insegneremo come confezionare una bomba per bambini.
6: No. Ma meno bombe non mi sembra tanto per bambini.
5: Shh, zitto, tieni metro, vai a sparare a qualcuno.
6: Sì. Sono così orgogliosa di lui.
5: Zitta, vai a farmi un kebab. Ciao bambini.
6: L'hai già detto.
5: Ho detto zitta. Allora, per creare la nostra bomba dobbiamo prima scovare il vecchio laboratorio segreto dello zio Bin Laden.
6: Tutti insieme saltiamo sul nostro cascio da guerra immaginario e andiamo. Sì.
5: Guardate laggiù, quello è il punto esatto.
6: Ma come fai a saperlo?
5: C'è una X gigante rossa.
6: Ok, scendiamo.
5: Zitta, ok, scendiamo.
6: Eccoci, abbiamo trovato vecchio laboratorio dello zio Bin Laden.
5: Ora serve solo di trovare pochi oggetti.
6: Eh sì, serve un contenitore. Ecco, possiamo usare questo tubo di piombo.
5: Zitta, ecco, ho trovato questo tubo di piombo. E lo possiamo chiudere con queste due tappe e una saldatrice al plasma.
6: Ma non è pericolosa?
5: Sì, secondo te perché ho solo tre dita alla mano sinistra?
6: Bello, fico. Adesso prendiamo una boccetta di nitrato, una di ammonio e possiamo andare.
5: Zeta tu, adesso prendiamo queste due boccette, una di nitrato e una di qualcos'altro, e torniamo nel nostro bunker.
6: Eccoci tornati, ora possiamo mettere assieme tutti i componenti.
5: Ciao bambini!
6: Oh, sei serio? Li hai già salutati?
5: Zeta ho detto, adesso basta. Amir, picchia la mamma.
6: Zeta mamma, ti ha detto, zeta, zeta.
5: Allora prendiamo il tubo di piombo, lo saldiamo da un lato, poi aggiungiamo le due boccette.
6: Ci siamo dimenticati il tritolo!
5: Tu hai dimenticato il tritolo, ma nessun problema, possiamo fare un salto veloce a Tritololandia.
7: E uno, e due, e tre!
0: esiste.
5: Visto? In un attimo siamo a Tritolandia.
6: Wow, che posto meraviglioso.
5: Adesso prendiamo un bel bouquet di tritolo e torniamo a casa.
4: E uno, e due, e tre.
6: Ora aggiungiamo il bouquet di tritolo, saldiamo il tutto.
5: Zeta, non è così. Ora aggiungiamo il bouquet di tritolo, quale? Saldiamo il tutto.
4: Ed ecco una piccola bomba! Tieni, Amir!
6: Oh, bellissima! Ma cosa ci faccio?
5: Puoi giocarci con i tuoi amici a lanciarvela. Il primo che esplode ha perso.
6: No. Bello, fico!
0: No!
6: Ah, anche questa missione si è conclusa! Ci rivediamo la prossima settimana con altri giochi stupendi! Qui sul nostro canale de...
4: Yamed contro te! Ciao, bambini!
6: No! Vabbè. Guarda, Mohamed, adesso anch'io ho tre diti come te. Oh, oh, sono così orgogliosa di te, Amir.
5: Zeta!
7: Mohamed contro te.
0: Vabbè, su quei luoghi comuni.
3: Purtroppo.
0: Vabbè, ma sai che Johnny... com'è? Noi diamo spazio a tutti, ragazzi.
3: Proprio a tutti.
0: Abbiamo il comunistone, il pazzo spendaccione, la vecchia stronza toscana, cioè il coglione americano, il nano bastardo scopasarde,
3: l'alligatore parlante. Ciao ragazzi, è la prima cosa che dico oggi.
6: Ciao!
0: Non c'era mai stato.
3: L'alligatore parlante, no, l'hai presentato, è stato lì nell'angolo, non ne guardi mai. Si deve inserire. Ciao ragazzi.
0: Quindi vai in Sardegna a chiavare stasera?
3: No.
0: Tu hai detto?
8: No. Stasera vado a Nizza Monferrato.
2: No, vai in vacanza una settimana con la moglie.
0: C'è la serata?
8: Sì, ovvio.
0: Vai in vacanza? Vai in Sardegna con tua moglie? Sei pazzo?
8: Vado a fare quel percorso là di trekking che mi sta preoccupando tantissimo.
0: Ma capisce subito tutto?
8: Cioè, ma di cosa che viene sempre in vacanza?
0: Appena a terra, già sull'aereo.
3: La porta in montagna a posto.
1: È la moda, lasciarla in montagna.
0: Dica, sale sull'aereo, sale sull'aereo, senti il comandante. Salutiamo solo un passeggero.
8: Sto cercando un esoscheletro, attenzione, per fare questa cosa. Devo fare questa esperienza, ma non c'ho voglia di sbattermi.
0: Vai in montagna a ammazzare tua moglie, così puoi stare in Sardegna.
8: No, cosa vai a fare? Vado a fare questo percorso di trekking che si chiama Selvaggio Blu. Oh,
1: 20 km al giorno.
0: Ma che
1: 1000 metri di pendenza.
0: Ma che vacanza è?
8: Come ci fa pensare?
0: Ma che vacanza è? Ma vai al mare, fatti la spiaggia.
8: Infatti, poi vado dal 10 al 17 di ottobre. Ciao, ragazzi,
0: dove?
8: Vado in Egitto. Ciao.
3: Con l'esoscheletro, però.
8: A domani, ciao.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Keep you from running away.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Come a Monza abbiamo fatto un pit stop. Beh, a Monza, insomma, alcune cose potevano andare anche meglio. A noi è andato meglio, ecco, non è andato meglio. Come state, ragazzi? Le 8 di sera, siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Tra l'altro, stasera non proprio al completo. Chiedo al mio socio Simo J se ha informazioni su Nadia Venturini, che comunque ho guardato anche nei corridoi, Simo.
1: Sì.
0: Oh, non c'è.
1: Non c'è, no.
0: Forse non ho guardato nel suo ufficio.
1: No, è inutile che vai.
0: Anche lì, no.
1: Anche lì,
0: cioè,
1: niente.
0: Tu hai guardato, hai cercato.
1: Io ho guardato.
0: Quindi la possiamo dichiarare alle 20.01 non presente.
1: Allora, non presente, finalmente l'ha anche finita di mandare foto di pentoloni con robe da mangiare. quindi è ubicata in quel di della bellissima Napoli.
0: Della bellissima Napoli, bellissima. Sì. Oggi ci mandava delle foto pazzesche. Devo dire, molte di queste a sfondo culinario. Simone soffre un po' quel tipo di foto perché gli viene fame. Lui è uno che ha la fame negli occhi.
1: Beh,
0: lui
1: se
0: vede gli viene fame.
1: Eh sì, pasta sicuro, patate provola era.
0: Eh sì,
1: come
0: sì,
1: fa?
0: Sì. Ma scusa, ieri sera ha mandato
1: tartare. Bravissimo.
0: Quindi una tartare, ma con sotto la provola.
1: Sì.
0: Che buona.
1: Buonissima.
0: Buonissima.
1: Stamattina ha messo la foto di una sfogliatella, non capisco.
0: È così. Ragazzi, noi stasera parleremo di sport. Lo dico subito, lo dichiaro subito. Io e Simone siamo contenti perché non parliamo di calcio in questa trasmissione da un bel po'. E quindi, insomma, lo dichiaro. Poi lo faremo a modo nostro e con gli aiutini da casa, nel senso che arriverà un grande giornalista, un nostro amico, a chiacchierare con noi di sport. Questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La puntata di ieri devo dire che ha avuto molto seguito nei miei DM in Instagram. Sono stato anche molto preso in giro, devi sapere, Simo, ma sono stato preso in giro io, di conseguenza anche tu, perché non sapevamo, per esempio, termini come shippare. O meglio, pensavamo fosse altro, pensavamo si riferisse ad altro. Ieri abbiamo parlato di slang Gen Z, quello slang preso un po' dal gaming, da internet, dal web, dalle app. Fondamentalmente sono parole in inglese che poi vengono un pochino... sì, è il mio telefono, Simo, aspetta che lo metto silenzioso.
1: Magari, sì.
0: Sì, scusami, guarda, sai, scusi.
1: Dai, basta,
0: no, ti chiedo scusa, ma ho appena iniziato a fare la radio, certi automatismi non mi sono ancora entrati. No, questi termini che, insomma, sembrerebbe, ecco, dai messaggi che ho ricevuto ieri sera, abbiamo fatto qualche figuraccia perché qualcuno ci ha dato dei vecchi. Sappilo, te lo volevo riportare.
1: Sì, qualcosa è arrivato anche a me. Ragazzi, nel senso, adesso non è che dovete prendervela così.
0: Abbiamo una mezza età.
1: Cioè, uno può anche non essere informato, sì, su alcune cose che,
0: esatto,
1: cioè, neanche tanto fondamentali per la gente che frequenta. Cioè,
0: sì, esatto, senso, esatto, esatto.
1: Per carità.
0: Poi qualcuno lo sapevamo anche.
1: Sì, magari uno ci potevamo, sì, anche sforzare un po' di più, su alcuni ci saremmo,
0: no,
1: arrivati.
0: Allora, in molti mi hanno detto che abbiamo fatto casino anche su cap e no cap, ma eviterei di riaprire l'argomento.
1: Sì, magari lasciamo.
0: Secondo me siete voi che non avete capito. Ecco.
1: Sì, allora, magari non ci siamo spiegati benissimo.
0: Forse
1: con gli esempi potevamo fare meglio.
0: Allora, Simo, stasera chi ci viene a trovare?
1: Allora, stasera torna a trovarci un grande giornalista, un nostro grande amico, cioè Niccolò Ceccarini. Perché c'è stato un weekend di sport importantissimo. Perché, vabbè, ieri poi non abbiamo parlato di Kimi Antonelli. Comunque ha fatto la storia, sta facendo, sì, la storia della Formula 1. Quindi magari possiamo anche toccare l'argomento con il nostro Niccolò.
0: Hai visto che ha mangiato gli spaghetti nella
1: Coppa,
0: no?
1: Sì,
0: e allora gli hanno chiesto, vabbè, tra le mille domande, gli hanno chiesto, insomma, quegli spaghetti com'erano. E lui, non so se hai visto, che ha risposto: meglio quelli di nonna, no?
1: Sì.
0: Comunque, super simpatico.
1: Super simpatico.
0: Super,
1: si vive questo momento come un ragazzo di 19 anni.
0: Sì.
1: Con una leggerezza incredibile. Ieri, tra l'altro, ha fatto una bella giornata insieme al suo team sui go-kart in Francia Corta, e si è divertito un po'.
0: E la famiglia anche.
1: Sì.
0: C'era tutta la famiglia.
1: Un po' di allenamento, ha detto.
0: C'era il team. Sì, sì, sì. È molto bello perché quando accadono queste cose, l'abbiamo già vista anche con Sinner, no? Quando un ragazzo veramente giovane, insomma, lui ha 19 anni, va sul tetto del mondo, dove tra l'altro nessuno è mai stato. Lo fa con una naturalezza perché l'età non gli ha ancora consentito di produrre e costruire delle sovrastrutture. Quindi è lui al 100%, no? E mi piace molto quell'istinto che poi costruire delle sovrastrutture. Quindi è lui al 100%, no? E mi piace molto quell'istinto.

0: Per le italiane, si parte con l'Inter, che a Madrid affronta il Real Madrid di José Mourinho.
1: Bella, bellissima.
0: Grande partita. Poi ci saranno appunto nei prossimi giorni il Napoli che affronterà l'Arsenal, il Fenerbahce che affronterà la Roma e il Como che affronterà l'Ipsia.
1: Como che sta bene, anche in campionato.
0: Ha fatto un'altra grande prestazione. Ma anche l'Inter sta bene, ha fatto una partita un po' pazza.
1: Anche la Roma sta bene.
0: La Roma sta benissimo, non vogliamo tirare la Roma, ma comunque la Roma sta facendo molto bene. Quindi tanta roba.
1: Dai, ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa. Back to me. You played.

dovete vedere come se la balla Simo J questa. Oh, forse è la sua preferita. Non l'ho mai visto ballare così un flamenco paranoia. Le 20 e 17 minuti, noi andiamo in pubblicità. Dopodiché accoglieremo nel salotto di 105 Mi Casa il nostro ospite che è Nicolò Ceccarini. E con lui parleremo di campionato, perché tre giornate qualche indizio lo danno. Parleremo di Champions League, perché fra circa 40 minuti scende in campo l'Inter in uno stadio che non è proprio uno stadio qualunque. Scende in campo a Madrid contro una delle squadre più titolate al mondo, che in panchina ha l'allenatore al quale l'Inter e i tifosi dell'Inter sono più legati, che è José Mourinho. Quindi tante storie nelle storie, partite nelle partite questa sera a Madrid, ma ne parliamo dopo la pubblicità.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre...
3: Siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Everybody Get Up and Dance, Madonna con Danzetteria alle 20:25 su Radio 105. Quando collegato con noi c'è un fantastico, meraviglioso Niccolò Ceccarini. Benvenuto, come stai Niccolò?
1: Benissimo Max, a parte la Fiorentina tutto benissimo.
0: Guarda, mi dai un assist perché stavo venendo in radio, dicevo ok dai fammi fare mente locale per un attimo palinsestare gli argomenti con i quali parlerò insieme a Niccolò e ho avuto un déjà vu e ho detto ma qualcosa io l'ho già vissuta qua, questo inizio catastrofico della Fiorentina l'ho già vissuto. E l'ho già vissuto anche dopo un mercato importante, l'ho già vissuto dopo aspettative importanti e l'ho già vissuto proprio con lui, con Niccolò Ceccarini.
1: Lo so, io odio il giorno della marmotta, non puoi immaginare quanto odio il giorno della marmotta, perché tutti i giorni mi alzo e vedo le solite cose. Pensavo che l'incubo fosse finito e invece nell'incubo ci siamo ritrovati un'altra volta. Questa volta ancora prima, perché comunque 3 giornate di campionato, l'esonero di Fabio Grosso, l'arrivo, o meglio il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che in 3 giornate ha preso 9 gol, ne ha segnati uno solo, 0 gioco, 0 mordente, tra l'altro umiliata la Fiorentina dal Frosinone nel giorno del centenario. Io penso che un inizio così, neanche se ce l'avessero predetto peggiore delle ipotesi, uno l'avrebbe potuto immaginare. Non lo so, perché è stata un'estate per la Fiorentina bellissima, con tanti acquisti, ne parlavo prima anche con Simo, cioè veramente una Fiorentina che era partita a razzo con Paratici che ha fatto degli acquisti importanti. Poi a un certo punto la cessione di Ken, la gestione della cessione di Ken, l'arrivo di Beto, il non arrivo di Zirkzee, gli esterni che arrivano negli ultimi 2 o 3 giorni e soprattutto una Fiorentina che non riesce minimamente a dare segnali di vita. Da questa cosa è nato poi l'esonero di Fabio Grosso, che per me è un bravo allenatore, però probabilmente forse di grande pressione non è riuscito a tirare fuori il meglio di se stesso. E devo dirti che anche la grande sconfitta di Fabio Paratici, perché Paratici ha scelto lui al posto di Vanoli e alla fine è dovuto tornare sui suoi passi, ha dovuto sconfessare la sua scelta. E anche da persone intelligenti, no? Ammettere quando uno sbaglia e tornare indietro. Però capisci che dalle stelle si è passati alle stalle.
0: Chiudo, perché poi cambiamo argomento, dicendo che poi purtroppo queste cose, quando si cronicizzano, sono pericolose, perché allora uno inizia a pensare che è l'ambiente che non funziona. No, come dire, faccio tutto bene, però poi quando vado a mettere a terra il progetto si sgretola. Lo faccio una volta, lo faccio 2 volte, si inizia anche ad avere un po' paura che l'ambiente abbia in sé qualcosa poi di non positivo. Comunque, voltiamo pagina, 3 giornate di campionato, ci dicono che le romane sono partite alla grande, ci dicono che l'Inter è una riconferma assoluta, ci dicono tutta una serie di cose che avevamo un po' imparato dal campionato passato, come ad esempio che il Como è una signora squadra, che è bella da vedere. E poi insomma un Milan che tutto sommato fa una buona partenza, Allegri che è sempre Allegri, no? Che quindi parte, cioè ha squadre importanti in mano, però prende anche più gol del previsto e quindi partono tutte una serie di polemiche, però un buon inizio di campionato mi sembra.
1: Sì, un buon inizio di campionato in cui ci metterei, hai detto bene, le romane, ci metterei la Lazio, perché non era preventivabile, vista la situazione anche ambientale.
0: No, è vero.
1: Gattuso è partito molto bene, è stato eliminato in Coppa Italia, no? Sembrava l'inizio di una crisi, in realtà è stato l'inizio di una rinascita, perché comunque la Lazio oggi si ritrova con 3 vittorie, tra l'altro Frattesi, che è stato uno degli acquisti dell'estate della Lazio, è sempre andato in gol, ha segnato anche Gudmundsson, che comunque alla Fiorentina sembrava essere l'ombra di se stesso, e questo vuol dire che a volte no, ci sono delle combinazioni strane in una situazione come può essere quella della squadra, oppure anche di un ambiente, perché la Lazio gioca in casa con lo stadio vuoto e in trasferta ci sono i tifosi, quindi non è comunque non c'è la spinta dell'Olimpico, quindi la situazione tra Lotito e i tifosi è pesante. E guarda, colgo l'occasione per dirti che secondo me Lotito dovrebbe fare un passo indietro, perché quando una città di colore bianco-celeste si schiera in quella maniera lì, secondo me devi riflettere perché c'è questa situazione e non puoi far finta di nulla. Però queste sono diatribe che riguardano la Lazio, però diciamo, vedendo il campo, Gattuso sta facendo un bel lavoro, Gasperini come al solito ha delle partenze strepitose, sembra che la Roma vada a due velocità, no?
0: Sì, quando vedi
1: il per due su WhatsApp, uguale, no? La vedi passare la Roma e non te ne rendi neanche conto, perché sei lì un po' come Chini Antonelli, no? Che prende, parte dalla 19ª posizione, arriva primo e non te ne accorgi neanche. E poi c'è anche, voglio dire, l'Inter, che dimostra questo grande carattere, perché vedi, le squadre quando hanno il leader, quando hanno il gruppo solido, vanno in svantaggio e poi rimontano e vincono. E vediamo che fanno anche con Real Madrid, perché poi ci sarà anche questa bellissima sfida, no?
0: Sì, dopo la canzone parliamo di Champions. Per chiudere il campionato, ti volevo segnalare che ho visto la partita della Roma a Londra in, uno Roma, in un Roma Club, e i tifosi della Roma, che io amo per certi versi, ci credono in un modo incredibile, ragazzi. Era la terza di campionato, era Roma-Atalanta, sembrava una finale di Champions League. Quindi volevo riportare questo, e poi volevo un commento sulla squadra mia e di Simo, che è partita con tantissimi punti interrogativi, tantissime cose nuove, per cui uno si può immaginare che tante situazioni debbano essere messe a punto. Però tutto sommato due vittorie e un pareggio, con il pareggio a Torino che per poco non diventa una vittoria in trasferta, che manca da tanti anni.
1: Sì, sono d'accordo. Poi con questo ragazzo Sissé, che sta facendo molto bene, questa è una grande intuizione di Amorim, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Magari mi aspettavo qualcosa in più da Gonzalo Ramos, sì, qualcos'altro in più dal gruppo in generale anche, però poi alla fine, come dici te, due vittorie e un pareggio vanno benissimo in questo avvio di campionato, anche perché comunque sei andato a Torino e fino a due minuti dalla fine della partita stavi vincendo contro la Juve, che sarà un po' incerottata, non sarà la grande Juve del passato, però è oggi una squadra che fai fatica ad affrontare, perché Spalletti gli ha dato un gioco importante. E comunque forse non è completa, perché ha anche delle defezioni, però è sempre la Juve, quindi sì, sono d'accordo. Buon inizio del Milan.
0: Noi mettiamo una canzone e poi parliamo di Champions League, perché come dicevi tu, fra ormai meno di mezz'ora l'Inter va in scena a Madrid e poi andranno in scena le altre italiane nei prossimi giorni, e poi è bello tornare a parlare di Champions League. It's

0: Lo sport è bello perché racconta un sacco di storie e la partita che va in scena fra poco a Madrid ne racconta tante. Intanto sono due squadre importanti, una è forse la più titolata al mondo, il Real Madrid, incontra l'Inter, in panchina c'è José Mourinho che è una sorta di totem, è un dio pagano per i tifosi dell'Inter che ritrovano seduto su un'altra panchina. E poi è la prima di Champions, per cui è l'inizio di un sogno che solitamente è fatto di tante tappe, è lungo, l'Inter lo ha accarezzato questo sogno, è arrivata due volte in finale, anche Kivu dice abbiamo l'obbligo di andare in fondo lì, perché è chiaro che l'Inter ha quell'ambizione. E quindi insomma tante storie che fra 25 minuti insomma iniziano con il fischio d'inizio.
1: Sì, partita bellissima, presente e passato, presente Kivu, il passato Mourinho. Mi piace molto Kivu, è arrivato bello garoso a questa sfida, l'Inter arriva da una bella rimonta contro il Napoli, mi piace molto come hanno costruito la squadra, sono arrivati giocatori importanti, penso a Stones, a Spence, a Curtis Jones. L'unica cosa che mi dispiace è l'addio di Ausilio, perché secondo me questo binomio che si era creato Marotta-Ausilio da 28 anni, la sua presenza nell'Inter era veramente una sorta di bandiera.
0: Ma come mai secondo te?
1: Però a volte le storie nascono e hanno alcuna fine. Se questo doveva essere, penso che bisogna solo dire grazie almeno personalmente a Piero Ausilio, perché comunque è un dirigente molto bravo e avrà sicuramente delle possibilità importanti probabilmente all'estero. Perché dire dell'Inter? Parla da sola questa squadra, io la vedo sempre più determinata, sempre più forte, e questa sfida di stasera sarà molto interessante, perché potrebbe sembrare, no, il pronostico sbilanciato, ma io mai come quest'anno credo nell'Inter, guarda, soprattutto in Champions.
0: Ok. Senti, prima ti ho fatto una domanda, mi sa che non mi hai sentito, anche a noi ha fatto molto strano, no, la notizia di Ausilio. È una di quelle notizie, almeno per noi che non ci occupiamo di mercato, che non ti aspetti mai, perché sembrava un binomio indissolubile. Come mai, secondo te, si è arrivati a una decisione di quel tipo?
1: Ma guarda, che ti dico, Max, io sono rimasto sorpreso, perché comunque il rinnovo era di un anno e per l'esperienza che ho io nel calciomercato, se te un dirigente come Ausilio, cresciuto, perché lui ha fatto tutti i ruoli dell'Inter, cioè è entrato in punta di piedi diventando poi un ottimo direttore sportivo, uno tra i più bravi in Italia, però gli rinnovi il contratto di un anno, forse gli stai dando un segnale. È vero che Bacin, che sta crescendo e cresciuto in questi anni, poteva essere anche l'uomo giusto per andare a sostituire Ausilio, però evidentemente forse hanno deciso che il percorso si dovesse interrompere. A volte si devono prendere anche delle decisioni. Devo dirti la verità, non me l'aspettavo e non ho capito bene la motivazione. Mi dispiace per Ausilio, però evidentemente se poi questo doveva essere, meglio farlo subito piuttosto che trascinarsi. Ecco, questa è la cosa secondo me più importante. Inutile trascinarsi.
0: Certo,
1: se doveva interrompersi il rapporto, è bene che si sia interrotto subito dopo la fine del mercato.
0: Senti, giro veloce di valzer per le altre italiane che nei prossimi due giorni saranno impegnate in Champions.
1: Ma guarda, allora, devo essere sincero, Napoli non lo vedo benissimo con l'Arsenal, mi dispiace dire questa cosa, ma l'Arsenal, se dimostra di essere l'Arsenal dell'anno scorso, diventa una squadra durissima da affrontare per tutti. E poi io qualche perplessità comincio a averla su Allegri, che non lo vedo più pimpante come magari qualche tempo fa, ho come la sensazione che qualcosina possa aver perso, no, delle sue, non dico certezze, però comunque sia qualità d'allenatore sono sempre importanti, però quel girone di ritorno dell'anno scorso secondo me ha lasciato il segno. Poi lui ora si è adeguato anche a quello che gli ha chiesto De Laurentiis, il Montengaggi ribassato, una squadra che comunque si è stata ritoccata poco e nulla, una sfida comunque complicata, ecco, però non lo so, ecco, magari non vorrei che questa scelta non fosse proprio la scelta perfetta per il Napoli, anche se dal punto di vista di De Laurentiis, quando va a scegliere un allenatore ti porta sempre il grande nome. Mi auguro di sbagliarmi, perché insomma, i napoletani meritano una squadra che lotti, e sicuramente Allegri rimane ancora un grande allenatore, però l'Allegri di qualche tempo fa mi faceva di più, tanto per essere chiari.
0: Okay.
1: E Como è divertente, perché l'avventura del Como in Champions League a me stuzzica tantissimo, Como gioca in Serie A come se giocasse veramente in un campionato straniero, c'ha una facilità di palleggio, una visione di gioco, poi c'è Nico Pazzo, hanno preso Ken, c'è Cialoba, una squadra divertente, divertente. Secondo me quest'anno il loro vero obiettivo è farsi vedere di più, il più possibile in Champions League. Faranno bene anche in campionato, ma per me è più Champions che si addice al Como, paradossalmente.
0: Sì, sì.
1: Che complimento sto facendo al Como, perché per il Como è quasi più Champions che campionato, vuol dire che è una squadra di livello internazionale. Giocheranno con il Lipsia e quindi sarà sicuramente una bella, un bel debutto. E poi c'è la Roma, la Roma col Fenerbahce, che ti devo dire, Gasperini è il top. Gasperini oggi probabilmente è il miglior allenatore che abbiamo in Italia, per distacco, non c'è nulla da fare, perché comunque dove va impone un'identità di gioco.
0: Sì, è vero.
1: Io
0: è vero.
1: Ha trasformato, pensa, secondo me ha trasformato Malen in un centravanti formidabile, perché Malen anche in nazionale non era questo. Lui gli ha cambiato il ruolo, gli ha dato fiducia e questo segna da tutte le posizioni, è impressionante. Questo ti fa capire quanto Gasperini incida su una squadra.
0: Sì, ricordo anche che Gasperini in passato, all'Atalanta per esempio, aveva avuto già degli impatti incredibili sui numeri 9, su gente che faceva gol poi tutte le partite, creando anche la fortuna di certi giocatori, no? Per cui bene bene, abbiamo fatto un po' di chiacchiere per scaldare ancora di più l'ambiente prima della Champions, stasera Inter-Real Madrid e poi le altre partite di cui abbiamo parlato. Abbiamo anche discusso un po' del campionato, anche se siamo solo all'inizio, ma avremo tante chiacchiere da fare nel corso della stagione con Nicolò Ceccarini, che ringrazio per essere stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Ciao Nicolò, buona serata.
1: Ciao Max, sempre un piacere. Forza Radio 105 e forza Max. Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao. Radio 105.

0: in tutto questo, Simo, non abbiamo ancora parlato noi di Milan, cioè io non ho veramente il polso della situazione rispetto a quello che pensi tu di Amorin, rispetto a quello che pensi tu di Leao che se n'è andato via, dei giocatori nuovi, di queste prime tre partite, stai seguendo, non stai seguendo?
1: Sto seguendo, Amorin mi piace,
0: vedi?
1: Nuovi acquisti sono da valutare, non,
0: beh,
1: può, non
0: sì,
1: basta una partita.
0: Certo.
1: Un gruppo che va ancora amalgamato.
0: Sì, come sei diplomatico.
1: Sì, spiace per Leao, però era giusto.
0: Spiace il giusto.
1: Spiace il giusto, era, doveva cambiare aria.
0: Ok, basta. Ok, ok.
1: Mi hai chiesto qualcosa?
0: No, no, no, perché ti vedo comunque molto silenzioso sul Milan. Come
1: sì,
0: mai?
1: Sono abbastanza sereno. Andrò a San Siro a vedere Milan-Lecce.
0: Ah, Milan-Lecce.
1: Voglio vederli da vicino.
0: Va bene.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: sulle note di questa bella canzone di Snoop Dogg e Wiz Khalifa, Young Wild and Free, che è un pezzo che per me è super positivo, mi dà una vibe di libertà bellissima. Sulle note di questa canzone e su queste vibes, noi facciamo un grande augurio di buon compleanno alla nostra Lucilla, che fra poco sentirete in diretta con Sansone. E quindi insomma le diamo un abbraccio gigante di buon compleanno con questo bel pezzo che profuma di tante cose belle. Simo, torniamo domani noi.
1: Noi torniamo domani, sì.
0: Vuoi raccontarci chi ci sarà ospite?
1: Domani grande libro, grande ospite.
0: Domani grande libro.
1: Sì, grande libro.
0: È arrivato a dire domani grande libro.
1: Sì, quello di Gianluca Gotto.
0: Ah!
1: Vabbè, sono nel libro quello.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Poi è grande anche Gianluca, però è grande il libro perché è andato così.
0: Anche l'ospite è grande.
1: Stupendo.
0: Bella puntata, allora, domani sera dalle 20 alle 21 qui su 105. Ragazzi, buona serata a tutti. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.